Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera è la volta di Fares Marzoni che è tema generale Punti Fermi, oggi la 31ª puntata. Ci parlerà Fares sugli atti di Dio, gli atti di Dio. Buon ascolto.
2: Come sempre è un grande privilegio quello di condividere la parola del Signore e trarre da essa degli insegnamenti che possano servire per la nostra vita come incoraggiamento e come riflessione. Quello che sto per affrontare è un grande argomento che percorre le pagine della scrittura dall'inizio alla fine, perché in essa ci sono tutta una serie di atti che Dio ha compiuto e che sono riportati nella parola di Dio. In questa trasmissione farò alcune considerazioni su 5 di questi atti di Dio e alcuni saranno un po' articolati, quindi non così brevi. Leggo alcuni versetti introduttivi dal libro dei Salmi, nel Salmo 145, nei versetti 4 e 5, Davide, lodando Dio, dice: un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterà sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. E nel Salmo 105, versetto 5, è scritto: ricordatevi dei prodigi fatti da lui, cioè da Dio, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Il primo grande atto di Dio di cui voglio parlarvi, una sua opera meravigliosa, è naturalmente, direi, quello della creazione, a cui seguono altri due aspetti, come si può vedere nella diapositiva numero 1. Questi aspetti, la preservazione e la provvidenza, sono strettamente susseguenti e collegati con l'atto della creazione. L'insegnamento della scrittura su questo atto, sull'atto della creazione di Dio, pone l'enfasi su precisi interventi sovrannaturali di Dio intorno alla creazione di ogni cosa, e viene attribuito a Dio e va accettato tutto questo per fede, come si legge in Ebrei capitolo 11 e versetto 3. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che non si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Nel raccontarci l'atto della creazione, la scrittura dichiara che Dio ha creato per la sua volontà e non per necessità. È stato un atto che lui ha voluto. Infatti si legge nel principio, primo versetto della parola di Dio: nel principio Dio creò i cieli e la terra e lo ha fatto dal nulla. Questa creazione non è frutto del caso o del caos, ma fa parte di un piano specifico di Dio. I capitoli che ci presentano questa grande opera che lui ha compiuto sono i primi due della Bibbia, Genesi 1 e 2, che non si contraddicono, come qualcuno ha detto vuol farci credere. Semmai il capitolo 2 completa, in particolare con dei dettagli, il modo in cui Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina. Nel racconto di Genesi 1 è necessario operare una distinzione tra la creazione dell'universo menzionata nei primi due versetti e quella svolta negli atti creativi dei sei giorni descritti nei versetti da 3 a 31. Il distinguo è tra i vari pianeti che sono aridi. Pensiamo oggi a quello che vediamo, oggi abbiamo la possibilità di avere delle immagini che ci arrivano da Marte, mentre il pianeta Terra è ricco della presenza della flora e della fauna, di acqua indispensabile per la vita, per non parlare poi della presenza dell'uomo, il capolavoro di Dio. Una cosa molto interessante da notare in questo straordinario atto di Dio è la sua progressione nel creare. Infatti egli ha preparato tutti gli elementi affinché gli animali e l'uomo potessero poi vivere. Qui voglio far notare che l'enfasi nella creazione non è tanto sul fattore tempo, che pure ha il suo peso, ben inteso, il suo valore, ma piuttosto sul fatto che Dio ha creato tutto e lo ha fatto in un modo unico, dotandolo di tutte le caratteristiche che egli voleva che avesse. Inoltre, la dottrina della creazione evidenzia come tutto quello che Dio ha creato era buono. Per ben 5 volte nella narrazione di questo atto è scritto che Dio vide che questo era buono, e quando ha completato la creazione dell'uomo è scritto in Genesi 1:31 che Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Questo racconto biblico è confermato da più testi biblici dell'Antico Testamento. Uno su tutti, che in tempi in cui i popoli vicino confondevano il creato, il sole, la luna, le stelle con le varie divinità, quindi erano idolatre queste nazioni, dicevo, questo scritto proclama con forza la verità di Dio come il creatore di tutto. Il salmista Davide, nel Salmo 19, indirizzato al direttore del coro, nei primi 6 versetti afferma: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode, lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'estremità. Nulla sfugge al suo calore. Il Nuovo Testamento conferma la storicità di questo grande atto creazionale con le parole di Gesù, quando egli afferma la dottrina della creazione dell'uomo, dicendo ai farisei che lo stavano mettendo alla prova: non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? Questo trova conferma anche nelle parole di una bellissima preghiera riportata nel libro degli Atti degli Apostoli, pronunciata dai credenti di Gerusalemme dopo l'avvenuta liberazione di Pietro e di Giovanni, che erano stati imprigionati a causa della predicazione del Vangelo. I due apostoli raccontarono alla Chiesa gli eventi che erano successi, al che in Atti 4:24 leggiamo: udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, e tutte le cose che sono in essi. E l'Apostolo Paolo scrive alcuni brani nei quali conferma la dottrina della creazione da parte di Dio. Ad esempio scrive in Romani capitolo 1, versetti da 18 a 20, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla fondazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi, gli uomini, sono inescusabili. L'uomo dunque non è frutto di un processo evolutivo e fin dall'inizio godeva di capacità varie, come d'altronde si può notare leggendo i primi capitoli della Genesi. Un elemento tutt'altro trascurabile che la scrittura sottolinea con grande forza è la creazione degli uccelli, dei pesci e degli animali, così come anche delle piante, secondo la loro specie, anche nella riproduzione. Ad esempio, se pensiamo ai vari tipi di rose, esse rimangono sempre tali, sono sempre rose, pur essendo però di colori diversi. Questo esclude categoricamente la mutazione di specie, principio che vale anche per quanto riguarda gli animali e l'uomo. L'uomo non si è evoluto da un'altra specie. Collegata con l'atto della creazione c'è l'opera della preservazione, che è una continua attività di Dio attraverso la quale egli mantiene gli oggetti della sua creazione. Infatti l'insegnamento della scrittura afferma che Dio non ha terminato la sua opera alla fine della creazione, perché il creato non esiste e non va avanti così, come dire, per caso. Sia l'origine di tutto sia la sua continuazione fanno parte della volontà e dell'attività divina. Ad esempio, l'alternarsi delle stagioni è senza dubbio opera della preservazione di Dio. E qui abbiamo le parole autorevoli di Dio scritte in Genesi 8:22, dette a Noè: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Se oggi assistiamo a cambiamenti è a causa delle conseguenze del peccato, che degrada sempre di più l'atmosfera, il clima, l'ambiente e così via. Tuttavia è innegabile che il giorno e la notte siano ancora rimasti tale e quali. Lo scrittore Neemia, lo scrittore biblico di uno dei libri dell'Antico Testamento, Neemia, affermava nella sua bellissima preghiera, esaltando prima l'opera della creazione, come si legge nel capitolo 9, versetto 6, tu, rivolgendosi al Signore, tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli e i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Poi passa l'opera di preservazione di Dio: e tu fai vivere o preservi tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Nelle lettere ai Colossesi e agli Ebrei quest'opera è ascritta al Figlio, mediante il quale tutto sussiste o che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Quindi possiamo dire che non solo Dio ha creato tutte le cose, ma le preserva, perché egli è all'opera attraverso i processi della natura che lui stesso ha creato e sovrintende, e tramite i quali provvede alle necessità delle sue creature. Infatti, collegata alla creazione e alla susseguente preservazione, c'è anche l'opera della provvidenza di Dio. E qui non voglio riferirmi solo alla sua provvidenza nelle varie vicissitudini della vita, come in quella, ad esempio, di Giuseppe, un personaggio, un credente dell'Antico Testamento, o al testo di Romani 8, dove è scritto che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Voglio riferirmi piuttosto a quanto è scritto nell'Antico Testamento, nel Salmo 104 e nei capitoli 5 e 37 di Giobbe. In questi testi biblici si afferma che Dio fa scaturire fonti nelle valli, cioè dell'acqua. Quindi provvede l'acqua, che manda le tenebre affinché le bestie della foresta possano provvedere al loro sostentamento, che manda la pioggia sopra la terra, scaturire fonti nelle valli, cioè dell'acqua. Quindi provvede l'acqua, che manda le tenebre affinché le bestie della foresta possano provvedere al loro sostentamento.

sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quando l'Apostolo Paolo ha parlato agli abitanti di Listra, i quali pensavano che Barnaba e lui fossero due dei, nel suo messaggio parte dalla creazione per arrivare alla provvidenza. Ecco le sue parole riportate nel capitolo 14 del libro degli Atti degli Apostoli. Vi predichiamo che da queste vanità, dagli idoli falsi, vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza. E qui sottolinea l'Apostolo la provvidenza di Dio, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E in occasione del suo discorso all'Areopago in Atene, Paolo disse ai filosofi che lo stavano ascoltando che Dio dà a tutti la vita è il respiro e ogni cosa. Una seconda serie di atti è l'esercizio dei suoi giudizi, come ho letto all'inizio. Ricordatevi dei giudizi della sua bocca, come si può vedere nella diapositiva numero 2. Nel libro della Genesi sono registrati tre giudizi di notevole rilievo. Il primo, quello catastrofico, è stata la condanna a causa della ribellione dell'uomo che ha dato inizio al peccato. A causa di questo, l'uomo ha subito tante conseguenze, prime fra tutte la separazione spirituale da Dio, la sofferenza fisica, la morte, la sofferenza materiale e morale. Poi, dopo alcuni secoli in cui la malvagità dell'uomo era aumentata, Dio è stato costretto a inviare il suo terribile giudizio del diluvio universale. Infatti, questo giudizio non ha colpito solo una zona del pianeta Terra. Giusto per dare un piccolo esempio, sono stati ritrovati dei mammut perfettamente conservati nei ghiacci della Siberia con il cibo nello stomaco, dimostrazione che sono morti per annegamento, e sono stati ritrovati dei fossili di mammut in Argentina, in un territorio completamente diverso. Si legge nel libro della Genesi, capitolo 6, versetti da 11 a 13: ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. E poi c'è stato il giudizio nei confronti delle città corrotte e immorali di Sodoma e Gomorra, il cui peccato, nelle parole di Dio, era molto grave, e gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Dio ha espresso la sua condanna nei loro confronti, distruggendole. Tuttavia, nonostante questi atti di giudizio, Dio ha manifestato la sua grazia nelle circostanze menzionate, guardando con favore Abele e la sua offerta, salvando Noè e la sua famiglia, così come Dio ha usato grazia verso Lot e le sue figlie, salvandoli. Il Nuovo Testamento confermerà questi eventi storici, e cioè l'origine del peccato menzionata
più volte nella lettera ai Romani, in particolare nel capitolo 5, e scriverà l'Apostolo Paolo nel capitolo

successivo che il salario, la paga del peccato è la morte. E Gesù, per parlare dei giudizi futuri durante la tribolazione, farà riferimento sia ai tempi di Noè, prima del diluvio, sia a quelli di Lot, prima della distruzione di Sodoma. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani in merito alla stessa condizione di immoralità di Sodoma e di Gomorra, scriverà che Dio li ha abbandonati a passioni infami. Terzo atto di Dio. In entrambe le letture iniziali che ho fatto, ricorre la parola prodigio, che è una di quelle usate nella scrittura per indicare i miracoli. E uno dei grandi atti che Dio ha compiuto, il terzo di cui parlo adesso, è stato quello di compiere dei miracoli. Secondo la definizione di Floyd Hamilton, il miracolo è un avvenimento verificatosi nel mondo esterno che si compie per la potenza immediata e diretta di Dio. Un miracolo sottintende la manifestazione diretta della potenza sovrannaturale di Dio. Si pensi, come si può vedere nella diapositiva numero 3, a quanto egli ha fatto tramite la strumentalità di Mosè prima dell'uscita di Israele dall'Egitto con i giudizi delle piaghe e soprattutto quando ha fatto attraversare il Mar Rosso completamente all'asciutto. Ci sono molti critici della Bibbia, della scrittura, che affermano che si trattava di poca acqua, per cui il miracolo non sarebbe avvenuto. Intanto la scrittura afferma che Israele ha attraversato questo mare completamente all'asciutto e se ci fosse stata anche soltanto poca acqua sarebbe abbondato il fango. E poi, come mai, mi chiedo e vi chiedo, come mai una volta arrivati dall'altra parte del mare, quando Mosè stese di nuovo il bastone, le acque sommersero completamente l'esercito del faraone egiziano di quel tempo? Non abbiamo certamente bisogno di quanto sto per dire, però perché crediamo in quello che la scrittura dice. Tuttavia, in fondo a quella zona del Mar Rosso sono state ritrovate negli ultimi 50 anni delle ruote di carri dell'esercito egiziano di quel periodo. Con grande autorità, la scrittura, riportando questo episodio, lo descrive in questo modo. Capitolo 14 del libro dell'Esodo, versetti 26 a 31. Allora il Signore disse a Mosè: "Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri." Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza, mentre gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare. Le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non ne scampò nemmeno uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Che dire poi, miei cari ascoltatori, che dire poi della manna inviata ogni giorno, ad eccezione del sabato, come cibo
per sfamare Israele? Che dire dell'acqua fatta scaturire dalla roccia durissima per dissetare un popolo che altrimenti sarebbe perito? Che dire della conquista della grande roccaforte Gerico senza che gli israeliti dovessero combattere, ma semplicemente grazie all'intervento divino che spinse l'esercito di Israele all'obbedienza della fede? E il Nuovo Testamento è pieno di prodigi, di opere potenti e segni compiuti dal Signore Gesù e di tutti i tipi, inclusi quelli come dare la vista ai ciechi. Gesù ha guarito fisicamente, moralmente e spiritualmente, ha compiuto miracoli sulla natura come il camminare sull'acqua, ha risuscitato più persone e poi c'è il miracolo per eccellenza, anzi due, l'incarnazione, la sua incarnazione, l'incarnazione del Figlio di Dio, il quale dopo la sua vita e la sua attività di circa 3 anni è morto sulla croce e poi è risorto trionfante, e chi crede per fede in lui è oggetto di un altro grande miracolo, il miracolo spirituale della nuova nascita, di una vita nuova, una vita eterna. Che straordinario miracolo! Come si può vedere nella diapositiva numero 4, il grande atto di Dio, il quarto grande atto di Dio, è stata la sua opera di redenzione, di liberazione, di salvezza. Egli infatti ha liberato il popolo di Israele dalla schiavitù. Questo argomento della redenzione è centrale nel libro dell'Esodo, che descrive questo atto di Dio quando egli istituì la Pasqua. La scrittura insegna che quando Dio portò fuori dall'Egitto il suo popolo, fece questo atto di redenzione promesso tramite Mosè, come si legge nel capitolo 6 del libro dell'Esodo: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. E poi, una volta realizzatasi questa liberazione, si legge nel capitolo 7 del libro del Deuteronomio: perché il Signore vi ama, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù. Per questo motivo Dio è chiamato di frequente il Redentore, ovvero, come in Isaia 47, il nostro Salvatore, il nostro liberatore, come colui che ha riscattato il suo popolo, come è scritto nel Salmo 106 versetto 10. Li salvò dalla mano di chi li odiava e li riscattò dalla mano del nemico. E nel capitolo 12 del libro dell'Esodo, l'agnello pasquale, quella vittima innocente, prefigurava Gesù, indicato da Giovanni Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dio è intervenuto con questo grande atto nella persona di Gesù Cristo per riscattare l'umanità, come afferma l'apostolo Paolo in Galati e nella lettera a Tito capitolo 2 versetto 14: egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. O ancora, come afferma l'apostolo Pietro nella sua prima lettera, capitolo 1, versetti da 18 a 20: sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. E solo Dio poteva liberarci. Infatti la scrittura insegna che nessun altro poteva farlo, come si legge nel Salmo 49 versetti 7 e 8.
Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. E naturalmente questo riscatto, questa liberazione è avvenuta grazie all'opera in croce di Gesù Cristo. Questo atto, la redenzione, ha un risvolto futuro, come afferma sempre l'Apostolo Paolo, perché chi ha creduto attende la redenzione del corpo, come è scritto in Romani capitolo 8. E sempre l'Apostolo, scrivendo ai Corinzi, ai credenti, ai cristiani della città di Corinto, spiega con ulteriori dettagli questa redenzione, affermando che al ritorno di Cristo tutti coloro che hanno creduto saranno trasformati. La natura del cambiamento sarà della creazione, la cessazione della corruttibilità, ovvero la tendenza alla decomposizione dei corpi, e la mortalità, che non ci sarà più, da corruttibili in incorruttibili, da mortali in immortali. L'Apostolo prosegue affermando che la piena redenzione sarà la vittoria sulla morte. Si legge in Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 53 e 54, infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Ora mi fermo un attimo per ascoltare insieme a voi il canto Stupenda Grazia.

0: Dopo aver ascoltato questo canto, può essere facile intuire che il quinto grande atto di Dio è l'opera della sua grazia. Che parola, grazia! Prima di tutto, non si deve pensare che questa parola, grazia, sia una novità esclusiva del Nuovo Testamento. Infatti, nell'Antico Testamento, questo termine è usato una sessantina di volte e quando è usato in riferimento a Dio indica un favore, la grazia che Dio ha dimostrato verso l'uomo. In un tempo di estrema corruzione, di violenza, di idolatria, di immoralità molto simile al nostro di oggi, in Genesi 6:8 leggiamo che Noè trovò grazia agli occhi del Signore e questa grazia gli permise di essere salvato dal giudizio del diluvio insieme a tutta la sua famiglia. E in Esodo 34, versetti 8 e 9 si legge del patto che Dio rinnovò con Israele quando Mosè si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi. Qui abbiamo la nozione di un Dio come un sovrano che agisce nei confronti di un suo suddito. Il popolo avrebbe gustato pienamente le benedizioni di questa grazia obbedendo al patto che il Signore menzionò in risposta alla richiesta di Mosè, come si legge negli ulteriori versetti. E nel Salmo 84, versetto 11, è scritto che il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. E nel libro dei Proverbi, capitolo 3, versetto 34, si legge che Dio, se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. Però è con la venuta di Gesù che la grazia di Dio giunge al suo culmine. Perché questo accadesse, Gesù ha dovuto venire qui in terra e possedere, oltre alla natura divina, anche quella umana. Ha preso quella umana, quella divina ce l'ha da ogni eternità. Per questo motivo egli fu generato per opera dello Spirito e Maria trovò grazia presso Dio. Questo non significa che ella fosse senza peccato, ma che la scelta per la venuta del Salvatore cadde su di lei. La grazia è l'intervento sovrano di Dio nei confronti di una umanità perduta e senza alcuna speranza. L'uomo colpevole davanti ad un Dio giusto ha un disperato bisogno della sua grazia, grazia che è la manifestazione del suo amore immeritato nei nostri confronti. È la mano tesa di Dio nei confronti di tutta l'umanità perduta. Immagino la grazia, come dalla diapositiva numero 5, come una freccia che scende dall'alto. La grazia presuppone la legge, che fa vedere il peccato. Paolo, l'apostolo, lo descrive chiaramente nei primi tre capitoli della lettera ai Romani e conclude la sua lunga e profonda argomentazione in Romani 3:23 dicendo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. A queste parole che dimostrano in un modo inequivocabile la nostra miseria spirituale, l'apostolo fa seguire la bellissima affermazione nel versetto seguente, Romani 3:24, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Bellissime queste parole. Nella lettera agli Efesini l'apostolo Paolo fa una sintesi del peccato nei primi tre versetti del capitolo 2, che potremmo riassumere con queste quattro parole: morti, disobbedienti, depravati e condannati. Subito dopo, però, l'apostolo fa una sintesi dell'intervento della grazia di Dio con una serie di cinque verbi che introducono altrettante affermazioni positive. Dio in Cristo ci ha amati, vivificati, risuscitati. Adesso chi ha creduto è seduto spiritualmente nei luoghi celesti in Cristo, e conclude il brano l'Apostolo per mostrare nei tempi futuri le ricchezze della sua grazia, poi afferma alla fine: è per grazia che siete stati salvati. La grazia presuppone l'incapacità di fare qualcosa, non per opere, scrive l'Apostolo Paolo. La grazia presuppone di fare qualcosa, l'incapacità di fare qualcosa per giungere a Dio. Ma per beneficiarne è necessaria da parte nostra la risposta responsabile della fede. E qui immagino un'altra freccia che parte dal basso, e quando le due si incontrano c'è la salvezza. La salvezza è il dono di Dio, come si può vedere nella diapositiva numero 6. La grazia quindi ha a che fare con la fondamentale dottrina della salvezza. È a un mondo che usciva dal Medioevo con paure, terrore del giudizio e della condanna, Lutero, pur con tutti i suoi limiti, studiando la scrittura, fece riscoprire la grazia di Dio. E qualche secolo dopo, John Newton, già commerciante di schiavi, con una musica che, come qualcuno ha detto, era forse quella con la quale gli schiavi remavano dall'Africa agli Stati Uniti, dicevo, John Newton, dopo essersi convertito a Cristo, scrisse il meraviglioso canto che abbiamo ascoltato. Stupenda grazia, sorprendente, sbalorditiva, incredibile grazia. Questo è uno dei canti più conosciuti nel mondo evangelico e non solo. L'originale della prima strofa suona letteralmente: incredibile grazia, come dolce il suono che ha salvato un miserabile, un disgraziato come me. Sono parole molto forti, ma con queste parole Newton voleva esprimere, proprio in un crescendo della prima strofa, tutta la forza della grazia di Dio. Un cieco ero io, spiritualmente parlando, ma Cristo mi salvò. È vero, l'Apostolo Paolo esprimeva questo medesimo concetto nella lettera ai Romani: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Il 14 ottobre del 2009, mentre ero a predicare all'estero, alcuni fratelli in Cristo che ogni settimana andavano e ci vanno tuttora a predicare il Vangelo in un carcere di massima sicurezza, dove ci sono 1000 detenuti, mi hanno chiesto di predicare in quel contesto. Non vi nascondo che, essendo quella la mia prima esperienza, avevo qualche titubanza, soprattutto perché man mano che i detenuti entravano e le guardie stavano fuori, chiudevano, e si sentiva molto bene questa chiusura di questo chiavistello. Questi detenuti erano entrati una cinquantina in questa ampia sala e le guardie erano rimaste fuori. Si sono radunati lì alcuni in fondo, più o meno una trentina, e ovviamente, sapendo che io venivo dall'Italia, hanno cominciato a farmi delle domande, e una delle domande che mi hanno fatto era quella del campionato di calcio. Non mi è dispiaciuto parlare di questo argomento, anche perché così ho potuto iniziare un rapporto, sperando che avrebbero poi ascoltato il messaggio della parola di Dio. Quelli seduti davanti, più o meno una quindicina, erano già diventati, erano tutti ergastolani, erano già diventati, per la grazia di Dio, dei figli di Dio, si erano convertiti a Cristo, ed ogni mercoledì ascoltavano l'annuncio della parola di Dio. Eppure in quella situazione molto tragica, direi dal punto di vista umano, drammatica, i loro volti esprimevano una grande gioia. Cantavano con grande slancio e uno, il più anziano, all'inizio dell'incontro ha fatto una preghiera molto fervente. Non ho capito, perché non conoscevo soltanto in minima parte la lingua, ma ho percepito, perché certe cose si possono percepire, ho percepito il fervore di quella preghiera, perché quell'uomo era stato toccato dalla grazia di Dio. Mi alzo a predicare. Davanti a me ho un detenuto che ha uno sguardo molto severo, oserei dire quasi truce, naturalmente molto sofferente. Però man mano che predico, il suo viso si illumina. Era uno dei tanti ergastolani e l'aveva fatta grossa. Aveva ucciso diverse persone, ma qualcuno, per fargliela pagare, gli aveva tagliato una gamba. E in quel momento aveva una protesi che non gli andava più bene e soffriva tremendamente. Alla fine dell'incontro ho scoperto tutto questo, ma alla fine dell'incontro quest'uomo mi si avvicina e mi abbraccia. Tempo prima la grazia del Signore lo aveva spiritualmente guarito, e nonostante la pena che doveva scontare e la sofferenza fisica, era un uomo trasformato dalla grazia di Dio. Che bella la grazia di Dio per noi. Un uomo di Dio ha scritto nella seconda metà dell'Ottocento, ha scritto un canto di lode al Signore Gesù, rivolgendosi a lui con queste parole: ignorando un giorno la grazia, noi piangemmo per terrore, perché, Signore, la tua legge nessuno poteva compiere qua giù, ma per grazia tu ci desti con il tuo sangue, il tuo perdono, e adesso siamo salvi, e solo per il dono di Dio Padre in te, Gesù. Caro ascoltatore, è arrivato il momento, come sempre, di, come dire, tirare le somme. Dio ha compiuto dei grandi atti, la creazione, e per mantenerla l'ha preservata ed esercita la sua provvidenza, senza la quale non potremmo vivere. Dio ha esercitato dei giusti giudizi, ha compiuto dei miracoli, ha redento, ha liberato il suo popolo dalla schiavitù, e oggi chiunque accetta per fede il sacrificio di Gesù Cristo è liberato dalla schiavitù del peccato e ad una umanità senza scampo, irrimediabilmente perduta. Ha inviato il suo unigenito figlio, il Signore Gesù Cristo, per manifestare la sua grazia. La domanda cruciale a questo punto è questa che ti pongo: stai beneficiando di questa grazia? Che così possa essere per te. Amen. Preghiamo. Signore buon Padre Celeste, grazie perché nella tua parola abbiamo letto, anche se in minima parte, di questi grandi atti che tu hai compiuto, e in modo particolare, pensando all'ultimo, alla tua grazia, io voglio ringraziarti, e con me tanti ascoltatori che mi stanno ascoltando in questo momento sicuramente lo faranno uniti a me, all'unisono con me, perché senza la tua grazia io non avrei nessuna sicurezza per il domani e per l'eternità, ma grazie alla tua grazia ho avuto il perdono dei miei peccati, la sicurezza della salvezza e la vita eterna. Grazie di questa grazia, ma buon Padre Celeste, ti supplico ancora una volta che se c'è qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che non ha ancora questa medesima sicurezza, che possa riflettere, perché non c'è cosa più bella di lasciar entrare la tua grazia nel proprio cuore e rispondere positivamente con un atto responsabile di fede ed ottenere così questo grande tuo dono, la salvezza. Grazie, buon Padre Celeste, perché sono sicuro che tu ancora una volta salverai. E questo te lo presento e te lo chiedo soltanto nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera da Foggia abbiamo avuto Fares Marzone, tema generale Punti Fermi, la puntata 31, Gli Atti di Dio, e questo è stato l'argomento di questa sera, Gli Atti di Dio. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 3:01.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, mi piacerebbe oggi toccare un po' con te l'argomento della famiglia. Si assiste ultimamente a un rinnovato interesse per la famiglia dopo anni in cui essa era bersagliata, rimessa profondamente in discussione. Sì, è vero, esistono famiglie che sembrano essere vere prigioni per i figli e a volte anche per le mogli, ma non si può con questo screditare tutta l'istituzione familiare. E pensare che nel 1994 c'è stato l'anno internazionale della famiglia voluto fortemente dalle Nazioni Unite. Comunque, da recenti studi condotti qui in Italia, i giovani sembrano dare molto valore alla coppia e alla famiglia. Molti psicologi tornano a parlare dell'importanza della famiglia. Sembra insomma esserci un cambiamento di rotta, anche se non generalizzato, ma nello stesso tempo continuano le picconate contro l'istituzione della famiglia. Vedi per esempio in Francia l'istituzione dei contratti di coppia a tempo determinato e senza l'obbligo della fedeltà coniugale. Insomma, mentre aumenta l'interesse, assistiamo stranamente a un'accelerazione del crollo delle coppie e delle famiglie. Anche in Italia aumentano i divorzi. Perché secondo te ci troviamo di fronte a una situazione così paradossale e ambigua? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Fiorella Mannoia con Eroi, una canzone che va in onda abbastanza spesso qui da RWS. È una canzone che ci piace riproporre perché presenta la figura dell'eroe che è ben diversa da una persona eccezionale che sostanzialmente non ci riguarda. Invece ci sono tanti eroi che continuano le loro battaglie silenziose nelle famiglie o anche per i progetti. Insomma, Gian Laurizio è il nostro ospite, giornalista, già presidente della Federazione Donne Evangeliche d'Italia, molto attiva nell'associazione Gazzella che promuove progetti di sviluppo e solidarietà nella striscia di Gaza. Ti senti un'eroina, Gianna? Buongiorno.
2: Ma per niente, mi sento semplicemente affaticata per le cose che si continuano a fare.
1: Sono un po' stanchina.
2: Con la normalità.
1: Vabbè. Senti Gianna, ma tu di recente sei stata a Venezia, ma non così a titolo personale come spettatrice, ma legata a una giuria. Ci vuoi dire qualche cosa su questa tua presenza?
2: Sì, guarda, allora esiste una giuria a Venezia ufficiale che dà un premio collaterale, come si chiamano, cioè non sono quelli della giuria ufficiale, ma ci sono tanti premi, per esempio dell'Associazione dei Critici Cinematografici, c'è Signis, c'è una serie di giurie giovani, eccetera, eccetera, tra i quali c'è anche Interfilm, che è un'organizzazione protestante e mondiale, ma soprattutto europea, molto basata in Germania, tra l'altro, come tipo di anche di finanziamenti, eccetera, che dà un premio ed è una giuria alla quale io ho contribuito alla sua creazione quando ero presidente dell'associazione Roberto Sbaffi in Italia, associazione cinema, eccetera. Per creare una giuria che dà un premio a un film che promuove il dialogo interreligioso e interculturale per la pace.
1: Allora,
2: questo
1: noi sappiamo,
2: è il segno di questa priorità.
1: Noi sappiamo che Nazza ha avuto il premio speciale della giuria, che però è una giuria diversa,
2: certo.
1: No? Quindi un premio.
2: No, è la giuria ufficiale, ufficiale.
1: Mentre invece tu hai visto un altro film di cui si parla meno, ma che.
2: Sì, ve l'accennavo. Sì, guarda, io ne vorrei parlare, ma di tutti e due, nel senso che intanto una cosa che io vorrei dire è che io da mesi oramai seguo un quotidiano israeliano messo anche in inglese, perché io non so l'israeliano, l'ebraico, di commento. E ci sono delle notizie che la stampa italiana non riporta, che io vorrei dire. Cioè c'è una serie di 14 studiosi di diritto internazionale provenienti da istituzioni accademiche israeliane hanno chiesto che venga costituita un'indagine indipendente su presunte violazioni del diritto internazionale nella striscia. O tradotto dall'inglese. Questo è importantissimo, perché mentre noi sentiamo solamente lo scandalo o il fatto che vogliono togliere la cittadinanza a queste persone che sono due registi, che sono a rischio.
1: I registi di Nazza, no? Stai dicendo, vero?
2: Di Nazza, sì. Esatto. In realtà questa cosa qui sta sommovimento anche il mondo ebraico, israeliano, voglio dire. E cioè che se ci sono degli esperti anche di diritto bellico che stanno dicendo che ci sono tutti i profili per valutare il fatto che l'aggressione israeliana a Gaza viola il diritto internazionale della striscia.
1: Quindi,
2: da cui ci sono esperti di diritto bellico.
1: Il documentario Nazza ha suscitato un dibattito, io direi, molto salutare all'interno di Israele e
2: certo.
1: In qualche maniera sottolineando l'aspetto della democrazia che comunque sopravvive sia pure con tanta fatica in tempo di guerra. Senti, ma tu però ci hai anche accennato a un altro film, questa volta di registi palestinesi. Ci vuoi dire qualcosa? Il titolo di cosa parlava questo
2: allora,
1: film?
2: Allora, il film di base per quello io lo collego un po' al film Nazza. Perché il titolo è in arabo è Al-Mawatan Osama, in inglese Citizen Osama, e la storia di intanto la regista non è il protagonista, ma è una donna, Ahmed Assauna, parlo dall'arabo ma non sono sicuro della sua pronuncia, che di fatto segue un fotoreporter che lavora per la BBC, per Al Jazeera, cioè molto qualificato dentro la striscia, che fa proprio raccontando come lui si muove, cosa sta succedendo, ma di fatto dal dicembre 23 fino a quasi l'altro ieri del 26, diciamo, racconta come loro assistono a delle, come dire, a dei bombardamenti mirati. Cioè, la cosa incredibile è che questi, il film è tra l'altro molto interessante perché, vabbè, ci mette dentro Gaza, cosa che per noi sarebbe impossibile andarci, no? Ma lo fa, tra l'altro, con, unendo la sua storia personale, di tra l'altro di persona che riesce a sopravvivere perché conosce un po' i meccanismi di questa cosa, e la sua famiglia, un bambino che gli nasce dopo l'ottobre 23, e quindi tutto quello che lui cerca di fare per trovare pannolini per il figlio, il cibo per il figlio e queste cose, fino a che gli insegna a camminare, quindi nell'arco lungo, no, diciamo, lo vediamo che il bambino cammina, no? E le situazioni di istruzione, quindi in qualche modo è la versione da Gaza del film Naza, lo conferma, capisci cosa voglio
1: sono
2: dire?
1: Sono complementari, tu dici, molto, in qualche modo.
2: Sono, sì, uno conferma l'altro, uno conferma l'altro, perché allora, per esempio molte volte questo fotoreport è dentro gli ospedali mentre vengono proprio bombardati e sta scappando, no? Tra l'altro con una capacità di ripresa, devono aver fatto dei chilometri di nastro, di registrazione, io l'ho trovato, ma andrebbero visti insieme, no?
1: E speriamo, perché, ecco, ci punto... si può chiedere la distribuzione nel nostro paese di film come questi, non è così semplice, vero?
2: Non sarà molto semplice, a parte questo io segnalerò, cioè adesso cercherò di seguire questo film, perché tra l'altro è stato presentato, per esempio si trova anche questo film di cui parlo, cioè Citizen Osama, che tanto è bello il nome, cittadino, cioè non è un fotoreporter, è un cittadino che testimonia. E fa di mestiere il fotoreporter. Allora, e quindi c'è una forza, cioè dà dignità a questa persona, e non lo rende terrorista, ma lo rende abitante di Gaza.
1: Claudio,
2: perché non.
3: A proposito di abitante di Gaza, mi ha colpito.
2: Scusate la passione.
3: No,
2: come
3: no,
2: al
3: anzi,
2: solito.
3: Ci fa piacere così. Si percepisce ascoltandoti anche gli ascoltatori. La passione è un fatto importante della radio. No, mi ha colpito ieri, ho visto un video. Perché il telegiornale spesso dà anche questo spazio ora di internet, e ho visto un video, vi ricordate il board che doveva fare tutta la ricostruzione a Gaza, no?
1: Invece
3: praticamente con il fango i Gazawi, riprendendo antiche tradizioni locali, costruiscano con delle sagome di legno i mattoni, e nel giro di un mese e mezzo perlomeno hanno una stanza di fango.
1: Allora, si legge su repubblica.it: edificio crollato a Gaza, almeno 100 persone sotto le macerie, 50 sono bambini. Purtroppo è una notizia proprio delle ultime ore. Parleremo di Gaza, della striscia di Gaza e di quello che diciamo è possibile fare anche attraverso l'associazione Gazella. Ne parliamo fra poco, state con noi. E ricordo che siamo in compagnia di Gianna Urizio, giornalista, attiva, molto attiva nell'associazione Gazella, che promuove progetti di sviluppo e solidarietà a Gaza, nella striscia di Gaza. E a proposito di Gaza, è una notizia delle 8:54 che leggo sul sito di Repubblica. Secondo la Protezione Civile Palestinese, contattata da Al Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l'edificio che è crollato, tra cui circa 50 bambini. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie, le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, dice il portavoce alla testata araba, ma l'occupazione, cioè gli israeliani, si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza. E poi ancora, questa è una notizia del 9:06, circa 2000 edifici nelle aree abitate della striscia di Gaza versano in condizioni strutturali precarie, come quelle dell'edificio crollato nella notte, ma i residenti sono impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative. Lo ha detto, parlando alla stampa, un portavoce della Protezione Civile Palestinese. Secondo un report di Al Jazeera che si trova sul posto, anche il palazzo crollato nella notte, 11 morti, il bilancio provvisorio, era stato parzialmente danneggiato dagli attacchi israeliani, ma i palestinesi che vi abitavano non avevano altra scelta se non quella di ripararsi all'interno. Ecco, questo è il contesto in cui lavorano anche le associazioni di volontariato, tra cui Gazzella e le associazioni che promuove Gazzella.
3: Guarda, questi sono gli effetti collaterali della guerra, che però per chi sa fare la guerra sono anche voluti, dei piani di guerra.
1: Chiaro. Allora, in questa situazione come si fa a lavorare, Gian Maurizio? Io so che voi siete molto impegnati con le scuole, insomma con alcune scuole a Gaza, però come si fa a lavorare in questo contesto?
2: Ma la domanda vera è come fanno i palestinesi, i gazawi, a lavorare in questo contesto,
1: o a vivere,
2: non siamo noi, no? A vivere, cioè, voglio dire, cosa ancora deve succedere per convincere le persone? Cioè, io non lo so, cioè, voglio dire, c'è questo film che blocca il dibattito e apre un dibattito serio in Israele, e questa notte, me lo dite voi perché io non avevo ancora visto i giornali né seguo così le cose online come fate voi di mestiere, e continuano interperiti, cioè, voglio dire, perché, voglio dire, vi pare che loro non sanno che in quel palazzo vivono le persone, ma ogni persona in meno che c'è a Gaza, per Ben-Gvir, il ministro, cioè, voglio dire, il ministro del governo Netanyahu, sono sempre palestinesi in meno,
1: è un nemico in meno, diciamola così.
2: Cioè, senti, 50 bambini, ma che cosa devo dire? Allora, in questo momento noi, diciamo così, continuando a sperare insieme ai gazawi, che sono loro, che appunto io lo dico sempre, non siamo noi, noi possiamo al massimo dare dei soldi, non è questo, perché non siamo lì, sono loro che ci insegnano la vita, la resistenza e l'importanza della cultura. Cioè, noi per esempio in questo momento arriveremo, credo che sia a questo punto la 12ª scuola, che è la seconda scuola che verrà, che è stata, che stanno facendo a Deir el-Balah, che è una delle zone, diciamo, verso il mare, all'altezza di Nuseirat, è una cittadina. La vita, la resistenza e l'importanza della cultura. Cioè, noi per esempio in questo momento arriveremo, credo che sia a questo punto la 12ª scuola, che è la seconda scuola che verrà, che è stata, che stanno facendo a Deir el-Balah,

0: spero, no? Che sia più o meno potabile, vediamo, eccetera, eccetera. E poi le scuole, cioè, che cosa possiamo fare che se non cercare, che manca ancora che loro bombardino qualche scuola tenda, che sarebbe, cioè, capisci, quello che stanno facendo anche questa notte di cui mi state dicendo, a luna di notte, no? Quando la gente dorme, non è un effetto collaterale, è una scelta. È quello che Finnazza, per ricollegarci a quanto dicevamo prima, dice, cioè è
1: Allora,
0: un genocidio, mi dispiace, devo usare questa parola, perché è il tentativo di distruggere una popolazione in modo cosciente, mirato, professionale e usando anche l'intelligenza artificiale. Che cosa possiamo fare? Che
1: Citizen
0: cos'altro
1: Osama e
0: dobbiamo
1: Nazza sono i
0: fare?
1: film che hanno scosso, diciamo, l'opinione pubblica, anche israeliana, verrebbe da dire, e che
0: Sì,
1: speriamo di poter.
0: Osama non l'hanno visto sicuramente in Israele. Come dire, il dibattito che nasce in Israele nasce perché c'è un filmato fatto da israeliani su
1: Israeliani,
0: quello che sta
1: Nazza,
0: facendo l'esercito
1: certo.
0: israeliano, ovvio.
1: Allora,
0: Osama,
1: speriamo che
0: esiste Osama.
1: possano avere una distribuzione anche nei nostri paesi, diciamo, efficace, perché insomma è comunque
0: Ma
1: interessante.
0: sicuramente arriva.
1: Bene.
0: Il secondo verrà ampiamente boicottato, ma io credo che ci sono delle organizzazioni tali in Italia che stanno sostenendo. Tra l'altro, sarebbe anche da fare una volta un discorso sul tentativo che quando noi critichiamo Israele passiamo per
1: Ah
0: antisemiti.
1: beh,
0: Anche
1: questo
0: questa è
1: però
0: una
1: apre
0: vergogna.
1: un'altra finestra
0: Apre un'altra finestra,
1: di
0: ma la
1: cui
0: dovremmo
1: parliamo
0: fare
1: con
0: perché.
1: Amnesty International, sicuramente ne abbiamo già fatto e ne parliamo ancora. Grazie davvero per
0: Sì.
1: essere stata in nostra compagnia e grazie
0: E
1: Gian
0: andiamo
1: Maurizio,
0: avanti,
1: e andiamo
0: sperando.
1: avanti. Beh, insomma, è anche nel lavoro di
0: Sperando.
1: solidarietà che è molto importante. Per tutti ricordo che avete la possibilità di visionare i vari progetti che sono finanziati da Gazzella nella pagina Facebook di Gazzella Onlus. Dunque, questo è il profilo Gazzella Onlus, per dare un'occhiata e eventualmente dare una mano, contribuire anche finanziariamente. Grazie Gian Maurizio per essere
0: Grazie a
1: stato con noi. A
0: voi,
1: presto,
0: arrivederci.
1: grazie.
2: Ipersalute, torniamo a parlare di salute e lo facciamo con la dottoressa Mina Lopez, professionista ed esperta nel campo della salute integrata e della nutrizione funzionale. Benvenuta, Mina.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi.
2: La volta scorsa ci hai presentato un po' una classificazione del cibo, però orientale, quindi come gli orientali un po' vanno a classificare il cibo. Oggi invece ci parlerai della classificazione occidentale, quella che noi conosciamo di più. Quindi abbiamo visto la volta scorsa, appunto, si parla di rinfrescante, espansiva, acidificante, riscaldante, contrattiva, alcalinizzante. E ci hai spiegato anche il perché, quali sono i cibi, no? Che possono produrre uno o l'altra.
3: Cioè, bisogna sempre equilibrarsi, non dimentichiamo mai questa cosa, non bisogna essere né troppo espansivi né troppo concentrati, quindi essere chiusi, abbottonati, non va bene, bisogna andare equilibrarsi, andare nel centro. E dunque, io la domanda che mi viene fatta spesso è: si fa fatica già a credere che i problemi di colesterolo, glicemia si possano risolvere, ma com'è possibile che il cibo può influenzare sulla psiche? Nei convegni che abbiamo fatto con la mia associazione della salute Meramangio, quindi con il professor Berrino, il professor Moschetta ed altri, loro hanno confermato che, per esempio, studi di enorme importanza, quelli quindi proprio del sovrappeso, perché la gente è molto interessata a quello, non sono conosciuti né applicati perché il programma di studi per chi si laurea in medicina non prevede alcun esame obbligatorio che tratti il cibo. E questa è una cosa abbastanza strana, no? Perché se noi ci nutriamo, siamo quello che ci nutriamo, quello che digeriamo, e poi non fate neanche un programma serio di studi. E loro hanno calcato su questa risposta, cioè me la sono proprio fatta dare, e quindi me l'hanno confermato i vari giovani medici che conosco chiaramente lavorando nel settore. Quindi abbiamo detto che gli studi che riguardano la cibo, la mente, la psiche, ci sono stati studi osservazionali, che sono quelli degli orientali, che hanno veramente ragione perché quelli hanno proprio lavorato nel tempo, e quindi se dicono una cosa è perché l'hanno veramente messa in pratica, come dovremmo fare noi quando si succede una cosa, non dobbiamo dirci sì, no, proviamolo sulla nostra pelle, sul nostro corpo. Però, grazie al cielo, ormai da decenni tutti gli studi, diciamo, occidentali ne confermano la validità. E questo ci fa molto piacere.
2: Quindi abbiamo scoperto.

0: Certo, finalmente l'acqua calda, nel senso cose che già in Oriente si conosceva,
1: sì.
0: che il
1: Anche
0: cibo
1: quelli
0: influenza
1: sapevano, ci
0: tantissimo.
1: tramandavano veramente da tanto tempo e noi per fortuna ci stiamo avvicinando. Quindi abbiamo detto, lo voglio ricordare, che è molto importante perché io ci voglio lavorare molto con i bambini, che il cibo fin dall'infanzia viene utilizzato come gratificazione. Cioè, io le vedo le mamme che per non far piangere i bambini gli danno la merendina, queste porcherie di biscotti veramente che se
0: Oppure
1: le giri.
0: magari la caramella per non, magari stanno piangendo. Ti riprendi una
1: Brava,
0: caramella, state buono.
1: brava, brava. Quindi è proprio il cibo, diventa un sostituto dell'affetto, un'arma di ricatto, di offesa, e quindi insorge poi un rapporto distorto e alterato con il cibo. Quindi importante, io veramente dico alle mamme, mi raccomando, informatevi, date i cibi sani ai vostri figli. L'altro giorno vedevo una bambina che si mangiava caroselli, da noi esistono come dei citriolini, no? E carotine, che se li mangiava con gusto. E diceva la mamma: no, lei vuole mangiare queste cose, le gusta, faceva, sono buonissime, io mi sono strada, me la sono baciata. Cioè, facciamo cultura, abbiamo giusto le mandorle, queste cose qua che sono buone, la frutta essiccata, noi abbiamo gli
0: Tu per
1: essiccatori.
0: caroselli intendi cos'è? Quei cetrioli, quelli che sono tondi e chiari, che
1: Tondi,
0: sembrano
1: bravi,
0: dei
1: anche questi si
0: meloncini
1: chiamano.
0: piccoli. Caroselli,
1: Ecco, ma ti assicuro che sono
0: sì,
1: gustosissimi, no?
0: io li uso, li compro, li mangio, sì.
1: Bene. E perché quando vengono le mie cugine dal nord, dice, che cosa sono questi? Mai visti? Vabbè. Quindi, devo dire una cosa importante, che i fattori più importanti che influiscono sul comportamento sono la costituzione, cioè ciò che ereditiamo dai genitori, il condizionamento, cioè l'educazione che abbiamo, l'ambiente esterno, che sono le nostre azioni, i mezzi disponibili, e l'ambiente interno, che è biochimica, comportamento, nel nostro corpo. Se vado troppo veloce, Daniela, dimmelo perché voglio dare più informazioni
0: Sì.
1: possibile. Però se sono vado un po' veloce, fermatemi pure. Quindi, chiaramente, è ciò che ereditiamo dai genitori ci predispone ad agire in un certo modo. Chiaramente va da sé che una bella donna avrà degli stimoli, delle esperienze, delle opportunità diverse da una donna che magari si crede anche bruttina, che magari non lo è. Chiaramente la stessa cosa vale per l'uomo, così come l'educazione, l'esperienza di vita. Cioè, hanno una forte influenza sul nostro comportamento, perché non è solo il cibo, è il cibo e anche tutte queste cose di
0: Ma ad
1: cui sto
0: esempio, quando
1: dicendo.
0: noi mangiamo qualcosa che ci appesantisce, spesso può anche non solo venirci un mal di pancia, ma anche un mal di testa.
1: Certo,
0: E tutto questo
1: come?
0: no, ci condiziona in quello che è il nostro lavoro, quello che pensiamo, quello che diciamo, perché se ho un dolore, se comunque non sto bene, se mi sento appesantito, a volte sento come se avessi un cerchio alla testa e una confusione,
1: Sì.
0: non sarò ben
1: Sì.
0: connessa con nessuno.
1: Ma io stessa, se devo fare una conferenza, io a pranzo mangio veramente poco perché non renderei, perché la mia energia la sto consumando per digerire. Quindi vogliamo dare al nostro corpo il rallentamento, la sua giusta vita, insomma,
0: Anche il
1: voglio
0: sonno
1: dire.
0: dopo il pasto, perché ci viene sonno dopo il
1: Perché
0: pasto?
1: ci
0: Perché abbiamo
1: viene sonno? Ad
0: mangiato forse
1: alcuni
0: un pochino troppo?
1: Appunto, e ad alcuni non è magari uno si è stancato la mattina quel quarto d'ora, no, alcuni dormono un'ora, 2 ore, sbagliato, sbagliato, devi rivedere lo stile di vita. Poi molti mi hanno chiesto la genetica, no? Quindi nella stragrande maggioranza dei casi di ansia, diciamo, c'è una storia individuale e sociale che ha prodotto la malattia, ma ci mancherebbe altro, e che ha lasciato un segno, è un segno epigenetico. Però Daniela, ti assicuro che se una persona si vuole riprendere la sua vita, la sua forza vitale, ce la può fare e
0: Quindi
1: riesce,
0: l'ansia
1: sia.
0: può essere in qualche maniera aggiustata con l'alimentazione?
1: Sì, però ti devi mettere in discussione, perché infatti se uno viene da me, lo ripeto, io gli chiedo, stai bene? Ti preoccupa qualcosa? È la prima base, perché se tu a una persona gli dici, mangia questo, diventa ancora di più una costrizione sulla
0: Oppure
1: costrizione.
0: l'ansia
1: Poi
0: sull'ansia, perché magari.
1: magari ci sono problematiche serie dove noi lasciamo agli esperti, appunto, psicoterapeuti, psichiatri, ci mancherebbe, io ci lavoro molto con loro. Però cose banali che magari una persona che ti devo dire, non riesco a concentrarmi perché quella materia a scuola mi è dura, cioè, la risolviamo insieme. Inizia a essere più leggere. Che cosa mangi? Mangio la Nutella, il latte vaccino la mattina, il biscotto. Iniziamo a cambiare.
0: Il
1: Io se parlo,
0: cornetto.
1: ecco, il cornetto. Ma ragazzi, ma voi non avete idea quante porcherie stanno in un cornetto. Cioè io non riesco a mangiarlo perché ci vuole consapevolezza. Ma se io so come è fatto, come me lo mangio?
0: Anche perché basta, noi dobbiamo solamente fare una cosa: quando acquistiamo un prodotto che può essere bello, anche buono, nel senso che è bello, sì, da vedersi, sì, buono, andiamo a guardare gli ingredienti. Quando vediamo una sfilza di ingredienti, brava, che non finisce, brava, mai, allora di quel prodotto poco c'è di sano.
1: Ma assolutamente, cioè, lasciamolo lì, veramente, lasciamolo lì. E poi possiamo fare anche perché noi dobbiamo dire di fare prodotti. Io quando vado alle banche, alle pasticcerie, io ora è il compleanno di mio figlio, ho detto io voglio una torta di farro alla frutta, ti do io lo zucchero di uva che non alza l'indice glicemico, è chiaro, un po' d'olio lo devi mettere, la frutta ce la devi mettere, gli metti lo yogurt di soia e verrà una torta, ve lo farò sapere, veramente eccezionale. Cioè non potrei mai io mangiarmi un pezzo di torta o darla a mio figlio un pezzo di torta che veramente
0: che fa male, che fa male. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Certo. Fabio Concato, certo. Guido Piano, non solo guidare piano, ma anche stare attenti a quello che mangiamo. Guido Piano, ma anche mangio piano e mangio con consapevolezza, potremmo aggiungere a quello che già la dottoressa Mina Lopez ci sta dicendo. Quindi ci sono degli alimenti che possono migliorare il nostro stato mentale come possono peggiorarlo. Sottovalutiamo questa cosa e anche i medici un po' la sottovalutano, perché come dicevi tu, sì, quando ci si laurea su certi argomenti non ci sono proprio delle lezioni o proprio degli studi che vengono fatti, degli esami che vengono fatti rispetto a questi temi.
1: Certo, certo. Quindi ricordiamoci che di tutti i fattori che influenzano sulla nostra biochimica, il più determinante è dato da ciò che mangiamo. E per fortuna è quello che possiamo maggiormente controllare, perché decido io se mi devo andare a mangiare la merendina o se mi devo andare a mangiare un cereale sano fatto con una buona verdura. Lo decido io, non c'è nessuno che mi deve dire mangia quello o mangia quello. E voglio che sia chiaro. E poi è importante dire che il benessere psichico, e questo bisogna ricordarselo sempre, è danneggiato dal cibo raffinato, perché il nostro sistema gastrointestinale è connesso con il sistema nervoso. Anche perché sembra raffinato, sembra una cosa bellissima, ma raffinato per quanto riguarda il cibo è qualcosa spoglia.
0: Ecco, non è raffinato come una donna raffinata, no.
1: Quindi le fibre nervose, che si chiamano C, trasmettono gli impulsi dall'intestino al centro della stimolazione del cervello. Perciò perché quando mangiamo sani poi stiamo meglio anche con il comportamento e con l'umore, perché è tutto collegato.
0: Qui c'è questo tutti asse, no? Questo asse intestino-cervello.
1: Quindi sappiamo tutti, poi diciamo anzi l'intestino è il secondo cervello. No, l'intestino è il primo cervello e ce lo dobbiamo tenere pulito, va bene? E questo è fondamentale.
0: Sei simpaticissima, Mina, penso che i tuoi pazienti sono felicissimi perché ho dovuto farli, metti gioia, metti buon umore.
1: Sì, io lo faccio veramente, ripeto, io sono stata molto aiutata e supportata e quindi, come si dice, ciò che ho avuto voglio donare, mm-hmm, ma anche perché so che è così. E poi dico, se non dovete credere, non mi dovete credere, non voglio essere creduta, voglio che sperimentate. Perché io li ho sperimentati tutti, io mangiavo persino i cavoli la mattina a colazione, cioè io li ho fatti di tutto per capire poi che l'igienismo, insieme alle ricerche scientifiche, non hanno sbagliato veramente niente. Chiaramente.
0: È vero, mangiare ad esempio, come suggerivi tu, a colazione della frutta, è qualcosa che ti dà una bella energia, ma senza appesantirti.
1: Ti fa proprio, ti fugge da sciacquone, per quella contiene molta acqua e quindi ti pulisce il tubo digerente. Ma guarda che fantastica questa cosa, con una bella tisana, magari per esempio il carcadè è veramente un antiossidante, ma tutte le tisane, il tè verde, ottimo, ma deve essere giapponese, mi raccomando, non quello cinese, perché fa esattamente l'effetto contrario.
0: Quindi tè verde giapponese, ricordiamo.
1: Giapponese, sì, che può essere il bancha, il sencha, il kuchika, è importante. Quelli cinesi lasciamoli stare dove stanno, va bene. Allora, parliamo dello zucchero. Adesso tutti sanno che lo zucchero fa male, ma io purtroppo vedo che la gente toglie lo zucchero e mette lo bianco e mette quello di canna, che è identico, proprio identico, con la cosa più brutta ancora, che costa di più, quindi inutile. Peggio
0: quindi
1: ancora,
0: non ha nessuna qualità superiore rispetto a quello bianco, niente.
1: Assolutamente nulla. Oppure, peggio ancora, usano i dolcificanti. I dolcificanti, signori, sono, è veramente qualcosa di terribile, buttateli, non usateli. Se veramente vi volete prendere un caffè, io dico ogni tanto, vabbè, anche uno al giorno, ma senza niente, oppure aggiungeteci, capisco che anche lì ci stiamo lavorando, noi usiamo, Daniela, uno zucchero d'uva. Lo zucchero d'uva è a basso indice glicemico, è veramente buono, sembra zucchero bianco, e tu lo, proprio anche nella tisana, è saporito, oppure un po' di miele come si deve, un po' di malto di riso. Ci sono i dolcificanti anche per fare le torte, noi usiamo anche, o voglio dire, frutta essiccata, che può essere, che ti devo dire, la prugna, l'albicocca.
0: I fichi secchi sono dolcissimi, no?
1: I fichi secchi, infatti, per esempio,
0: passa.
1: Ragazze, i datteri proprio quelli naturali, veramente,
0: che è difficile trovarli, perché la maggior parte ci mettono dentro.
1: Però ti assicuro che se tu ti mangi quei datteri, che sono senza anidride solforosa e senza glucosio, cioè ti aiutano se hai problemi di calcio, di osteoporosi, che adesso insomma lo sappiamo che in giro c'è. Quindi attenzione a questi cibi, non ci facciamo condizionare dalla dolcezza, perché la dolcezza, troppa dolcezza, vuol dire che io mi sto drogando, quindi non va bene. Quindi,
0: e poi se non sbaglio, Mina, correggimi, quando ad esempio noi siamo stressati, noi naturalmente produciamo degli zuccheri, certo, che si vanno ad unire a quelli che già assumiamo, quindi immaginiamo cosa succede nel nostro organismo.
1: Sì, guarda, che cosa succede? Poi tu vedilo nei bambini, no? I zuccheri o carboidrati raffinati si trasformano in glucosio che si riversa poi nel sangue, e quindi abbiamo un'iperglicemia e siamo sempre con l'iperglicemia. La reazione che cos'è? Una produzione smisurata di insulina, proprio per cercare di normalizzarla questa glicemia, e quindi ne consegue un'esagerata eliminazione di glucosio nel sangue e ce ne andiamo in ipoglicemia. Quindi questi squilibri che provocano effetti diretti sul nostro sistema nervoso, nel nostro sistema endocrino e anche nel comportamento. Quindi stress, come hai detto tu, voglio zucchero, mangio zucchero, e questo è un circolo vizioso di cui non ne usciamo se non ci fermiamo. Quindi lo vediamo nei bambini. I bambini prima fanno la mamma, ti biscotti, la cioccolata, la caramella, e se ne vanno poi in ipoglicemia e li vedi apatici, scontrosi, eccetera, eccetera. La mamma che fa? Non stare così, di una caramellina.
0: E peggioriamo.
1: Vizioso, di iperglicemia, ipoglicemia, che non riusciamo più, e stiamo vedendo, ahimè, tanti ragazzi di sovrappeso, e alcuni addirittura.
0: Cosa poi produce, Mina, questo squilibrio? Quindi prima si va in iper e poi in ipoglicemia. Cosa succede per i bambini soprattutto?
1: Eh sì, quello che ti ho spiegato prima, praticamente noi, come te lo spiego, allora, si trasformano tutti questi cibi raffinati, diciamo la merendina, no? Facciamo finta, la merendina, ma oppure dei tarallini bianchi, farine 00, non parliamo solo di dolci, che qua stanno anche queste farine mediocri, si trasformano in glucosio, proprio in automatico, che si riversano velocemente nel sangue, causando l'iperglicemia, che sarebbe il livello alto di glucosio. Quindi questa produzione smisurata di insulina, che per cercare di normalizzarla viene prodotta proprio una smisurata di insulina, che cosa fa? La reazione, la conseguenza qual è? Che elimina velocemente il glucosio, e quindi te ne vai in ipoglicemia, che è il livello basso di glucosio. E questo è il gioco che accade. E signori, è veramente importante, questi squilibri glicemici, noi ormai siamo una società veramente prediabetica, e non è possibile con questi doni che ci sono in giro, che cercano di trasformarli, ma ci sono ancora molte realtà. Dai, io tutti i giorni a casa mia, ieri mi chiamavo una persona, ma tu dove la trovi l'uva senza semi? Perché la gente, per esempio, un'altra cosa, mangia l'uva senza semi. L'uva senza semi non va assolutamente mangiata, l'uva deve avere il seme, se no vuol dire che non va bene. Come cresce una pianta senza seme?
0: E seme, credo, cioè, che i semi hanno una sua proprietà, i semi, proprio i semi, sì, se uno riuscisse anche a masticarli forse non sarebbe male.
1: Sì, io consiglio a tutti, io per esempio a chi ha problemi anche di, che fa la radio, problemi oncologici, mangiare l'armellina, che è la mandorla dell'albicocca biologica, quella ha la vitamina B17 ed è un potente anticancro, e io consiglio sempre il semino della mela, il semino della pera, mangiatelo. È vero che non ci sono stati studi, però dato chi non ha problemi di diverticolite eccetera, cioè io li faccio mangiare regolarmente a tutti, compresa me e mio figlio, voglio dire, perché tutto quello che dico lo mangio io. E soprattutto
0: il fatto dei semi della frutta mi riporta al primo capitolo della Genesi, dove Dio dà all'uomo da mangiare cosa? I frutti con i semi.
1: Con i semi,
0: perché evidentemente i semi avevano a quel tempo proprietà, ma anche oggi comunque hanno delle proprietà nutrizionali che fanno.
1: Sai, questa frutta che ci sembra bella, lucida, ma andiamo a vedere un pochino dove è andato al vermetto, chissà, forse quella è molto migliore.
0: Sì. Infatti, quando vedo la frutta dico: non si preoccupi, anche se è bruttina, me la dia. Diciamo un po' mancatelle, un po' qui c'è un puntino, qua c'è. Va benissimo.
1: Anch'io faccio così. Veramente.
0: Allora, quindi questi sono, diciamo, dei consigli che possiamo riportare nella nostra vita,
1: tanti,
0: no?
1: Sono Daniela, ma ce ne sono veramente tanti, perché sono essenziali e aiutano a stare meglio, a stare bene, a stare meglio. E dai, è più bello, perché si sa che se una persona sta bene fisicamente è più propensa, no? Ad aiutare gli altri, e noi dobbiamo fare il nostro piccolo, non sempre per tutti.
0: Quindi salute però mentale, ma anche emozionale.
1: Emozionale, perché se noi non siamo bene e siamo tutti male,
0: corrucciati, no?
1: No, non va bene, non va bene, non va bene.
0: Quindi alimentiamoci bene, perché questo ci fa stare bene, ma di getto, no? Poi fa stare bene quelli che ci stanno attorno, che non dovranno stare sul chi va là per la nostra reazione, per la nostra esplosione. Grazie, allora Mina, alla prossima.
1: Sì, io solo un'ultima cosa, usate zafferano e curcuma, alla prossima ve la racconto perché.
0: Ok, zafferano e curcuma.
1: Zafferano e curcuma.
0: Alla prossima.
1: Grazie ancora, buona giornata a tutti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura di Isaia 53, seconda parte del versetto 6, dove è scritto: il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Sergio D'Ascenzo scrive: come descritto ieri, questo brano mostra la condizione umana prima dell'intervento di misericordia di Dio e quindi il modo in cui Egli ha risolto il nostro impagabile debito attraverso Gesù. Infatti, nel rispetto della giustizia incorruttibile di Dio, che mai avrebbe chiuso un occhio sul nostro peccato, sulla nostra incredulità e sulla nostra ribellione al Creatore, ha legalmente risolto la condanna facendola ricadere sull'unigenito, innocente e perfetto Figlio di Dio. Se l'iniquità è la condanna di ognuno che crede, di ogni pecora allo sbando che si ravvede, ricade sul Messia che ha pagato con la morte in croce la nostra condanna, allora siamo perdonati, assolti, accettati da Dio per tornare a comporre il suo gregge, guidato dal sommo pastore risorto e glorioso. È quindi una questione giuridica. Dio ha emanato la sentenza di condanna sul Figlio giusto, che, sostituendosi a chiunque pone fede nella sua morte espiatrice, ne permette

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, spero che vi siate riposati questa notte e che siate pronti ad affrontare questa giornata. E allora perché non farlo con la parola di Dio? Ecco, allora leggiamo nel Salmo 50 al versetto 15 e dice: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. E ancora Romani capitolo 5 versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ho invocato il nome di Gesù. Ascoltiamo questa testimonianza. Nella mia infanzia mio padre mi spingeva a frequentare la chiesa, anche se lui non ci andava quasi mai. Passavano gli anni e in quel luogo non trovavo alcuna risposta soddisfacente alle questioni importanti che mi assillavano. Allora mi sono avvicinato alla filosofia, ma nulla cambiava. Alla fine il consumo di droghe leggere mi ha portato in un ospedale psichiatrico. Ero a terra, senza speranze e senza progetti. Mi sentivo finito. Ma da quel momento Dio iniziò a parlarmi ed è sul mio letto di ospedale che ho incontrato il Signore. Quando mi sentivo come sprofondato in un baratro, Lui mi ha aperto gli occhi e io gli ho aperto il cuore, affidandogli tutta la mia vita e chiedendogli di venire a dimorare in me. Era la prima volta che invocavo il nome di Gesù chiedendogli aiuto. Fu così che sperimentai l'autorità e la potenza che c'è nel nome del Signore. Egli mi ha liberato dalla droga che mi tormentava e mi ha mostrato la via da seguire. Sapevo che ero perdonato e salvato perché i peccati che mi pesavano sulla coscienza mi erano stati tolti dal Signore Gesù. Ero felice, libero, leggero. Nessuno poteva togliermi quella gioia, quella pace e quella sicurezza che avevo ricevuto attraverso la nuova vita in Cristo. In seguito il Signore mi ha chiamato insieme a mia moglie al suo servizio per un ministero che compiamo tuttora, contenti di fare la sua volontà. Che il Signore ci benedica.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: E siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, un saluto a chi è in ascolto.
1: Allora, come sempre facciamo riferimento al... l'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina, dove troviamo un articolo dal titolo Cristo e l'identità della Chiesa. Ecco, considerando che si è svolto proprio recentemente il sinodo delle chiese evangeliche metodiste valdesi, forse è un articolo che fa un riferimento indiretto, non so, anche agli esiti di questo sinodo. Cosa ci puoi dire?
2: Allora, diciamo, anche mentre il recente sinodo era ancora in corso, abbiamo verificato che il sinodo si stava occupando anche di questioni molto di attualità stringente, di attualità anche politica internazionale, di tutto quel che sappiamo che travaglia, che pone il mondo in travaglio, ecco, guerre. Persecuzioni e cose brutte, talvolta prendendo delle posizioni, talvolta organizzando delle iniziative non direttamente legate al sinodo ma a latere, e abbiamo notato che i commenti di area social relativamente a questi eventi in senso negativo da varie parti, cioè con punti di vista diversi, indicavano il malessere di alcune persone che dicono: beh, ma se la Chiesa si riduce a questo, come a dire, organizzare iniziative politiche o a prendere posizioni forti, allora io non ci sto più, in qualche modo, sentirsi come offesi o delusi dal fatto che la Chiesa mantenga o non mantenga le nostre aspettative. E allora noi ci abbiamo ragionato un po', ci siamo chiesti: ma noi non viviamo lo stare nella Chiesa come rispondenza della Chiesa stessa alle nostre aspettative? Per queste cose ci si iscrive a un partito, ci si iscrive a un'associazione culturale, che si vede che non viene più rispettato l'impegno che dello statuto, si dice: beh, non mi ci ritrovo più, tanti saluti, me ne vado altrove o vi lascio. Ma l'appartenenza alla Chiesa è un'altra cosa, perché non ci si sta per far prevalere la mia o la tua idea, ma ci si sta perché ci si sente chiamati, vocati, dello statuto, si dice: beh, non mi ci ritrovo più, tanti saluti, me ne vado altrove o vi lascio. Ma l'appartenenza alla Chiesa è un'altra cosa, perché non ci si sta per far prevalere la mia o la tua

0: stare o non stare non sono la difesa delle idee che più ci piacciono, neanche dell'idea di Chiesa che più ci piace, ma è la rispondenza di quello che la Chiesa fa nei confronti della parola di Dio. Ecco, lì
1: c'è
0: sì,
1: un limite
0: dire.
1: A questo ragionamento, però, nel senso che se a un certo punto uno dice ma io non solo non mi trovo più perché ho idee diverse, ma mi pare di capire da quello che capisco appunto dal Vangelo che la comunità, ora non sto parlando della situazione della Chiesa valdese o metodista oggi, ma io dico
0: certo,
1: in generale. Ci sono dei paletti, insomma, alla fine oltre i quali uno dice vabbè, qui però è un'altra cosa ormai, non lo so, ora vorrei fare l'avvocato del diavolo, vabbè un po'.
0: Come dire, i paletti sono quelli del riferimento alla parola, e il riferimento alla parola naturalmente non può significare l'estrapolazione di singoli versetti per giustificare
1: certo.
0: delle scelte operative. Bisogna sapere che può capitare di trovarsi in una situazione di minoranza quando si tratta di decidere alcune cose. Sì, ci si ritrova in assemblee proprio perché si ritiene che la dimensione assembleare sia quella in cui ci si può convincere a vicenda, si possono far maturare dei discorsi, sapendo che non è il nostro discorso quello importante. Io credo che anche quando ci si trovi, a me sta capitando su alcune questioni di non condividere tutto, ma non vedo venir meno il mio affratellamento.
1: Sì. E questo
0: potrei
1: credo
0: anche sbagliare
1: è
0: io,
1: una considerazione ecco. importante questa, perché normalmente diciamo ormai per tradizione pensiamo che la Chiesa appartenga alle gerarchie, cioè è il Papa e sono i Vescovi, i Sinodi appunto, che in ambito cattolico non comprendono i laici per intenderci, è a loro sì. delegato il funzionamento, il posizionamento della Chiesa, che a volte è un posizionamento anche molto, molto avanzato, molto cristiano, intendo
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: non è
0: certo.
1: sempre... Però ecco, certamente. Nella fatica delle chiese evangeliche che invece la vedono diversamente, lo sviluppo decisionale, allora la domanda è, ma si riesce a essere cristiani anche quando si litiga, tra virgolette, sulle varie...
0: io credo di sì, si riesce a esserlo quando si fa apertamente e soprattutto senza mormorii.
1: Senza mormorii, interessante questo. Molto biblico sì, questa espressione, vabbè.
0: Esatto, sì. esatto. Però direi che, sì, adesso tu facevi l'esempio delle differenze nell'impostazione ordinamentale della Chiesa, tra una Chiesa di gerarchia e una Chiesa assembleare, però mi spingerei più in là e direi che nemmeno al nostro sinodo appartiene la Chiesa. Il sinodo serve a governarla, a amministrarla. Ma la Chiesa in realtà non appartiene a nessuno di noi, che sia un'autorità di una persona, di un pontefice, o che sia neanche il nostro sinodo può dire di essere proprietario della
1: cioè,
0: Chiesa.
1: Nessun comitato possiede la Chiesa.
0: La Chiesa è ancora una realtà penultima, e terrena e provvisoria. Noi tendiamo a una dimensione che è quella che cerchiamo di predicare, in cui veramente si possa dire che questa è la Chiesa di Cristo.
1: Allora, una battuta e poi dobbiamo cambiare argomento, Claudio, quindi a te riservato il compito.
2: No, direi che ho ascoltato con molto interesse questa riflessione di Alberto, e secondo me proprio quando si litiga, perché anche la possibilità di litigare avendo sempre
1: o
2: presente
1: discutere, insomma,
2: ma no, arriviamo a volte anche a litigare,
1: okay,
2: no?
1: Vabbè.
2: Però dentro avendo questo amore fraterno e di Dio, per cui c'è, come diceva lui, è molto peggio il mormorare sottofondo, no? Che poi invece prende una posizione, però avendo sempre presente che la cosa più importante è il bene della comunità, è seguire Gesù. Quindi se sei convinto di una cosa puoi arrivare anche a quello, ma
1: ad accettare di essere in minoranza. Vabbè. Allora, Cristo è l'identità della Chiesa, una comunità di fede sollecitata dalla parola biblica che accoglie orientamenti diversi. Questo è l'articolo a cui abbiamo preso spunto, lo trovate su Riforma di questa settimana, per informazioni riforma.it. Gente come noi, cantava Ivana Spagna, e gente come noi

0: Che magari viene nei nostri paesi in fuga dalle persecuzioni. C'è un articolo sull'ultimo numero di Riforma di questa settimana. Stati Uniti, porte chiuse ai cristiani in fuga dalle persecuzioni. E quanto denuncia un nuovo rapporto elaborato da organizzazioni come Open Doors, quindi porte aperte, tra l'altro. Abbiamo spesso delle interviste con l'associazione Porte Aperte qui a RWS e anche dall'organizzazione che si chiama World Relief. Beh, insomma, questa è una notizia che mi ha, come dire, mi ha colpito, perché spesso c'è una retorica della solidarietà cristiana, no? Soprattutto negli Stati Uniti, che poi alla resa dei conti invece non è poi così solida e così evidente, ecco. Una battuta su questo, Alberto Corsani, poi prendiamo un altro argomento, ma insomma questo non...
1: Ecco, è una cosa abbastanza strana, perché questa edizione Open Doors fa riferimento a una frase di una poesia che è incisa sulla base della Statua della Libertà e che appunto descrive gli Stati Uniti come porta d'oro aperta per coloro che desiderano respirare liberi anche dalla persecuzione religiosa. Dopodiché, essendo tutti d'accordo che è giusto intervenire a favore dei cristiani perseguitati nel mondo, lo sono e sono tanti in tante parti del mondo e per motivi anche molto diversi, però quando poi si tratta di vedere quanti ne abbiamo accolti, questa Statua della Libertà che una volta stava ad accogliere le navi che portavano anche tanti, pensiamo a quanti italiani sono arrivati, ma cristiani perseguitati accolti nell'anno fiscale che si va a concludere, con il 1 ottobre incomincia il nuovo anno fiscale, ecco, totale zero. Allora, quando si dice un po' un calo, una ripresa, inversione di tendenza, no, qui zero.
0: Stati Uniti zero.
1: Zero,
0: mamma mia.
1: Non vuol zero spaccato, e quindi come la mettiamo? Insomma, allora tante volte si dice,
0: sì, c'è una retorica aiutare, che a volte è una retorica basata sul falso, ecco, sostanzialmente, perché quella solidarietà che a volte viene sbandierata nei confronti di coloro che hanno la nostra fede, poi alla fine, vabbè,
1: sì, però se stanno dall'altra parte del Messico,
0: appunto, allora non vanno più bene. Alberto Corsani, cambiamo argomento e prendiamo in considerazione un altro tema affrontato sulla prima pagina di Riforma. Sappiamo ancora leggere? Ecco, questa è una bella domanda, perché insomma non è una cosa così ovvia, vero?
1: Allora, sì, qui si rende conto di una indagine che è stata fatta per conto dell'OCSE, che dice delle cose non scontate nella lettura, che sembra lì per lì che siano dati confortanti, invece andare a guardare. Allora, c'è un arretramento globale nel mondo della capacità della pratica di lettura e quindi conseguentemente della capacità di interpretare un testo di una certa complessità. Allora, l'Italia sembra essere leggermente in controtendenza, cioè se a livello globale l'arretramento dei quindicenni che non hanno più gli strumenti per leggere, questi quindicenni sono passati dal 21 al 31% a livello mondiale globale, che è una cosa gravissima, in Italia più o meno sono rimasti su quel valore lì. Però attenzione, purtroppo in Italia il valore cambia se andiamo a guardare che tipo di scuola frequentano questi ragazzi. Cioè, mentre i ragazzi che frequentano i licei continuano a mantenere il livello di familiarità con la lettura di alcuni anni fa, quelli che fanno scuole di tipo tecnico commerciale invece vanno a mettersi proprio nella tendenza generale, cioè di un peggioramento delle capacità. Quindi vuol dire che chi ha meno solidità di partenza, che vuol dire tipo di scuola che frequenti, ma vuol dire anche la stabilità economica, anche la stabilità della famiglia, di quello che ti può essere trasmesso in casa, c'è una distinzione purtroppo. I ragazzi italiani si salvano, ma si salvano quelli che già partivano bene.
0: Allora, il tema della lettura è un tema importantissimo anche per la democrazia. Mi vengono in mente le parole di Don Milani, che esortava i suoi alunni a leggere, proprio per non essere facilmente manipolati, ecco, e quindi è un'esperienza anche che arricchisce individualmente, ma socialmente renda anche più consapevoli dei propri diritti, quindi c'è tutta una delle conseguenze importanti in tutto questo. Allora, Claudio, e poi siamo in conclusione.
2: Guarda, questo è un piccolo appello personale che ho fatto, seguendo anche altre persone che lo fanno. Quest'anno, alla fine dell'anno scolastico, ho regalato libri a tante persone, tra le mie nipoti, ma poi anche altri.
0: Ma li leggono?
2: Dando anche la possibilità di piccoli buoni per andare a sceglierli, però in una libreria. Okay. E tra l'altro valorizzando una libreria di quartiere che è stata aperta proprio qui a Careggio.
0: Quindi è una cosa che si può riprodurre facilmente ovunque in Italia, se, ecco, al di là di lamentarsi le nostre generazioni stanno... Però c'è qualcosa che si può fare.
1: Facciamo qualcosa. Pensiamo che il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo ha regalato all'apertura del ritiro in vista dei campionati europei, poi siamo arrivati secondi, ha regalato a ognuna delle atlete due libri, tutti diversi, avendoli letti lui e quindi spiegando perché alla tale ha regalato quello, perché quell'altro.
0: Allora, questo è un uomo eccezionale, diciamolo, che è veramente speciale.
1: È un personaggio di Julio Velasco, ma si può fare.
0: Si può fare. Yes, we can, come diceva qualcuno qualche anno fa. Va bene, allora, esatto. Ricordo che avete la possibilità di recuperare alcuni degli articoli da cui siamo partiti, con Alberto Corsani, sul sito riforma.it, e comunque dal sito riforma.it la possibilità anche di richiedere informazioni, eventualmente abbonarsi alla rivista cartacea o alla rivista online Riforma, insomma, che rappresenta la riflessione teologica, le informazioni che giungono dal mondo delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Grazie Alberto, a risentirci con te, con la redazione.
1: Grazie a voi,
0: la settimana prossima.
1: Quanti sono stati in ascolto, a presto.
0: Grazie. A presto.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme a metà settimana, ben ritrovati tutti col libro più letto. Chi non vuol sentir parlare di angeli? Dal libro più letto. Questa è la verità su questo tema. Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Ieri ci siamo lasciati al versetto 4 di Ebrei, capitolo 1, parlando degli angeli. Leggiamo ancora questo versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Cristo quindi viene presentato superiore agli angeli. Gli angeli avevano svolto un ministero importante per Israele nell'Antico Testamento. La legge era stata promulgata per loro mezzo. Possiamo leggere, ad esempio, Salmo 68, versetto 17, o in Atti 7, al versetto 53. Sul velo del tabernacolo erano raffigurati dei cherubini, come pure dei cherubini d'oro coprivano con le loro ali aperte il propiziatorio. Il profeta Isaia ebbe una visione dei serafini e nel libro dell'Apocalisse troviamo che, dopo che la Chiesa sarà rapita nel cielo, gli angeli svolgeranno un ministero di giudizio. Se sei un figlio di Dio, perché hai creduto che Gesù Cristo è il tuo personale Salvatore? In te allora abita lo Spirito Santo di Dio, che è la terza persona della divinità. Che cosa potrebbe fare per te un angelo custode che Egli, Gesù, non possa fare per te? Vuoi pensarci su, magari? Vuoi darmi una risposta? Il ministero degli angeli non è affatto connesso con la Chiesa. L'idea di un ministero attivo degli angeli nella Chiesa è nata probabilmente da una scarsa conoscenza delle Sacre Scritture e da un bisogno da parte dell'uomo di avere un intermediario che lo avvicinasse all'inaccessibile Dio. Ha inoltre contribuito ad alimentare questo equivoco il fatto che gli angeli siano stati il soggetto di moltissimi affreschi, quadri di inestimabile valore artistico. Gli angeli sono ministri di Dio e vivono alla sua presenza per servirlo, adorarlo. Nessuno di loro ha dato la propria vita per la nostra salvezza. Essi non sono la via per andare a Dio. Abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo Cristo, il nostro grande e unico intercessore, che è superiore agli angeli. Il termine angeli significa messaggeri. Gli angeli adorano il Signore Gesù. Essi sono esseri creati. La lettera agli Ebrei afferma in modo definitivo e dogmatico che Cristo è superiore agli angeli. Molti credono che nell'Antico Testamento ci si riferisca a Gesù quando si parla dell'angelo del Signore, ma nel Nuovo Testamento Cristo è diventato uomo ed, avendo assunto una forma umana, non appare più come l'angelo del Signore. Egli è l'uomo, Cristo Gesù. Oggi egli è il figlio dell'uomo.

Nei versetti seguenti, dal 5 al 13 di Ebrei capitolo 1, sono riportate 7 citazioni dall'Antico Testamento, di cui 6 provengono dal Libro dei Salmi, e tutte sostengono la tesi della superiorità del Figlio di Dio sugli angeli. Leggiamo il versetto 5. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato», e anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio»? Il primo testo è tratto dal Salmo 2, scritto dal re Davide per lodare e adorare Dio. In questo contesto l'Eterno si rivolge a una persona che chiama suo figlio, colui che egli ha appena generato. Ci appare abbastanza chiaro come il Signore non stia parlando né di alcuno dei suoi angeli, né tantomeno dell'autore del Salmo, ma com'è possibile che, in quanto Dio, Gesù sia stato generato. Evidente che, come Dio, egli esisteva dal principio di tutte le cose con Dio, artefice con lui della creazione. Questi versetti si riferiscono a Gesù nel momento in cui egli accetta di diventare uomo, di essere generato, rivestendo un corpo umano per espiare attraverso quel corpo il peccato di tutti gli uomini. È il mistero della grazia, è il mistero dell'amore di Dio. È impenetrabile con la nostra mente umana, ma ci è stato ugualmente dato di afferrarlo e di capirlo nei suoi contorni essenziali, tali da far emergere il messaggio della salvezza per ogni uomo. Il secondo testo, riportato al versetto 5 di Ebrei capitolo 1, è tratto dal secondo libro di Samuele al capitolo 7. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato», e anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio»? Il profeta Natan parla a Davide da parte di Dio, del suo successore, ed afferma che Dio sarà per lui un padre e questi gli sarà figlio. Dal momento che il Dio di Israele, di cui ci parla il Vecchio Testamento, non si era ancora manifestato come padre, è poco probabile che questi versetti si riferiscano a Salomone, il figlio di Davide che gli succede sul trono di Israele alla sua morte, ma profeticamente possiamo riferirli senz'altro a Gesù, colui che è il vero figlio di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio e la materializzazione del suo messaggio di salvezza per gli uomini. Al versetto 6 di Ebrei 1 leggiamo: «Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: "Tutti gli angeli di Dio lo adorino"». E questo versetto è una citazione dal Salmo 97, versetto 7, e da Deuteronomio 32, versetto 43. Gli angeli di Dio sono esseri meravigliosi, ma sono inferiori al Figlio di Dio. Sono i suoi angeli, sono i suoi ministri e sono i suoi adoratori. Essi adorano Lui, non è Lui, al contrario, chi adora loro.

Il versetto 7 di Ebrei 1 riporta una citazione dal Salmo 104, versetto 4. Leggiamo. E mentre degli angeli, dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Gli angeli appartengono al Signore, sono i suoi ministri, abbiamo detto, i suoi adoratori. Gli ebrei pensavano agli angeli come a coloro che stavano presso il trono di Dio per servirlo e adorarlo. Essi avevano letto in molti libri dell'Antico Testamento dell'apparizione degli angeli a molti servitori di Dio e a molti dei profeti, i quali li avevano ascoltati senza dubitare della provenienza del loro mandato, riconoscendo in loro dei fedeli servitori del Dio che adoravano. Nel creare l'universo Dio ha fatto cose visibili e cose invisibili. Ad esempio, non è possibile vedere un atomo, ma esso è materia, diventa energia. Dio ha creato intelligenze al di sopra dell'uomo, creature sovrannaturali che sono chiamati l'esercito del cielo, a significare il loro considerevole numero. I versetti 8 e 9 di Ebrei capitolo 1 sono una citazione dal Salmo 45. Parlando del Figlio dice: «Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni». I versetti 6 e 7 di questo Salmo parlano di uno che discende dalla progenie di Davide, che regnerà con giustizia. Di lui è detto che è Dio, che il suo trono è eterno e che la giustizia è l'emblema del suo regno. Solo il Signore Gesù ha amato la giustizia e odiato l'iniquità. Egli solo è stato trovato senza peccato e ha potuto così offrire il suo sangue purissimo come prezzo di riscatto per tutti gli uomini peccatori. Per questo egli regnerà sull'universo e ogni cosa creata, persino gli angeli, gli saranno sottoposti.

0: I versetti dal 10 al 12 di Ebrei 1 sono una citazione dal Salmo 102, versetti dal 25 al 27, e rimarcano con una certa incisività il fatto che il Signore Gesù è il Creatore. Leggiamoli. E ancora, Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle Tue mani. Essi periranno, ma Tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma Tu rimani lo stesso, e i Tuoi anni non avranno mai fine. Infine, il versetto 13 di Ebrei, capitolo 1, cita il Salmo 110, versetto 1, che parla della manifestazione in gloria del Signore Gesù quando Egli sederà alla destra di Dio e tutti i Suoi nemici saranno annientati e si prostreranno sconfitti ai Suoi piedi. E a quale degli angeli disse mai, «Siedi alla mia destra finché abbia posto i Tuoi nemici come sgabello dei Tuoi piedi?» A questo punto qualcuno potrebbe dire, non dice qui che gli angeli dovranno servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Leggiamo dunque il versetto 14. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Questo versetto guarda avanti, al tempo nel quale Dio si volgerà nuovamente alla nazione di Israele e ai gentili, dopo che la Chiesa sarà stata rapita in cielo. Occorre notare che il testo non dice che gli angeli devono servire coloro che sono già ora eredi della salvezza. Cristo è il Figlio di Dio. Gli angeli sono servitori di Dio. Cristo è Re. Gli angeli sono sottoposti. Cristo è il Creatore. Gli angeli sono creature. Cristo in questo momento attende che i Suoi nemici diventino lo sgabello dei Suoi piedi. Il Padre non ha mai fatto questa promessa a un angelo, ma ha detto che un giorno suo Figlio regnerà. Questa straordinaria parte della parola di Dio ci mette davanti la divinità del Signore Gesù Cristo e l'esaltazione del Signore Gesù. Egli è superiore agli angeli.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: E così voltiamo pagina, passando al capitolo 2, e dopo aver visto l'esaltazione del Signore Gesù nel capitolo 1, veniamo all'umiliazione di Gesù nel capitolo successivo, il capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Cristo divenne uomo, e come uomo divenne inferiore agli angeli. Egli fu creato uomo, nascendo dalla Vergine Maria, e prese su di sé la nostra umanità. Nel libro degli Ebrei scopriremo due cose su Gesù. La prima cosa è che egli rivela Dio all'uomo e seconda che egli rappresenta l'uomo davanti a Dio. Pensiamo a quanto sia importante essere ben rappresentati in contesti quali quelli politici, amministrativi, religiosi. Purtroppo la sensazione e la convinzione generalizzate sono che la maggior parte dei nostri rappresentanti non ci rappresenta affatto, o almeno si occupa poco e male dei nostri interessi. È invece meraviglioso sapere di avere un valido rappresentante davanti a Dio, uno che ci rappresenta davvero. È bello sapere che abbiamo là qualcuno che sta dalla nostra parte, che ci difende contro le accuse che Satana continuamente presenta davanti a Dio, come attesta la Bibbia. Puoi vedere in Apocalisse 12, il versetto 10. Prima abbiamo visto Cristo superiore agli angeli, in quanto Egli è Dio. Ora lo vediamo diventare inferiore agli angeli, in quanto uomo. La lettera agli Ebrei contiene 6 segnali di pericolo. Sono avvertimenti per il popolo di Dio che rischia di non entrare nella pienezza delle benedizioni che Egli ha provveduto attraverso Cristo. Questi 6 segnali di pericolo possono essere paragonati a dei segnali stradali, utilizzati per mettere in guardia il lettore. Esaminiamoli. Primo, il pericolo di essere trascinati lontano, come in pratica citano i primi 4 versetti del capitolo 2. Secondo, il pericolo di dubitare, come possiamo trovare nel capitolo 3, dai versetti 7 sino al 4. Il pericolo di diventare lenti a comprendere, possiamo trovare questo concetto nel capitolo 5, nei versetti dall'11 al 14. Il pericolo di abbandonare la verità, capitolo 6, i primi 20 versetti. Il pericolo di disprezzare, capitolo 10. Possiamo poi leggere versetti dal 26 al 39. E infine, l'ultimo pericolo, quello di rinnegare, capitolo 12. Versetti dal 15 al 29. E ci sono due luoghi in cui un credente può vivere: nel deserto o entrare nella terra promessa per godere delle benedizioni di Dio attraversando spiritualmente il fiume Giordano. Com'è possibile oggi attraversare spiritualmente il Giordano? attraverso la morte, attraverso la resurrezione di Cristo. Nel battesimo veniamo sepolti con Lui e risorgiamo con Lui in novità di vita. Questo è ciò che significa per il cristiano attraversare il Giordano. Giosuè portò letteralmente i figli di Israele attraverso il Giordano. Cristo guida spiritualmente coloro che credono in Lui attraverso il Giordano a una vita nuova.

0: Il primo segnale di pericolo che incontriamo nella lettera agli Ebrei indica il pericolo di essere trascinati lontano. È un pericolo reale al quale sono esposti continuamente tutti i credenti. Leggiamo comunque il primo versetto di Ebrei, capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano. Questo vuol dire essere condotti a forza, con insistenza, da un luogo a un altro, lontano, ed implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Si racconta di un uomo che una notte andò a dormire nella sua barca sul fiume Niagara. La barca, trasportata dalla corrente, fu inghiottita dalle rapide. A quel punto era troppo tardi per poter far qualsiasi cosa. Quell'uomo aveva perduto la sua vita senza fare nulla. Abbiamo visto che per essere perduti basta non fare nulla. È possibile invece fare qualcosa per essere salvati. Che cosa? Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, versetto 31, possiamo leggere questa risposta. È scritto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». La fede nel sacrificio di Cristo, nella sua morte, ci salva dal giudizio di Dio. Bene, e con questo versetto, quindi letto nel libro degli Atti, questo versetto che ci ricorda quanto è importante credere nel Signore Gesù, voglio fermarmi qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione e intanto ci sentiamo come al solito domani alla solita ora. A domani allora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: Tutti progettiamo un grande eccezionale sogno che ogni giorno cresce e nutre quella volontà di cambiare.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa. Perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo. Che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: vi prego di pregare. Sì, è una raccomandazione che fa Giacomo nella sua lettera. Siamo giunti proprio alla fine di questo itinerario, di questo percorso che ci ha accompagnati per diversi giorni. È il capitolo 5, i versetti da 13 a 20, il nostro riferimento per questa riflessione estemporanea di oggi. E Giacomo scrive, dopo aver parlato della pazienza, dopo aver parlato del modo in cui realizzare la pazienza nella nostra vita, inizia con un tema che in qualche modo è legato al precedente. Infatti chiede: c'è qualcuno fra voi che soffre? Preghi. C'è qualcuno invece che sta bene? Preghi, ringrazi continuamente con canti il Signore. Qualcuno è ammalato? Preghi, e anzi mandi a chiamare i responsabili della Chiesa, che preghino e versino un po' di olio su di lui, invocando il Signore che lo guarisca. La loro preghiera, se fatta con fede, lo risanerà, perché il Signore lo farà stare bene. E inoltre, se il malato ha commesso qualche peccato, il Signore lo perdonerà. Ecco, ovviamente qui Giacomo sta parlando della cosiddetta unzione degli infermi, l'unzione dei malati. Molte volte questo momento diventa forse una cerimonia per certi aspetti, non un momento di preghiera, non un momento profondo di spiritualità. Parte invece con presupposti diversi. Non è previsto, perlomeno non è previsto soltanto che venga fatta a chi è in punto di morte con la rassegnazione che tanto morirà. No, è previsto che sia fatta questa unzione con l'olio, olio di oliva puro, che visualizza la presenza dello Spirito Santo di Dio, viene fatta proprio per guarire. Questo non significa buttare via le medicine o cacciare via i medici, oppure iniziare a mangiare mele, scusatemi l'ironia, in quei momenti per togliere il medico di torno, appunto, no. Dico semplicemente, lo dico questa volta in maniera seria, dico semplicemente che quello che riporta qui Giacomo deve essere un incoraggiamento per tutti noi, un incoraggiamento perché la preghiera può fare veramente molto, la preghiera può fare la differenza nella nostra vita. E Giacomo ce lo dice: se soffriamo ci dice di pregare, se siamo contenti ci dice di pregare, se siamo ammalati e non riusciamo da soli con la nostra preghiera, allora mandiamo a chiamare altri, fratelli, sorelle nella fede, persone di cui ci fidiamo, persone che sappiamo hanno una loro spiritualità profonda. E chiediamogli di pregare per noi. E addirittura qui, con i responsabili della Chiesa, dice Giacomo, si potrà versare un po' di olio puro su di lui, invocando la guarigione da parte del Signore. E questa preghiera sarà la preghiera che risanerà il malato, che gli ridarà ancora la salute, e se ha commesso qualche peccato, questo peccato sarà perdonato dal Signore. E questo, se tutto, la guarigione eccetera, questo accade se tutto rientra nella volontà di Dio. A volte il Signore può avere un'altra prospettiva, un altro piano per noi, per il nostro bene, per il nostro bene. E ancora Giacomo procede parlando della confessione dei peccati. Attenzione, non della confessione auricolare, di quella la Bibbia non ne parla assolutamente, ma confessare a vicenda i propri peccati. Io ho peccato contro di te, io ti ho fatto del male, io lo ammetto, ti chiedo perdono, ho sbagliato nei tuoi confronti, come possiamo fare per riconciliarci? E tu hai fatto del male a me, tu hai peccato contro di me, hai fatto delle cose alle mie spalle oppure in maniera dichiarata, riconciliamoci. E quella riconciliazione, quel momento in cui si ritorna ad avere il cuore sincero gli uni nei confronti degli altri, si prega addirittura gli uni per gli altri, ecco, è questo momento che porta la guarigione anche del nostro cuore, toglie il peso che schiaccia la nostra coscienza. Lo sappiamo ormai tutte e tutti, ci sono malattie che vengono chiamate psicosomatiche, cioè dalla psiche, dalla nostra interiorità, ci sono malattie che nascono per scaricarsi sul soma, scaricarsi sul nostro corpo. Sono malattie vere, malattie tangibili, malattie misurabili, controllabili, e a volte sono malattie apparentemente inguaribili. Per quale motivo? Perché vengono continuamente alimentate, c'è questa alimentazione che prosegue giorno dopo giorno, momento dopo momento, dall'interno, dal cuore, dai pensieri. Anche questo, dice Giacomo, può essere interrotto, anche questa guarigione può essere realizzata. E il modo ce lo ha detto. Ma Giacomo ha anche da parte del Signore ancora altro da dirci, e lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Vi prego di pregare, questo è il titolo, e in qualche modo rappresenta le raccomandazioni fatte da Giacomo alla fine della sua lettera. Siamo infatti giunti al capitolo 5, i versetti da 13 a 20, e abbiamo visto nel segmento precedente di Appuntamento con Dio proprio alcuni casi, un paio di casi in cui la preghiera è indispensabile. Insomma, i casi poi sono tutti, pregare è la cosa più bella che possa esserci, un momento di comunione profonda, di comunione spirituale con Dio, un momento in cui non con parole già precostituite, ma con parole che sgorgano dal cuore, dalle proprie necessità, dal proprio dolore, oppure anche dalla propria gioia, perché questo, dice Giacomo all'inizio di questo brano che stiamo commentando. E quindi c'è qualcuno fra di voi che soffre, preghi, qualcuno è ammalato, preghi, avete gioia perché tutto vi sta andando bene, pregate, ringraziate il Signore, cantategli dei canti per la gioia che avete dentro il vostro cuore. Ecco, sono tutte situazioni in cui la preghiera è qualcosa di veramente importante e di fondamentale. E poi alla chiusura del segmento precedente di Appuntamento con Dio avevamo visto questa ulteriore frase di Giacomo che dice: confessatevi a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri perché siate guariti. E cioè, non la confessione fatta ad una terza persona, dicevamo che non esiste nella Bibbia, non c'è il concetto della confessione auricolare, ma i peccati vengono perdonati da Dio dietro il nostro pentimento, dietro la nostra richiesta, e vengono perdonati anche da quella persona a cui noi abbiamo fatto del male e a cui chiediamo scusa, a cui chiediamo perdono. Ed è proprio questo che Giacomo qui dice: confessatevi a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri. Ecco, dopo la riconciliazione, o per andare verso la riconciliazione, anche in questo caso c'è la preghiera. Vi prego di pregare, sembra dire qui in maniera specifica Giacomo, pregate gli uni per gli altri perché vi possiate avviare al perdono reciproco, possiate recuperare o addirittura costruire una stima reciproca, un amore reciproco, un amore fraterno, un amore che è in grado di superare quello che c'è stato prima, le difficoltà che ci sono state prima. E Giacomo poi dice: la preghiera sincera del giusto, fatta con fervore, è molto potente e dà risultati meravigliosi. E qui non intendo soffermarmi, ma sapete perché? Perché vorrei che queste parole le potessimo ciascuno, ciascuna di noi metabolizzare e potessimo rifletterci sopra in maniera personale, in maniera intima, in maniera profonda, e sono certo che questa riflessione darà dei risultati importanti che fanno cambiare le cose, le situazioni. E quindi andiamo avanti con Giacomo che dice: il profeta Elia era un comune mortale come noi, eppure pregò tanto che non piovesse, che poi non piovve realmente sulla terra per 3 anni e mezzo. Poi pregò di nuovo Elia, questa volta perché piovesse, ed ecco che cadde la pioggia, l'erba tornò verde e la terra diede di nuovo i suoi frutti. Ecco, qui per parlare di un caso eclatante accaduto nella storia del popolo di Israele in un passato già per Giacomo abbastanza distante, abbastanza lontano, ma è qualcosa che è accaduto, e non è detto che le cose del passato non possano riaccadere. Basta avere fede, basta credere, dice Giacomo, pur essendo dei comuni mortali. E poi conclude, queste sono le frasi finali di questa lettera del Nuovo Testamento della Bibbia, e Giacomo dice: fratelli miei, se qualcuno di voi si allontana dalla verità di Dio e un altro lo riporta sulla retta via, sappiate che chi aiuta un peccatore a lasciare la strada sbagliata non solo salverà un'anima dalla morte, ma getterà un velo di perdono sopra un gran numero di peccati. Ecco, riflettiamo su questo. Giacomo parla di persone che sono all'interno di una chiesa, di una comunità ecclesiastica. Se qualcuno di voi si allontana dalla verità di Dio, dice, e poi c'è un altro che lo riporta sulla retta via, allora eccetera, no? Quello che abbiamo detto prima. Ma immaginiamo che questo modo di comportarsi intervenga in tutti i casi della vita, a prescindere dall'appartenenza o meno ad una comunità di fede, che avvenga nei confronti di tutti coloro che incontriamo, che conosciamo man mano, amici, conoscenti, persone nelle quali ci imbattiamo durante la nostra giornata e di cui conosciamo le situazioni di vita. Poi Giacomo lo dice: chi aiuta uno che ha sbagliato a ritornare indietro non solo lo salverà, salverà la sua vita, salverà la sua anima dalla morte, ma getterà un velo di perdono sopra un gran numero di peccati. Ecco, il vero perdono non avviene quando vengono rinfacciati i comportamenti precedenti. Beh, io ti perdono, però tu, guarda, hai fatto questo, questo, questo e quest'altro, e quindi adesso non è un giusto comportamento quello di dire io ti perdono e in poche parole puoi dire però tu fai schifo, Il perdono significa, appunto, come dice qui Giacomo, mettere un velo sul passato, coprirlo. Beh, con il velo si intravedono determinate cose, ma basta solo questo. A buon intenditore poche parole, chi ha sbagliato lo sa in che modo ha sbagliato. Se si rinfacciano i comportamenti, se si aggredisce mentre si concede il proprio perdono, non è una bella cosa. Il perdono significa riunirsi, stare ancora insieme, camminare ancora insieme, un po' come ha fatto Dio nei nostri confronti. Noi siamo dei peccatori, delle peccatrici, abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare. Quando chiediamo in preghiera perdono a Dio, il Signore non ci rinfaccia, non ci rinfaccia nulla, ci accoglie come il padre che, vedendo il figlio prodigo nella parabola, nel racconto di Gesù, il padre che vedendo il figlio che aveva sperperato tutta la sua eredità, vedendolo da lontano, lo accoglie a braccia aperte, non vuole sapere nulla, non gli rinfaccia nulla, vuole semplicemente che il figlio stia di nuovo con lui, lo abbraccia, lo riveste a nuovo, fa una festa perché lui è ritornato ed è pieno di gioia. Ed è questo l'atteggiamento di Dio nei confronti di chi ha peccato e gli chiede perdono. E allora tutte e tutti noi comportiamoci allo stesso modo del nostro Signore nei confronti di chi ci sta accanto. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura di Isaia 53, seconda parte del versetto 6, dove è scritto: Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Sergio D'Ascenzo scrive: Come descritto ieri, questo brano mostra la condizione umana prima dell'intervento di misericordia di Dio e quindi il modo in cui Egli ha risolto il nostro impagabile debito attraverso Gesù. Infatti, nel rispetto della giustizia incorruttibile di Dio, che mai avrebbe chiuso un occhio sul nostro peccato, sulla nostra incredulità e sulla nostra ribellione al Creatore, ha legalmente risolto la condanna facendola ricadere sull'unigenito, innocente e perfetto Figlio di Dio. Se l'iniquità è la condanna di ognuno che crede, di ogni pecora allo sbando che si ravvede, ricade sul Messia che ha pagato con la morte in croce la nostra condanna, allora siamo perdonati, assolti, accettati da Dio per tornare a comporre il suo gregge, guidato dal sommo pastore risorto e glorioso. È quindi una questione giuridica. Dio ha emanato la sentenza di condanna sul Figlio giusto, che, sostituendosi a chiunque pone fede nella sua morte espiatrice,

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, spero che vi siate riposati questa notte e che siate pronti ad affrontare questa giornata. E allora perché non farlo con la parola di Dio? Ecco, allora leggiamo nel Salmo 50 al versetto 15 e dice: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. E ancora Romani capitolo 5 versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ho invocato il nome di Gesù. Ascoltiamo questa testimonianza. Nella mia infanzia mio padre mi spingeva a frequentare la chiesa, anche se lui non ci andava quasi mai. Passavano gli anni e in quel luogo non trovavo alcuna risposta soddisfacente alle questioni importanti che mi assillavano. Allora mi sono avvicinato alla filosofia, ma nulla cambiava. Alla fine il consumo di droghe leggere mi ha portato in un ospedale psichiatrico. Ero a terra, senza speranze e senza progetti. Mi sentivo finito. Ma da quel momento Dio iniziò a parlarmi ed è sul mio letto di ospedale che ho incontrato il Signore. Quando mi sentivo come sprofondato in un baratro, Lui mi ha aperto gli occhi e io gli ho aperto il cuore, affidandogli tutta la mia vita e chiedendogli di venire a dimorare in me. Era la prima volta che invocavo il nome di Gesù chiedendogli aiuto. Fu così che sperimentai l'autorità e la potenza che c'è nel nome del Signore. Egli mi ha liberato dalla droga che mi tormentava e mi ha mostrato la via da seguire. Sapevo che ero perdonato e salvato perché i peccati che mi pesavano sulla coscienza mi erano stati tolti dal Signore Gesù. Ero felice, libero, leggero. Nessuno poteva togliermi quella gioia, quella pace e quella sicurezza che avevo ricevuto attraverso la nuova vita in Cristo. In seguito il Signore mi ha chiamato insieme a mia moglie al suo servizio per un ministero che compiamo tuttora, contenti di fare la sua volontà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 22 leggeremo il verso 39 che dice: il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Pochi giorni prima della sua crocifissione, Gesù si trovava a Gerusalemme, nel Tempio, e rispondeva a una domanda dei farisei che gli chiedevano quale fosse il comandamento più importante da osservare. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, risponde Gesù e aggiunge: ama il tuo prossimo come te stesso. Sono fra le parole più conosciute della Bibbia e purtroppo anche le più disattese. Non era una teologia da costruire, ma un comando preciso, semplice, da obbedire subito, adesso, con chiunque. Non era facile per la gente di quel tempo, che pensava al prossimo come a qualcuno a lui vicino, qualcuno della famiglia o del proprio ambiente. Gesù li mette in crisi, perché nel dire ama il tuo prossimo non fa riferimento a qualcuno che riteniamo più simpatico, più affidabile o più meritevole o della nostra stessa fede. Chiunque è il prossimo, anche quando non ci piace. Gesù ci ha amato per primo, quando non lo avevamo scelto, quando pensavamo solo ai fatti nostri, quando il nostro peccato ci precedeva e ci rendeva lebbrosi ai suoi occhi. Quali sono le persone che non amiamo? La vicina di casa che sparla di noi? Il collega di lavoro che fa carte false per superarci in carriera? Il partner che ci rovina la vita con atteggiamenti riprovevoli? O un fratello in fede che passa e non ci saluta? Non ci accorgiamo, a volte, di non amare neppure noi stessi, quando ci chiudiamo nell'orgoglio e non ci lasciamo coinvolgere e travolgere dall'amore di Dio, che ci dice di lasciar stare, di perdonare, di guardare oltre. Sì, è vero, a volte il prossimo che dobbiamo cominciare ad amare siamo proprio noi stessi.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Un asino figlio di asino. In una stalla viveva un asinello che si rifiutava di mangiare. Il padre asino notò che il figlio si stava indebolendo, così gli chiese: «Che succede, figlio mio? Ti ho portato l'orzo migliore eppure ti rifiuti di mangiarlo. Dimmi, che ti succede? Qualcuno ti sta dando fastidio?» Il piccolo asino alzò la testa e disse: «Sì, padre, gli altri ci prendono in giro. Quando uno di loro fa qualcosa di sbagliato, lo chiamano asino. Ci definiscono stupidi, anche se lavoriamo senza sosta, comprendiamo e proviamo sentimenti. Perché?» Il padre gli rispose: «Figlio mio, gli esseri umani sono stati creati da Dio e sono stati resi superiori alle altre creature, ma hanno causato molti danni a loro stessi. Hai mai visto un asino rubare i soldi a suo fratello? O dividere la sua famiglia per motivi economici? Lo hai visto discriminare l'altro per il colore, il genere e la lingua? O tormentarlo per quello che pensa? Cose come queste non esistono nel mondo degli asini. Quando le persone non conoscono il loro creatore, agiscono di conseguenza. Quindi, figliuolo, usa la tua mente da asino e tieni alta la testa. Noi non mentiamo, non uccidiamo, non rubiamo, non spettegoliamo, non imprechiamo e né gioiamo per il male altrui. Possiamo essere orgogliosi di questo». Quelle parole incoraggiarono il figlio, che ricominciò a mangiare. «Sì, papà, continuerò ad essere come te. Sarò orgoglioso di essere un asino, figlio di asino». Quanta sapienza! Oggi dobbiamo riflettere ed essere ad immagine e somiglianza del nostro Creatore. Sii orgoglioso di essere figlio di Dio.
3: Il verso di oggi è radicale, è completamente fuori dal sistema del mondo, un sistema che a malapena e solo in certi casi riesce a praticare un po' l'altruismo. Le parole di Gesù sono chiaramente rivolte a chi ha una mentalità egoista e mette la sua vita al di sopra del prossimo, ma c'è un'altra categoria di individui, quelli che non riescono ad amare gli altri perché non amano abbastanza se stessi. Cosa voglio dire con questa frase? Spesso i conflitti, i traumi, le insofferenze più grandi non li abbiamo con gli altri, ma con noi stessi. Quando alimentiamo sentimenti negativi, quando sperimentiamo il senso di fallimento, la depressione, l'autocommiserazione o una bassa autostima, come facciamo ad amare gli altri? In questo modo tutto l'equilibrio emotivo viene stravolto e verso il prossimo rischiamo di provare solo invidia, mentre noi ci guardiamo allo specchio e non ci stimiamo. Credo che le parole di Gesù ci mettano davanti alla verità. Dio ci ama e ci ha creati perfetti. Il peccato ha alterato la natura spirituale con la quale siamo stati generati, dando vita alla confusione con cui il nemico ci affligge da sempre. Ma Gesù ci riporta allo stato originale, secondo il progetto amorevole del Padre. Tutti siamo preziosi e perfetti ai suoi occhi. Scrolliamoci di dosso anni di bugie, di falsità, che ci hanno ferito e ingannato, che hanno alterato la nostra percezione della realtà. Apriamo gli occhi sulla verità e fortifichiamoci nel Signore, attraverso l'esperienza della fede in Cristo. Siamo figli del Dio Altissimo. Cominciamo a guardarci in questa posizione. Meritiamo più rispetto e autostima. È arrivato il momento di uscire dal pantano di menzogne dentro il quale siamo rimasti prigionieri per anni. Rialziamoci con un santo orgoglio grazie alla natura che Dio ci ha donato. Coltiviamo una sana e sobria opinione di noi stessi per essere capaci finalmente di essere clementi con le nostre fragilità. Forza, diamo una sterzata alla vita. Ora che abbiamo deciso di amare noi stessi, possiamo anche iniziare ad amare il nostro prossimo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sono le ore 7:20.

vi giunga il mio saluto affettuoso, cari amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in mia compagnia e soprattutto in compagnia della parola di Dio. Questo programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Andando con Gesù, la quarta parte. Stiamo vedendo 4 versi della prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, al capitolo 4, e i versi sono dal 13 al 17. Abbiamo fatto una carrellata e abbiamo visto sia il 13, il 14 e il 15. Oggi analizzeremo il versetto 16. Però voglio leggere comunque dall'inizio, dal versetto 13, per avere un'idea migliore e più panoramica. Dice così: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i primi risusciteranno i morti in Cristo. Abbiamo visto le volte scorse che i credenti che sono morti, come li chiama Paolo, quelli che dormono, lasciano i loro corpi sulla terra. Quando Cristo ritornerà, andranno insieme a Lui. Cosa succederà a quel punto? Bene, i versetti 15 che abbiamo visto ieri e il verso 16 che vediamo oggi spiegano cosa succederà ai corpi di questi credenti che ritorneranno con Cristo. E poi il versetto 17 che vedremo domani descrive cosa succederà ai credenti che saranno ancora in vita quando Cristo ritornerà. Per quanto riguarda i morti in Cristo che al suo ritorno andranno con Lui, Cristo stesso darà un ordine, abbiamo letto, un ordine con voce d'arcangelo, e ci sarà anche la tromba di Dio. E i corpi dei morti risusciteranno per primi per essere riuniti con il Signore. E poi ci sarà questo ordine, tutto sarà compiuto, tutto sarà pronto. Sarà un ordine, cari amici, un ordine perentorio, come per dire les jeux sont faits, come dicono i francesi, cioè i giochi sono fatti. Il tempo della grazia di Dio si è concluso e siccome non esiste altra alternativa, tipo purgatorio, ci sarà il giudizio finale senza appello. E sapete, fino a questo evento meraviglioso ci saranno delle imitazioni e Satana farà di tutto per distogliere i veri credenti. E questi 3 aspetti dei segni, l'ordine, la voce d'arcangelo, la tromba di Dio, saranno dei segni inequivocabili. I credenti non verranno ingannati. Gesù stesso avvisò e rispose loro, a chi faceva questa domanda,
disse: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 24, il versetto 4. L'apostolo Paolo, che è l'autore dei versi che abbiamo letto, offre ai credenti un'assicurazione, ed è l'assicurazione che per loro, ma anche per noi credenti, non ci saranno né dubbi e né inganni, poiché solo i credenti in Cristo saranno in grado di riconoscere questi suoni, cioè l'ordine, la voce d'arcangelo e la tromba di Dio. Sapete, su questo evento del rapimento, i testimoni della torre di guardia affermano che è una credenza e quindi che è qualcosa di non vero, e cioè appunto il fatto secondo cui i cristiani saranno portati via fisicamente dalla terra. Ma ahimè, anche alcuni cristiani, avvalendosi della teoria cosiddetta storico-critica, negano questo avvenimento. I cristiani saranno portati via fisicamente dalla terra. Ma ahimè, anche alcuni cristiani, avvalendosi della teoria cosiddetta storico-critica, negano

che saranno ancora in vita saranno rapiti su nell'aria e anche i loro corpi saranno incorruttibili. E a quel punto tutti i credenti saranno con Cristo nell'aria e avranno corpi immortali. Tutti i credenti di tutte le ere, di tutte le epoche, saranno radunati per incontrare il Signore nell'aria e saranno sempre con Lui. E sapete una cosa, cari amici, io credo fermamente a questa scrittura, perché è la parola di Dio. A quel punto allora, dicevo, tutti i credenti saranno con Cristo nell'aria, avranno i corpi immortali. E poi, in base al versetto 17, che analizzeremo domani, vedremo una cosa molto bella, e dice infatti che saremo sempre con Lui. L'Apostolo Paolo conclude e dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Bene, il tempo è concluso e un ringraziamento particolare a tutti voi, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi continuiamo col Vangelo di Luca, il capitolo 23, abbiamo un crossover al capitolo 24, versetto 12. Allora, 23, 50 a 24, 12. C'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava anche lui il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ma il primo giorno della settimana, alla mattina prestissimo, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non gli credettero. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Giuseppe di Arimatea era un membro del consiglio ebraico o il Sinedrio, e Luca specifica che era un uomo buono e giusto. E quindi era un'anomalia, poiché abbiamo visto in precedenza che la maggior parte dei membri del consiglio non era di questa stoffa. Inoltre Giuseppe era contro la decisione e le azioni del Sinedrio.

0: proprio a riguardo di Gesù. Tipicamente i corpi dei criminali crocifissi venivano lasciati sulle croci per marcire o essere mangiati dagli animali selvatici. Eppure i romani erano noti per concedere i corpi agli amici o parenti per una sepoltura adeguata. Gli ebrei seppellivano i criminali in una fossa comune che era fuori dalle porte della città, ma il corpo di Gesù ricevette un trattamento diverso. Alcuni commentatori pensano che la disponibilità di Pilato a dare il corpo a Giuseppe sia un'ulteriore indicazione che Pilato credesse nell'innocenza di Gesù, poiché lasciò che Gesù non venisse sepolto con gli altri criminali. E nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Giuseppe e Nicodemo lo deposero in una nuova tomba dove nessuno era mai stato sepolto. E ricordiamo che Nicodemo era molto incognito circa la sua relazione con Gesù. Ma qui vediamo entrambi gli individui che prendono il corpo di Gesù per la sepoltura, quindi fanno una dichiarazione pubblica di devozione al nostro Signore. E sono sicuro che Giuseppe molto probabilmente riceverà parecchie critiche dal Sinedrio, se non addirittura l'espulsione. Questo atto era anche in adempimento della profezia che Gesù sarebbe stato sepolto con i ricchi. Questo lo troviamo in Isaia 53,9. E sottolinea la realtà della morte di Gesù, preparando il terreno per la sua risurrezione. Dato che Giuseppe e Nicodemo affrettarono la sepoltura a Pasqua, il primo giorno della settimana, cioè domenica, tornarono per completare le tipiche pratiche di sepoltura ebraica, con spezie e unguenti che avrebbero mascherato l'odore della carne decomposta. L'ingresso del sepolcro era bloccato da una pesante pietra circolare che veniva fatta rotolare in un solco per garantire poi che nessuno disturbasse il defunto. In questo caso il sepolcro era anche sigillato e sorvegliato dai soldati romani, secondo il Vangelo di Matteo. E quindi la pietra non poteva essere rimossa dalle donne, in quanto non erano abbastanza forti, e né dai discepoli, poiché non avrebbero osato sfidare le guardie romane. Gli angeli sulla scena sembravano quasi stupiti che le donne fossero sorprese. I discepoli avevano sentito più di una volta ciò che Gesù aveva detto a riguardo della sua risurrezione, eppure le loro menti non l'avevano registrato. Riflessione. Sei sorpreso anche tu da alcune delle promesse di Gesù? Signore, è interessante notare come gli apostoli stessi, pur avendo sentito dalla tua bocca che saresti risorto, non credevano alla testimonianza delle donne. Solo Pietro e Giovanni, ce lo comunica l'apostolo Giovanni nel suo Vangelo, erano gli unici che sono accorsi al sepolcro per rendersi conto dell'accaduto. Non so perché noi uomini siamo così più scettici, increduli, pessimisti, quando si tratta di fede. Trasforma i nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Uomini capoccioni, ma forse più razionali, più analitici. Ma, ok, a risentirci domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Per Amor è il brano che oggi ci accompagna al Disco Highlight ed è cantato da Antonella del Sordo Iolo, voce che già conosciamo qui al Disco Highlight. Si tratta di un brano intenso ed emozionante, come anche gli altri brani del coinvolgente musical L'evento della storia, nessuno mai come lui. Per amore per te, per me, Gesù ha preso su di sé il peccato e ci ha resi liberi dal dolore, dalla sofferenza, dalla separazione con il Padre. Buon ascolto. Per amor.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 31. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme.

0: Le ambizioni della vita naturale cambiano via via che si va avanti con gli anni. Nella vita cristiana, invece, la meta da raggiungere è segnata fin dal principio. Dall'inizio alla fine, essa rimane invariata. La meta da raggiungere è il Signore Gesù stesso. Cominciamo con Cristo e finiamo con Lui, finché siamo arrivati all'altezza della statura perfetta di Cristo, e non alla nostra idea personale di quello che dovrebbe essere la vita cristiana. Il suo è di fare la volontà del suo Signore. Durante la sua vita terrena, il Signore raggiunse il punto cruciale della volontà del Padre suo a Gerusalemme, e più precisamente sulla croce. Se noi non andiamo con Lui fin lì, non possiamo avere la vera comunione con Lui. Nulla ebbe il potere di scoraggiare il Signore durante il suo tragitto verso Gerusalemme. Egli non si affrettò mai a lasciare quei villaggi in cui era perseguitato, né si attardò in quelli in cui era benedetto. Né gratitudine né ingratitudine lo distolsero minimamente dal proposito di andare a Gerusalemme. Il discepolo non è da più del suo maestro, dice la Scrittura, e quindi lo stesso accadrà a noi durante il tragitto verso la nostra Gerusalemme. Vedremo le opere di Dio manifestarsi attraverso di noi e molti saranno benedetti. Uno o due ci esprimeranno la loro gratitudine e tutti gli altri si dimostreranno incredibilmente ingrati. Ma nulla deve farci deviare dalla strada che conduce alla nostra Gerusalemme. Là lo crocifissero. Questo fecero al Signore quando arrivò a Gerusalemme. Ma quella crocifissione fu la porta d'accesso alla nostra salvezza. La meta dei cristiani non è la crocifissione. Per grazia di Dio essi giungono alla gloria. Nel frattempo, la nostra parola d'ordine è: io pure salgo a Gerusalemme.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Con questo CD facciamo un salto indietro nel tempo e ritorniamo al 2004. È di quel periodo, infatti, il musical rappresentato in diverse città, soprattutto nel nord Italia. Oggi ascoltiamo il brano Il Salvatore. Il più bel dono di Dio Padre per ciascuno di noi è la vita di Gesù, che Lui ha deposto volontariamente per ciascuno di noi. Fermiamoci ed ascoltiamo questo meraviglioso brano riflessivo, Il Salvatore, tratto dall'evento della storia.
3: Nessun dono ci parla dell'amore di Dio più chiaramente della croce. Questo dono non è impacchettato con una carta colorata ed un bel nastro, ma è avvolto da passione e spargimento di sangue innocente. Gesù ha spontaneamente deposto la sua vita per me e per te. Egli non era costretto a farlo. Sarebbe potuto scendere dalla croce e insieme alle sue legioni di angeli avrebbe potuto polverizzare l'intera razza umana. E non lo fece. Egli sanguinò per te. Se potessi fermarti e ascoltare,

del mondo. Ma Gesù non è rimasto appeso al legno, Gesù non è un martire, Cristo è risorto. I legami della morte non potevano trattenere il principe della vita. Egli, risorgendo, proclamava la sua vittoria sul peccato, sulla morte e sul principe del male. Non cercare il vivente tra i morti. La risurrezione di Gesù Cristo è la prova inconfutabile che Egli è colui che affermava di essere, ovvero il Salvatore. Solo il Salvatore può darti la certezza che i tuoi peccati sono stati perdonati. Egli si è caricato di ogni tuo peccato e ha già pagato per te. Solo il

vivrà. Solo il Salvatore può liberarti da una vita vuota e dal tuo peccato. Milioni di persone sono state liberate dalla loro schiavitù morale e sono divenuti seguaci di Cristo per la potenza della sua resurrezione. Ascolta, il Salvatore sta bussando alla porta del tuo

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: l'evento della storia. Nessuno mai come lui.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Cari amici e cari amiche all'ascolto, Roberto è ancora quest'oggi puntuale per un nuovo incontro giornaliero, quello con il buongiorno. Buongiorno che è arrivato oggi all'edizione relativa al 23 settembre e che all'interno del proprio palinsesto prevede un argomento di riflessione, direi molto pratico, perché parleremo del pane, intervallato da musica classica. E quindi, come amo spesso dire, ci sono tanti ingredienti per non lasciare le nostre frequenze e vedere cosa la parola di Dio ci può dire a tale riguardo stamattina.

Nel corso dei secoli e in tanti paesi, il pane ha rappresentato il nutrimento base. La stessa parola, pane, racchiude in se stessa un grande valore simbolico, soprattutto per le persone che hanno conosciuto o che ancora oggi conoscono delle privazioni dal punto di vista dell'alimentazione. Tuttavia c'è anche un'altra parola che assume una profonda risonanza in noi e che è strettamente collegata al pane, ovvero vita. Non solo in relazione alla vita del nostro corpo, ma anche a quella del nostro spirito. Noi tutti, infatti, desideriamo una vita che abbia un senso, una vita ricca, una vita utile. Vedremo comunque, dopo questo stacco musicale, di approfondire in senso spirituale quale collegamento vi è tra il pane e la vita.

L'Evangelista Giovanni, scrivendo nel proprio testo l'Evangelo di Giovanni, appunto, al capitolo 6 e versetti 35, 47 e 48, ci presenta un profondo legame, rappresentato nella persona di Gesù, tra il pane e la vita. Andiamo a leggere questi tre versetti. Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. In verità, io vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita». Gesù dunque, attraverso le sue parole, dice di essere il pane della vita, colui del quale ci si nutre per non indebolirsi, che ci dà la vita che procede da Dio e che continua per l'eternità. Dopo aver dichiarato che lui era il pane della vita, aggiunse al versetto 54 dello stesso capitolo: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna». Si tratta indubbiamente di un linguaggio figurato, il cui significato è il seguente: la persona che si appropria dei risultati della morte di Cristo sulla croce entra in una nuova relazione con Dio, diventa un figlio di Dio per sempre. Ovviamente però il tutto non si ferma lì, perché la scrittura ci ricorda che come il pane necessario per la nostra alimentazione quotidiana, siamo chiamati a nutrirci giornalmente anche della parola di Dio, scoprendo i pensieri di Dio, gustandone il suo amore. Dio infatti continuava attraverso le parole dell'Evangelista Giovanni al capitolo 6 al versetto 63 a ricordarci: «Le parole che vi ho dette sono spirito e vita». Dunque, così come il nutrimento materiale sostiene il nostro corpo rinnovandolo giornalmente, allo stesso modo le parole di Dio nutrono lo spirito della persona. Gesù ci comunica la sua vita e a poco ci trasforma a sua immagine. L'invito di oggi dunque, caro amico all'ascolto, è di cibarti della parola di Dio, di fare in modo di ricevere la vita in senso spirituale e che anche noi dunque, in ultima analisi, possiamo dire, come diceva il profeta Geremia al capitolo 15 e al versetto 16: «Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore».

Abbiamo appena terminato di ascoltare lo studio numero 11 in Mi bemolle minore andante, tratto dall'opera 10, relativa al nostro compositore che in questi giorni stiamo avendo il piacere di ascoltare insieme, appunto Chopin. Siamo dunque giunti al momento di una preghiera davanti a Dio, per poter ricevere anche quelle che sono le sue benedizioni quotidiane. Vuoi dunque rimanere in mia compagnia? Padre nostro, grazie. Grazie per il pane che quotidianamente tu metti sulle nostre tavole, sotto forma dei cibi succulenti che ci propone l'agricoltura. Grazie però, soprattutto per il pane della vita rappresentato da Cristo Gesù. Ti preghiamo che in questo 23 settembre Gesù possa essere veramente colui che ciba la nostra vita e il nostro cuore, affinché possiamo ricevere le grandi benedizioni che tu ci vuoi proporre veramente per il nostro bene. Che la lode, l'onore e la gloria ti accompagnino sempre.

Ho giusto rimasto qualche secondo per inviarti quelli che sono i miei saluti e ricordarti come sempre che domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze Roberto sarà qui per un nuovo buongiorno e un nuovo argomento con il quale poter colloquiare insieme. Vuoi? Ciao dunque e a domani!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Buongiorno e benvenuti all'ascolto di questo notiziario del 23 settembre 2026. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella giornata di ieri. E sui colloqui Teheran precisa avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dell'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Saranno questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo, così come è abbastanza determinata da costruire il mondo come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora, il doppio del tempo solitamente concesso ai leader. L'assenza di Melania Trump dalla scena pubblica stava creando diversi interrogativi negli Stati Uniti, soprattutto se nello stesso periodo accanto a Donald diventava sempre più visibile la sua fedele assistente Natalie Harp. Ora, dopo un mese in cui la First Lady americana non è mai stata sotto i riflettori, ha scelto la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU, la più internazionale dell'anno, per tornare. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba di questa mattina a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale. Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara lancia sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha detto il ministro al consolato italiano a New York. A Marsala, nella scuola media Pipitone, un'alunna di terza minaccia una compagna con un coltello e per bloccarla e disarmarla devono intervenire alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. A pochi mesi di distanza da quanto accaduto a San Vito Lo Capo, dove uno studente di 12 anni ha tentato di accoltellare un professore, e a meno di una settimana da quanto successo a Roma con l'accoltellamento della professoressa Marsilio, in Sicilia si registra un altro episodio di violenza all'interno di un istituto. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan Travellion e Catherine Birmingham era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Ci siamo nascosti 24 ore in un negozio. Sono diversi i video che portano questo titolo e che negli ultimi mesi sono diventati virali su YouTube. E così anche le sorelline scomparse venerdì a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e poi ritrovate il pomeriggio successivo, hanno deciso di mettere in scena questa storia.
in un modo anche abbastanza banale per loro, dato che si erano rintanate nell'attività commerciale della donna frequentata da loro padre. Sfida compiuta dunque per le due bimbe di 12 e 8 anni, o meglio fallita sul più bello, dato che non sono riuscite a svignarsela dal negozio prima di essere beccate dalle forze dell'ordine. Previsioni del tempo di oggi mercoledì: equinozio d'autunno, raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in diminuzione, la giornata caratterizzata da un tempo con cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori potranno verificarsi delle precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere irregolare, sole al centro, mar Ionio molto mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme a metà settimana, ben ritrovati tutti col libro più letto. Chi non vuol sentir parlare di angeli? Dal libro più letto. Questa è la verità su questo tema. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Ieri ci siamo lasciati al versetto 4 di Ebrei, capitolo 1, parlando degli angeli. Leggiamo ancora questo versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Cristo quindi viene presentato superiore agli angeli. Gli angeli avevano svolto un ministero importante per Israele nell'Antico Testamento. La legge era stata promulgata per loro mezzo. Possiamo leggere, ad esempio, Salmo 68, versetto 17, o in Atti 7, al versetto 53. Sul velo del tabernacolo erano raffigurati dei cherubini, come pure dei cherubini d'oro coprivano con le loro ali aperte il propiziatorio. Il profeta Isaia ebbe una visione dei serafini e nel libro dell'Apocalisse troviamo che, dopo che la Chiesa sarà rapita nel cielo, gli angeli svolgeranno un ministero di giudizio. Se sei un figlio di Dio, perché hai creduto che Gesù Cristo è il tuo personale Salvatore? In te allora abita lo Spirito Santo di Dio, che è la terza persona della divinità. Che cosa potrebbe fare per te un angelo custode che Egli, Gesù, non possa fare per te? Vuoi pensarci su, magari? Vuoi darmi una risposta? Il ministero degli angeli non è affatto connesso con la Chiesa. L'idea di un ministero attivo degli angeli nella Chiesa è nata probabilmente da una scarsa conoscenza delle Sacre Scritture e da un bisogno da parte dell'uomo di avere un intermediario che lo avvicinasse all'inaccessibile Dio. Ha inoltre contribuito ad alimentare questo equivoco il fatto che gli angeli siano stati il soggetto di moltissimi affreschi, quadri di inestimabile valore artistico. Gli angeli sono ministri di Dio e vivono alla sua presenza per servirlo, adorarlo. Nessuno di loro ha dato la propria vita per la nostra salvezza. Essi non sono la via per andare a Dio. Abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo Cristo, il nostro grande e unico intercessore, che è superiore agli angeli. Il termine angeli significa messaggeri. Gli angeli adorano il Signore Gesù. Essi sono esseri creati. La lettera agli Ebrei afferma in modo definitivo e dogmatico che Cristo è superiore agli angeli. Molti credono che nell'Antico Testamento ci si riferisca a Gesù quando si parla dell'angelo del Signore, ma nel Nuovo Testamento Cristo è diventato uomo ed, avendo assunto una forma umana, non appare più come l'angelo del Signore. Egli è l'uomo, Cristo Gesù. Oggi egli è il figlio dell'uomo.

Nei versetti seguenti, dal 5 al 13 di Ebrei capitolo 1, sono riportate sette citazioni dall'Antico Testamento, di cui sei provengono dal Libro dei Salmi, e tutte sostengono la tesi della superiorità del Figlio di Dio sugli angeli. Leggiamo il versetto 5. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Il primo testo è tratto dal Salmo 2, scritto dal re Davide per lodare e adorare Dio. In questo contesto l'Eterno si rivolge a una persona che chiama suo figlio, colui che egli ha appena generato. Ci appare abbastanza chiaro come il Signore non stia parlando né di alcuno dei suoi angeli, né tantomeno dell'autore del Salmo, ma com'è possibile che, in quanto Dio, Gesù sia stato generato. Evidente che, come Dio, egli esisteva dal principio di tutte le cose con Dio, artefice con lui della creazione. Questi versetti si riferiscono a Gesù nel momento in cui egli accetta di diventare uomo, di essere generato, rivestendo un corpo umano per espiare attraverso quel corpo il peccato di tutti gli uomini. È il mistero della grazia, è il mistero dell'amore di Dio, è impenetrabile con la nostra mente umana, ma ci è stato ugualmente dato di afferrarlo e di capirlo nei suoi contorni essenziali, tali da far emergere il messaggio della salvezza per ogni uomo. Il secondo testo riportato al versetto 5 di Ebrei capitolo 1 è tratto dal secondo libro di Samuele al capitolo 7. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Il profeta Natan parla a Davide da parte di Dio del suo successore ed afferma che Dio sarà per lui un padre e questi gli sarà figlio. Dal momento che il Dio di Israele di cui ci parla il Vecchio Testamento non si era ancora manifestato come padre, è poco probabile che questi versetti si riferiscano a Salomone, il figlio di Davide che gli succede sul trono di Israele alla sua morte, ma profeticamente possiamo riferirli senz'altro a Gesù, colui che è il vero figlio di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio e la materializzazione del suo messaggio di salvezza per gli uomini. Al versetto 6 di Ebrei 1 leggiamo: «Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: "Tutti gli angeli di Dio lo adorino"». E questo versetto è una citazione dal Salmo 97, versetto 7, e da Deuteronomio 32, versetto 43. Gli angeli di Dio sono esseri meravigliosi, ma sono inferiori al Figlio di Dio. Sono i suoi angeli, sono i suoi ministri e sono i suoi adoratori. Essi adorano Lui, non è Lui, al contrario, chi adora loro.

Il versetto 7 di Ebrei 1 riporta una citazione dal Salmo 104, versetto 4. Leggiamo. E mentre degli angeli, dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Gli angeli appartengono al Signore, sono i suoi ministri, abbiamo detto, i suoi adoratori. Gli ebrei pensavano agli angeli come a coloro che stavano presso il trono di Dio per servirlo e adorarlo. Essi avevano letto in molti libri dell'Antico Testamento dell'apparizione degli angeli a molti servitori di Dio e a molti dei profeti, i quali li avevano ascoltati senza dubitare della provenienza del loro mandato, riconoscendo in loro dei fedeli servitori del Dio che adoravano. Nel creare l'universo Dio ha fatto cose visibili e cose invisibili. Ad esempio, non è possibile vedere un atomo, ma esso è materia, diventa energia. Dio ha creato intelligenze al di sopra dell'uomo, creature sovrannaturali che sono chiamati l'esercito del cielo, a significare il loro considerevole numero. I versetti 8 e 9 di Ebrei capitolo 1 sono una citazione dal Salmo 45. Parlando del Figlio dice: «Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia». Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. I versetti 6 e 7 di questo salmo parlano di uno che discende dalla progenie di Davide, che regnerà con giustizia. Di lui è detto che è Dio, che il suo trono è eterno e che la giustizia è l'emblema del suo regno. Solo il Signore Gesù ha amato la giustizia e odiato l'iniquità. Egli solo è stato trovato senza peccato e ha potuto così offrire il suo sangue purissimo come prezzo di riscatto per tutti gli uomini peccatori. Per questo, egli regnerà sull'universo e ogni cosa creata, persino gli angeli, gli saranno sottoposti.

0: versetti dal 10 al 12 di Ebrei 1 sono una citazione dal Salmo 102, versetti dal 25 al 27, e rimarcano con una certa incisività il fatto che il Signore Gesù è il Creatore. Leggiamoli. E ancora: Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine. Infine, il versetto 13 di Ebrei, capitolo 1, cita il Salmo 110, versetto 1, che parla della manifestazione in gloria del Signore Gesù quando Egli sederà alla destra di Dio e tutti i Suoi nemici saranno annientati e si prostreranno sconfitti ai Suoi piedi. E a quale degli angeli disse mai: «Siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi»? A questo punto qualcuno potrebbe dire: non dice qui che gli angeli dovranno servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Leggiamo dunque il versetto 14. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Questo versetto guarda avanti, al tempo nel quale Dio si volgerà nuovamente alla nazione di Israele e ai gentili, dopo che la Chiesa sarà stata rapita in cielo. Occorre notare che il testo non dice che gli angeli devono servire coloro che sono già ora eredi della salvezza. Cristo è il Figlio di Dio. Gli angeli sono servitori di Dio. Cristo è Re. Gli angeli sono sottoposti. Cristo è il Creatore. Gli angeli sono creature. Cristo in questo momento attende che i Suoi nemici diventino lo sgabello dei Suoi piedi. Il Padre non ha mai fatto questa promessa a un angelo, ma ha detto che un giorno suo Figlio regnerà. Questa straordinaria parte della parola di Dio ci mette davanti la divinità del Signore Gesù Cristo e l'esaltazione del Signore Gesù. Egli è superiore agli angeli.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: E così voltiamo pagina, passando al capitolo 2, e dopo aver visto l'esaltazione del Signore Gesù nel capitolo 1, veniamo all'umiliazione di Gesù nel capitolo successivo, il capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Cristo divenne uomo, e come uomo divenne inferiore agli angeli. Egli fu creato uomo, nascendo dalla Vergine Maria, e prese su di sé la nostra umanità. Nel libro degli Ebrei scopriremo due cose su Gesù. La prima cosa, che egli rivela Dio all'uomo, e seconda, che egli rappresenta l'uomo davanti a Dio. Pensiamo a quanto sia importante essere ben rappresentati in contesti quali quelli politici, amministrativi, religiosi. Purtroppo la sensazione e la convinzione generalizzate sono che la maggior parte dei nostri rappresentanti non ci rappresenta affatto, o almeno si occupa poco e male dei nostri interessi. È invece meraviglioso sapere di avere un valido rappresentante davanti a Dio, uno che ci rappresenta davvero. È bello sapere che abbiamo là qualcuno che sta dalla nostra parte, che ci difende contro le accuse che Satana continuamente presenta davanti a Dio, come attesta la Bibbia. Puoi vedere in Apocalisse 12, il versetto 10. Prima abbiamo visto Cristo superiore agli angeli in quanto Egli è Dio. Ora lo vediamo diventare inferiore agli angeli in quanto uomo. La lettera agli Ebrei contiene 6 segnali di pericolo. Sono avvertimenti per il popolo di Dio che rischia di non entrare nella pienezza delle benedizioni che Egli ha provveduto attraverso Cristo. Questi 6 segnali di pericolo possono essere paragonati a dei segnali stradali utilizzati per mettere in guardia il lettore. Esaminiamoli. Primo, il pericolo di essere trascinati lontano, come in pratica citano i primi 4 versetti del capitolo 2. Secondo, il pericolo di dubitare, come possiamo trovare nel capitolo 3, dai versetti 7 sino al 4. Il pericolo di diventare lenti a comprendere, possiamo trovare questo concetto nel capitolo 5, nei versetti dall'11 al 14. Il pericolo di abbandonare la verità, capitolo 6, i primi 20 versetti. Il pericolo di disprezzare, capitolo 10. Possiamo poi leggere versetti dal 26 al 39. E infine l'ultimo pericolo, quello di rinnegare, capitolo 12, versetti dal 15 al 29. E ci sono due luoghi in cui un credente può vivere: nel deserto o entrare nella terra promessa per godere delle benedizioni di Dio attraversando spiritualmente il fiume Giordano. Com'è possibile oggi attraversare spiritualmente il Giordano? attraverso la morte, attraverso la resurrezione di Cristo. Nel battesimo veniamo sepolti con Lui e risorgiamo con Lui in novità di vita. Questo è ciò che significa per il cristiano attraversare il Giordano. Giosuè portò letteralmente i figli di Israele attraverso il Giordano. Cristo guida spiritualmente coloro che credono in Lui attraverso il Giordano a una vita nuova.

0: Il primo segnale di pericolo che incontriamo nella lettera agli ebrei indica il pericolo di essere trascinati lontano. È un pericolo reale al quale sono esposti continuamente tutti i credenti. Leggiamo comunque il primo versetto di Ebrei, capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano. Questo vuol dire essere condotti a forza, con insistenza, da un luogo a un altro, lontano, ed implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Si racconta di un uomo che una notte andò a dormire nella sua barca sul fiume Niagara. La barca, trasportata dalla corrente, fu inghiottita dalle rapide. A quel punto era troppo tardi per poter far qualsiasi cosa. Quell'uomo aveva perduto la sua vita senza fare nulla. Abbiamo visto che per essere perduti basta non fare nulla. È possibile invece fare qualcosa per essere salvati. Che cosa? Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, versetto 31, possiamo leggere questa risposta. È scritto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». La fede nel sacrificio di Cristo, nella sua morte, ci salva dal giudizio di Dio. Bene, e con questo versetto, quindi letto nel libro degli Atti, questo versetto che ci ricorda quanto è importante credere nel Signore Gesù, voglio fermarmi qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione e intanto ci sentiamo come al solito domani alla solita ora. A domani allora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Luca 4:41. La mente primitiva pensa: Gesù ha certamente combattuto contro i non credenti e quelli di altre fedi, contro gli atei e i senza Dio. Chiunque pensi sia così si sbaglia di grosso. Gesù, il figlio di Dio, è probabilmente un grande combattente, ma non combatte mai contro le persone, combatte sempre per le persone. Combatte per le persone che sono nella morsa dei poteri demoniaci. Combatte per l'uomo che, nelle sue bugie, immoralità, litigi, dipendenze,

e avidità di denaro è un volenteroso servitore del diavolo. Il figlio di Dio combatte per queste persone, combatte, speriamo di averlo capito, per noi. Si trattava di noi quando il figlio di Dio si fece uomo e nacque a Betlemme. Si trattava di noi quando lottò nel giardino del Getsemani in preda a una grande angoscia nel cuore. Si trattava di noi quando fu inchiodato sulla croce del Golgota. Si trattava di noi quando risuscitò dai morti. E si trattava di noi quando mandò lo Spirito Santo nel mondo. Il nostro testo è una storia molto profonda. Alcune cose ci sembrano oscure e incomprensibili, ma possiamo comprenderle. Gesù sta combattendo per noi, per liberarci dal potere delle tenebre, affinché possiamo diventare liberi figli del Dio vivente. Siamo ora completamente passivi in questa vicenda? Oh no, queste persone vennero da Gesù. Si affollarono intorno a lui, lo chiamarono. Lo stesso possiamo fare noi. Signore, desideriamo la libertà che solo tu puoi dare. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario il buon seme la meditazione per oggi 23 settembre. I versetti segnalati oggi sono tratti dal libro di Prima Tessalonicesi, capitolo 4, i versetti 16 e 17. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.

Era di buon'ora quella mattina quando stavo andando a comprare il pane. Nella strada, dietro di me, una vocina gioiosa attirò la mia attenzione. Senza occuparsi della gente che passava, un bambino dall'apparente età di 6 o 7 anni canticchiava una canzonetta, chiaramente di sua composizione, costituita da due sole parole: alle 10, alle 10. Anche lui si dirigeva alla panetteria. Mi sembri tutto contento, bambino mio. Spiegami, che cosa accadrà alle 10? La mamma ritorna a casa. È stata 3 mesi in ospedale. Ora è guarita. E alle 10 papà va a prenderla per portarla a casa. I suoi occhi brillavano. E subito dopo, col pane sotto il braccio, uscì dal negozio e riprese a canticchiare la sua canzonetta. Alle 10, alle 10. Piccolo aneddoto, dirà qualcuno, ma che mi ha tuttavia impartito una grande lezione che desidero condividere con tutti i miei fratelli credenti e con tutta questa gioia che voi ed io attendiamo colui di cui sentiamo oggi l'assenza? E con una tale gioia che voi ed io attendiamo colui di cui sentiamo oggi l'assenza? È vero che non conosciamo né il giorno né l'ora in cui Cristo ritornerà a prendere i suoi riscattati, ma se lo amiamo, la prospettiva del suo imminente ritorno farà pure cantare i nostri cuori e coloro che ci circondano l'udranno. Cari all'ascolto, siamo gioiosi nella prospettiva dell'imminente ritorno del nostro Signore? E nell'attesa del suo ritorno, Carmelo vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Buongiorno e benvenuti all'ascolto di questo notiziario del 23 settembre 2026. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella giornata di ieri. E sui colloqui Teheran precisa avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dell'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Saranno questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo, così come è abbastanza determinata da costruire il mondo come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora, il doppio del tempo solitamente concesso ai leader. L'assenza di Melania Trump dalla scena pubblica stava creando diversi interrogativi negli Stati Uniti, soprattutto se nello stesso periodo accanto a Donald diventava sempre più visibile la sua fedele assistente Natalie Harp. Ora, dopo un mese in cui la First Lady americana non è mai stata sotto i riflettori, ha scelto la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU, la più internazionale dell'anno, per tornare. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba di questa mattina a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale, così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara lancia sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha detto il ministro al consolato italiano a New York. A Marsala, nella scuola media Pipitone, un'alunna di terza minaccia una compagna con un coltello e per bloccarla e disarmarla devono intervenire alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. A pochi mesi di distanza da quanto accaduto a San Vito Lo Capo, dove uno studente di 12 anni ha tentato di accoltellare un professore, e a meno di una settimana da quanto successo a Roma con l'accoltellamento della professoressa Marsilio, in Sicilia si registra un altro episodio di violenza all'interno di un istituto. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan Travellion e Catherine Birmingham era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Ci siamo nascosti 24 ore in un negozio. Sono diversi i video che portano questo titolo e che negli ultimi mesi sono diventati virali su YouTube. E così anche le sorelline scomparse venerdì a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e poi ritrovate il pomeriggio successivo, hanno deciso di mettere in scena questa
storia, in un modo anche abbastanza banale per loro, dato che si erano rintanate nell'attività commerciale della donna frequentata da loro padre. Sfida compiuta dunque per le due bimbe di 12 e 8 anni, o meglio fallita sul più bello, dato che non sono riuscite a svignarsela dal negozio prima di essere beccate dalle forze dell'ordine. Previsioni del tempo di oggi mercoledì: equinozio d'autunno, raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in diminuzione, la giornata caratterizzata da un tempo con cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori potranno verificarsi delle precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere irregolare, sole al centro, mar Ionio molto mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Qualcosa mi ha fatto ricordare quello che mi è successo quando ero ancora alla scuola biblica più di mezzo secolo fa. A quei tempi le scuole, anche se evangeliche, erano piuttosto formali e gestite con una certa etichetta. Per esempio, mai e poi mai ci saremmo rivolti al direttore della scuola chiamandolo confidenzialmente per nome come succede ora. E lui, a sua volta, dato che nella scuola si parlava e si studiava in francese, si rivolgeva a noi studenti chiamandoci Monsieur e Mademoiselle. Questo non toglieva niente al fatto che ci volessimo tutti molto bene, che scherzassimo e ci divertissimo e che gli studenti avessero sempre libero accesso negli uffici degli insegnanti se ne avevano bisogno. Erano altri tempi, tutto lì. A tavola, per esempio, si mangiava con posate pesanti, penso d'argento, e ognuno aveva il suo posto assegnato. E si osservavano le buone regole del Galateo, come servire le ragazze per prima e aspettare che tutti fossero serviti per cominciare a mangiare tutti insieme. Il direttore sedeva accanto a sua moglie al centro della tavola, che era messa a ferro di cavallo. La moglie serviva come una brava mamma la minestra, di solito abbastanza triste perché molto liquida, e poi la pietanza. Il dessert, per qualche motivo, veniva messo sul tavolo e ognuno faceva da sé. Un giorno la moglie non c'era e il direttore mi ha detto di sedermi accanto a lui e di servire io il cibo. Grande onore agli occhi degli altri studenti e forse un po' di invidia da parte delle altre allieve. Dopo circa una settimana di nuovo la moglie non c'era, il suo posto era vuoto. Io ero entrata fra gli ultimi e avevo visto che il mio posto non era stato preparato. Automaticamente sono andata a prendere il posto della moglie e dopo la preghiera ho cominciato a servire. Stavo col mestolo alzato quando è entrata la signora. Gentilissima come sempre mi ha detto grazie di aver cominciato a servire. Io ho sorriso e mi sono ritirata in buon ordine, ma mi sono sentita un pizzico. Se fossi stato un computer avrei premuto volentieri il tasto delete, cancella, per togliermi dalla faccia della terra. Ero stata la rappresentazione vivente dell'osservazione fatta dal Signore sui commensali che cercavano i primi posti nei conviti. Questa storia la si trova nei Vangeli. Ma invece di sentirmi dire, amica, fatti più in su, è successo il contrario. Mi sono dovuta mettere più in giù. Certo, non mi ero voluta necessariamente mettere in mostra, ma avevo fatto ugualmente una cosa sbagliata. Avrei dovuto chiedere, capire perché c'era un posto in meno e sistemarmi da un'altra parte. Invece avevo peccato di leggerezza, per non chiamarla presunzione, che è un peccato comunissimo, costantemente in agguato. Pensiamo sempre di dover essere riconosciuti, ringraziati, riveriti, anche se non facciamo niente di speciale. Vogliamo essere lodati e ammirati davanti agli altri. Pensiamo che, data l'età, la posizione, gli studi fatti, la famiglia a cui apparteniamo, i compiti che ci sono stati affidati, dovremmo essere onorati in modo speciale. E dimentichiamo le parole del Signore che ha detto che chi voleva essere il primo doveva diventare servo di tutti. In ogni modo, la lezione mi è servita. Prima di sedermi a una tavola, aspetto che mi dicano qual è il mio posto. E lo volete sapere? Ho visto succedere la stessa cosa molti anni fa, durante una colazione speciale, anche al famoso evangelista Billy Graham, che si è diretto come un siluro verso la tavola delle autorità e poi ha dovuto sedersi in un'altra parte. Ma si sa, fra grandi, fra virgolette, mal comune mezzo gaudio.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Mentre Gesù inizia il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, i farisei sono sulle sue tracce. Lo raggiungono e gli pongono domande insidiose per farlo cadere in trappola. Prima lo interrogano sul divorzio. Si trattava di un problema spinoso, in quanto il loro re Erode aveva appena divorziato per sposare sua cognata. Se Gesù avesse risposto negativamente alla loro domanda, avrebbe contraddetto Mosè. Se avesse risposto sì, il suo insegnamento sarebbe apparso incoerente. Invece Gesù sposta la discussione dal tema del divorzio a quello del matrimonio. Il matrimonio è un'istituzione divina e ogni sua violazione è peccato. L'unico fondamento per il divorzio riconosciuto dalle scritture è l'infedeltà. Quindi il partner innocente è libero di risposarsi. I figli sono il risultato incolpevole del matrimonio e il divorzio diventa doppiamente sbagliato perché i figli soffrono quando la loro famiglia è distrutta. Mentre parlano, Gesù accoglie dei bambini, li prende in braccio, li benedice. Egli esprime anche il suo desiderio che gli adulti abbiano la stessa semplice fede dei bambini. Poi ancora, lungo la strada verso Gerusalemme, Gesù incontra un giovane che gli chiede: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Per la legge mosaica si trattava di una domanda legittima, ma Gesù vuol far riflettere quel giovane. Nel ripassare con lui i 10 comandamenti, il giovane supera tutti quelli che riguardano le relazioni umane, ma Gesù gli dice che gli manca una cosa: una relazione con Dio. «Liberati di tutto quello che si frappone fra te e Dio», gli dice Gesù, «e seguimi». Ma il giovane se ne va, rattristato. Perché? Perché non vuole rinunciare alle sue ricchezze. I discepoli Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù per chiedergli un favore. «Nella gloria del cielo potrai concederci il posto d'onore accanto a te?» Gesù risponde: «Non avete la minima idea di ciò che state chiedendo. Per sedersi con Gesù in gloria, occorre soffrire con Lui qui sulla terra. Chiunque vuole essere grande deve umiliarsi e servire, proprio ciò che Gesù stava facendo, essendo venuto qui per servire e per dare la sua propria vita.

0: Gesù ormai è alla sua ultima settimana di vita terrena. Mentre alcuni complottano per metterlo a morte, altri gli sono fedeli, gli ubbidiscono. Il Signore invia due di loro in città per cercare un giovane puledro di asino. Al ritorno gettano i loro mantelli sul puledro e, come vuole la tradizione per il rientro dei vincitori da una battaglia, tagliano rami di palma e li disseminano lungo la strada. Una folla numerosa si raduna e inizia a gridare «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore!». Per chiunque avesse assistito al ritorno dei Cesari da una campagna vittoriosa, questo raduno di cittadini sarebbe sembrato insignificante. Ma il fatto notevole di questo ingresso di Gesù a Gerusalemme è che egli si presenta pubblicamente come il gran sommo sacerdote e come l'unico sacrificio per i peccati che sia gradito a Dio. Gesù chiedeva una presa di posizione da parte delle persone, ma loro rifiutarono il suo invito. Adesso dobbiamo solo aspettarlo, perché un giorno egli tornerà come re dei re, come signore dei signori. Tutti quelli che confidano in lui come salvatore da più di 2000 anni, e sono milioni di santi, si uniranno a quella folla. Il suo ritorno sarà il suo vero ingresso trionfale. Prossimamente vedremo che Gesù ci offre uno squarcio sulla futura tribolazione e sulla sua drammatica seconda venuta. Intanto, leggi la Bibbia. È un consiglio d'amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura di Isaia 53, seconda parte del versetto 6, dove è scritto: «Il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti». Sergio D'Ascenzo scrive: «Come descritto ieri, questo brano mostra la condizione umana prima dell'intervento di misericordia di Dio e quindi il modo in cui Egli ha risolto il nostro impagabile debito attraverso Gesù. Infatti, nel rispetto della giustizia incorruttibile di Dio, che mai avrebbe chiuso un occhio sul nostro peccato, sulla nostra incredulità e sulla nostra ribellione al Creatore, ha legalmente risolto la condanna facendola ricadere sull'unigenito, innocente e perfetto Figlio di Dio. Se l'iniquità è la condanna di ognuno che crede, di ogni pecora allo sbando che si ravvede, ricade sul Messia che ha pagato con la morte in croce la nostra condanna, allora siamo perdonati, assolti, accettati da Dio per tornare a comporre il suo gregge, guidato dal sommo pastore risorto e glorioso. È quindi una questione giuridica. Dio ha emanato la sentenza di condanna sul Figlio giusto, che, sostituendosi a chiunque pone fede nella sua morte espiatrice, ne permette l'assoluzione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, spero che vi siate riposati questa notte e che siate pronti ad affrontare questa giornata. E allora perché non farlo con la parola di Dio? Ecco, allora leggiamo nel Salmo 50 al versetto 15 e dice: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. E ancora Romani capitolo 5 versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ho invocato il nome di Gesù. Ascoltiamo questa testimonianza. Nella mia infanzia mio padre mi spingeva a frequentare la chiesa, anche se lui non ci andava quasi mai. Passavano gli anni e in quel luogo non trovavo alcuna risposta soddisfacente alle questioni importanti che mi assillavano. Allora mi sono avvicinato alla filosofia, ma nulla cambiava. Alla fine il consumo di droghe leggere mi ha portato in un ospedale psichiatrico. Ero a terra, senza speranze e senza progetti. Mi sentivo finito. Ma da quel momento Dio iniziò a parlarmi ed è sul mio letto di ospedale che ho incontrato il Signore. Quando mi sentivo come sprofondato in un baratro, Lui mi ha aperto gli occhi e io gli ho aperto il cuore, affidandogli tutta la mia vita e chiedendogli di venire a dimorare in me. Era la prima volta che invocavo il nome di Gesù chiedendogli aiuto. Fu così che sperimentai l'autorità e la potenza che c'è nel nome del Signore. Egli mi ha liberato dalla droga che mi tormentava e mi ha mostrato la via da seguire. Sapevo che ero perdonato e salvato perché i peccati che mi pesavano sulla coscienza mi erano stati tolti dal Signore Gesù. Ero felice, libero, leggero. Nessuno poteva togliermi quella gioia, quella pace e quella sicurezza che avevo ricevuto attraverso la nuova vita in Cristo. In seguito il Signore mi ha chiamato insieme a mia moglie al suo servizio per un ministero che compiamo tuttora, contenti di fare la sua volontà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 22 leggeremo il verso 39 che dice: il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Pochi giorni prima della sua crocifissione, Gesù si trovava a Gerusalemme, nel Tempio, e rispondeva a una domanda dei farisei che gli chiedevano quale fosse il comandamento più importante da osservare. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, risponde Gesù e aggiunge: ama il tuo prossimo come te stesso. Sono fra le parole più conosciute della Bibbia e purtroppo anche le più disattese. Non era una teologia da costruire, ma un comando preciso, semplice, da obbedire subito, adesso, con chiunque. Non era facile per la gente di quel tempo, che pensava al prossimo come a qualcuno a lui vicino, qualcuno della famiglia o del proprio ambiente. Gesù li mette in crisi, perché nel dire ama il tuo prossimo non fa riferimento a qualcuno che riteniamo più simpatico, più affidabile o più meritevole o della nostra stessa fede. Chiunque è il prossimo, anche quando non ci piace. Gesù ci ha amato per primo, quando non lo avevamo scelto, quando pensavamo solo ai fatti nostri, quando il nostro peccato ci precedeva e ci rendeva lebbrosi ai suoi occhi. Quali sono le persone che non amiamo? La vicina di casa che sparla di noi? Il collega di lavoro che fa carte false per superarci in carriera? Il partner che ci rovina la vita con atteggiamenti riprovevoli? O un fratello in fede che passa e non ci saluta? Non ci accorgiamo, a volte, di non amare neppure noi stessi, quando ci chiudiamo nell'orgoglio e non ci lasciamo coinvolgere e travolgere dall'amore di Dio, che ci dice di lasciar stare, di perdonare, di guardare oltre. Sì, è vero, a volte il prossimo che dobbiamo cominciare ad amare siamo proprio noi stessi.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Un asino figlio di asino. In una stalla viveva un asinello che si rifiutava di mangiare. Il padre asino notò che il figlio si stava indebolendo, così gli chiese: «Che succede, figlio mio? Ti ho portato l'orzo migliore eppure ti rifiuti di mangiarlo. Dimmi, che ti succede? Qualcuno ti sta dando fastidio?» Il piccolo asino alzò la testa e disse: «Sì, padre, gli altri ci prendono in giro. Quando uno di loro fa qualcosa di sbagliato, lo chiamano asino. Ci definiscono stupidi, anche se lavoriamo senza sosta, comprendiamo e proviamo sentimenti. Perché?» Il padre gli rispose: «Figlio mio, gli esseri umani sono stati creati da Dio e sono stati resi superiori alle altre creature, ma hanno causato molti danni a loro stessi. Hai mai visto un asino rubare i soldi a suo fratello? O dividere la sua famiglia per motivi economici? Lo hai visto discriminare l'altro per il colore, il genere e la lingua? O tormentarlo per quello che pensa? Cose come queste non esistono nel mondo degli asini. Quando le persone non conoscono il loro creatore, agiscono di conseguenza. Quindi, figliuolo, usa la tua mente da asino e tieni alta la testa. Noi non mentiamo, non uccidiamo, non rubiamo, non spettegoliamo, non imprechiamo e né gioiamo per il male altrui. Possiamo essere orgogliosi di questo». Quelle parole incoraggiarono il figlio, che ricominciò a mangiare. «Sì, papà, continuerò ad essere come te. Sarò orgoglioso di essere un asino, figlio di asino». Quanta sapienza! Oggi dobbiamo riflettere ed essere ad immagine e somiglianza del nostro Creatore. Sii orgoglioso di essere figlio di Dio.
3: Il verso di oggi è radicale, è completamente fuori dal sistema del mondo, un sistema che a malapena e solo in certi casi riesce a praticare un po' l'altruismo. Le parole di Gesù sono chiaramente rivolte a chi ha una mentalità egoista e mette la sua vita al di sopra del prossimo, ma c'è un'altra categoria di individui, quelli che non riescono ad amare gli altri perché non amano abbastanza se stessi. Cosa voglio dire con questa frase? Spesso i conflitti, i traumi, le insofferenze più grandi non li abbiamo con gli altri, ma con noi stessi. Quando alimentiamo sentimenti negativi, quando sperimentiamo il senso di fallimento, la depressione, l'autocommiserazione o una bassa autostima, come facciamo ad amare gli altri? In questo modo tutto l'equilibrio emotivo viene stravolto e verso il prossimo rischiamo di provare solo invidia, mentre noi ci guardiamo allo specchio e non ci stimiamo. Credo che le parole di Gesù ci mettano davanti alla verità. Dio ci ama e ci ha creati perfetti. Il peccato ha alterato la natura spirituale con la quale siamo stati generati, dando vita alla confusione con cui il nemico ci affligge da sempre. Ma Gesù ci riporta allo stato originale, secondo il progetto amorevole del Padre. Tutti siamo preziosi e perfetti ai suoi occhi. Scrolliamoci di dosso anni di bugie, di falsità, che ci hanno ferito e ingannato, che hanno alterato la nostra percezione della realtà. Apriamo gli occhi sulla verità e fortifichiamoci nel Signore, attraverso l'esperienza della fede in Cristo. Siamo figli del Dio Altissimo. Cominciamo a guardarci in questa posizione. Meritiamo più rispetto e autostima. È arrivato il momento di uscire dal pantano di menzogne dentro il quale siamo rimasti prigionieri per anni. Rialziamoci con un santo orgoglio grazie alla natura che Dio ci ha donato. Coltiviamo una sana e sobria opinione di noi stessi per essere capaci finalmente di essere clementi con le nostre fragilità. Forza, diamo una sterzata alla vita. Ora che abbiamo deciso di amare noi stessi, possiamo anche iniziare ad amare il nostro prossimo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: l'evento della storia, nessuno mai come lui. L'album che vi presento con grande emozione in questi giorni al Disco Highlight si intitola L'evento della storia, nessuno mai come lui. È un live musical di qualche anno fa prodotto da Massimiliano Rebecchi, che vide la collaborazione di molti cantanti, musicisti e amici modenesi e non. È una raccolta intensa di brani di lode e adorazione che rimandano agli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, prima dell'evento della storia, la croce. Tanti sono gli eventi importanti per l'umanità, ma come si possono paragonare questi alla croce di Cristo? Ora stiamo per ascoltare Splendido, brano tradotto da un canto di Tim Hughes, cantato da Alessandro Orlando. Buon ascolto.
4: Disco Highlight.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Buongiorno e benvenuti all'ascolto di questo notiziario del 23 settembre 2026. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella giornata di ieri. E sui colloqui Teheran precisa avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dell'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Saranno questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo, così come è abbastanza determinata da costruire il mondo come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora, il doppio del tempo solitamente concesso ai leader. L'assenza di Melania Trump dalla scena pubblica stava creando diversi interrogativi negli Stati Uniti, soprattutto se nello stesso periodo accanto a Donald diventava sempre più visibile la sua fedele assistente Natalie Harp. Ora, dopo un mese in cui la First Lady americana non è mai stata sotto i riflettori, ha scelto la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU, la più internazionale dell'anno, per tornare. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba di questa mattina a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, istradandoli in particolare verso il Regno Unito. Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale, così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara lancia sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha detto il ministro al consolato italiano a New York. A Marsala, nella scuola media Pipitone, un'alunna di terza minaccia una compagna con un coltello e per bloccarla e disarmarla devono intervenire alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. A pochi mesi di distanza da quanto accaduto a San Vito Lo Capo, dove uno studente di 12 anni ha tentato di accoltellare un professore, e a meno di una settimana da quanto successo a Roma con l'accoltellamento della professoressa Marsilio, in Sicilia si registra un altro episodio di violenza all'interno di un istituto. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan Travellion e Catherine Birmingham era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Ci siamo nascosti 24 ore in un negozio. Sono diversi i video che portano questo titolo e che negli ultimi mesi sono diventati virali su YouTube. E così anche le sorelline scomparse venerdì a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e poi ritrovate il pomeriggio successivo, hanno deciso di mettere in scena questa
storia, in un modo anche abbastanza banale per loro, dato che si erano rintanate nell'attività commerciale della donna frequentata da loro padre. Sfida compiuta dunque per le due bimbe di 12 e 8 anni, o meglio fallita sul più bello, dato che non sono riuscite a svignarsela dal negozio prima di essere beccate dalle forze dell'ordine. Previsioni del tempo di oggi mercoledì: equinozio d'autunno, raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in diminuzione, la giornata caratterizzata da un tempo con cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori potranno verificarsi delle precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere irregolare, sole al centro, mar Ionio molto mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi non è una diretta telefonica, ma è proprio in studio con noi. Si chiama Lara, diciamo anche il cognome, Lara Gasco.
1: Sì, Lara Gasco.
0: Ok. E parleremo di qualcosa di molto interessante che non abbiamo ancora toccato, perlomeno ultimamente, ed è qualcosa che incuriosisce me, immagino, gli ascoltatori. Allora, Lara, se vuoi salutarli, puoi salutare gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti, sono contenta di essere qui.
0: Ok, anche noi di averti, veramente.
1: Grazie.
0: È un privilegio. Allora, tu fai qualcosa di molto interessante, diciamo che hai iniziato degli studi molto interessanti per svolgere un'attività altrettanto interessante. Lasciamo un po' di suspense agli ascoltatori.
1: Sì.
0: Prima di tutto questo, però, diciamo che ci piacerebbe che tu ti facessi un po' conoscere, presentarti un attimino, così le persone sanno chi stanno ascoltando, ok?
1: Sì.
0: Allora, Lara Gasco, chiamiamo solo Lara d'ora in avanti,
1: Va bene.
0: Lara, nata in Lombardia,
1: no, nata negli Stati Uniti,
0: wow.
1: A Dallas,
0: wow.
1: Sono italo-americana, sono nata da padre italiano e madre americana,
0: sì.
1: Sono figlia di missionari, mio padre,
0: sì,
1: e mia madre erano missionari qui in Italia, e mio padre lavora come insegnante biblico qui in Italia.
0: Sì.
1: E un fatto curioso è che mio padre, quando è venuto qui dagli Stati Uniti con tutta la famiglia, il primo lavoro che ha preso era a CRC, proprio agli inizi.
0: Sicuramente non in questa sede, ma
1: no,
0: la prima sede che ovviamente da un'altra parte, non tanto lontano,
1: sì,
0: però fantastica questa cosa.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, è simpatico.
0: Tu avevi 3 anni.
1: Avevo 3-4 anni.
0: 3-4
1: sì,
0: anni, guarda a distanza di quanto tempo sei arrivata.
1: È vero, passa il tempo.
0: il tempo passa. Ascolta Lara, ok, quello che tu hai detto, e poi puoi raccontare un attimino, ad esempio, ti faccio una domanda così, la faccio di solito a molte persone, giovani, soprattutto i giovani. Figlia di missionari, hai detto, giusto?
1: Sì.
0: Com'è stata la tua infanzia, la tua adolescenza, essendo figlia di missionari? Cioè, è stato un sacrificio dover seguire i genitori o perlomeno sentirli parlare della parola di Dio, frequentare le chiese, i culti, oppure no? O è stato un periodo sì, un periodo no? Perché sentiamo, cioè è molto bello questo, perché le persone si identificano.
1: Figlia di missionari, la mia vita è sicuramente l'abbiamo passata, la mia vita era passata in chiesa. Andavamo, quando ero più piccolina, si passava di chiesa in chiesa perché mio padre era più itinerante, quindi lavorava,
0: sì,
1: in diversi,
0: certo,
1: in diverse comunità.
0: Sì.
1: Però non voglio dire che ci siano stati sacrifici, anzi, è stata proprio una grande benedizione. Sono cresciuta nell'ambiente evangelico,
0: sì,
1: sono cresciuta nell'ambiente di chiesa,
0: sì,
1: e mi sono sempre sentita diversa, perché poi quando andavo a scuola era un altro mondo, c'erano,
0: certo,
1: questi due mondi, c'era il mondo,
0: sì,
1: della famiglia, e la famiglia era attaccata,
0: sì,
1: alla chiesa, e poi c'era il mondo della scuola e degli amici, e quindi quando facevo parte del mondo della scuola ero, sì, mi sentivo diversa, e quindi facevo cose diverse, non mi erano permesse alcune cose che erano permesse ai miei amici, però non mi sono mai sentita
0: a disagio, ad esempio, con,
1: no,
0: i tuoi amici, con la,
1: mai,
0: scuola, con le persone che ti circondavano.
1: Anche perché a scuola, anche poi nelle superiori e in università, non ho mai avuto nessun tipo di non mi sono mai sentita esclusa.
0: Diciamo che nel momento in cui l'età cambia, si diventa un po' più maturi, ok, di solito questa situazione magari si attraversa o nell'infanzia, andando a scuola, perché gli amici, perché sanno determinate cose, e magari qualche bambino riesce a dover prendere in giro o dire delle cose che possono dar fastidio o comunque far male, o nell'adolescenza anche, no? Dove si vogliono fare tutte le cose che fanno gli amici.
1: Sì, quella è la parte più difficile.
0: Infatti, e quindi tanti perdono un po' l'orientamento, poi lo recuperano.
1: È proprio così.
0: Ok.
1: Sì.
0: Poi, diciamo, tu dove hai studiato? Qui, dove?
1: Io ho fatto tutte le mie scuole qui in Italia, sì. Sono cresciuta qui in Italia e tutto, okay. E poi sono andata a fare, 4-5 anni fa, sono andata a frequentare una scuola biblica in California.
0: Ok.
1: E proprio in quell'occasione lì io ho scoperto il mondo del coaching, che è il mondo a cui adesso io mi sono dedicata.
0: Ah, l'hai scoperto proprio in quell'occasione?
1: Completo. Sì, l'ho scoperto.
0: Quindi,
1: lì.
0: Non era questo il tuo obiettivo?
1: No, non è successo per caso.
0: È incredibile questa,
1: sì,
0: cosa,
1: Sì.
0: E ti ha affascinato proprio?
1: Mi ha affascinato in modo particolare, tanto che il coaching era una classe in tante classi proposte in,
0: sì,
1: questa scuola, e mi ha affascinato abbastanza per poi continuarlo una volta conclusi i miei studi nella scuola biblica.
0: Fantastico, quindi diciamo che per quello che riguarda questo percorso tu l'hai fatto in America?
1: Sì, l'ho fatto in America.
0: L'hai fatto in America, ok. Quindi diciamo lo stai già mettendo in atto?
1: Lo hai sto
0: già
1: mettendo in atto.
0: Ok, è incredibile questa cosa. Diciamo che ovviamente non si trovano tutti i giorni delle persone che abbiano scelto questa disciplina, chiamiamola disciplina, come lo possiamo chiamare?
1: Infatti, possiamo chiamarla una disciplina o comunque un metodo di apprendimento.
0: Sì.
1: Il coaching è conosciuto qui in Italia più a livello di business.
0: Sì,
1: quindi
0: infatti,
1: nel business ormai è
0: c'è
1: già
0: tutta una, sì, oppure nello
1: presente.
0: Sport.
1: O nello
0: oppure
1: sport,
0: nello sport,
1: sì,
0: che ovviamente.
1: Che
0: quindi
1: arriva proprio da lì il nome,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: E invece nell'ambito cristiano è una cosa che qui in Italia è proprio inesistente, è nuova. E quindi quando io ho scoperto negli Stati Uniti l'uso di questa disciplina, io mi sono meravigliata del metodo, mi sono meravigliata dei benefici che questo approccio appunto porta, ed è per questo che io ho scelto di provare, venire farlo qui in Italia, introdurre questa disciplina nel contesto della crescita spirituale del credente.
0: Non hai avuto timore che andassi a scegliere qualcosa che poi non ti portasse frutto, no?
1: Timore, no, perché è una cosa a cui proprio mi sono legata, è una cosa a cui ci credo tanto, ha grande valore, e quindi adesso è solo capire come renderlo, come introdurlo,
0: sì, come renderlo efficace
1: e come
0: anche
1: renderlo
0: nel mondo,
1: sì, quindi
0: cristiano.
1: conosciuto e efficace.
0: Fantastico. E vogliamo anche entrare un po' più nello specifico di quello che è il coaching, perché come stavamo dicendo prima lo conosciamo, ne abbiamo sentito parlare nel mondo dello sport, no? Tutti quanti hanno il loro coach e quindi lo viene individuato un po' così, oppure nel business, perché ovviamente anche lì molto probabilmente dove lo vuoi utilizzare tu è qualcosa che non è così tanto conosciuto.
1: Sì.
0: Ecco, quindi magari dire esattamente dove lo vorrei utilizzare, il perché, poi man mano magari facciamo delle altre domande, però proprio per andare un po' nello specifico in questo coaching.
1: Allora, vabbè, iniziamo con il concetto generale di che cos'è, di cosa fa,
0: esatto,
1: il coaching.
0: Esatto, sì.
1: Il coaching si focalizza sull'aiutare una persona a risolvere un problema, ma non solo quello. Il coaching, la cosa particolare del coaching è che aiuta la persona a scoprire le sue potenzialità, le sue forze, per andare a scavalcare tutti quei problemi o comunque quelle circostanze che bloccano un
0: sì,
1: obiettivo da raggiungere.
0: Certo, sì.
1: E quindi è proprio una disciplina che aiuta a creare consapevolezza.
0: Okay.
1: Forse questa è la parola più corretta, consapevolezza, crea consapevolezza nella persona. Il coaching ti aiuta appunto a scoprire i tuoi meccanismi, il tuo potenziale, le tue strategie, le tue strategie di pensiero, e quindi ti, non solo ti dà l'aiuto per acquisire nozioni per risolvere appunto un problema in particolare, ma per poi crescere tu come persona e riuscire poi da solo a risolvere altri problemi.
0: Allora, quello che tu hai detto è fantastico. Prendiamo una persona, cioè, quali sono le persone, poi ti dico quello che ti volevo chiedere, quali sono le persone che si rendono conto di aver bisogno di questa disciplina? Cioè, come fanno a saperlo?
1: Parte da una motivazione personale, quindi okay. Solitamente chi si avvicina al coaching è una persona che è in un momento di cambiamento, è in un momento di cambiamento e quindi non è...
0: Cioè, invece di andare da uno psicologo,
1: esatto.
0: Scusami,
1: sì.
0: Per parlare chiaramente, capito?
1: È diverso dallo psicologo.
0: Ecco,
1: ed è
0: invece
1: diverso
0: dallo psicologo,
1: dice,
0: c'è tanta confusione, sono frustrato, mi è successo questo, non riesco ad uscire da questo tunnel. Uno pensa va da un psicologo. Allora, non va da un psicologo, va da un'altra persona, quindi intraprende un'altra strada che è il coaching.
1: Sì. Il coaching è dedicato a quelle persone che comunque non hanno delle patologie.
0: Ok, ci mancherebbe, certo.
1: Delle persone che sono più o meno, stanno bene, ma vogliono avere un cambiamento. Sono in una posizione di magari sconforto, una posizione dove hanno il desiderio di fare un cambiamento nella loro vita. E quindi il coaching ti stimola proprio a... ti incoraggia proprio a identificare i tuoi desideri, i tuoi obiettivi,
0: sì.
1: A identificare i tuoi sogni, per poi poter andare a creare la vita che tu vuoi per te stessa o per
0: certo.
1: te stesso.
0: Tu hai detto prima, tu vuoi sviluppare questa disciplina nel mondo cristiano, giusto?
1: Esatto.
0: Ma comunque anche al di fuori del mondo cristiano o no?
1: Allora, io personalmente mi sento sempre più attratta al mondo cristiano.
0: Okay.
1: Quindi se io devo scegliere, io posso fare coaching
0: sì.
1: per chiunque, ma alla fine sì.
0: Preferiresti questo. Ok, con sì. questo vogliamo interrompere per un brano musicale. A tra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi Lara. Stiamo parlando di una disciplina così interessante che la vogliamo conoscere bene fino in fondo. Stiamo parlando di coaching. E prima del brano musicale eravamo già entrati un po' nel meccanismo, dove Lara ha detto che vorrebbe dedicarsi con questa attività nel mondo cristiano, giusto? Svilupparla per il mondo cristiano. Lara, perché? Ok, sappiamo, siamo cristiani, amiamo Dio. Perché pensi che ci sia più necessità nel mondo cristiano e non all'infuori? O perché è una tua scelta? Hai sentito questa necessità, questa esigenza?
1: Nel mondo cristiano io ho sentito proprio forte il desiderio di dedicarmi al credente, perché continuo a vedere persone credenti che stanno vivendo una vita molto limitata.
0: Sì.
1: Se noi sappiamo e conosciamo le promesse che Dio ci dà come suoi figli, aprire la Bibbia e leggere le promesse che Dio ci fa sono delle promesse meravigliose, sono delle promesse che portano vita, sono delle promesse che ti noi come credenti dovremmo essere le persone più sane al mondo,
0: più sane, più felici,
1: più sane, più felici, più tutto al mondo,
0: al mondo, certo.
1: E invece vedo che c'è molta povertà di pensiero, c'è molto
0: c'è anche molta paura,
1: c'è paura, c'è grande paura. E dove io lo capisco al di fuori della Chiesa, non lo capisco all'interno della Chiesa, perché noi che siamo stabili su un Dio che non cambia mai, su un Dio che davvero ci tiene nelle sue mani e conosciamo la volontà di Dio per noi, noi dovremmo davvero vivere con una consapevolezza molto più grande di quella che io vedo. E coaching cristiano, perché appunto si differenzia un pochino,
0: sì,
1: dal coaching tradizionale per l'obiettivo finale.
0: Sì.
1: Nel coaching tradizionale l'obiettivo finale è la tua felicità, il tuo,
0: sì,
1: benessere, il desiderio di vivere la vita che tu vuoi. Nel coaching cristiano la priorità di Dio per la tua vita non è tanto renderti felice, perché quello poi sarà una conseguenza,
0: sì,
1: ma è coltivare una relazione con il Dio che ti ha creato. Dio vuole conoscerti, Dio vuole costruire la tua vita insieme a Lui. Vuole,
0: sì,
1: questo tipo di relazione.
0: Di relazione. Ok, ascolta Lara, io ti faccio delle domande pratiche. Allora, quello che tu hai detto è straordinario, lo condivido, è giusto. Come fa una persona come te, no? che ha scelto questa strada di essere un coaching, quindi di aiutare, a doversi inserire in una chiesa, in un contesto per dare aiuto a queste persone? Cioè, come possono sapere i credenti che adesso esiste una persona che ci aiuta in un modo diverso? Non vado più solo dal pastore, dall'anziano della chiesa, o che mi dicono: guarda, c'è una persona, una psicologa cristiana che ti può aiutare. No, c'è un coaching. Come può inserirsi questa figura all'interno di una chiesa?
1: È una bellissima domanda e la sto scoprendo, nel senso non so come si fa, perché non,
0: okay,
1: è mai stato fatto.
0: Ok, perché è nuova.
1: È nuovo,
0: quindi
1: okay, io davvero sto andando a tentoni, quindi
0: okay,
1: passo dopo passo sto cercando di imparare come meglio far conoscere,
0: okay,
1: questo aiuto, questa
0: questo
1: possibilità.
0: Questo aiuto, sì.
1: E di certo, per come io sto iniziando, io ho iniziato a fare coaching a dei miei amici, e quindi li ho proprio costretti a fare questo percorso con me. e attraverso
0: io, fare un rodaggio tu?
1: Sì, sì, nel senso perché comunque devo tenermi
0: certo, in allenamento e quindi ovviamente anche creare la tua esperienza, il tuo bagaglio.
1: Esatto, perché sono all'inizio.
0: Certo.
1: E poi attraverso proprio una di queste mie amiche con cui l'ho fatto, lei ha passato parola. Ha passato parola a una persona che io non conoscevo, però
0: che fa parte dell'ambito cristiano?
1: Fa sempre parte dell'ambito cristiano.
0: No, non era una domanda, scusa.
1: Però non frequenta una chiesa.
0: Va bene.
1: E quindi, specialmente se non frequenti una chiesa, ancora di
0: ancora
1: più.
0: Ancora di più, certo.
1: C'è bisogno, abbiamo proprio bisogno di qualcuno che si allea con noi,
0: certo,
1: e che ci aiuta nella nostra crescita con la relazione che abbiamo con Dio.
0: Certo.
1: Per affrontare i problemi che comunque la vita ci porta
0: nella quotidianità,
1: che sono tanti purtroppo.
0: Mentre tu parlavi così, no, sai, ovvio, il nostro cervello non si ferma, pensa, no? E sicuramente io vedo molto bene questa figura, la tua figura, nei contesti ovviamente delle chiese o comunque centri cristiani, ma soprattutto, a parte potrebbe averne bisogno chiunque, ma soprattutto, secondo me, servirebbe molto di più per molte persone che conosciamo, ne abbiamo anche nelle nostre famiglie, che per una ragione qualunque hanno lasciato, non sto dicendo che hanno lasciato la parola di Dio, ma hanno lasciato il ritrovarsi nei gruppi cristiani, cioè nel frequentare un centro cristiano, una chiesa, perché qualcuno ha fatto qualcosa che non andava bene per loro, oppure nella loro vita è successo qualcosa che gli ha creato un grande dispiacere. Ne abbiamo tantissimi, e non vogliono più saperne di approcciarsi in una chiesa, in un centro cristiano o addirittura anche ad un evento cristiano. Te lo dico perché ho sentito questo, dove non so, magari tantissimi, e non vogliono più saperne di approcciarsi in una chiesa, in un centro cristiano o addirittura anche ad un evento cristiano.

0: ci sia una grande necessità, però visto che non vogliono più incontrarsi con nessuno, Lara, come si può fare per creare questo ponte?
1: Hai toccato un punto proprio, è quel punto che fa male,
0: certo,
1: che ha toccato anche me. Io adesso come primo passo, perché vedo che c'è una necessità, noi come credenti non possiamo crescere individualmente da,
0: certo,
1: soli, abbiamo,
0: no,
1: bisogno di una comunità,
0: certo,
1: però ci sono tante ferite,
0: sì,
1: ci sono persone che non vogliono più mettere piede in una chiesa,
0: certo,
1: o comunque in
0: un
1: una religione
0: dove...
1: organizzata,
0: sì sì sì sì sì.
1: E quindi ho molto a cuore questo e ho tentato un primo corso che ho messo insieme che parla della nostra identità in Cristo.
0: Okay.
1: Io quando ho pensato di costruire questo piccolo corso, che è una sorta di meditazione barra coaching, perché ci sono degli elementi di coaching, ma alla fine è più una meditazione,
0: sì,
1: guidata, ho voluto creare un percorso per poter affiancare un credente nel suo cammino individuale, però affiancarlo e aiutarlo a rendere la sua lettura della Bibbia, la sua vita di preghiera una cosa molto più non saltuaria ma
0: costante,
1: quindi incoraggiare le persone a svilupparsi in una relazione costante con il nostro Signore, a ricordargli le promesse che Dio ci fa e quindi come Lui si affianca alla nostra vita e come Lui ci parla,
0: certo,
1: giornalmente attraverso le cose che facciamo. E io sto cercando di fare molta attenzione a non chiudermi in una determinata dottrina.
0: Ok.
1: Quindi sto molto attenta a non parlare di dottrine che sono,
0: certo,
1: più cattoliche,
0: sì,
1: o più evangeliche,
0: sì,
1: sì, che non importa.
0: Certo.
1: Cerchiamo di tenere i nostri occhi su Cristo.
0: Su Cristo, certo.
1: E su quello che Cristo ci insegna.
0: Sì, certo.
1: E rimaniamo lì, rimaniamo focalizzati,
0: certo,
1: proprio sul cuore.
0: Certo.
1: Su quel cuore che unisce sia cattolici che evangelici,
0: giusto,
1: che ortodossi.
0: Certo,
1: tutto il mondo cristiano.
0: Certo, parliamo di Cristo.
1: E io spero, la mia speranza è proprio quello di poter creare questo ponte dove io non ho l'interesse di rendere un cattolico evangelico,
0: no,
1: o di,
0: certo,
1: di cambiare le idee alle persone.
0: Certo.
1: Io ho solo il desiderio di dirti quanto Dio ti ama e di aiutarti a scoprire come,
0: sì,
1: viene, come è visibile e tangibile questo amore nella tua vita quotidiana e aiutarti a far crescere questa relazione che hai personalmente con,
0: certo,
1: il Signore. E poi eventualmente io incoraggerò sempre, trovati un gruppo di persone,
0: certo,
1: che amano Dio quanto te, se non di più,
0: certo,
1: non importa di cosa pensano, ideologie, quello è secondario,
0: sì, sì,
1: trova persone che amano Dio come lo ami tu e che vogliono vivere una vita,
0: certo, per relazionarsi con delle,
1: esatto,
0: persone. Sai, io penso che sempre rimanendo in questo ambito delle persone che si allontanano non da Dio, ma si allontanano da una comunità,
1: sì,
0: da un centro, perché hanno subito delle situazioni e quindi con gran dolore anche,
1: sì,
0: si sono,
1: sì,
0: allontanati, perché sono delle ferite che ci sono delle persone dove sono lontane non da un anno ma anche 10 anni e molto probabilmente nella loro testa, nel loro pensiero è come se loro si sentissero dei cristiani di serie B, perché ci sono i cristiani di serie A che sono così ferventi, che sono così spirituali, che sono tanto spirituali, e quelli di serie B che magari amano Dio più degli altri di loro, però non si esprimono in quel modo e quindi sono dei cristiani di serie B. E poi ovviamente queste persone succedono queste dinamiche, no, di allontanamento e ancora di più, quindi non osano neanche

0: Lara venire a chiedere aiuto.
1: Sì.
0: E quindi l'aiuto deve arrivare da loro senza che loro lo chiedano. Io penso che questa sia la parte più difficile. Che cosa può fare una comunità? Segnalare le persone. Sono solo dei pensieri,
1: sì,
0: Lara, che ti dico.
1: Certo.
0: Segnalare le persone che conoscono nel loro ambito e si sono allontanati. Parlare a loro e dire: guarda, c'è una persona che ti potrebbe aiutare, e loro ti rispondono: ma io non ho bisogno di aiuto. Come si può intervenire secondo te?
1: Deve sempre partire dalla persona. Quindi tu puoi solo, io c'è nella comunità in cui io frequento, c'è
0: sì,
1: una ragazza che invita continuamente persone alla chiesa,
0: okay,
1: e continua a ricevere no. Ed è bellissimo il suo invito, perché lei si è appena innamorata di Dio,
0: certo,
1: e vuole invitare tutti in chiesa,
0: certo,
1: e infatti ci rimane male ai no,
0: certo,
1: che riceve,
0: certo,
1: e invece cioè in questo momento io la sto incoraggiando: ok, se ti dicono di no, allora offrigli una, perché tu sai che queste persone amano Dio, offrigli un'alternativa. Conosco una persona che incoraggia il credente nella sua crescita spirituale, offre questo aiuto, questo corso o quello che offro, e perché non vai a vedere cosa fa? È più un invito, tu vuoi invitare la gente a guardare alle risorse che si hanno. Questa è una nuova risorsa,
0: sì.
1: E no, non puoi mai, non puoi dire: secondo me questa persona ha bisogno di questo,
0: certo,
1: perché deve sempre partire
0: da lei. Su questo ritorniamo dopo il brano musicale, perché ti voglio fare una domanda.
1: Bene.
0: Tra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi in studio Lara. Parliamo di coaching, non vi racconto nulla, andate ad ascoltare quello che non avete sentito sino ad ora magari e potete anche chiederlo in radio. Riprendiamo, Lara. Allora, stavamo parlando del coaching cristiano, che non puoi andare da una persona che tu conosci e dire ti serve, hai bisogno. Poi solo hai portato l'esempio di questa ragazza che invita molte persone a dover venire in chiesa, assistere al culto e riceve tanti no. È al suo primo amore questa ragazza, cioè sì, sai sì. Quando una persona poi incomincia a ricevere tutti no, incomincia a riflettere, a pensarci prima di invitare, a domandarsi. Dovremmo essere tutti come lei,
1: Sì, continuare, lei è piena di passione.
0: Continuare finché in quel modo, con questa passione. Quando lei invita queste persone nel venire in chiesa e magari potrebbe anche parlare di te e dire c'è una persona che ti potrebbe dare una mano a capire, loro potrebbero rispondere non mi interessa. E perché venendo in chiesa tu magari, non so se avete pianificato questo, fai delle lezioni su questo, che ne so, il giovedì sera è un esempio, il martedì sera ci sarà la possibilità di ascoltare delle lezioni sul coaching, così così, oppure perché invece si fissano degli appuntamenti individuali? Questa sarebbe necessaria per sentirti una volta, conoscerti, la persona in quel momento che ascolta dice caspita, io avrei proprio bisogno, la chiamo in privato perché voglio un appuntamento con lei, ecco.
1: Sì, sì, queste sono tutte buone idee che devo implementare e sto implementando un po' alla volta. E, sì, perché devo proprio, cioè, non puoi sapere di aver bisogno di qualcosa se non sai
0: certo che esiste,
1: che cos'è.
0: Se esatto. Non sai neanche che esiste, cioè le persone si domandano, cioè, sicuramente ascoltando magari una lezione, quindi una relazione, quindi una serata, quando tu vuoi, o andando nelle chiese, in quel momento io mi rendo conto e dico caspita, io avrei proprio bisogno di incontrarla, perché non posso dire davanti a tutti perché ne ho bisogno,
1: certo.
0: Però individualmente sì, quindi secondo me sì, questa cosa sarebbe molto buona, oltre che passare la voce.
1: Sì, si inizia col passare la voce.
0: Esatto, esatto.
1: È solo il primo step. Io sto lavorando sul una mia pagina Facebook, tutte
0: sì,
1: queste cose
0: okay.
1: Online, quindi un sito così che la gente può. Io ho iniziato proprio da lì, io sto
0: certo.
1: Iniziando proprio dalla mia pagina Facebook
0: okay.
1: Scrivendo che cos'è il coaching
0: okay.
1: Per chi è, a che cosa serve.
0: Hai ricevuto qualche riscontro?
1: Okay. Io ho ricevuto sia dalle persone che ho costretto perché
0: okay.
1: Volevo lavorare, sia dalle persone che sono venute da me. Ho avuto dei grandi riscontri,
0: ecco,
1: che mi hanno emozionato perché ti incoraggiano, perché ogni volta che inizi qualcosa di nuovo comunque
0: certo,
1: è difficile.
0: Certo, certo.
1: E l'incoraggiamento che ricevo è proprio, cioè ricevere un messaggio che ti dice grazie, grazie, grazie, grazie mille volte, ti scalda il cuore. Anche solo avere dei familiari, perché è difficile quando un familiare viene da te e si sottomette, diciamo questa parola, che si sottomette a un percorso del genere.
0: Sì.
1: È strano che uno si senta così libero in famiglia a ad aprirsi in modo a 360 gradi, e vedere che questo è successo, vedere che anche in una situazione dove io conosco la persona si è sentita tranquilla ad aprirsi e ha avuto la sua vita è migliore per il percorso che lei è andata a fare, perché lei ha scoperto un potenziale che ha dentro di sé, ha scoperto dei sogni, ha scoperto dei desideri che se non aveva questo spazio per confrontarsi, questo spazio che è appunto uno spazio proprio neutrale dove non c'è giudizio. Molte volte abbiamo bisogno di questi spazi, specialmente
0: certo.
1: se siamo, perché alcune volte i familiari sono troppo vicini a te e non capiscono
0: certo.
1: Magari i pensieri che tu stai avendo, anche che vuoi
0: indubbiamente,
1: cambiare.
0: Indubbiamente.
1: Nella chiesa la stessa cosa,
0: sì.
1: È molto strutturata.
0: Certo.
1: E se tu hai un pensiero un po' diverso è
0: in molte chiese non
1: attento.
0: Le devi dire
1: no,
0: i pensieri,
1: infatti,
0: perché è peggio, quindi
1: è peggio.
0: Okay.
1: E quindi c'è la necessità, e alcune volte gli amici anche loro sono troppo
0: certo.
1: Coinvolti, e c'è la necessità di poter andare da qualcuno che non gli interessa dove non è investito nella tua vita personale, quindi non è interessato a un fine particolare. È solo interessato a darti lo spazio, è interessato ad ascoltarti in modo attivo, quindi ti ascolta e ti aiuta a te a discernere quali sono i prossimi passi da dover fare, quali sono i desideri, i sogni che vanno seguiti e quali invece vanno lasciati nel cassetto per ora. Quindi proprio questo spazio neutrale, questo spazio dove io posso venire e dire, anche essere contraddittoria nelle mie parole, perché sto cercando di elaborare, e se è la stessa persona che è entrata all'inizio, che ha iniziato la conversazione, non c'è nessun giudizio, puoi confrontare le tue idee anche se sembrano strane, diverse, non buone, non giudichiamole, tiriamole fuori, parliamone, discutiamo, e poi sarai tu a decidere, a capire, perché è proprio questa, è la consapevolezza che tu ricevi quando sei libero di condividere quello che ti sta passando per la mente senza la paura di essere giudicato per quello che pensi.
0: Io la vedo sicuramente qualcosa di strepitoso, anche perché sino ad oggi le persone che avevano bisogno di aiuto, l'abbiamo detto poco fa, venivano portate da delle persone specifiche, no? Dove ti potevano aiutare, quindi era più una sorta di aiutare, curare questa persona, perché abbiamo scoperto che non sta troppo bene, ok? Ha subito dei traumi, ha subito delle situazioni e quindi gli hanno creato delle situazioni nella sua vita, quindi si riconosce che non sta bene. Mentre io vedo molto bene la tua figura nel riconoscerla, quindi nel poterla riconoscere anche la persona che sta molto bene, ma che vede che non riesce ad andare più in là, perché vede che ha provato tante volte e non è riuscita, o non è riuscito, tante cose le ha tentate, gli sono andate male, sicuramente fa degli errori inconsapevoli e non si rende conto di fare questi errori, quindi continua a provare, non ce la fa e ha bisogno che ci sia qualche persona che l'aiuti a tirar fuori, diciamo, questo gigante, chiamiamolo un attimo così, questo gigante che hanno dentro, per poter esplodere, per avere successo, non so in quale ambito, nell'essere una mamma migliore, un padre migliore, uno studente migliore, un marito, una moglie migliore, nel posto di lavoro, quindi più successo in quello che ha scelto di fare. Io lo interpreto così. Tu mi confermi che è così?
1: Sì, esattamente come hai detto. E poi una cosa importante è quando tu vai, intraprendi un percorso di coaching, non esistono le scuse, non esiste il lamentarsi di quello che non fanno gli altri, non esiste io non posso fare questo perché gli altri fanno questo, è tutto dipende da te. Se anche le persone o le circostanze ti stanno costringendo e quindi ti stanno limitando, tu hai comunque un per cento di fare qualcosa e questo 1% può cambiare drasticamente la tua vita se prendi responsabilità di quello che tu hai.
0: Certo, del tuo potenziale.
1: Esatto, quindi vieni per, ok, ho solo 1%, che come posso trasformare la mia vita e anche la vita degli altri con l'1% che io possiedo.
0: Certo, io ti capisco benissimo, perché io ho sempre lavorato più o meno in un settore più o meno simile, e quindi è sempre stato un po' il mio lavoro. Purtroppo questa situazione viene un po' capovolta o traviata, scusami se parlo liberamente, anche perché così interpretiamo magari il pensiero di qualcuno che può ascoltare, in una chiesa, quando si parla con il pastore o con un anziano, che tu hai questo potenziale, senti di poter fare o di voler fare, desideri fare, senti che potresti dare di più e fare di più, però ti fanno capire che tutto questo non dipende da te, dal tuo potenziale, quindi tu devi sottometterti, e questo è giusto perché è Dio, quindi se tu non hai fatto questo è perché Dio non ha permesso che tu arrivassi lì. Se tu non riesci ad andare lì e hai provato tante volte, forse perché Dio non vuole. Ma io desideravo viaggiare, il mio lavoro mi portava fuori, non sono riuscito, ma perché Dio non vuole, vuole che tu stia qui. E io penso che sia tutto sbagliato quello che viene detto, perché Dio non proibisce nulla, e quindi che cosa succede? Questa persona crede in questo modo e ad un certo punto si arrende al fatto che forse Dio non vuole, e quindi non cerca più di impegnarsi così tanto nel dover superare questi ostacoli, nel dover andare avanti lo stesso, anche se qualche volta è andata male. Questo è l'errore. Ecco perché io prima ti ho domandato dove lo farai qualche conferenza, perché sicuramente tu hai fatto una scelta per me strepitosa, quella di seguire questa disciplina, e io ti vorrei fare un applauso.
1: Grazie.
0: E soprattutto ti dico, questo è il mio pensiero, è veramente che devi chiedere tanto aiuto a Dio, perché aiutino le persone a comprendere quello che tu vuoi fare.
1: Certo.
0: Perché purtroppo viene interpretato in tante situazioni così, come se io volessi emergere con il mio io perché posso farcela.
1: Esatto.
0: E invece tutto questo non mi permette, o mi dicono non ti sottometti alla volontà di Dio. Ma è sbagliato!
1: È una visione molto limitata.
0: Sì, sì.
1: Questo è il problema.
0: Questo è il cruccio che vai ad incontrare. Io veramente voglio stimolare gli ascoltatori a dover cambiare questo pensiero.
1: Sì.
0: E dire che si può fare, e Dio vuole che noi facciamo. Troviamo gli ostacoli, vuole che li superiamo, che ci riproviamo.
1: Esatto.
0: Perché confidiamo in un Dio potente e grande che non ci dà dei limiti. Questa
1: Amen.
0: È la cosa importante.
1: Dici okay, cose giuste.
0: Abbiamo solamente ancora 3 minuti. Per te, Lara, che cosa vorresti dire in aggiunta a qualcosa che non ti ho chiesto, perché ci siamo lasciati trasportare, magari dire ai nostri ascoltatori?
1: Vediamo. C'è questo percorso, questo piccolo corso che ho progettato, La mia identità in Cristo.
0: Sì.
1: Questo è un percorso che puoi fare individualmente.
0: Okay.
1: Ma poi io ho aperto anche un gruppo Facebook.
0: Okay.
1: Per cercare di creare una comunità.
0: Okay.
1: Perché molte volte abbiamo bisogno di confrontarci.
0: Sì,
1: sentire le storie altrui.
0: Certo. E anche un'identificazione per quelli che leggono, dico, è come me allora anch'io.
1: Sì, esatto. E, è gratuito, è un corso totalmente gratuito. C'è un gruppo Facebook chiamato La mia identità in Cristo. Però per partecipare bisogna iscriversi al mio, c'è una mia agenda.
0: Ok. Possiamo dare, se tu vuoi, l'indirizzo quando loro chiamano qui, che sono interessati.
1: Sì, quello,
0: se vuoi.
1: Forse quello è la cosa più, più semplice. È un indirizzo.
0: No, perché magari
1: non facile.
0: Ecco, dicendolo così magari non fanno in tempo, però
1: esatto.
0: Puoi dire che possono chiamare qui per avere questo indirizzo, per far parte della tua agenda e quindi
1: esatto,
0: puoi entrare in questo corso.
1: Per iscriversi a questo corso, che è gratuito. Questo corso in particolare si focalizza sulla propria identità in Cristo, quindi anche per un credente che è credente da tanti anni.
0: Certo.
1: Ho appena scoperto questa nuova relazione con Cristo. È un'opportunità per riscoprire le grandi promesse che Dio ci fa.
0: Amen.
1: Per poter poi andare a camminare nella vita che Dio ha creato per noi, che non è una vita di limitazioni.
0: Certo.
1: È una vita di abbondanza.
0: Amen.
1: Questa è la parola, una vita di abbondanza. Gesù ci ha promesso una vita abbondante, è venuto a darci vita e a darcela in abbondanza.
0: Amen.
1: Questo è il punto, e tutto il corso si ha questa parola al centro.
0: Diciamo, si focalizza su questo.
1: Sì, vivere in Cristo, vivere una vita abbondante.
0: Abbondante.
1: Sì.
0: Ok, quindi le persone che volessero partecipare a questo corso possono chiamare qui in radio e avere ovviamente le informazioni.
1: Sì.
0: Lara, noi abbiamo concluso il tempo, se no ci portano via la voce. E ti chiedo di salutare gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e spero di trovarvi e di incontrarvi.
0: Come no? Anch'io vi voglio salutare. Prima di tutto voglio ringraziare Lara per essere stata qui con noi.
1: Grazie.
0: Oggi, per aver condiviso con noi queste bellissime informazioni. È un privilegio, veramente. Sono felice che tu lo faccia.
1: Grazie.
0: E passeremo la voce e preghiamo Dio che possa aprire la mente di tante persone, che possano vedere in questo un miracolo di Dio. Voglio salutarvi tutti, vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Buongiorno e benvenuti all'ascolto di questo notiziario del 23 settembre 2026. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella giornata di ieri. E sui colloqui Teheran precisa avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dell'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Saranno questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo, così come è abbastanza determinata da costruire il mondo come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora, il doppio del tempo solitamente concesso ai leader. L'assenza di Melania Trump dalla scena pubblica stava creando diversi interrogativi negli Stati Uniti, soprattutto se nello stesso periodo accanto a Donald diventava sempre più visibile la sua fedele assistente Natalie Harp. Ora, dopo un mese in cui la First Lady americana non è mai stata sotto i riflettori, ha scelto la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU, la più internazionale dell'anno, per tornare. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba di questa mattina a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale. Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara all'ANSA sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha detto il ministro al consolato italiano a New York. A Marsala, nella scuola media Pipitone, un'alunna di terza minaccia una compagna con un coltello e per bloccarla e disarmarla devono intervenire alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. A pochi mesi di distanza da quanto accaduto a San Vito Lo Capo, dove uno studente di 12 anni ha tentato di accoltellare un professore, e a meno di una settimana da quanto successo a Roma con l'accoltellamento della professoressa Marsilio, in Sicilia si registra un altro episodio di violenza all'interno di un istituto. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan Travellion e Catherine Birmingham era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro cassolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Ci siamo nascosti 24 ore in un negozio. Sono diversi i video che portano questo titolo e che negli ultimi mesi sono diventati virali su YouTube. E così anche le sorelline scomparse venerdì a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e poi ritrovate il pomeriggio successivo, hanno deciso di mettere in scena questa storia, in un modo anche abbastanza banale per loro, dato che si erano rintanate nell'attività commerciale della donna frequentata da loro padre. Sfida compiuta dunque per le due bimbe di 12 e 8 anni, o meglio fallita sul più bello, dato che non sono riuscite a svignarsela dal negozio prima di essere beccate dalle forze dell'ordine.
Previsioni del tempo di oggi mercoledì: equinozio d'autunno, raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in diminuzione, la giornata caratterizzata da un tempo con cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori potranno verificarsi delle precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere irregolare, sole al centro, mar Ionio molto mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Cari amici, siamo ancora una volta insieme a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Prendiamo spunto quest'oggi da un articolo. Intanto grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
2: E grazie a voi.
1: Un grande risalto viene dato a un argomento di cui ogni tanto si sente parlare, un argomento positivo, quello che possiamo definire la terapia del sorriso. Ridere è una cosa seria, tra virgolette, sembra una contraddizione. Ecco, qual è il motivo per cui avete pensato di proporre un articolo su una terapia molto particolare, di cui magari ti chiediamo qualche dettaglio in più?
2: Sì, il fatto che la terapia del sorriso, o anche ribattezzata gelotologia dal greco gelos, che vuol dire appunto risata, siamo partiti appunto da questi termini per far conoscere come ormai quello che può essere appunto una pratica quotidiana, speriamo diffusa tra le persone, cioè quello del buon umore, del sorriso, eccetera, diventa un elemento, uno strumento per migliorare le cure o comunque per supportare meglio i malati in certe situazioni.
1: È quella che si chiama comicoterapia,
2: sì,
1: vero?
2: Anche,
1: in certi
2: casi. Anche comicoterapia. Qualcuno si ricorderà il film su Patch Adams, questo medico americano che in qualche modo spiazzò un po' l'establishment medico attorno a lui, mostrandosi a un certo punto negli ospedali in tenuta da clown, con tanto di naso finto, coda lunga e grembiulone ad hoc.
1: Lui questo per i bambini è chiaro che è un elemento in più che li aiuta, no? Nella fase della terapia, però noi sappiamo adesso che in realtà ridere è davvero una cosa seria e non riguarda solo i bimbi, vero?
2: Sì, certo, è la cosa più interessante ed è quello che poi sta emergendo sempre di più in questi ultimi anni quando si parla di fenomeni psichici, fenomeni legati appunto al nostro comportamento, alla nostra igiene mentale cosiddetta, e che tutto ciò può essere sempre più spiegabile a livello di dimostrazione oggettiva, ecco, andando a capire cosa succede effettivamente nel nostro organismo. Di fatto, quando noi ridiamo, sorridiamo, eccetera, facciamo altro che aumentare le nostre difese immunitarie e l'autostima, che fa da rinforzo al sistema in assoluto.
1: Ecco, ma come avviene? Diciamo, qual è la relazione tra il sorriso, il buon umore e la salute? Ma
2: ecco, innanzitutto diciamo che quando noi ridiamo viene di fatto colpita da uno stimolo esterno una zona specifica del cervello, quella proprio deputata a scatenare una risposta come la risata. E questa zona, diciamo, è quella corticale, nella zona del talamo, da cui appunto parte questo impulso e arriva fino ai nervi facciali, che poi in qualche modo mettono, come dire, in atto la vera e propria risata. Però il fatto interessante è che questo tipo di impulso non si ferma ovviamente solo a livello del cranio, ecco, del cervello, della testa, ma via via si diffonde anche alle spalle, al diaframma, all'addome, la respirazione viene coinvolta, diventa sempre più profonda, a tal punto che quando noi ridiamo espiriamo, quindi in qualche modo mandiamo via anche tutta anche l'aria stagnante che sta nei nostri bronchi e polmoni. A livello però proprio di produzione ormonale, che noi abbiamo delle attivazioni interessanti, perché sono produzione a livello di endorfine, ormoni che in qualche modo favoriscono il rilassamento, migliorano la circolazione sanguigna, incrementano la capacità polmonare, come dicevamo prima, e contribuiscono a tutta una serie a migliorare tutta una serie di situazioni problematiche come lo stress, l'insonnia, i problemi depressivi e cardiocircolatori.
1: Ennio, però io vorrei chiederti, insomma, gli ospedali non sono un luogo dove il buon umore sia facile. Questo tipo di terapia, la comicoterapia o detto gelotologia, è qualcosa che va attuata a livello di prevenzione, oppure anche coloro che sono ricoverati, i pazienti, possono in qualche modo usufruirne, insomma?
2: Ma è già una realtà in alcuni ospedali, anche italiani. Ricordo, per esempio, all'ospedale San Raffaele di Milano esiste proprio la clown terapia, oppure, visto che trasmettiamo da Firenze, l'ospedale pediatrico il Maier, che organizza già da diversi anni insieme ad enti teatrali dei corsi proprio per diventare clown terapeuti, che visitano periodicamente i reparti e in qualche modo creano un ambiente, un clima all'interno del quale il paziente, il piccolo paziente o anche quello più grande, ecco, si sente in un certo senso avvolto da un effetto così piacevole, positivo, che per quelli discorsi che abbiamo fatto prima vanno a creare un meccanismo virtuoso a livello organico e ormonale.
1: Quindi almeno per i piccoli pazienti è già una realtà,
2: sì,
1: questo tipo di terapia?
2: Ma anche in situazioni già anche per più grandi, ecco, in alcuni casi ci sono già degli esempi in questo senso.
1: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, per continuare questa conversazione su una nuova terapia, una nuova tecnica per aiutare, diciamo, le terapie più tradizionali, che è la gelotologia, cioè la terapia del sorriso, detto anche comicoterapia. Un breve stacco.

0: Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione un tema sicuramente interessante, quello della comicoterapia, detta in termini più scientifici, gelotologia, cioè la terapia del sorriso. Ennio Battista, il buon umore sarebbe utile e interessante sia per quanto riguarda l'aspetto psichico ma anche l'aspetto fisico, come abbiamo sentito. Non è facile però indursi al sorriso, indursi addirittura alla risata. È vero che ci possono essere dei film comici, per esempio, che uno può, insomma, però non è semplice nella vita di tutti i giorni. Ecco, ci sono delle tecniche, tra virgolette, per aiutarci in questo senso?
1: Sì, ci sono, diciamo, dalle tecniche più semplici, come che tu hai accennato prima, quella di poter in qualche modo coltivare immagini comiche, appunto attraverso anche magari la visione di un film, meglio ancora se in compagnia, perché ricordiamo che la risata ha un effetto contagioso, per cui magari chi non è in assoluto predisposto in quel momento, vedendo un altro ridere, può essere indotto a seguirlo, quindi c'è questo effetto imitativo che è positivo, va in qualche modo alimentato, per nulla scoraggiato. Quindi questa è una cosa molto più semplice, diciamo. Ma è stato dimostrato, questa è una cosa interessante, perché a questo punto dobbiamo chiederci, visto che la terapia del sorriso diventa un supporto alle cure in alcuni casi, quanto noi possiamo beneficiarne da più o meno persone sane nella vita di tutti i giorni. Per cui è stato dimostrato che la postura e l'espressione del volto condizionano i nostri stati d'animo. Cosa vuol dire questo? Che se noi, per esempio, ci guardiamo allo specchio e cerchiamo di assumere espressioni buffe, magari comunque sorridenti, positive, eccetera, il vederci così in quel modo ci induce direttamente in qualche modo a migliorare il nostro stato d'animo interiore. Ora non è così, ovviamente non è una sorta di bacchetta magica che noi in qualche modo attiviamo in noi stessi, però favoriamo perlomeno questa attitudine più serena, più positiva. Quindi noi nell'articolo proprio citiamo alcune tecniche proprio legate alla nostra capacità di poterci autoindurre il buon umore. Mm-hmm. Oppure anche, insomma, per esempio, una cosa, cito agli ascoltatori un altro esempio magari che è meno evidente. Per esempio, quando leggete il giornale, ci suggerisce l'autrice dell'articolo, cercate di modificare mentalmente il finale degli articoli con un lieto fine, o meglio ancora un effetto a sorpresa molto buffo. Riderete tranquillamente della vostra trovata. È un modo appunto per coltivare quella parte forse anche un po' sopita che può capitare di avere in noi, legata un po' al senso dell'ironia nella vita, che ricordiamo aiuta anche a vedere, ad affrontare meglio i casi dell'esistenza quotidiana e forse anche un po' a sdrammatizzare certe cose che forse noi esageratamente diamo loro una gravità che non hanno.
0: Senti, devo dirti che non mi sembra tanto semplice, nel senso che i media, tra l'altro, che hanno un grande effetto forse sulla psiche collettiva, diciamo,
1: certo,
0: così,
1: certo,
0: tendono alla drammatizzazione soprattutto di quegli eventi negativi. A volte viviamo in un clima di paura, forse addirittura esagerato rispetto alla realtà, insomma, no? C'è gente che è ossessionata la possibilità di avere dei danni da parte del prossimo, insomma, degli estranei, succede purtroppo, ma in tanti casi queste paure sono eccessive. Noi abbiamo un condizionamento non sempre positivo.
1: È per questo che dobbiamo decondizionarci, riallenando la parte positiva che è in noi, quindi in qualche modo anche circondandoci di cose che aiutano a favorire questo sviluppo positivo, legato appunto al buon umore, all'ironia, alla capacità di poter ridere delle cose. Sta a noi anche scegliere quelle visioni, quelle letture, quelle tecniche che possono favorire tutto questo. Hai ragione, spesso siamo attorniati da un'enfatizzazione e da una drammatizzazione degli eventi. Io credo che già bastano gli eventi negativi già per come sono, per essere sufficientemente forti e colpire il nostro animo. Non abbiamo bisogno di un overdose di, di sentimenti negativi, però di fatto questo succede soprattutto attraverso i media. Però gli stessi media possono essere a volte come dire, trasformati in alleati, in buoni alleati del buon umore in questo caso.
0: Non c'è il pericolo dell'evasione dalla realtà, insomma, di chi per coltivare la propria salute psichica, certo, insomma, si allontana dalla realtà e anche in fondo dalla gente, dagli altri?
1: Ma ecco perché nell'articolo insistiamo molto nella socialità, cioè come strumento per poter favorire, autofavorirsi reciprocamente questo, il buon umore, quindi cioè nel senso di non farne solo un ideale, una pratica individualistica da portare avanti nel proprio intimo, ma di poterlo in qualche modo condividere insomma con altri, facendo diventare un vero e proprio fenomeno contagioso, quello appunto della risata, del buon umore.
0: Quindi circondarsi lì dove possibile di amici,
1: esatto,
0: questo un
1: di
0: po'...
1: persone che in qualche modo aiutino anche a favorire questo, o di essere noi a favorirli negli altri. Poi ci sono anche delle persone che non sono molto disponibili, e in questo senso a volte bisogna anche un po' difendersi da quelle troppo negative, dalle persone, nel senso che qualora nonostante tutti i nostri buoni tentativi vediamo che l'altro continua a presentarsi con attitudine negativista, pessimista di fronte alle cose, allora lì forse a volte bisogna anche un po', per tutelarsi, non dico allontanarlo o abbandonarlo a se stesso, però un po'
0: non essere troppo condizionati.
1: Esatto.
0: Qui ci sono dei propositi che sono interessanti, vanno gestiti bene, con equilibrio, perché sennò evidentemente c'è un eccesso di fuga, insomma.
1: Certo.
0: No? Mi sembra interessante comunque che il testo biblico, a cui possiamo fare riferimento soprattutto in quanto emittente cristiana, credo che valuti il buon umore in termini molto positivi. Mi viene in mente vagamente un testo forse tratto dal libro dei Proverbi,
1: sì,
0: in cui si parla di un cuore allegro,
1: sì,
0: che in qualche modo infonde salute al corpo, vero? Mi sembra qualcosa che già gli antichi avevano in mente, questa relazione tra la psiche e la salute.
1: Tra l'altro lo citiamo proprio nell'articolo stesso.
0: Ecco.
1: Lo citiamo proprio nell'articolo stesso, e appunto questo è il Proverbi 17:22, dove si dice che appunto un cuore allegro è un buon rimedio, mentre uno spirito abbattuto secca le ossa. Secondo le traduzioni si dice secca le ossa oppure inaridisce le ossa, che fra l'altro questa immagine così, se vogliamo, poetica, iperbolica, è di fatto una realtà scientificamente provata, cioè lo spirito abbattuto, quindi cioè il malumore, la depressione stessa, hanno delle ripercussioni sulla salute delle ossa stessa, tant'è vero che l'osteoporosi, che appunto è la malattia delle ossa che le rende più fragili, è spesso legata a stati emotivi negativi, come appunto la depressione.
0: Allora, possiamo concludere dicendo, per gli ascoltatori che sono interessati ad approfondire questo argomento, abbiamo parlato della cosiddetta gelotologia, cioè la terapia del sorriso, la comicoterapia. Io ringrazio Ennio Battista per questo tuo intervento, Ennio, e a risentirci la prossima settimana con te e con gli ascoltatori.
1: Certamente, arrivederci a tutti voi.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili. Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza

la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3, versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Buongiorno e benvenuti all'ascolto di questo notiziario del 23 settembre 2026. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella giornata di ieri. E sui colloqui Teheran precisa avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dell'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Saranno questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo, così come è abbastanza determinata da costruire il mondo come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora, il doppio del tempo solitamente concesso ai leader. L'assenza di Melania Trump dalla scena pubblica stava creando diversi interrogativi negli Stati Uniti, soprattutto se nello stesso periodo, accanto a Donald, diventava sempre più visibile la sua fedele assistente Natalie Harp. Ora, dopo un mese in cui la First Lady americana non è mai stata sotto i riflettori, ha scelto la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU, la più internazionale dell'anno, per tornare. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba di questa mattina a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, istradandoli in particolare verso il Regno Unito. Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale, così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara all'ANSA sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha detto il ministro al consolato italiano a New York. A Marsala, nella scuola media Pipitone, un'alunna di terza minaccia una compagna con un coltello e per bloccarla e disarmarla devono intervenire alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. A pochi mesi di distanza da quanto accaduto a San Vito Lo Capo, dove uno studente di 12 anni ha tentato di accoltellare un professore, e a meno di una settimana da quanto successo a Roma con l'accoltellamento della professoressa Marsilio, in Sicilia si registra un altro episodio di violenza all'interno di un istituto. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan Travellion e Catherine Birmingham era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Ci siamo nascosti 24 ore in un negozio. Sono diversi i video che portano questo titolo e che negli ultimi mesi sono diventati virali su YouTube. E così anche le sorelline scomparse venerdì a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e poi ritrovate il pomeriggio successivo, hanno deciso di mettere in scena questa storia, in un modo anche abbastanza banale per loro, dato che si erano rintanate nell'attività commerciale della donna frequentata da loro padre. Sfida compiuta dunque per le due bimbe di 12 e 8 anni, o meglio fallita sul più bello, dato che non sono riuscite a svignarsela dal negozio prima di essere beccate dalle forze dell'ordine.
Previsioni del tempo di oggi mercoledì: equinozio d'autunno, raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in diminuzione, la giornata caratterizzata da un tempo con cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori potranno verificarsi delle precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere irregolare, sole al centro, mar Ionio molto mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del 23 di settembre di A come almanacco e a tutti voi amici sintonizzati con la nostra radio, il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 23 settembre 1846 avviene la scoperta di Nettuno da parte dell'astronomo francese Urbain Jean Le Verrier e dell'astronomo britannico John Koch Adams. 1875. William Bonnet, cioè il famoso Billy the Kid, viene arrestato per la prima volta. 1889. La Nintendo viene fondata quel giorno a Kyoto da Fusahiro Yamauchi. 1910. Jorge Chavez Dartnell compie la prima trasvolata delle Alpi da Briga a Domodossola a bordo di un Blériot 11. 1932, il regno di Eyaz e di Neid viene ribattezzato Regno dell'Arabia Saudita. 1941, primi esperimenti con i gas nel campo di concentramento di Auschwitz. 1943, Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò. Lo stesso giorno Benito Mussolini torna in Italia alla Rocca delle Caminate e, salvo d'acquisto, si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima, dove verrà fucilato a Roma, poi in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. 1973. Juan Domingo Perón ritorna al potere in Argentina. 1981. Jack Henry Abbott, autore di bestseller, viene arrestato per omicidio. 1991. L'Armenia diventa ufficialmente una nazione indipendente. E per chiudere, 2011, un team di ricercatori del CERN di Ginevra e del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso annuncia, nell'ambito dell'esperimento Opera, di aver rilevato in un fascio di neutrini una velocità maggiore.

0: pensieri cristiani.
1: La Bibbia insegna che secondo la volontà di Dio, quanto più alto è il favore accordato all'uomo, tanto maggiore è la sua responsabilità. Gesù stesso lo ha ribadito dicendo: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; a chi molto è stato affidato, molto più si richiederà. Questa regola etica appare in netto contrasto con i principi che regolano la società umana, nella quale col crescere del potere e dell'importanza sociale cresce il desiderio di fare ciò che si vuole, spesso in contrasto con le leggi stesse. Il versetto di oggi, che dice «l'occhio del Signore è su quelli che lo temono», quindi, da un lato afferma la straordinaria benedizione attribuita a coloro che credono in Dio, che sono protetti dalla costante cura di colui al quale si sono affidati, tanto che nulla può loro accadere che sia in contrasto con la sua volontà. Dall'altro ricorda che Dio segue particolarmente le loro azioni e si aspetta che la loro vita sia una reale testimonianza, anche nei fatti, di quella fede che essi dichiarano di avere. Credo che non vi sia comportamento più scandaloso di quello di colui che, affermando di credere in Dio, agisce come coloro che dicono di non credere.

0: Gospel Jukebox.
1: Dal nostro jukebox oggi ascoltiamo il brano Più vicino a te, inciso da Carmelo Morgia.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo dell'anemia. Prima di allora nulla si sapeva che il ferro, se è carente nell'alimentazione e quindi nel sangue, quest'ultimo ha un'efficienza inferiore al normale. Riduce infatti il livello di emoglobina e rende i globuli rossi meno efficienti nell'assumere ossigeno nei polmoni, per cui i soggetti sono facili a stancarsi e presentano un pallore in viso. Il patologo americano George Whipple, nel corso del 1920, provocando artificialmente un'anemia degli animali da laboratorio, sperimentò varie diete per curarla. La trovò somministrando nell'alimentazione del fegato, che possiede notevoli quantità di ferro. Era ancora un metodo piuttosto rudimentale, ma servì per aprire la strada alla conoscenza di molte altre anemie.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di un luogo chiamato Amarna Tel El, che in italiano significherebbe la collina di Amarna. Il nome moderno è il nome moderno dell'antica capitale di Amenhotep IV, dove nel 1887 fu scoperto un numero considerevole di tavolette di argilla contenenti la corrispondenza privata fra i faraoni egiziani ed esponenti politici della Palestina.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: La trasmissione dunque anche per oggi è terminata. Grazie per l'ascolto e a domani, sempre qui, alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: E siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, un saluto a chi è in ascolto.
1: Allora, come sempre facciamo riferimento al... l'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina, dove troviamo un articolo dal titolo Cristo e l'identità della Chiesa. Ecco, considerando che si è svolto proprio recentemente il sinodo delle chiese evangeliche
2: chi è in ascolto.
1: Allora, come sempre facciamo riferimento al l'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina, dove troviamo un articolo dal titolo Cristo e l'identità della Chiesa. Ecco,

0: il recente sinodo era ancora in corso. Abbiamo verificato che il sinodo si stava occupando anche di questioni molto di attualità stringente, di attualità anche politica internazionale, di tutto quel che sappiamo che travaglia, che pone il mondo in travaglio, ecco, guerre, persecuzioni e cose brutte, talvolta prendendo delle posizioni, talvolta organizzando delle iniziative non direttamente legate al sinodo, ma a latere, e abbiamo notato che i commenti di area social, relativamente a questi eventi, in senso, negativo da varie parti, cioè con punti di vista diversi, indicavano il malessere di alcune persone che dicono: beh, ma se la Chiesa si riduce a questo, come a dire, organizzare iniziative politiche o a prendere posizioni forti, allora, io non ci sto più in qualche modo, sentirsi, come offesi o delusi dal fatto che la Chiesa mantenga o non mantenga le nostre aspettative. E allora noi ci abbiamo ragionato un po', ci siamo chiesti: ma noi non viviamo lo stare nella Chiesa come rispondenza della Chiesa stessa alle nostre aspettative. Per queste cose ci si iscrive a un partito, ci si iscrive a un'associazione culturale, che si vede che non viene più rispettato l'impegno che so dello statuto, si dice: beh, non mi ci ritrovo più, tanti saluti, me ne vado altrove o vi lascio. Ma l'appartenenza alla Chiesa è un'altra cosa, perché non ci si sta per far prevalere la mia o la tua idea, ma ci si sta perché ci si sente chiamati, vocati, ci si sente chiamati da Gesù Cristo, e ci si ritiene impegnati a testimoniare il suo Evangelo. Quindi non è l'iscrizione a un club, e quindi le motivazioni per stare o non stare non sono la difesa delle idee che più ci piacciono, neanche dell'idea di Chiesa che più ci piace, ma è la rispondenza di quello che la Chiesa fa nei confronti della parola di Dio. Ecco, lì
1: C'è
0: sì
1: un
0: possiamo dire.
1: limite a questo ragionamento, però, nel senso che se a un certo punto uno dice: ma io non solo non mi trovo più perché ho idee diverse, ma mi pare di capire da quello che capisco appunto dal Vangelo che la comunità. Ora non sto parlando della situazione della Chiesa valdese o metodista oggi, ma io dico in
0: Certo,
1: generale.
0: in
1: Cioè, ci sono
0: generale.
1: dei paletti, insomma, alla fine, oltre i quali uno dice: vabbè, qui però è un'altra cosa ormai. Non lo so, ora vorrei fare l'avvocato del diavolo, vabbè, un po'.
0: Come dire, i paletti sono quelli del riferimento alla parola, e il riferimento alla parola naturalmente non può significare l'estrapolazione di singoli versetti per giustificare
1: Certo.
0: delle scelte operative. Bisogna sapere che può capitare di trovarsi in una situazione di minoranza, quando si tratta di decidere alcune cose. Ci si ritrova in assemblea proprio perché si ritiene che, la dimensione assembleare sia quella in cui ci si può convincere a vicenda, si possono far maturare dei discorsi, sapendo che non è il nostro discorso, quello importante. Io credo che anche quando ci si trovi, a me sta capitando su alcune questioni di non condividere tutto, ma non vedo venir meno il mio
1: Sì. E
0: affratellamento.
1: questo
0: Potrei
1: credo
0: anche sbagliare
1: è una
0: io, ecco.
1: considerazione importante questa, perché normalmente, diciamo ormai per tradizione, pensiamo che la Chiesa appartenga alle gerarchie, cioè è il Papa e sono i vescovi, i sinodi appunto, che in ambito cattolico non comprendono i laici per intenderci, è a loro delegato il funzionamento, il posizionamento della Chiesa, che a volte è un posizionamento anche molto, molto avanzato, molto cristiano,
0: Sì,
1: intendo dire, non è
0: certamente.
1: sempre. Però ecco, nella fatica delle chiese evangeliche che invece la vedono diversamente, lo sviluppo decisionale, Allora, la domanda è: ma si riesce a essere cristiani anche quando si litiga, tra virgolette?

0: sulle varie.
1: Io credo di sì, e si riesce a esserlo quando si fa apertamente e soprattutto senza mormorii.
0: Senza mormorii, interessante questo. Molto questo biblico, sì, però, questa espressione, vabbè.
1: Esatto, sì. Esatto. Però direi che, sì, adesso tu facevi l'esempio delle differenze dell'impostazione ordinamentale della chiesa, tra una chiesa di gerarchia e una chiesa assembleare, però mi spingerei più in là e direi che nemmeno al nostro sinodo appartiene la Chiesa. Il sinodo serve a governarla, amministrarla, ma la Chiesa in realtà non appartiene a nessuno di noi, che sia un'autorità di una persona, di un pontefice, o che sia neanche il nostro sinodo può dire di essere proprietario della, cioè, Chiesa.
0: Nessun comitato possiede la Chiesa.
1: La Chiesa è ancora, vabbè, una realtà penultima e terrena e provvisoria. Noi tendiamo a una dimensione che è quella che cerchiamo di predicare, in cui veramente si possa dire che questa è la Chiesa di Cristo.
0: Allora, una battuta e poi dobbiamo cambiare argomento, Claudio, quindi a te riservato il compito.
2: No, direi che ho ascoltato con molto interesse questa riflessione di Alberto, e secondo me proprio quando si litiga, perché anche la possibilità di litigare avendo sempre presente,
0: discutere, insomma,
2: ma no, arriviamo a volte anche a litigare, okay, no? Però dentro avendo questo amore fraterno e di Dio, per cui c'è, come diceva lui, è molto peggio il mormorare sottofondo, no? Che poi invece prende una posizione, però avendo sempre presente che la cosa più importante è il bene della comunità, è seguire Gesù. Quindi se sei convinto di una cosa puoi arrivare anche a quello, ma
0: ad accettare di essere in minoranza. Bene, sì. Vabbè. Allora, Cristo è l'identità della Chiesa, una comunità di fede sollecitata dalla parola biblica che accoglie orientamenti diversi. Questo è l'articolo a cui abbiamo preso spunto, lo trovate su Riforma di questa settimana. Per informazioni, riforma.it. Gente come noi, cantava Ivana Spagna, e gente come noi che magari viene nei nostri paesi in fuga dalle persecuzioni. C'è un articolo sull'ultimo numero di Riforma di questa settimana. Stati Uniti, porte chiuse ai cristiani in fuga dalle persecuzioni, e quanto denuncia un nuovo rapporto elaborato da organizzazioni come Open Doors, quindi porte aperte. Tra l'altro abbiamo spesso delle interviste con l'associazione Porte Aperte qui a RWS, e anche dall'organizzazione che si chiama World Relief. Beh, insomma, questa è una notizia che mi ha, come dire, mi ha colpito, perché spesso c'è una retorica della solidarietà cristiana, no? Soprattutto negli Stati Uniti, che poi alla resa dei conti invece non è poi così solida e così evidente, ecco. Una battuta su questo, Alberto Corsani, poi prendiamo un altro argomento, ma insomma questo non...
1: Ecco, è una cosa abbastanza strana, perché questa edizione Open Doors fa riferimento a una frase di una poesia che è incisa sulla base della Statua della Libertà, e che appunto descrive gli Stati Uniti come porta d'oro aperta per coloro che desiderano respirare liberi anche dalla persecuzione religiosa. Dopodiché, essendo tutti d'accordo che è giusto intervenire a favore dei cristiani perseguitati nel mondo, e lo sono, e sono tanti, in tante parti del mondo, e per motivi anche molto diversi, però quando poi si tratta di vedere quanti ne abbiamo accolti, questa Statua della Libertà che una volta stava ad accogliere le navi che portavano anche tanti, pensiamo a quanti italiani sono arrivati, ma cristiani perseguitati accolti nell'anno fiscale che si va a concludere, con il 1 ottobre incomincia il nuovo anno fiscale, ecco, totale zero. Allora, quando si dice un po' un calo, una ripresa, inversione di tendenza, no, qui zero.
0: Stati Uniti
1: zero. Zero,
0: mamma mia.
1: Non vuol zero spaccato, e quindi come la mettiamo, insomma? Allora tante volte si dice,
0: sì, c'è una retorica aiutare, che a volte è una retorica basata sul falso, ecco, sostanzialmente, perché quella solidarietà che a volte viene sbandierata nei confronti di coloro che hanno la nostra fede, poi alla fine, vabbè,
1: sì, però se stanno dall'altra parte del Messico,
0: appunto, allora non vanno più bene. Alberto Cossani, cambiamo argomento e prendiamo in considerazione un altro tema affrontato sulla prima pagina di Riforma. Sappiamo ancora leggere? Ecco, questa è una bella domanda perché, insomma, non è una cosa così ovvia, vero?
1: Allora, sì, qui si rende conto di una indagine che è stata fatta per conto dell'OCSE, che dice delle cose non scontate nella lettura, che sembra lì per lì che siano dati confortanti, invece andare a guardare. Allora, c'è un arretramento globale nel mondo della capacità, della pratica di lettura e quindi conseguentemente della capacità di interpretare un testo di una certa complessità. Allora, l'Italia è leggermente, sembra essere leggermente in controtendenza, cioè se a livello globale l'arretramento dei quindicenni che non hanno più gli strumenti per leggere, questi quindicenni sono passati dal 21 al 31% a livello mondiale, globale, che è una cosa gravissima, in Italia più o meno sono rimasti su quel valore lì. Però attenzione, purtroppo in Italia il valore cambia se andiamo a guardare che tipo di scuola frequentano questi ragazzi. Cioè, mentre i ragazzi che frequentano i licei continuano a mantenere il livello di familiarità con la lettura di alcuni anni fa, quelli che fanno scuole di tipo tecnico, commerciale, invece vanno a mettersi proprio nella tendenza generale, cioè di un peggioramento delle capacità. Quindi vuol dire che chi ha meno solidità di partenza, che vuol dire tipo di scuola che frequenti, ma vuol dire anche la stabilità economica, anche la stabilità della famiglia, di quello che ti può essere trasmesso in casa, c'è una distinzione purtroppo. I ragazzi italiani si salvano, ma si salvano quelli che già partivano bene.
0: Allora, il tema della lettura è un tema importantissimo anche per la democrazia. Mi vengono in mente le parole di Don Milani, che esortava i suoi alunni a leggere proprio per non essere facilmente manipolati, ecco. E quindi è un'esperienza anche che arricchisce individualmente, ma socialmente rende anche più consapevoli dei propri diritti. Quindi c'è tutta una delle conseguenze importanti in tutto questo. Allora, Claudio, e poi siamo in conclusione.
2: Guarda, questo è un piccolo appello personale che ho fatto, seguendo anche altre persone che lo fanno. Quest'anno, alla fine dell'anno scolastico, ho regalato libri a tante persone, tra le mie nipoti, ma poi anche altri.
0: Ma li leggono?
2: Dando anche la possibilità di piccoli buoni per andare a sceglierli, però in una libreria. Okay. E tra l'altro valorizzando una libreria di quartiere che è stata aperta proprio qui a Careggio.
0: Quindi è una cosa che si può riprodurre facilmente ovunque in Italia, se, ecco, al di là di lamentarsi, pensiamo, di come le nostre generazioni stanno, però c'è qualcosa che si può fare.
1: Facciamo qualcosa. Pensiamo che il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo ha regalato all'apertura del ritiro in vista dei campionati europei, poi siamo arrivati secondi, ha regalato a ognuna delle atlete due libri, tutti diversi, avendoli letti lui e quindi spiegando perché alla tale ha regalato quello, perché quell'altro.
0: Allora, questo è un uomo eccezionale, quindi, diciamolo, è veramente speciale.
1: È un personaggio, Giulio Velasco, ma si può fare.
0: Si può fare. We can, come diceva qualcuno qualche anno fa. Va bene, allora esatto. Ricordo che avete la possibilità di recuperare alcuni degli articoli da cui siamo partiti con Alberto Corsani sul sito riforma.it, e comunque dal sito riforma.it la possibilità anche di richiedere informazioni, eventualmente abbonarsi alla rivista cartacea o alla rivista online Riforma, insomma, che rappresenta la riflessione teologica, le informazioni che giungono dal mondo delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Grazie Alberto, a risentirci con te e con la redazione.
1: Grazie a voi,
0: la settimana prossima.
1: Quanti sono stati in ascolto, a presto.
0: Grazie. A presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura di Isaia 53, seconda parte del versetto 6, dove è scritto: il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Sergio D'Ascenzo scrive: come descritto ieri, questo brano mostra la condizione umana prima dell'intervento di misericordia di Dio e quindi il modo in cui Egli ha risolto il nostro impagabile debito attraverso Gesù. Infatti, nel rispetto della giustizia incorruttibile di Dio, che mai avrebbe chiuso un occhio sul nostro peccato, sulla nostra incredulità e sulla nostra ribellione al Creatore, ha legalmente risolto la condanna facendola ricadere sull'unigenito, innocente e perfetto Figlio di Dio. Se l'iniquità è la condanna di ognuno che crede, di ogni pecora allo sbando che si ravvede, ricade sul Messia che ha pagato con la morte in croce la nostra condanna, allora siamo perdonati, assolti, accettati da Dio per tornare a comporre il suo gregge, guidato dal sommo pastore risorto e glorioso. È quindi una questione giuridica. Dio ha emanato la sentenza di condanna sul Figlio giusto, che, sostituendosi a chiunque pone fede nella sua morte espiatrice, ne permette

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, spero che vi siate riposati questa notte e che siate pronti ad affrontare questa giornata. E allora perché non farlo con la parola di Dio? Ecco, allora leggiamo nel Salmo 50 al versetto 15 e dice: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. E ancora Romani capitolo 5 versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ho invocato il nome di Gesù. Ascoltiamo questa testimonianza. Nella mia infanzia mio padre mi spingeva a frequentare la chiesa, anche se lui non ci andava quasi mai. Passavano gli anni e in quel luogo non trovavo alcuna risposta soddisfacente alle questioni importanti che mi assillavano. Allora mi sono avvicinato alla filosofia, ma nulla cambiava. Alla fine il consumo di droghe leggere mi ha portato in un ospedale psichiatrico. Ero a terra, senza speranze e senza progetti. Mi sentivo finito. Ma da quel momento Dio iniziò a parlarmi ed è sul mio letto di ospedale che ho incontrato il Signore. Quando mi sentivo come sprofondato in un baratro, Lui mi ha aperto gli occhi e io gli ho aperto il cuore, affidandogli tutta la mia vita e chiedendogli di venire a dimorare in me. Era la prima volta che invocavo il nome di Gesù chiedendogli aiuto. Fu così che sperimentai l'autorità e la potenza che c'è nel nome del Signore. Egli mi ha liberato dalla droga che mi tormentava e mi ha mostrato la via da seguire. Sapevo che ero perdonato e salvato perché i peccati che mi pesavano sulla coscienza mi erano stati tolti dal Signore Gesù. Ero felice, libero, leggero. Nessuno poteva togliermi quella gioia, quella pace e quella sicurezza che avevo ricevuto attraverso la nuova vita in Cristo. In seguito il Signore mi ha chiamato insieme a mia moglie al suo servizio per un ministero che compiamo tuttora, contenti di fare la sua volontà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 22 leggeremo il verso 39 che dice: il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Pochi giorni prima della sua crocifissione, Gesù si trovava a Gerusalemme, nel Tempio, e rispondeva a una domanda dei farisei che gli chiedevano quale fosse il comandamento più importante da osservare. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, risponde Gesù e aggiunge: ama il tuo prossimo come te stesso. Sono fra le parole più conosciute della Bibbia e purtroppo anche le più disattese. Non era una teologia da costruire, ma un comando preciso, semplice, da obbedire subito, adesso, con chiunque. Non era facile per la gente di quel tempo, che pensava al prossimo come a qualcuno a lui vicino, qualcuno della famiglia o del proprio ambiente. Gesù li mette in crisi, perché nel dire ama il tuo prossimo non fa riferimento a qualcuno che riteniamo più simpatico, più affidabile o più meritevole o della nostra stessa fede. Chiunque è il prossimo, anche quando non ci piace. Gesù ci ha amato per primo, quando non lo avevamo scelto, quando pensavamo solo ai fatti nostri, quando il nostro peccato ci precedeva e ci rendeva lebbrosi ai suoi occhi. Quali sono le persone che non amiamo? La vicina di casa che sparla di noi? Il collega di lavoro che fa carte false per superarci in carriera? Il partner che ci rovina la vita con atteggiamenti riprovevoli? O un fratello in fede che passa e non ci saluta? Non ci accorgiamo, a volte, di non amare neppure noi stessi, quando ci chiudiamo nell'orgoglio e non ci lasciamo coinvolgere e travolgere dall'amore di Dio, che ci dice di lasciar stare, di perdonare, di guardare oltre. Sì, è vero, a volte il prossimo che dobbiamo cominciare ad amare siamo proprio noi stessi.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Un asino figlio di asino. In una stalla viveva un asinello che si rifiutava di mangiare. Il padre asino notò che il figlio si stava indebolendo, così gli chiese: «Che succede, figlio mio? Ti ho portato l'orzo migliore eppure ti rifiuti di mangiarlo. Dimmi, che ti succede? Qualcuno ti sta dando fastidio?» Il piccolo asino alzò la testa e disse: «Sì, padre, gli altri ci prendono in giro. Quando uno di loro fa qualcosa di sbagliato, lo chiamano asino. Ci definiscono stupidi, anche se lavoriamo senza sosta, comprendiamo e proviamo sentimenti. Perché?» Il padre gli rispose: «Figlio mio, gli esseri umani sono stati creati da Dio e sono stati resi superiori alle altre creature, ma hanno causato molti danni a loro stessi. Hai mai visto un asino rubare i soldi a suo fratello? O dividere la sua famiglia per motivi economici? Lo hai visto discriminare l'altro per il colore, il genere e la lingua? O tormentarlo per quello che pensa? Cose come queste non esistono nel mondo degli asini. Quando le persone non conoscono il loro creatore, agiscono di conseguenza. Quindi, figliuolo, usa la tua mente da asino e tieni alta la testa. Noi non mentiamo, non uccidiamo, non rubiamo, non spettegoliamo, non imprechiamo e né gioiamo per il male altrui. Possiamo essere orgogliosi di questo». Quelle parole incoraggiarono il figlio, che ricominciò a mangiare. «Sì, papà, continuerò ad essere come te. Sarò orgoglioso di essere un asino, figlio di asino». Quanta sapienza! Oggi dobbiamo riflettere ed essere all'immagine e somiglianza del nostro creatore. Sii orgoglioso di essere figlio di Dio.
3: Il verso di oggi è radicale, è completamente fuori dal sistema del mondo, un sistema che a malapena e solo in certi casi riesce a praticare un po' l'altruismo. Le parole di Gesù sono chiaramente rivolte a chi ha una mentalità egoista e mette la sua vita al di sopra del prossimo, ma c'è un'altra categoria di individui, quelli che non riescono ad amare gli altri perché non amano abbastanza se stessi. Cosa voglio dire con questa frase? Spesso i conflitti, i traumi, le insofferenze più grandi non li abbiamo con gli altri, ma con noi stessi. Quando alimentiamo sentimenti negativi, quando sperimentiamo il senso di fallimento, la depressione, l'autocommiserazione o una bassa autostima, come facciamo ad amare gli altri? In questo modo tutto l'equilibrio emotivo viene stravolto e verso il prossimo rischiamo di provare solo invidia, mentre noi ci guardiamo allo specchio e non ci stimiamo. Credo che le parole di Gesù ci mettano davanti alla verità. Dio ci ama e ci ha creati perfetti. Il peccato ha alterato la natura spirituale con la quale siamo stati generati, dando vita alla confusione con cui il nemico ci affligge da sempre. Ma Gesù ci riporta allo stato originale, secondo il progetto amorevole del Padre. Tutti siamo preziosi e perfetti ai suoi occhi. Scrolliamoci di dosso anni di bugie, di falsità, che ci hanno ferito e ingannato, che hanno alterato la nostra percezione della realtà. Apriamo gli occhi sulla verità e fortifichiamoci nel Signore, attraverso l'esperienza della fede in Cristo. Siamo figli del Dio Altissimo. Cominciamo a guardarci in questa posizione. Meritiamo più rispetto e autostima. È arrivato il momento di uscire dal pantano di menzogne dentro il quale siamo rimasti prigionieri per anni. Rialziamoci con un santo orgoglio grazie alla natura che Dio ci ha donato. Coltiviamo una sana e sobria opinione di noi stessi per essere capaci finalmente di essere clementi con le nostre fragilità. Forza, diamo una sterzata alla vita. Ora che abbiamo deciso di amare noi stessi, possiamo anche iniziare ad amare il nostro prossimo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: vi prego di pregare. Sì, è una raccomandazione che fa Giacomo nella sua lettera. Siamo giunti proprio alla fine di questo itinerario, di questo percorso che ci ha accompagnati per diversi giorni. È il capitolo 5, i versetti da 13 a 20, il nostro riferimento per questa riflessione estemporanea di oggi. E Giacomo scrive, dopo aver parlato della pazienza, dopo aver parlato del modo in cui realizzare la pazienza nella nostra vita, inizia con un tema che in qualche modo è legato al precedente. Infatti chiede: c'è qualcuno fra voi che soffre? Preghi. C'è qualcuno invece che sta bene? Preghi, ringrazi continuamente con canti il Signore. Qualcuno è ammalato? Preghi, e anzi mandi a chiamare i responsabili della Chiesa, che preghino e versino un po' di olio su di lui, invocando il Signore che lo guarisca. La loro preghiera, se fatta con fede, lo risanerà, perché il Signore lo farà stare bene. E inoltre, se il malato ha commesso qualche peccato, il Signore lo perdonerà. Ecco, ovviamente qui Giacomo sta parlando della cosiddetta unzione degli infermi, l'unzione dei malati. Molte volte questo momento diventa forse una cerimonia per certi aspetti, non un momento di preghiera, non un momento profondo di spiritualità. Parte invece con presupposti diversi. Non è previsto, perlomeno non è previsto soltanto che venga fatta a chi è in punto di morte con la rassegnazione che tanto morirà. No, è previsto che sia fatta questa unzione con l'olio, olio di oliva puro, che visualizza la presenza dello Spirito Santo di Dio, viene fatta proprio per guarire. Questo non significa buttare via le medicine o cacciare via i medici, oppure iniziare a mangiare mele, scusatemi l'ironia, in quei momenti per togliere il medico di torno, appunto, no. Dico semplicemente, lo dico questa volta in maniera seria, dico semplicemente che quello che riporta qui Giacomo deve essere un incoraggiamento per tutti noi, un incoraggiamento perché la preghiera può fare veramente molto, la preghiera può fare la differenza nella nostra vita. E Giacomo ce lo dice: se soffriamo ci dice di pregare, se siamo contenti ci dice di pregare, se siamo ammalati e non riusciamo da soli con la nostra preghiera, allora mandiamo a chiamare altri, fratelli, sorelle nella fede, persone di cui ci fidiamo, persone che sappiamo hanno una loro spiritualità profonda. E chiediamogli di pregare per noi. E addirittura qui, con i responsabili della Chiesa, dice Giacomo, si potrà versare un po' di olio puro su di lui, invocando la guarigione da parte del Signore. E questa preghiera sarà la preghiera che risanerà il malato, che gli ridarà ancora la salute, e se ha commesso qualche peccato, questo peccato sarà perdonato dal Signore. E questo, se tutto, la guarigione, eccetera, questo accade se tutto rientra nella volontà di Dio. A volte il Signore può avere un'altra prospettiva, un altro piano per noi, per il nostro bene, per il nostro bene. E ancora Giacomo procede parlando della confessione dei peccati. Attenzione, non della confessione auricolare, di quella la Bibbia non ne parla assolutamente, ma confessare a vicenda. porta i propri peccati. Io ho peccato contro di te, io ti ho fatto del male, io lo ammetto, ti chiedo perdono, ho sbagliato nei tuoi confronti, come possiamo fare per riconciliarci? E tu hai fatto del male a me, tu hai peccato contro di me, hai fatto delle cose alle mie spalle oppure in maniera dichiarata, riconciliamoci. E quella riconciliazione, quel momento in cui si ritorna ad avere il cuore sincero gli uni nei confronti degli altri, si prega addirittura gli uni per gli altri, ecco, è questo momento che porta la guarigione anche del nostro cuore, toglie il peso che schiaccia la nostra coscienza. Lo sappiamo ormai tutte e tutti, ci sono malattie che vengono chiamate psicosomatiche, cioè dalla psiche, dalla nostra interiorità, ci sono malattie che nascono per scaricarsi sul soma, scaricarsi sul nostro corpo. Sono malattie vere, malattie tangibili, malattie misurabili, controllabili, e a volte sono malattie apparentemente inguaribili. Per quale motivo? Perché vengono continuamente alimentate, c'è questa alimentazione che prosegue giorno dopo giorno, momento dopo momento, dall'interno, dal cuore, dai pensieri. Anche questo, dice Giacomo, può essere interrotto, anche questa guarigione può essere realizzata. E il modo ce lo ha detto. Ma Giacomo ha anche da parte del Signore ancora altro da dirci, e lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Vi prego di pregare, questo è il titolo, e in qualche modo rappresenta le raccomandazioni fatte da Giacomo alla fine della sua lettera. Siamo infatti giunti al capitolo 5, i versetti da 13 a 20, e abbiamo visto nel segmento precedente di Appuntamento con Dio proprio alcuni casi, un paio di casi in cui la preghiera è indispensabile. Insomma, i casi poi sono tutti, pregare è la cosa più bella che possa esserci, un momento di comunione profonda, di comunione spirituale con Dio, un momento in cui non con parole già precostituite, ma con parole che sgorgano dal cuore, dalle proprie necessità, dal proprio dolore, oppure anche dalla propria gioia, perché questo, dice Giacomo all'inizio di questo brano che stiamo commentando. Quindi c'è qualcuno fra di voi che soffre, preghi, qualcuno è ammalato, preghi, avete gioia perché tutto vi sta andando bene, pregate, ringraziate il Signore, cantategli dei canti per la gioia che avete dentro il vostro cuore. Ecco, sono tutte situazioni in cui la preghiera è qualcosa di veramente importante e di fondamentale. E poi alla chiusura del segmento precedente di Appuntamento con Dio avevamo visto questa ulteriore frase di Giacomo che dice: confessatevi a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri perché siate guariti. E cioè, non la confessione fatta ad una terza persona, dicevamo che non esiste nella Bibbia, non c'è il concetto della confessione auricolare, ma i peccati vengono perdonati da Dio dietro il nostro pentimento, dietro la nostra richiesta, e vengono perdonati anche da quella persona a cui noi abbiamo fatto del male e a cui chiediamo scusa, a cui chiediamo perdono. Ed è proprio questo che Giacomo qui dice: confessatevi a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri. Ecco, dopo la riconciliazione, o per andare verso la riconciliazione, anche in questo caso c'è la preghiera. Vi prego di pregare, sembra dire qui in maniera specifica Giacomo, pregate gli uni per gli altri perché vi possiate avviare al perdono reciproco. possiate recuperare o addirittura costruire una stima reciproca, un amore reciproco, un amore fraterno, un amore che è in grado di superare quello che c'è stato prima, le difficoltà che ci sono state prima. E Giacomo poi dice: la preghiera sincera del giusto, fatta con fervore, è molto potente e dà risultati meravigliosi. E qui non intendo soffermarmi, ma sapete perché? Perché vorrei che queste parole le potessimo ciascuno, ciascuna di noi metabolizzare e potessimo rifletterci sopra in maniera personale, in maniera intima, in maniera profonda, e sono certo che questa riflessione darà dei risultati importanti che fanno cambiare le cose, le situazioni. E quindi andiamo avanti con Giacomo che dice: il profeta Elia era un comune mortale come noi, eppure pregò tanto che non piovesse, che poi non piovve realmente sulla terra per 3 anni e mezzo. Poi pregò di nuovo Elia, questa volta perché piovesse, ed ecco che cadde la pioggia, l'erba tornò verde e la terra diede di nuovo i suoi frutti. Ecco, qui per parlare di un caso eclatante accaduto nella storia del popolo di Israele in un passato già per Giacomo abbastanza distante, abbastanza lontano, ma è qualcosa che è accaduto, e non è detto che le cose del passato non possano riaccadere. Basta avere fede, basta credere, dice Giacomo, pur essendo dei comuni mortali. E poi conclude, queste sono le frasi finali di questa lettera del Nuovo Testamento della Bibbia, e Giacomo dice: fratelli miei, se qualcuno di voi si allontana dalla verità di Dio e un altro lo riporta sulla retta via, sappiate che chi aiuta un peccatore a lasciare la strada sbagliata non solo salverà un'anima dalla morte, ma getterà un velo di perdono sopra un gran numero di peccati. Ecco, riflettiamo su questo. Giacomo parla di persone che sono all'interno di una chiesa, di una comunità ecclesiastica. Se qualcuno di voi si allontana dalla verità di Dio, dice, e poi c'è un altro che lo riporta sulla retta via, allora eccetera, no? Quello che abbiamo detto prima. Ma immaginiamo che questo modo di comportarsi intervenga in tutti i casi della vita, a prescindere dall'appartenenza o meno ad una comunità di fede, che avvenga nei confronti di tutti coloro che incontriamo, che conosciamo man mano, amici, conoscenti, persone nelle quali ci imbattiamo durante la nostra giornata e di cui conosciamo le situazioni di vita. Poi Giacomo lo dice: chi aiuta uno che ha sbagliato a ritornare indietro non solo lo salverà, salverà la sua vita, salverà la sua anima dalla morte, ma getterà un velo di perdono sopra un gran numero di peccati. Ecco, il vero perdono non avviene quando vengono rinfacciati i comportamenti precedenti. Beh, io ti perdono, però tu, guarda, hai fatto questo, questo, questo e quest'altro, e quindi adesso non è un giusto comportamento quello di dire io ti perdono e in poche parole puoi dire però tu fai schifo, Il perdono significa, appunto, come dice qui Giacomo, mettere un velo sul passato, coprirlo. Beh, con il velo si intravedono determinate cose, ma basta solo questo. A buon intenditore poche parole, chi ha sbagliato lo sa in che modo ha sbagliato. Se si rinfacciano i comportamenti, se si aggredisce mentre si concede il proprio perdono, non è una bella cosa. Il perdono significa riunirsi, stare ancora insieme, camminare ancora insieme, un po' come ha fatto Dio nei nostri confronti. Noi siamo dei peccatori, delle peccatrici. attrici abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare. Quando chiediamo in preghiera perdono a Dio, il Signore non ci rinfaccia, non ci rinfaccia nulla. Ci accoglie come il padre che, vedendo il figlio prodigo nella parabola, nel racconto di Gesù, il padre che vedendo il figlio che aveva sperperato tutta la sua eredità, vedendolo da lontano, lo accoglie a braccia aperte, non vuole sapere nulla, non gli rinfaccia nulla. Vuole semplicemente che il figlio stia di nuovo con lui. Lo abbraccia, lo riveste a nuovo, fa una festa perché lui è ritornato ed è pieno di gioia. Ed è questo l'atteggiamento di Dio nei confronti di chi ha peccato e gli chiede perdono. E allora tutte e tutti noi comportiamoci allo stesso modo del nostro Signore nei confronti di chi ci sta accanto. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Oggi al disco Highlight ascoltiamo il bellissimo brano di lode e adorazione dal titolo Sono qui, adattato dall'inglese Here I Am to Worship di Tim Hughes e tratto dal musical cristiano L'evento della storia. Siamo qui e lodiamo Gesù e ci prostriamo davanti a Lui per dirgli che è il nostro Dio. Gesù è meraviglioso. Se facciamo esperienza di chi Lui è, se gli diamo il timone della nostra vita, vediamo la nostra vita trasformata. Buon ascolto e meditazione. Sono qui.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Parole al vento, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico, 800 098 650, il numero verde, oppure 348 222 72 94, che è il numero delegato ai messaggi. Allora, cari amici, una notizia che non è proprio di oggi, ma mi era sfuggita e mi è ritornata così sotto gli occhi e voglio condividerla, commentarla, elaborarla assieme a voi. Perché il 28 gennaio scorso la FDA americana ha dato un via libera ufficiale che ha ribaltato le regole del gioco. I primi test clinici sull'uomo per una terapia genica capace di invertire l'invecchiamento cellulare. Avete sentito bene, una sorta di elisir di lunga vita. È possibile sperimentare i test clinici per vedere di ritrovare questa giovinezza. Non si parla di creme, amici cari, non si parla di creme o di chirurgia estetica, troppo facile. Ma di riprogrammazione parziale epigenetica, scrive il report, un reset genetico che fa letteralmente tornare giovani le cellule anziane, partendo da pazienti affetti da gravi malattie degenerative della vista. Quindi si cerca di far riprendere la vista a queste persone che l'hanno persa, quindi in sé è anche una notizia positiva, perché va a risolvere magari un problema veramente invalidante. La scienza però ha rotto un tabù, non vuole più solo curare i sintomi, ma vuole riportare indietro le lancette dell'orologio biologico. Da qui non è subito che bisogna correre al complotto, Sul piano medico è davvero un miracolo, però ecco, su quello filosofico e bioetico ci mette davanti a una domanda, visto che conosciamo un po' il genere umano e dove vuole andare a parare, una domanda che mette i brividi. Se l'invecchiamento diventa una scelta o una malattia curabile, che fine fa il senso del nostro limite? Non è una domanda da poco, Chi siamo noi in un mondo in cui la giovinezza si può riprogrammare in laboratorio? Siamo ancora agli esperimenti, però ecco, vista l'enorme impatto tecnologico, non è da escludere che si arrivi a un punto di svolta. Comunque, restate sintonizzati perché tra una canzone e l'altra facciamo un viaggio etico dentro il mistero del tempo. A proposito di male e malattia, quindi ritorniamo su questa notizia un po' vecchiotta, se vogliamo, visto che basta una settimana e passa un'era geologica nel nostro contesto attuale. Il 28 gennaio scorso la FDA americana ha dato un via libera ufficiale i primi test clinici sull'uomo per una terapia genica capace di invertire l'invecchiamento cellulare. E abbiamo ricevuto un messaggio da un ascoltatore, vediamo come si chiama, Marco. Ciao radio, sono Marco da Bologna. Sinceramente non capisco perché l'etica debba sempre mettere i bastoni tra le ruote alla scienza. Mia madre soffre di una malattia degenerativa legata all'età. Se la scienza trova il modo di far ringiovanire quelle cellule e ridarle la salute, ben venga. Rifiutare questo progresso per paure filosofiche mi sembra quasi crudele. Marco, grazie per aver condiviso questa tua testimonianza così intima e credo tu abbia ragione, almeno su un punto fondamentale, perché la sofferenza spiazza e la ricerca medica ha il dovere sacrosanto, anche per il giuramento fatto, di curare, no? Però ecco, in un'altra prospettiva la medicina è una forma altissima di carità e di continuazione dell'opera creatrice. Passare gran parte del proprio tempo terreno a guarire i malati, a proposito di Gesù, a restituire la vista, a raddrizzare chi era curvo, mi sembra sintomatico, senza troppe virgolette. Però il punto etico del quale provavamo a sottolineare l'urgenza non è la cura delle malattie, che questa insomma è sacrosanta. Il dilemma sorge quando si passa dalla cura della patologia all'illusione di poter cancellare la nostra natura. C'è una dignità immensa nel prendersi cura dei corpi che invecchiano, lo ribadisco mille volte, non solo tu hai visto la mamma in difficoltà, so di che cosa parli. Se consideriamo la vecchiaia solo come un errore biologico da formattare, allora siamo d'accordo, non rischiamo di perdere il valore di quel cammino. Però curare l'occhio di una mamma è un miracolo della scienza. Credere di poter eliminare il tempo mi sembra sia un'altra storia. Rieccoci in diretta, amici. Ricordo che stiamo riflettendo sulla storica decisione della FDA del 28 gennaio di testare l'inversione dell'invecchiamento cellulare. Qualcuno guarda l'orologio, guarda il calendario e dice: ma 28 gennaio, ma è passata un'eternità? No, guarda, sono passati pochi mesi, fondamentalmente. Se mi sono accorto adesso della notizia, non vorrei mica gettarmi le pietre. C'è su questo annuncio, no, che va ad alimentare le riflessioni bioetiche, non tanto per tentare di risolvere alcune malattie, che insomma questo è sacrosanto, però spingendo un po' con l'acceleratore, cosa si vuole? Arrivare all'elisir di giovinezza, di lunga vita? Beh, c'è qui, quindi, questo paradosso filosofico in tutto ciò, perché gli economisti e i filosofi ci insegnano che il valore di una cosa è legata alla sua rarità, alla sua finitezza. Quindi diamo valore ai momenti, ai giorni, agli anni, proprio perché sappiamo che il tempo non è infinito. È la nostra data di scadenza che ci spinge ad amare oggi, magari a perdonare ora e a non rimandare gli abbracci o i progetti importanti. E c'è una bellissima preghiera antica che dice: insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Quindi la sapienza non nasce direttamente dall'immortalità biologica, anzi, dalla consapevolezza che ogni giorno è un dono unico, irripetibile. Se la scienza, per assurdo, ma neanche tanto, ci regalasse un tempo potenzialmente infinito e sempre giovane, non rischieremmo di diventare incredibilmente pigri nell'anima? È una riflessione che faccio, ve la butto lì. Forse ecco, con una novità del genere potremmo arrivare a rimandare l'amore a data da destinarsi, perché adesso non c'è tempo. E abbiamo un buongiorno da Firenze riguardo alla notizia di gennaio sul reset cellulare. Come avete appena detto in radio, il messaggio è arrivato subito dopo l'ultima sessione, ma insomma ci siamo capiti. Siamo sicuri che questa tecnologia sarà per tutti? A me pare che stiamo andando verso un mondo in cui i ricchi potranno comprarsi la giovinezza eterna magari e i poveri continueranno a invecchiare e a morire prima. Non è l'inizio della disuguaglianza suprema? La disuguaglianza suprema c'è da sempre. Altro, siamo continuamente stornati dagli interessi principali, dalle notizie che ci vengono buttate addosso. Occhio l'immigrato, occhio quello, occhio quell'altro, e intanto ci passano addosso delle disuguaglianze. Cara Elena, la tua è una preoccupazione etica, lucidissima e drammaticamente reale, storicamente fondata. Se l'invecchiamento diventa una variabile tecnologica, se dovesse diventare una variabile tecnologica, l'accesso a queste terapie rischia di spaccare l'umanità in due, come sempre. Chi può e chi non può, e gli altri si arrangino. Diventerebbe dunque una discriminazione in più, non solo economica, ma direttamente nell'essenza ontologica, come dicono i veri, scritta nella carne. Pensa che la dottrina sociale della Chiesa Cattolica ci ricorda da sempre il principio del bene comune, ma non serviva a scomodare tale autorità. Insomma, il bene comune ci arriva direttamente dal Vangelo, della destinazione universale dei beni, inclusi quelli della scienza. Una tecnologia, quindi, che serve solo a prolungare il benessere di pochi privilegiati, lasciando indietro gli ultimi, come tu hai intuito, non può chiamarsi progresso. È una forma raffinata di egoismo. Andremo tutti su Marte, dicono. È un pezzo che non lo sento più, ma l'obiettivo è quello, no? chi andrà su Marte? Te? Ma la vera giustizia quindi non sta nel non morire mai, forse, ma nel fare in modo che ogni essere umano possa vivere con pari dignità, assistenza, amore e il tempo che gli è dato. La scienza deve unire, io credo, non creare caste biologiche. Ma restate lì. Ancora insieme, amici cari, nel nostro talk di oggi, legata a questa notizia che insomma, ha qualche mese, ma non è mica vecchia. Il 28 gennaio la FDA americana ha dato un via libera ufficiale ai primi test clinici sull'uomo per una terapia genica capace di invertire l'invecchiamento cellulare. Quindi si sperimenta direttamente sull'uomo l'invecchiamento cellulare per regredirlo. Ancora insieme, dunque, questa via aperta a fine gennaio sulla riprogrammazione cellulare ci porta dritti, dritti, dritti, dritti al mito di Prometeo e anche della Torre di Babele, se vogliamo. L'uomo che vuole elevarsi da solo scalando il cielo per strappare le chiavi della vita e della sua cessazione. È l'illusione transumanista di un corpo perfetto, eterno e senza difetti. Però la filosofia e la spiritualità ci insegnano una verità rivoluzionaria, perché la grandezza dell'uomo, come abbiamo detto un miliardo di volte, perché ne sono profondamente convinto, la grandezza dell'uomo non sta nella sua invulnerabilità, ma nella sua capacità di abitare la fragilità. Posso dire un'altra cosa ancora più forte? Credo che anche la grandezza del Dio cristiano stia in quello, non nella sua invulnerabilità, ma nella sua capacità di provare sofferenza, di compatire, di entrare in mezzo a noi, di soffrire, addirittura di morire sulla croce. È proprio nelle ferite, nella debolezza, nella debolezza del corpo che invecchia nel nostro caso, che impariamo ad avere bisogno degli altri, a scoprire l'empatia, la compassione, quello che viene chiamato l'amore gratuito. Quindi un mondo di superuomini eternamente giovani, mamma mia, è noia, rischia di essere un mondo incredibilmente freddo, cinico, spietato addirittura, dove non c'è più spazio per la tenerezza verso chi cade. La nostra bellezza, credo di poterlo dire, sta nel saperci creature, non creatori. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari, a continuare la nostra riflessione legata a questo nodo dubbio etico, bioetico. Siamo arrivati ai saluti finali di questa nostra mattinata intensa, almeno per ciò che mi concerne. Siamo partiti da quel via libera della FDA del 28 gennaio, americana, 28 gennaio, che testa il ringiovanimento, mi stavo intrecciando la lingua, delle cellule, e abbiamo capito, forse colto, che la vera giovinezza non è una questione esclusivamente di genetica o di filtri biologiche, ha a che fare con il cuore, non inteso in questo caso come il muscolo cardiaco. Possiamo anche resettarlo, il nostro DNA. Però se l'animo rimane vecchio, cinico, spento, non avremmo guadagnato poi granché. Quindi quando spegnete questo apparecchio radiofonico, ammesso e non concesso che abbiate ancora un apparecchio radiofonico transistor con le antenne, vi lascio una piccola sfida etica da fare a casa. Perché non possiamo fermare il tempo che passa sul nostro viso, e non solo, lì siamo benedetti, perché con l'invecchiamento arriva anche una decurtazione delle diottrie, quindi quelle rughe che sono visibili a chi ha 10 decimi non sono più visibili a chi ha perso qualche cosa. Comunque il tempo, ecco, sul nostro viso lasciamolo scorrere, però possiamo decidere come riempirlo quel tempo. Oggi magari regalate un minuto di ascolto a chi soffre, fate una telefonata che rimandate da mesi, provate a vivere con intensità e gratitudine questa giornata. Facciamo dunque il pieno di quell'amore che non teme le rughe e che, per chi crede, è l'unica cosa che dura per l'eternità. Grazie per essere stati con noi in questa nostra oretta.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Bene, oggi partiamo da alcune parole ovviamente molto antiche, ma che sono sorprendentemente attuali. L'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Filippesi al capitolo 2, i primi due versetti, che cosa c'è di più prezioso dell'incoraggiamento reciproco fra cristiani? Trovate conforto nell'amore di Cristo? Non significa niente per voi il fatto che siamo fratelli nel Signore e che abbiamo lo stesso spirito? Se veramente c'è in voi affetto e comprensione, allora fatemi davvero felice amandovi a vicenda e vivendo in perfetto accordo, collaborando insieme uniti da uno stesso sentimento, una stessa anima e uno stesso scopo. Ecco, una stessa anima, un sentimento comune, uno stesso scopo, sembra quasi un'idea fuori dal nostro tempo. Viviamo infatti in una società nella quale siamo continuamente connessi, eppure qualche volta siamo terribilmente soli. Possiamo avere centinaia di contatti sul telefono, decine di conversazioni ogni giorno, messaggi, commenti, notifiche, e tuttavia sentire che nessuno ci comprende veramente. Paolo ci propone una strada diversa, non quella della semplice vicinanza, ma quella della condivisione. Non dice soltanto state insieme, dice in sostanza abbiate cura gli uni degli altri. E questo messaggio può essere ascoltato da tutti, anche da chi oggi non si considera credente, perché tutti abbiamo bisogno di una parola di incoraggiamento, tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati, tutti abbiamo bisogno di qualcuno che almeno per un momento ci faccia sentire che il nostro peso non dobbiamo portarlo completamente da soli. Vi racconto un piccolo aneddoto. Una mattina in un condominio una signora anziana, che si muoveva anche abbastanza faticosamente, lasciò cadere senza volerlo a terra una busta piena di documenti mentre stava rientrando a casa. I fogli ovviamente si dispersero lungo il corridoio e un ragazzo che abitava nello stesso condominio li vide, si fermò, raccolse uno per uno i documenti, li mise a posto e li riconsegnò alla signora. La signora lo ringraziò, ma il ragazzo le disse semplicemente: non c'è bisogno di ringraziarmi, signora. Oggi è capitato a lei, domani potrebbe capitare a me. Una frase semplice, eppure contiene una grande verità. La vita ci rende tutti vulnerabili. Oggi posso essere io ad avere bisogno di te. Domani potresti essere tu ad avere bisogno di me. E quando comprendiamo questo, smettiamo di guardarci soltanto come individui separati. Cominciamo a considerarci compagni di viaggio. La Bibbia aveva già espresso questo principio molto prima dell'Apostolo Paolo. Infatti nel libro dei Proverbi di Salomone, al capitolo 27, il versetto 17, leggiamo: il ferro si aguzza con il ferro, così l'uomo aguzza l'ingegno del suo prossimo. Beh, è una bella immagine. Una persona può aiutare un'altra a diventare migliore. Una parola può risvegliare una speranza, un consiglio può evitare un errore. Un gesto può restituire coraggio. Non siamo stati creati per vivere pensando soltanto a noi stessi. Siamo fatti anche per influenzarci positivamente. E forse proprio qui si trova una delle sfide più importanti della nostra vita: capire che il nostro comportamento non riguarda soltanto noi. Una parola pronunciata con durezza può ferire, ma una parola pronunciata con amore può cambiare una giornata, se non una vita addirittura. Un atteggiamento di indifferenza può fare sentire una persona invisibile, ma un semplice "come stai davvero?" può aprire una porta. Ecco perché il messaggio di Paolo è così importante. L'unità non significa che tutti dobbiamo pensare esattamente allo stesso modo. Non significa cancellare le differenze. Significa imparare a mettere al centro qualcosa di più grande delle nostre differenze. E fra poco continueremo a riflettere su questo, cioè come possiamo trasformare l'idea dell'unità in qualcosa di concreto nella nostra vita quotidiana. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. E ripartiamo dal nostro versetto di oggi, lo rileggiamo. Filippesi capitolo 2, sono due versetti per la verità, il primo e il secondo di questo capitolo. Scrive l'Apostolo Paolo: che cosa c'è di più prezioso dell'incoraggiamento reciproco fra cristiani? Trovate conforto nell'amore di Cristo? Non significa niente per voi il fatto che siamo fratelli nel Signore e che abbiamo lo stesso spirito? Se veramente c'è in voi affetto e comprensione, allora fatemi davvero felice amandovi a vicenda e vivendo in perfetto accordo, collaborando insieme uniti da uno stesso sentimento, una stessa anima e uno stesso scopo. Nella prima parte abbiamo visto una cosa essenziale. Non siamo chiamati semplicemente a stare gli uni accanto agli altri, ma a prenderci cura gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di incoraggiamento, di ascolto, di comprensione. E Paolo ci ricorda che l'unità non nasce dal fatto che siamo identici, nasce dal fatto che possiamo condividere un sentimento e uno scopo più grandi di noi stessi. Ma come si fa? Come possiamo vivere concretamente questo principio? Forse dobbiamo cominciare dalle piccole cose. Ascoltare prima di rispondere, comprendere prima di giudicare, incoraggiare prima di criticare, tendere la mano prima di aspettare che sia l'altro a farlo. Sono gesti piccoli, ma la vita è fatta proprio di piccoli gesti. Pensiamo a una famiglia. A volte una persona torna a casa dopo una giornata difficile. Non ha bisogno immediatamente di una soluzione, ha bisogno di qualcuno che le dica: sono qui, raccontami com'è andata. Pensiamo a un amico che attraversa un periodo complicato. Forse non possiamo risolvere il suo problema, ma possiamo esserci. E qualche volta esserci è già tantissimo. Pensiamo anche a chi incontriamo casualmente. Una persona che appare tranquilla potrebbe invece combattere una battaglia interiore che noi non conosciamo. Per questo dovremmo imparare a essere più gentili. C'è poi un'altra dimensione nelle parole di Paolo e riguarda Dio. Paolo parla dell'amore di Cristo. Questo significa che per il cristiano l'amore verso gli altri non è semplicemente una buona regola morale. È una risposta all'amore ricevuto da Dio. Prima ancora di chiederci quanto sono capace di amare, possiamo chiederci: mi sono lasciato amare da Dio? Perché una persona che scopre di essere amata può diventare capace di amare. Una persona che sperimenta il perdono può imparare a perdonare. Una persona che riceve misericordia può diventare più misericordiosa. E forse questa è una domanda importante anche per chi ascolta e non si considera credente. Non devi necessariamente avere già tutte le risposte. Puoi semplicemente cominciare da una domanda: e se Dio fosse davvero interessato alla mia vita? E se fosse così, forse quelle parole sull'amore, sulla comprensione, sulla comunione non sarebbero soltanto un ideale umano. Potrebbero essere l'eco di qualcosa di molto più grande. Filippesi 2 ci invita quindi a fare un passo. non aspettare sempre che siano gli altri a cambiare. Sii tu la persona che incoraggia, sii tu quella che ascolta, sii tu quella che ricuce un rapporto, sii tu quella che sceglie una parola gentile quando sarebbe più facile rispondere male, rispondere a tono. Sii tu quella che davanti alla solitudine di qualcuno decide di fermarsi ad ascoltare. Forse non cambierai il mondo intero, ma potresti cambiare la giornata di una persona. E quella persona domani potrebbe fare lo stesso con qualcun altro. È così che una piccola luce può diventare una luce più grande, diffondersi da una persona all'altra. E allora, cari amiche, cari amici, proviamo oggi a fare qualcosa di concreto. Pensiamo a una persona che forse abbiamo trascurato, una persona che abbiamo giudicato troppo velocemente, una persona che potrebbe avere bisogno di una parola di incoraggiamento. E facciamo il primo passo. Un messaggio, una telefonata, una visita, una parola, un gesto. Qualcosa che dica: non sei solo, non sei sola, io ci sono. E se crediamo in Dio, possiamo aggiungere anche una preghiera. Signore, insegnami ad amare le persone come tu le ami. Perché alla fine, forse, la vera grandezza della nostra vita non sarà misurata soltanto da ciò che abbiamo raggiunto, ma anche da quante persone abbiamo aiutato a rialzarsi, a sperare, a sentirsi amate. E allora oggi scegliamo di costruire ponti invece di muri, scegliamo l'ascolto invece dell'indifferenza, l'incoraggiamento invece dello scoraggiamento, la comprensione invece del giudizio, e lasciamo che l'amore di Dio, qualunque sia il punto da cui oggi partiamo, trasformi prima il nostro cuore e poi le nostre relazioni. Perché una sola anima, un solo sentimento, un solo scopo possono sembrare un ideale troppo grande, ma tutto può cominciare da una persona, da te. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui il nostro appuntamento con Dio.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Abbiamo detto altre volte che Dio ha creato l'universo, ha creato le cose meravigliose, però qual è il capolavoro di Dio? O meglio, chi è il capolavoro di Dio? Il capolavoro di Dio è l'uomo, col quale vuole sempre avere comunione e con la sua creatura. Vorrei leggere dal libro dell'Apocalisse, dal capitolo 21, i primi 5 versetti. Diamo a questo messaggio il titolo Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ripeto, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. In Apocalisse 21, i primi 5 versetti, leggiamo: Poi vide un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Or colui che siede sul trono disse: Ecco, io faccio ogni cosa nuova. Ed aggiunse: Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Abbiamo detto altre volte che l'apostolo Giovanni, a causa della sua fede nel Signore Gesù, fu esiliato nell'isola di Patmos. Era il periodo in cui a Roma governava l'imperatore Domiziano. E sappiamo che questi imperatori romani odiavano i cristiani. Era l'anno circa 90. C'era stata la persecuzione di Nerone e di altri imperatori romani che per 300 anni avevano perseguitato i cristiani. Questa persecuzione ebbe termine con l'editto di Costantino nell'anno 300. Ma in questi 300 anni milioni di credenti o centinaia di migliaia di credenti cristiani in tutto l'impero romano furono perseguitati, furono trucidati, furono dati in pasto ai leoni, crocifissi, e l'apostolo Giovanni, diciamo che fu l'unico, diremmo, apostolo che non morì martire. Ma tutti gli altri, vediamo leggendo un po' la storia, che tutti morirono martiri. Ma Giovanni sembra che sia morto di vecchiaia. Forse aveva raggiunto l'età di oltre 90 anni. Perché Dio aveva qualcosa da rivelare all'apostolo Giovanni, che sarebbe servito per tutti gli altri 20 secoli di storia del cristianesimo. Infatti l'Apocalisse scritta dall'Apostolo Giovanni è arrivata sino a noi, perché Dio aveva in cuore di far conoscere ai suoi servitori le cose che riguardavano il futuro. E l'Apocalisse è un libro meraviglioso, come abbiamo detto altre volte, perché ci parla di qualcosa che trascende il tempo e lo spazio, cioè vale a dire parla dell'eternità futura. Per cui è un libro così importante che per conoscere quello che Dio ha in serbo per i suoi e anche per gli infedeli, dobbiamo leggere l'Apocalisse. Purtroppo è un libro molto, ma molto trascurato. Tanti credenti neanche lo toccano da lontano, o se leggono l'Apocalisse non ci capiscono un H. Dice: per me è un libro proprio sigillato, mentre è un libro aperto che tutti dovremmo studiare attentamente per conoscere le cose che devono avvenire in breve. E noi possiamo dire che stiamo vivendo i tempi dell'Apocalisse. Non è altro che l'inizio, perché verranno cose ma molto più angosciose e più terribili, che non abbiamo neanche idea di quello che accadrà su questa terra. Noi abbiamo studiato, ripeto, l'Apocalisse. Non voglio fare una ripetizione, ma voglio toccare alcuni punti importanti riguardanti noi credenti. Però sono cose che non possiamo neanche immaginare di quello che accadrà su questa terra, quanto Dio farà venire i suoi giudizi. Non abbiamo neanche la pallida idea di quello che avverrà su questa terra. E stiamo andando proprio a passi da gigante, stiamo camminando, e forse Dio sta affrettando i tempi, che tutti dobbiamo metterci al riparo da quello che verrà su questa terra. Ma vogliamo vedere e vogliamo considerare quello che dice qui l'Apostolo Giovanni in visione, che vide e disse: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Nella scrittura abbiamo sette periodi in cui ci viene detto che Dio desidera, ha voglia, è sua volontà di voler dimorare, di voler vivere assieme con l'uomo. È volere di Dio di cercare la comunione. Purtroppo l'uomo non vuole questa comunione con Dio, si allontana da Dio, ma Dio sempre lo cerca l'uomo. Vediamo che sin dall'inizio, nel giardino d'Eden, quando Dio pose Adamo ed Eva nel giardino d'Eden, vediamo che Dio aveva comunione meravigliosa, perfetta, con le sue creature. Questo durò finché Adamo ed Eva non hanno peccato. Perché Dio aveva dato un comandamento: nel giorno che tu mangerai del frutto della conoscenza del bene e del male, per certo morrai. In quel senso la morte significava non soltanto la morte fisica, ma principalmente la morte spirituale, che è avvenuta proprio in quel stesso giorno in cui Adamo ed Eva hanno peccato. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, questa comunione si è interrotta, si è spezzata, non c'è stata più. Per cui leggiamo nella scrittura che Dio mandò via Adamo ed Eva dalla sua presenza. Ma era volere di Dio di avere comunione con Adamo ed Eva, con le sue creature. Questo è stato un periodo, non sappiamo quanto tempo è durato. Possiamo immaginare che è durato forse alcuni decenni, non sappiamo. Poi vediamo nella scrittura che dopo la caduta di Adamo ed Eva, il Dio ebbe comunione con delle singole persone. Perché Dio, ripeto, è sempre alla ricerca dell'uomo che desidera avere comunione con Lui. Troviamo nella scrittura che Enoch dice camminò con Dio. Per 300 anni Enoch camminò con Dio, poi Dio lo trasportò, ce lo portò con sé nel cielo senza vedere la morte. Dice ancora più avanti che Noè camminò con Dio, era un uomo giusto che camminava nel timore del Signore, per cui Dio, per lui che era giusto, comandò che costruisse un'arca affinché fosse per lui e per la sua famiglia, perché Dio avrebbe mandato sulla terra il diluvio, perché l'uomo si allontanava sempre di più dal Signore. E dice che quei tempi di Noè la gente era estremamente malvagia, non c'era timore dinanzi agli occhi di Dio, per cui Dio nei suoi decreti disse: la fine di ogni carne è venuta. E sappiamo che Dio è stato fermo nella sua parola. Dal diluvio soltanto 8 persone si sono salvate. Tutto il genere umano, grandi, piccoli, ricchi, poveri, filosofi, scienziati, studenti, analfabeti, tutti perirono nelle acque del diluvio. Dio aveva chiuso la porta dell'arca e nessuno la poteva più aprire. Se Dio chiude, nessuno può aprire. Dio aveva chiuso la porta dell'arca. Potremmo dire Dio aveva chiuso anche il suo cuore alle grida, forse di milioni di persone, perché stavano annegando nelle acque del diluvio. Ma Dio è rimasto sordo, perché Dio aveva fatto degli richiami: pentitevi, convertitevi, ravvedetevi. Ma nessuno si convertì e nessuno si ravvedette. Quindi vediamo che più avanti, secoli dopo, Dio si formò il suo popolo, Israele. Da un uomo, cioè Abramo, poi è venuto Isacco, Giacobbe, le 12 tribù di Israele, si è formato il popolo. Un popolo che lui chiamò, che liberò dall'Egitto, perché aveva promesso al patriarca Abramo: io ti darò la terra promessa. In quei 40 anni nel deserto vediamo che Dio volle dimorare fra il suo popolo. Questo lo leggiamo in Esodo capitolo 25, dove dice queste testuali parole. Ripeto, Esodo 25, 8, 9 dice: e mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Dice qui che io abiti in mezzo a loro. Era volere di Dio di dimorare, di abitare in mezzo al suo popolo. Abbiamo detto altre volte che il tabernacolo era al centro delle 12 tribù di Israele. A nord, a sud, a est, a ovest vi erano le 12 tribù attorno al tabernacolo, che lì era la presenza di Dio. E vi era una nuvola sopra il tabernacolo. Quella nuvola simboleggiava, rappresentava, figurava che Dio era lì presente. E coloro che volevano avere comunione con Dio dovevano avvicinarsi al tabernacolo. Dio voleva abitare, Dio voleva dimorare tra il suo popolo. Meraviglioso. Più avanti, quando Israele è entrato nella terra promessa, alcuni secoli dopo, Dio volle farsi costruire il Tempio lì a Gerusalemme, al tempo di Salomone. E ci viene detto che nel giorno dell'inaugurazione la gloria di Dio riempì il Tempio. Infatti voglio leggere in Seconda Cronache capitolo 7, i primi 4 versetti. Seconda Cronache capitolo 7, da 1 a 4, dice: quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto, i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì la casa, e i sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno a motivo della gloria dell'Eterno che riempiva la casa dell'Eterno. Tutti i figlioli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria dell'Eterno sulla casa e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono l'Eterno dicendo: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo. Poi il re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti all'Eterno. Qui la gloria dell'Eterno ha riempito la casa dell'Eterno. Il Signore voleva dimorare tra il suo popolo lì a Gerusalemme, il luogo che lui si era scelto per andare le persone lì ad offrire sacrifici, la loro lode e la loro adorazione. Ma il punto culminante, la cosa più bella, più straordinaria, è stata quando Gesù, il Figlio di Dio, si è incarnato, si è fatto uomo e ha voluto dimorare fra il suo popolo. Possiamo dire in carne e ossa, cioè in modo visibile, palpabile, che le persone lo potevano ascoltare, lo potevano vedere, contemplare. L'Apostolo Giovanni dice queste bellissime parole. Giovanni 1,14 dice: e la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Qui vediamo che Dio si è fatto uomo. Fra i tanti nomi che Gesù ha, lui è chiamato anche l'Emmanuele, che vuol dire Dio con noi. C'è il Verbo di Dio si è fatto carne. Cioè le persone hanno potuto toccare, vedere con i propri occhi, ascoltare con le proprie orecchie Gesù, il Figlio di Dio, l'Eterno Figlio di Dio. Cioè Dio che si è fatto uomo. E infatti dice in Ebrei, capitolo 1, versetto 1 e 2, il Dio, dopo aver in molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, ha creato l'universo. Ma lui si è fatto piccolo, si è annichilito, si è fatto uomo, si è fatto servo, è venuto su questa terra per rivelarci che cosa? L'amore di Dio, per dare la sua vita per la nostra eterna salvezza. Dio non poteva fare di più di rivelare se stesso a noi creature venendo su questa terra. Quindi più di là Dio non poteva. È venuto lui stesso. Gli uomini l'hanno visto, l'hanno ascoltato. Gesù per 33 anni ha vissuto su questa terra. Oggi è un'altra epoca, in un altro modo, come Dio vuole dimorare con la sua creatura. Dov'è che dimora Dio oggi? Oggi Dio dimora, qualcuno ha detto, nei nostri cuori. Vero è. C'è Dio con la nuova dispensazione, con la nascita della Chiesa nel giorno di Pentecoste, ecco che Gesù dimora nella sua Chiesa, in ogni credente, in ogni persona che è nata di nuovo. Nasce di nuovo significa nasce per lo Spirito, e quindi la persona diventa il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. E questa è una cosa stupenda, meravigliosa, perché ogni credente è il Tempio dello Spirito di Dio. Oggi tante persone ascoltano, riascoltano decine e decine di volte, però le persone sono indifferenti all'amore di Dio, di quello che Dio ha fatto in Gesù. Le persone sono indifferenti. C'è un versetto in Giovanni 6,37, dice: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Cioè Gesù è pronto ad accogliere chiunque. Le persone sono indifferenti. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto, 2 Corinzi 5, 20, 21, dicendo queste parole: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questa è l'esortazione, l'incoraggiamento che l'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto, dicendo: riconciliatevi con Dio, fate pace con Dio, siate in comunione con Dio. Invece le persone sono indifferenti. Io dico, tutto l'attira, eccetto l'amore di Dio. Oggi alle persone potete parlarci di tutto, di più, e se gli parlate di piacere, di divertimenti, sono pronti, hanno tempo, hanno soldi, per loro tutto è possibile. ma per le cose del Signore non si muove neanche di un dito, non si sposta neanche di un centimetro. Ebbene, vediamo qui che Dio ha delle belle promesse. Vediamo che Dio, primo, ha voluto avere comunione nel giardino d'Eden. Secondo, voleva avere comunione con il suo popolo nel deserto. Terzo, vediamo che Dio voleva avere comunione col suo popolo lì a Gerusalemme. Quarto, vediamo che Dio, Lui è venuto direttamente in carne ed ossa. Quindi, oggi ogni credente è il Tempio dello Spirito Santo. Sesto, vediamo un'altra cosa meravigliosa, che Dio dimorerà nella persona di Gesù durante il periodo del millennio. E questo lo voglio leggere in Isaia capitolo 11, dove viene detto che Gesù dimorerà, regnerà sulla terra per mille anni. In Isaia capitolo 11 dice così: poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza del timore dell'Eterno. Respirerà come profumo il timore dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stanto al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Sapete quanto regnerà la giustizia sulla terra? Quanto regnerà Gesù? Ma oggi la giustizia ce la possiamo scordare. C'è ingiustizia, corruzione e tante altre brutte cose. La giustizia e la pace regneranno indisturbati quando Gesù regnerà sulla terra. Noi soffriamo di quante ingiustizie c'è nel mondo. E per settimo punto abbiamo ciò che abbiamo letto in Apocalisse, capitolo 21, versetto 3, dove dice: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Questa sarà la dimora eterna, che non avrà più fine, quanto noi uomini abiteremo nel cielo con Dio. Noi saremo con il Signore. Abbiamo letto anche nei primi 5 versetti, dice il Signore: ecco, io faccio ogni cosa nuova. Che cosa farà di cose nuove il Signore? Voglio leggere i versetti. In Apocalisse 21:5 dice: e colui che siede sul trono, ecco, io fo ogni cosa nuova. E aggiunse: scrivi, per queste cose sono fedeli e verace. Ebbene, la prima cosa che Dio farà, che Lui ci darà un corpo nuovo. Quando noi risusciteremo, Dio ci darà un corpo nuovo. L'Apostolo Paolo dice che noi siamo delle nuove creature. In 2 Corinzi 5:17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Però nel giorno della risurrezione, quando Cristo tornerà e risusciterà i nostri corpi, dice l'Apostolo Paolo, qui parla dei credenti, non degli increduli, attenzione, parla di quelli che sono di Cristo. In 1 Corinzi capitolo 15 versetto 42 e 44 dice così: così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Quello è il nostro corpo. Abbiamo detto altre volte, questo corpo è paragonato ad una tenda. che facilmente si lacera, si strappa, si logora. Oppure paragonate il nostro corpo a che cosa? A un vaso? Un vaso di creta che facilmente si frantuma, si spezza. Un giorno noi avremo un corpo eterno, un corpo immortale, incorruttibile, glorioso, potente, spirituale, che avremo per tutta l'eternità. E quando Gesù tornerà, noi avremo questo corpo. Dice ancora che Dio darà ad ognuno di noi un nuovo nome. In Apocalisse 2,17 dice: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Dio ci darà ad ognuno di noi un nuovo nome. Nel cielo noi canteremo un nuovo canto. E lo voglio leggere in Apocalisse 5,9, dice: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. E poi in Apocalisse 14,3 dice: e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra. E poi abbiamo letto: Dio creerà un nuovo cielo e una nuova terra, perché dice in Apocalisse 21,1: poi vide un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. Chi saranno gli eredi di queste cose meravigliose? Quelli nati di nuovo. Noi che siamo figlioli di Dio. Nelle 7 lettere scritte ai credenti dall'Apostolo Giovanni per ispirazione dello Spirito Santo, se voi notate, in ogni lettera c'è scritto a chi vince. Quando vi è una corsa, chi vince? Coloro che arrivano al traguardo. Siamo noi di quelli che vincono o di quelli che perdono? Siamo di quelli che hanno iniziato il cammino con il Signore e lo portano a termine sino alla fine? Voglio leggere due versetti che sono di grande incoraggiamento per noi. In Ebrei capitolo 10, versetto 35 a 39, dice così: non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza, affinché avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso, perché ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede, e se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. E le ultime parole che l'Apostolo Paolo scrisse nella sua seconda lettera a Timoteo furono queste, che sono parole meravigliose per una persona che ha finito la sua corsa sulla terra. Che possa essere anche il nostro inno di vittoria. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti da 6 a 8, dice così: quanto a me, io sto per essere offerto a mo di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cioè a tutti quelli che aspettano il suo ritorno. Rimaniamo ancorati a Gesù, attaccati a Lui. Come quando l'edera si attacca al muro, ci vuole forza per strapparla. E così noi dobbiamo attaccarci a Lui, non alle cose del mondo che vanno in perdizione, ma a Gesù, solo a Lui. E il Signore dice, sì, fedele, e io ti porto dove sono io. Che il Signore ci aiuti e che la nostra fede possa crescere ogni giorno in Lui. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

vi giunga il mio saluto affettuoso, cari amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in mia compagnia, soprattutto in compagnia della parola di Dio. Questo programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Andando con Gesù, la quarta parte. Stiamo vedendo 4 versi della prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, al capitolo 4, e i versi sono dal 13 al 17. Abbiamo fatto una carrellata e abbiamo visto sia il 13, il 14 e il 15. Oggi analizzeremo il versetto 16, però voglio leggere comunque dall'inizio, dal versetto 13, per avere un'idea migliore e più panoramica. Dice così: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i primi risusciteranno i morti in Cristo. Abbiamo visto le volte scorse che i credenti che sono morti, come li chiama Paolo, quelli che dormono, lasciano i loro corpi sulla terra. Quando Cristo ritornerà, andranno insieme a Lui. Cosa succederà a quel punto? Bene, i versetti 15 che abbiamo visto ieri e il verso 16 che vediamo oggi spiegano cosa succederà ai corpi di questi credenti che ritorneranno con Cristo. E poi il versetto 17 che vedremo domani descrive cosa succederà ai credenti che saranno ancora in vita quando Cristo ritornerà. Per quanto riguarda i morti in Cristo che al suo ritorno andranno con Lui, Cristo stesso darà un ordine, abbiamo letto, un ordine con voce d'arcangelo, e ci sarà anche la tromba di Dio. E i corpi dei morti risusciteranno per primi per essere riuniti con il Signore. E poi ci sarà questo ordine, tutto sarà compiuto, tutto sarà pronto. Sarà un ordine, cari amici, un ordine perentorio, come per dire les jeux sont faits, come dicono i francesi, cioè i giochi sono fatti. Il tempo della grazia di Dio si è concluso e siccome non esiste altra alternativa, tipo purgatorio, ci sarà il giudizio finale senza appello. E sapete, fino a questo evento meraviglioso ci saranno delle imitazioni e Satana farà di tutto per distogliere i veri credenti. E questi 3 aspetti dei segni, l'ordine, la voce d'arcangelo, la tromba di Dio, saranno dei segni inequivocabili. I credenti non verranno ingannati. Gesù stesso avvisò e rispose loro, a chi faceva questa domanda,
disse: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 24, il versetto 4. L'apostolo Paolo, che è l'autore dei versi che abbiamo letto, offre ai credenti un'assicurazione, ed è l'assicurazione che per loro, ma anche per noi credenti, non ci saranno né dubbi e né inganni, poiché solo i credenti in Cristo saranno in grado di riconoscere questi suoni, cioè l'ordine, la voce d'arcangelo e la tromba di Dio. Sapete, su questo evento del rapimento, i testimoni della torre di guardia affermano che è una credenza e quindi che è qualcosa di non vero, e cioè appunto il fatto secondo cui i cristiani saranno portati via fisicamente dalla terra. Ma ahimè, anche alcuni cristiani, avvalendosi della teoria cosiddetta storico-critica, negano questo avvenimento. I versi di oggi, invece, cari amici, ci danno un quadro molto chiaro. Quando Cristo ritornerà, i corpi di quelli che saranno già morti risusciteranno incorruttibili. Coloro che saranno ancora in vita saranno rapiti su nell'aria, e anche i loro corpi saranno incorruttibili. E a quel punto tutti i credenti saranno con Cristo nell'aria e avranno corpi immortali. Tutti i credenti di tutte le ere, di tutte le epoche, saranno radunati per incontrare il Signore nell'aria e saranno sempre con Lui. E sapete una cosa, cari amici, io credo fermamente a questa scrittura, perché è la parola di Dio. A quel punto, allora, dicevo, tutti i credenti saranno con Cristo nell'aria, avranno i corpi immortali. E poi, in base al versetto 17, che analizzeremo domani, vedremo una cosa molto bella, e dice infatti che saremo sempre con Lui. L'apostolo Paolo conclude e dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Bene, il tempo è concluso, e un ringraziamento particolare a tutti voi, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi continuiamo col Vangelo di Luca, il capitolo 23, abbiamo un crossover al capitolo 24, versetto 12. Allora, 23, 50 a 24, 12. C'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva acconsentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava anche lui il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ma il primo giorno della settimana, alla mattina prestissimo, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non gli credettero. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Giuseppe di Arimatea era un membro del consiglio ebraico o il Sinedrio e Luca specifica che era un uomo buono e giusto. E quindi era un'anomalia, poiché abbiamo visto in precedenza che la maggior parte dei membri del consiglio non era di questa stoffa. Inoltre Giuseppe era contro la decisione e le azioni del Sinedrio a riguardo di Gesù. Tipicamente i corpi dei criminali crocifissi venivano lasciati sulle croci per marcire o essere mangiati dagli animali selvatici. Eppure i romani erano noti per concedere i corpi agli amici o parenti per una sepoltura adeguata. Gli ebrei seppellivano i criminali in una fossa comune che era fuori dalle porte della città, ma il corpo di Gesù ricevette un trattamento diverso. Alcuni commentatori pensano che la disponibilità di Pilato a dare il corpo a Giuseppe sia un'ulteriore indicazione che Pilato credesse nell'innocenza di Gesù, poiché lasciò che Gesù non venisse sepolto con gli altri criminali. E nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Giuseppe e Nicodemo lo deposero in una nuova tomba dove nessuno era mai stato sepolto. E ricordiamo che Nicodemo era molto incognito circa la sua relazione con Gesù. Ma qui vediamo entrambi gli individui che prendono il corpo di Gesù per la sepoltura, quindi fanno una dichiarazione pubblica di devozione al nostro Signore. E sono sicuro che Giuseppe molto probabilmente riceverà parecchie critiche dal Sinedrio, se non addirittura l'espulsione. Questo atto era anche in adempimento della profezia che Gesù sarebbe stato sepolto con i ricchi. Questo lo troviamo in Isaia 53:9 e sottolinea la realtà della morte di Gesù, preparando il terreno per la sua risurrezione. Dato che Giuseppe e Nicodemo affrettarono la sepoltura a Pasqua, il primo giorno della settimana, cioè domenica, tornarono per completare le tipiche pratiche di sepoltura ebraica, con spezie e unguenti che avrebbero mascherato l'odore della carne decomposta. L'ingresso del sepolcro era bloccato da una pesante pietra circolare che veniva fatta rotolare in un solco per garantire poi che nessuno disturbasse il defunto. In questo caso il sepolcro era anche sigillato e sorvegliato dai soldati romani, secondo il Vangelo di Matteo. E quindi la pietra non poteva essere rimossa dalle donne, in quanto non erano abbastanza forti, e né dai discepoli, poiché non avrebbero osato sfidare le guardie romane. Gli angeli sulla scena sembravano quasi stupiti che le donne fossero sorprese. I discepoli avevano sentito più di una volta ciò che Gesù aveva detto a riguardo della sua risurrezione, eppure le loro menti non l'avevano registrato. Riflessione. Sei sorpreso anche tu da alcune delle promesse di Gesù? Signore, è interessante notare come gli apostoli stessi, pur avendo sentito dalla tua bocca che saresti risorto, non credevano alla testimonianza delle donne. Solo Pietro e Giovanni, ce lo comunica l'apostolo Giovanni nel suo Vangelo, erano gli unici che sono accorsi al sepolcro per rendersi conto dell'accaduto. Non so perché noi uomini siamo così più scettici, increduli, pessimisti quando si tratta di fede. Trasforma i nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Uomini capoccioni, ma forse più razionali, più analitici. Ma ok, a risentirci domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Con la canzone Siamo il motivo, tratta dal musical e dal CD L'evento della storia, Pasquale Falcone e Antonella del Sordo Iolo ci conducono alla lode e adorazione del Signore Gesù. Gesù ha patito la morte per noi peccatori, affinché noi avessimo vita piena, con un senso e un obiettivo, e avessimo la sua gioia in noi. Noi siamo il motivo per cui Gesù morì. Lui ci ha preparato un posto, ma noi abbiamo la responsabilità di riconoscere ciò che Lui ha già fatto e viviamo in accordo con la sua volontà e non indipendentemente da essa. Ci hai mai pensato? Per Gesù noi siamo il motivo. Ogni giorno.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: l'evento della storia. Nessuno mai come lui.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 24 minuti.
3: Fiorella Mannoia con Eroi, una canzone che va in onda abbastanza spesso qui da RWS. È una canzone che ci piace riproporre perché presenta la figura dell'eroe, che è ben diversa da persona eccezionale che sostanzialmente non ci riguarda. Invece ci sono tanti eroi che continuano le loro battaglie silenziose nelle famiglie o anche per i progetti. Beh, insomma, Gian Naurizio è il nostro ospite, giornalista, già presidente della Federazione Donne Evangeliche d'Italia, molto attiva nell'associazione Gazzella, che promuove progetti di sviluppo e solidarietà nella striscia di Gaza. Ti senti un'eroina, Gianna? Buongiorno.
4: Ma per niente, mi sento semplicemente affaticata per le cose che si continuano a fare.
3: Sono un po' stanchina.
4: Con la normalità.
3: Vabbè. Senti Gianna, ma tu di recente sei stata a Venezia, ma non così a titolo personale come spettatrice, ma legata a una giuria. Ci vuoi dire qualche cosa su questa tua presenza?
4: Sì, guarda, allora esiste una giuria a Venezia ufficiale che dà un premio collaterale, come si chiamano, cioè non sono quelli da giuria ufficiale, ma ci sono tanti premi, per esempio dell'Associazione dei Critici Cinematografici, c'è Signis, c'è una serie di giurie giovani, eccetera, eccetera, tra i quali c'è anche Interfilm, che è un'organizzazione protestante e mondiale, ma soprattutto europea, molto basata in Germania, tra l'altro, come tipo di anche di finanziamenti, eccetera, che dà un premio ed è una giuria alla quale io ho contribuito alla sua creazione quando ero presidente dell'associazione Roberto Sbaffi in Italia, associazione cinema, eccetera. Per creare una giuria che dà un premio a un film che promuove il dialogo interreligioso e interculturale per la pace.
3: Allora,
4: questo
3: noi sappiamo,
4: è il segno di questa brava.
3: Noi sappiamo che NASA ha avuto il premio speciale della giuria, che però è una giuria diversa,
4: certo.
3: No? Quindi un premio.
4: No, è la giuria ufficiale, la giuria ufficiale.
3: Mentre invece tu hai visto un altro film di cui si parla meno, ma che.
4: Sì, ve ne accennavo. Sì, guarda, io ne vorrei parlare, ma di tutti e due, nel senso che intanto una cosa che io vorrei dire è che io da mesi oramai seguo un quotidiano israeliano messo anche in inglese, perché io non so l'israeliano, l'ebraico, di commento. E ci sono delle notizie che la stampa italiana non riporta, che io vorrei dire, cioè c'è una serie di 14 studiosi di diritto internazionale provenienti da istituzioni accademiche israeliane, hanno chiesto che venga costituita un'indagine indipendente su presunte violazioni del diritto internazionale nella striscia. Ho tradotto dall'inglese. Questo è importantissimo, perché mentre noi sentiamo solamente lo scandalo o il fatto che vogliono togliere la cittadinanza a queste persone che sono due registi, che sono a rischio.
3: I registi di NASA, no? Stai dicendo, vero? Ti stai dicendo
4: di NASA, sì. Esatto. In realtà questa cosa qui sta sommovimento anche il mondo ebraico israeliano, voglio dire. E cioè che se ci sono degli esperti anche di diritto bellico che stanno dicendo che ci sono tutti i profili per valutare il fatto che l'aggressione israeliana a Gaza viola il diritto internazionale della striscia.
3: Quindi,
4: da cui ci sono esperti di diritto bellico.
3: Il documentario NASA ha suscitato un dibattito, io direi, molto salutare all'interno di Israele e
4: certo.
3: In qualche maniera sottolineando l'aspetto della democrazia che comunque sopravvive sia pure con tanta fatica in tempo di guerra. Senti, ma tu però ci hai anche accennato a un altro film, questa volta di registi palestinesi. Ci vuoi dire qualcosa? Il titolo e di cosa parlava questo
4: allora,
3: film?
4: Allora, il film di base per quello io lo collego un po' al film Nazza, perché il titolo è in arabo è Al-Mowatan Osama, in inglese Citizen Osama, e la storia di intanto la regista non è il protagonista, ma è una donna, Ahmed Assauna, parlo dall'arabo ma non sono sicuro della sua pronuncia, che di fatto segue un fotoreporter che lavora per la BBC, per Al Jazeera, cioè molto qualificato dentro la Striscia, che fa proprio raccontando come lui si muove, cosa sta succedendo, ma di fatto dal dicembre 23 fino a quasi l'altro ieri del 26, diciamo, racconta come loro assistono a delle, come dire, a dei bombardamenti mirati. C'è la cosa incredibile che questo, il film è tra l'altro molto interessante perché, vabbè, ci mette dentro Gaza, cosa che per noi sarebbe impossibile andarci, no? Ma lo fa, tra l'altro, con, unendo la sua storia personale, di tra l'altro di persona che riesce a sopravvivere perché conosce un po' i meccanismi di questa cosa, e la sua famiglia, un bambino che gli nasce dopo l'ottobre 23, e quindi tutto quello che lui cerca di fare per trovare pannolini per il figlio, il cibo per il figlio e queste cose, fino a che gli insegna a camminare, quindi nell'arco lungo, no, diciamo, lo vediamo che il bambino cammina, no? E le situazioni di istruzione. Quindi in qualche modo è la versione da Gaza del film Naza. Lo conferma, capisci cosa voglio
3: sono
4: dire?
3: Sono complementari, tu molto, dici, in qualche modo.
4: Sono, sì, uno conferma l'altro, uno conferma l'altro. Perché allora, per esempio molte volte questo fotoreporter è dentro gli ospedali mentre vengono proprio bombardati e sta scappando, no? Tra l'altro con una capacità di ripresa, devono aver fatto dei chilometri di nastro, di registrazione. Io l'ho trovato, ma andrebbero visti insieme, no?
3: E speriamo, perché, ecco, ci punto... si può chiedere la distribuzione nel nostro paese di film come questi, non è così semplice, vero?
4: Non sarà molto semplice. A parte questo, io segnalerò a, cioè adesso cercherò di seguire questo film, perché tra l'altro è stato presentato, per esempio si trova anche questo film di cui parlo, cioè Citizen Osama, che tanto è bello il nome, cittadino, cioè non è un fotoreporter, è un cittadino che testimonia e fa di mestiere il fotoreporter. Allora, e quindi c'è una forza, cioè dà dignità a questa persona, e non lo rende terrorista, ma lo rende abitante di Gaza.
3: Claudio,
4: perché non...
5: A proposito di abitante di Gaza, mi ha colpito...
4: Scusate la passione,
5: no,
4: come
5: no, anzi
4: solito.
5: Ci fa piacere, è così. Si percepisce ascoltandoti anche gli ascoltatori, la passione è un fatto importante della radio. No, mi ha colpito ieri, ho visto un video... perché il telegiornale spesso dà anche questo spazio ora di internet, e ho visto un video, vi ricordate il Board che doveva fare tutta la ricostruzione a Gaza, no?
3: Invece
5: praticamente con il fango i Gazawi, riprendendo antiche tradizioni locali, costruiscano con delle sagome di legno i mattoni, e nel giro di un mese e mezzo perlomeno hanno una stanza di fango.
3: Allora, si legge su repubblica.it: edificio crollato a Gaza, almeno 100 persone sotto le macerie, 50 sono bambini. Purtroppo è una notizia proprio delle ultime ore. Parleremo di Gaza, della striscia di Gaza e di quello che diciamo è possibile fare anche attraverso l'associazione Gazella. Ne parliamo fra poco, state con noi. E ricordo che siamo in compagnia di Gianna Urizio, giornalista, attiva, molto attiva nell'associazione Gazella, che promuove progetti di sviluppo e solidarietà a Gaza, nella striscia di Gaza. A proposito di Gaza, è una notizia delle 8.54 che leggo sul sito di Repubblica. Secondo la protezione civile palestinese, contattata da Al Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati. Attiva, molto attiva nell'associazione Gazella, che promuove progetti di sviluppo e solidarietà a Gaza, nella striscia di Gaza. E a proposito di Gaza, è una notizia delle 8.54 che leggo sul sito di Repubblica.

0: voci dei cittadini sotto le macerie, le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, dice il portavoce alla testata araba, ma l'occupazione, cioè gli israeliani, si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza. E poi ancora, questa è una notizia del 9.06, circa 2000 edifici nelle aree abitate della striscia di Gaza versano in condizioni strutturali precarie, come quelle dell'edificio crollato nella notte, ma i residenti sono impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative. Lo ha detto parlando alla stampa un portavoce della Protezione Civile Palestinese. E secondo un reporter di Al Jazeera che si trova sul posto, anche il palazzo crollato nella notte, 11 morti, il bilancio provvisorio, era stato parzialmente danneggiato dagli attacchi israeliani, ma i palestinesi che vi abitavano non avevano altra scelta se non quella di ripararsi all'interno. Ecco, questo è il contesto in cui lavorano anche le associazioni di volontariato, tra cui Gazzella e le associazioni che promuove Gazzella.
1: Guarda, questi sono gli effetti collaterali della guerra, che però per chi sa fare la guerra sono anche voluti. Dei piani di guerra.
0: È chiaro. Allora, in questa situazione come si fa a lavorare, Gian Maurizio? Io so che voi siete molto impegnati con le scuole, insomma con alcune scuole a Gaza, però come si fa a lavorare in questo contesto?
2: Ma la domanda vera è come fanno i palestinesi, i gazawi a lavorare in questo contesto,
0: o a vivere,
2: non siamo noi, no? A vivere, cioè voglio dire, cosa ancora deve succedere per convincere le persone? Cioè io non lo so, cioè voglio dire, c'è questo film che blocca il dibattito e apre un dibattito serio in Israele, e questa notte, me lo dite voi perché io non avevo ancora visto i giornali né seguo così le cose online come fate voi di mestiere, e continuano interperiti, cioè voglio dire, perché voglio dire, vi pare che loro non sanno che in quel palazzo vivono le persone, ma ogni persona in meno che c'è a Gaza, per Ben-Gvir, il ministro, cioè voglio dire, il ministro del governo Netanyahu, sono sempre palestinesi in
0: è
2: meno,
0: un nemico
2: di
0: in meno,
2: che lui
0: è
2: vuole
0: un nemico
2: cacciare,
0: in meno, così.
2: Cioè, 50 bambini, ma che cosa devo dire? Allora, in questo momento noi, diciamo così, continuando a sperare insieme ai Gazzavi, che sono loro, che appunto io lo dico sempre, non siamo noi, noi possiamo al massimo dare dei soldi, non è questo, perché non siamo lì, sono loro che ci insegnano la vita, la resistenza e l'importanza della cultura. Cioè noi per esempio in questo momento arriveremo, credo che sia a questo punto la 12ª scuola, che è la seconda scuola che verrà, che è stata, che stanno facendo a Deir el-Balah, che è una delle zone, diciamo, verso il mare all'altezza di Nuseirat, è una cittadina, diciamo, era una cittadina, e andiamo avanti. Andiamo avanti accanto ai Gazzavi, cosa possiamo fare? Cioè, nel senso che noi abbiamo in costruzione un pozzo che sta a loro di Gaza City, più o meno, e che probabilmente fornirà acqua, forse loro dicono, sperano che sia più o meno potabile, vediamo, eccetera, eccetera. E poi le scuole, cioè, che cosa possiamo fare, che se non cercare, che manca ancora che loro bombardino qualche scuola, tenda, che sarebbe, cioè, capisci? Quello che stanno facendo anche questa notte di cui mi state dicendo, a luna di notte, no? Quando la gente dorme, non è un effetto collaterale, è una scelta. È quello che Finnazza, per ricollegarci a quanto dicevamo prima, dice. Cioè è un genocidio, mi dispiace di usare questa parola, perché è il tentativo di distruggere una popolazione in modo cosciente, mirato, professionale e usando anche l'intelligenza artificiale. Che cosa possiamo fare?
0: Citizen, Osama e Gaza sono i film che hanno scosso, diciamo, l'opinione pubblica, anche israeliana, verrebbe da dire, e che speriamo di poter...
2: Sì, Osama non l'hanno visto sicuramente in Israele, il dibattito che nasce in Israele nasce perché c'è un filmato fatto da israeliani su quello che sta facendo l'esercito israeliano, ovvio.
0: Allora, speriamo che possano avere una distribuzione anche nei nostri paesi, diciamo, efficace, perché insomma è comunque interessante.
2: Ma sicuramente arriva, il secondo verrà ampiamente boicottato, ma io credo che ci sono delle organizzazioni tali in Italia che stanno sostenendo, tra l'altro sarebbe anche da fare una volta un discorso sul tentativo che quando noi critichiamo Israele passiamo

0: per antisemiti.
1: Ah, beh,
0: anche
1: questo
0: questa
1: però
0: è una vergogna.
1: apre un'altra finestra che, di
0: apre
1: cui,
0: un'altra finestra,
1: di
0: ma
1: cui
0: la
1: parliamo
0: fare,
1: con
0: perché...
1: Amnesty International, sicuramente ne abbiamo già
0: esatto.
1: fatto e ne parliamo ancora. Grazie davvero per essere stata in nostra compagnia e grazie Gianna
0: e andiamo
1: Maurizio.
0: Avanti, sperando.
1: Andiamo avanti. Beh, insomma, è anche nel lavoro
0: sperando.
1: Di solidarietà che è molto importante. Per tutti ricordo che avete la possibilità di visionare i vari progetti che sono finanziati da Gazzella nella pagina Facebook di Gazzella Onlus. Dunque, questo è il profilo Gazzella Onlus, per dare un'occhiata e eventualmente dare una mano, contribuire anche finanziariamente. Grazie Gian Maurizio.
0: Grazie
1: per
0: a
1: noi.
0: Voi,
1: a
0: arrivederci.
1: Presto, grazie.
2: Ipersalute, torniamo a parlare di salute e lo facciamo con la dottoressa Mina Lopez, professionista ed esperta nel campo della salute integrata e della nutrizione funzionale. Benvenuta Mina.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi.
2: La volta scorsa ci hai presentato un po' una classificazione del cibo, però orientale, quindi come gli orientali un po' vanno a classificare il cibo. Oggi invece ci parlerai della classificazione occidentale, quella che noi conosciamo di più. Quindi abbiamo visto la volta scorsa, appunto, si parla di rinfrescante, espansiva, acidificante, riscaldante, contrattiva, alcalinizzante. E ci hai spiegato anche il perché, quali sono i cibi, no? Che possono produrre uno o l'altra.
3: Cioè, bisogna sempre equilibrarsi, non dimentichiamo mai questa cosa, non bisogna essere né troppo espansivi né troppo concentrati, quindi essere chiusi, abbottonati, non va bene, bisogna andare equilibrarsi, andare nel centro. E dunque, io la domanda che mi viene fatta spesso è: si fa fatica già a credere che i problemi di colesterolo, glicemia si possano risolvere, ma com'è possibile che il cibo può influenzare sulla psiche? Nei convegni che abbiamo fatto con la mia associazione della salute Meramangio, quindi con il professor Berrino, il professor Moschetta ed altri, loro hanno confermato che, per esempio, studi di enorme importanza, quelli quindi proprio del sovrappeso, perché la gente è molto interessata a quello, non sono conosciuti né applicati, perché il programma di studi per chi si laurea in medicina non prevede alcun esame obbligatorio che tratti il cibo. E questa è una cosa abbastanza strana, no? Perché se noi ci nutriamo, siamo quello che ci nutriamo, quello che digeriamo, e poi non fate neanche un programma serio di studi. E loro hanno calcato su questa risposta, cioè me la sono proprio fatta dare, e quindi me l'hanno confermato i vari giovani medici che conosco, chiaramente lavorando nel settore. Quindi abbiamo detto che gli studi che riguardano la cibo, la mente, la psiche, ci sono stati studi osservazionali, che sono quelli degli orientali, che hanno veramente ragione, perché quelli hanno proprio lavorato nel tempo, e quindi se dicono una cosa perché l'hanno veramente messa in pratica, come dovremmo fare noi quando ci succede una cosa, non dobbiamo dire sì sì, no no, proviamolo sul nostro pelle, sul nostro corpo. Però grazie al cielo, ormai da decenni tutti gli studi diciamo occidentali ne confermano la validità, e questo ci fa molto piacere.
2: Quindi abbiamo scoperto finalmente l'acqua calda, nel senso, sì, cose che già in Oriente si conosceva, sì, che il
3: anche
2: cibo influenza
3: sapevano,
2: tantissimo,
3: ci tramandavano e veramente da tanto tempo, e noi per fortuna ci stiamo avvicinando. Quindi abbiamo detto, lo voglio ricordare, che è molto importante, perché io ci voglio lavorare molto con i bambini, che il cibo fin dall'infanzia viene utilizzato come gratificazione. Cioè, io le vedo le mamme che per non piangere i bambini gli danno la merendina, queste porcherie di biscotti, veramente,
2: oppure magari la caramella, per noi magari stanno piangendo, ti prendi una caramella, state buono.
3: Quindi è proprio il cibo, diventa un sostituto dell'affetto, un'arma di ricatto, di offesa, e quindi insorge poi un rapporto distorto e alterato con il cibo. Quindi importante, io veramente dico alle mamme, mi raccomando, informatevi, date i cibi sani ai vostri figli. L'altro giorno vedevo una bambina che si mangiava caroselli, da noi esistono come dei citriolini, no? Uh-huh. E carotine, che se li mangiava con gusto, e diceva la mamma, no, lei vuole mangiare queste cose, le gusta, faceva, sono buonissime, io mi sono arrastrata, me la sono baciata. Cioè, facciamo cultura, diamo giusto le mandorle, queste cose qua che sono buone, la frutta essiccata, noi abbiamo gli essiccatori.
2: Tu per caroselli intendi cos'è? Quei citroli, quelli che sono tondi e chiari,
3: stiamo
2: dei meloncini
3: chiamano...
2: piccoli, caroselli,
3: ecco,
2: sì,
3: ma
2: sì,
3: ti assicuro che sono gustosi.
2: Sì, sì, sì, io li uso, li compro, li mangio, sì, sì.
3: Bene, perché quando vengono le mie cugine dal nord, dice, che cosa sono questi mai visti? Vabbè, qui... devo dire una cosa importante, che i fattori più importanti che influiscono sul comportamento sono la costituzione, cioè che ciò che ereditiamo dai genitori, il condizionamento, cioè l'educazione che abbiamo, l'ambiente esterno, che sono le nostre azioni, i mezzi disponibili, e l'ambiente interno, che è biochimica, comportamento nel nostro corpo. Se vado troppo veloce, Daniela, dimmelo, perché voglio dare più informazioni possibile. Però se sono vado un po' veloce, fermatemi pure. Quindi chiaramente è ciò che ereditiamo dai genitori ci predispone ad agire in un certo modo. Chiaramente va da sé che una bella donna avrà degli stimoli, delle esperienze, delle opportunità diverse da una donna che magari si crede anche bruttina, che magari non lo è. Chiaramente la stessa cosa vale per l'uomo, così come l'educazione, l'esperienza di vita, cioè hanno un forte una forte influenza sul nostro comportamento, perché non è solo il cibo, è il cibo e anche tutte queste cose.
2: Ma ad esempio, quando noi mangiamo qualcosa che ci appesantisce, spesso può anche non solo venirci un mal di pancia, ma anche un mal di testa. Certo. E tutto questo ci condiziona in quello che è il nostro lavoro, quello che pensiamo, quello che diciamo, perché se ho un dolore, se comunque non sto bene, se mi sento appesantito, a volte sento come se avessi un cerchio alla testa e una confusione.
3: Sì.
2: Non sarà ben connessa con nessuno.
3: Ma io stessa, se devo fare una conferenza, io a pranzo mangio veramente poco, perché non renderei, perché la mia energia la sto consumando per digerire. Quindi vogliamo dare al nostro corpo il rallentamento, la sua giusta vita. Insomma,
2: anche il sonno dopo il pasto. Perché ci viene sonno dopo il pasto? Perché abbiamo mangiato forse un pochino troppo.
3: Appunto, e ad alcuni non è magari uno si è stancato la mattina quel quarto d'ora. No, alcuni dormono un'ora, d'ore, sbagliato, devi rivedere lo stile di vita. Poi molti mi hanno chiesto la genetica, no? Quindi nella stragrande maggioranza dei casi di ansia, diciamo, c'è una storia individuale e sociale che ha prodotto la malattia, ma ci mancherebbe altro, e che ha lasciato un segno, è un segno epigenetico. Però Daniela, ti assicuro che se una persona si vuole riprendere la sua vita, la sua forza vitale, ce la può fare. E
2: quindi
3: riesce,
2: l'ansia può essere in qualche maniera aggiustata con l'alimentazione?
3: Sì, però ti devi mettere in discussione, perché infatti se uno viene da me, lo ripeto, io gli chiedo, stai bene? Ti preoccupa qualcosa? È la prima base, perché se tu hai una persona che ti mangia questo, diventa ancora di più una costrizione sulla costrizione.
2: Oppure l'ansia sull'ansia, perché magari...
3: Poi magari ci sono problematiche serie dove noi lasciamo agli esperti, appunto psicoterapeuti, psichiatri, ci mancherebbe, io ci lavoro molto con loro. Però cose banali che magari una persona che ti devo dire non riesco a concentrarmi perché quella materia a scuola mi è dura, cioè la risolviamo insieme, inizia a essere più leggere. Che cosa mangi? Mangio la Nutella, il latte vaccino la mattina, il biscotto. Iniziamo a cambiare.
2: Il
3: cornetto. Ma ragazzi, ma voi non avete idea quante porcherie stanno in un cornetto. Cioè io non riesco a mangiarlo perché ci vuole consapevolezza. Ma se io so come è fatto, come me lo mangio?
2: Anche perché basta, noi dobbiamo solamente fare una cosa. Quando acquistiamo un prodotto che può essere bello, anche buono, nel senso che è bello da vedersi, è buono, andiamo a guardare gli ingredienti. Quando vediamo una sfilza di ingredienti che non finisce mai, allora di quel prodotto poco c'è di sano.
3: Ma assolutamente, lasciamolo lì, veramente, lasciamolo lì. E poi possiamo fare anche perché noi dobbiamo dire di fare prodotti. Io quando vado alle pasticcerie, io ora è compleanno di mio figlio, ho detto io voglio una torta di farro alla frutta, ti do io lo zucchero di uva che non alza l'indice glicemico, è chiaro, un po' d'olio lo devi mettere, la frutta ce la devi mettere, gli metti lo yogurt di soia e verrà una torta, ve lo farò sapere, veramente eccezionale. Cioè non potrei mai io mangiarmi un pezzo di torta o darla a mio figlio un pezzo di torta che veramente...
2: Che fa male, io fa male. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Certo. Fabio Concato, Guido Piano, non solo guidare piano, ma anche stare attenti a quello che mangiamo. Guido Piano, ma anche mangio piano e mangio con consapevolezza, potremmo aggiungere a quello che già la dottoressa Mina Lopez ci sta dicendo. Quindi ci sono degli alimenti che possono migliorare il nostro stato mentale come possono peggiorarlo. Sottovalutiamo questa cosa e anche i medici un po' la sottovalutano, perché come dicevi tu, quando ci si laurea su certi argomenti non ci sono proprio delle lezioni o proprio degli studi che vengono fatti, degli esami che vengono fatti rispetto a questi temi.
3: Certo, quindi ricordiamoci che di tutti i fattori che influenzano sulla nostra biochimica, il più determinante è dato da ciò che mangiamo. E per fortuna è quello che possiamo maggiormente controllare, perché decido io se mi devo andare a mangiare la merendina o se mi devo andare a mangiare un cereale sano fatto con una buona verdura. Lo decido io, non c'è nessuno che mi deve dire mangia quello o mangia quello. E voglio che sia chiaro. E poi è importante dire che il benessere psichico, e questo bisogna ricordarselo sempre, è danneggiato dal cibo raffinato, perché il nostro sistema gastrointestinale è connesso con il sistema nervoso. Anche perché sembra raffinato, sembra una cosa bellissima, ma raffinato per quanto riguarda il cibo è qualcosa spoglia.
2: Qualcosa non è raffinato come una donna raffinata, no.
3: Quindi le fibre nervose, che si chiamano C, trasmettono gli impulsi dall'intestino al centro della stimolazione del cervello. Perciò perché quando mangiamo sani poi stiamo meglio anche con il comportamento e con l'umore. Perché è tutto collegato.
2: Quindi c'è questo tutti. Asse, no? Questo asse intestino-cervello.
3: Quindi sappiamo tutti, poi diciamo anzi l'intestino è il secondo cervello. No, l'intestino è il primo cervello. E ce lo dobbiamo tenere pulito, va bene? E questo è fondamentale.
2: Sei simpaticissima, Mira, penso che i tuoi pazienti sono felicissimi, perché ho dovuto farli, metti gioia, metti buon umore.
3: Sì, io lo faccio veramente, ripeto, io sono stata molto aiutata e supportata, e quindi, come si dice, ciò che ho avuto voglio donare, ma anche perché so che è così. E poi dico, se non dovete credere, non mi dovete credere, non voglio essere creduta, voglio che sperimentate. Perché io li ho sperimentati tutto, io mangiavo persino i cavoli la mattina a colazione, cioè io li ho fatti di tutto, per capire poi che l'igienismo, insieme alle ricerche scientifiche, non hanno sbagliato veramente niente. Chiaramente.
2: È vero, mangiare ad esempio, come suggerivi tu, a colazione della frutta, è qualcosa che ti dà una bella energia, ma senza appesantirti.
3: Ti funge da sciacquone, per quella contiene molta acqua e quindi ti pulisce il tubo digerente. Ma guarda che fantastica questa cosa, con una bella tisana, magari per esempio il carcadè è veramente un antiossidante, ma tutte le tisane, il tè verde, ottimo, ma deve essere giapponese, mi raccomando, non quello cinese, perché fa esattamente l'effetto contrario.
2: Quindi tè verde giapponese, ricordiamo.
3: Giapponese, sì, che può essere il bancha, il sencha, il kuchika, è importante. Quelli cinesi lasciamoli stare dove stanno, va bene. Allora, parliamo dello zucchero. Adesso tutti sanno che lo zucchero fa male, ma io purtroppo vedo che la gente toglie lo zucchero e mette lo bianco e mette quello di canna, che è identico, proprio identico, con la cosa più brutta ancora, che costa di più, quindi inutile. Peggio
2: quindi
3: ancora,
2: non ha nessuna qualità superiore rispetto a quello bianco, niente.
3: Assolutamente nulla. Oppure, peggio ancora, usano i dolcificanti. I dolcificanti, signori, è veramente qualcosa di terribile. Buttateli, non usateli. Se veramente vi volete prendere un caffè, io dico ogni tanto, vabbè, anche uno al giorno, ma senza niente. Oppure aggiungeteci, capisco che anche lì ci stiamo lavorando, noi usiamo, Daniela, uno zucchero d'uva. Lo zucchero d'uva è a basso indice glicemico, è veramente buono, sembra zucchero bianco, e tu lo... proprio anche nella tisana, è saporito, oppure un po' di miele come si deve, un po' di malto di riso. Ci sono i dolcificanti anche per fare le torte, noi usiamo anche, voglio dire, frutta essiccata, che può essere, che ti devo dire, la prugna, l'albicocca.
2: I fichi secchi sono dolcissimi, no?
3: I fichi secchi, infatti, per esempio, i datteri, proprio quelli naturali, veramente
2: che è difficile trovarli, perché la maggior parte ci mettono dentro.
3: Però ti assicuro che se tu ti mangi quei datteri, che sono senza anidride solforosa e senza glucosio, cioè ti aiutano se hai problemi di calcio, di osteoporosi, che adesso insomma lo sappiamo che in giro c'è. Quindi attenzione a questi cibi, non ci facciamo condizionare dalla dolcezza, perché la dolcezza, troppa dolcezza, vuol dire che io mi sto drogando, quindi non va bene. Quindi,
2: e poi se non sbaglio, Mina, correggimi, quando ad esempio noi siamo stressati, noi naturalmente produciamo degli zuccheri, certo, che si vanno ad unire, certo, a quelli che già assumiamo, quindi immaginiamo cosa succede nel nostro organismo.
3: Sì, guarda, che cosa succede? Poi tu vedilo nei bambini, no? I zuccheri o carboidrati raffinati si trasformano in glucosio, che si riversa poi nel sangue, e quindi abbiamo un'iperglicemia, e siamo sempre con l'iperglicemia. La reazione che cos'è? una produzione smisurata di insulina proprio per cercare di normalizzarla questa glicemia, e quindi ne consegue un'esagerata eliminazione di glucosio nel sangue e ce ne andiamo in ipoglicemia. Quindi questi squilibri che provocano effetti diretti sul nostro sistema nervoso, nel nostro sistema endocrino e anche nel comportamento. Quindi stress, come hai detto tu, voglio zucchero, mangio zucchero, e questo è un circolo vizioso di cui non ne usciamo se non ci fermiamo. Quindi lo vediamo nei bambini. I bambini prima fanno la mamma, ti biscotti, la cioccolata, la caramella, e se ne vanno poi in ipoglicemia e li vedi apatici, scontrosi, eccetera, eccetera. La mamma che fa? Non stare così, di una caramellina.
2: E ti peggioriamo.
3: Vizioso, di iperglicemia, ipoglicemia, che non riusciamo più, e stiamo vedendo, ahimè, tanti ragazzi di sovrappeso e alcuni addirittura.
2: Cosa poi produce, Mina, questo squilibrio? Quindi prima si va in iper e poi in ipoglicemia. Cosa succede per i bambini soprattutto?
3: Eh sì, quello che ti ho spiegato prima, praticamente noi, come te lo spiego, allora, si trasformano tutti questi cibi raffinati, diciamo la merendina, no? Facciamo finta la merendina, ma oppure dei tarallini bianchi, farine 00, non parliamo solo di dolci, che qua stanno anche queste farine mediocri, si trasformano in glucosio, proprio in automatico, che si riversano velocemente nel sangue, causando l'iperglicemia, che sarebbe il livello alto di glucosio. Quindi questa produzione smisurata di insulina, che per cercare di normalizzarla viene prodotta proprio una smisurata di insulina, che cosa fa? La reazione, la conseguenza qual è? Che elimina velocemente il glucosio e quindi te ne vai in ipoglicemia, che è il livello basso di glucosio. E questo è il gioco che accade. E signori, è veramente importante, questi squilibri glicemici, noi ormai siamo una società veramente prediabetica, e non è possibile con questi doni che ci sono in giro, che cercano di trasformarli, ma ci sono ancora molte realtà. Dai, io tutti i giorni a casa mia, ieri mi chiamava una persona, ma tu dove la trovi l'uva senza semi? Perché la gente, per esempio, un'altra cosa, mangia l'uva senza semi. L'uva senza semi non va assolutamente mangiata, l'uva deve avere il seme, se no vuol dire che non va bene. Come cresce una pianta senza seme?
2: E seme, credo, cioè, che i semi hanno una sua proprietà, i semi, proprio i semi, sì, se uno riuscisse anche a masticarli forse non sarebbe male.
3: Sì, io consiglio a tutti, io per esempio a chi ha problemi anche di, che fa la radio, problemi oncologici, mangiare l'armellina, che è la mandorla dell'albicocca biologica, quella ha la vitamina B17 ed è un potente anticancro, e io consiglio sempre il semino della mela, il semino della pera, mangiatelo. È vero che non ci sono stati studi, però dato chi non ha problemi di diverticolite eccetera, cioè io li faccio mangiare regolarmente a tutti, compresa me e mio figlio, voglio dire, perché io tutto quello che dico lo mangio io.
2: E il fatto dei semi, il fatto dei semi della frutta mi riporta al primo capitolo della Genesi, dove Dio dà all'uomo da mangiare cosa? I frutti con i semi.
3: Con i semi.
2: Perché evidentemente i semi avevano a quel tempo proprietà, ma anche oggi comunque hanno delle proprietà nutrizionali che fanno.
3: Sai, questa frutta che ci sembra bella, lucida, ma andiamo a vedere un pochino dove è andato al vermetto, chissà, forse quella è molto migliore.
2: Sì. Infatti, quando vedo la frutta dico non si preoccupi, anche se è bruttina, me la dia. Diciamo un po' pancatelle, un po' qui c'è un puntino, qua c'è. Va benissimo.
3: Anch'io faccio così. Veramente.
2: Allora, quindi questi sono, diciamo, dei consigli che possiamo riportare nella nostra vita, no?
3: Ma ce ne sono veramente tanti, perché sono essenziali e aiutano a stare meglio, a stare bene, a stare meglio. E dai, è più bello, perché si sa che se una persona sta bene fisicamente è più propensa, no? Ad aiutare gli altri, e noi dobbiamo fare il nostro piccolo, non sempre per tutti.
2: Quindi salute mentale, ma anche emozionale.
3: Emozionale, perché se noi non siamo bene e siamo tutti male,
2: corrucciati, no?
3: No, non va bene.
2: Quindi alimentiamoci bene, perché questo ci fa stare bene, ma di getto, no? Poi fa stare bene quelli che ci stanno attorno, che non dovranno stare sul chi va là per una nostra reazione, per una nostra esplosione. Grazie, allora Mina, alla prossima.
3: Sì, io solo un'ultima cosa, usate zafferano e curcuma, alla prossima ve la racconto perché.
2: Ok, zafferano e curcuma.
3: Zafferano e curcuma.
2: Alla prossima.
3: Grazie ancora, buona giornata a tutti.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È la puntata del 23 di settembre di A come almanacco e a tutti voi amici sintonizzati con la nostra radio, il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 23 settembre 1846 avviene la scoperta di Nettuno da parte dell'astronomo francese Urbain Jean Le Verrier e dell'astronomo britannico John Koch Adams. 1875. William Bonnet, cioè il famoso Billy the Kid, viene arrestato per la prima volta. 1889. La Nintendo viene fondata quel giorno a Kyoto da Fusahiro Yamauchi. 1910. Jorge Chavez Dartnell compie la prima trasvolata delle Alpi da Briga Domodossola a bordo di un Blériot 11. 1932, il regno di Eyaz e di Neid viene ribattezzato Regno dell'Arabia Saudita. 1941, primi esperimenti con i gas nel campo di concentramento di Auschwitz. 1943, Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò. Lo stesso giorno Benito Mussolini torna in Italia alla Rocca delle Caminate e, salvo d'acquisto, si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima, dove verrà fucilato a Roma, poi in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. 1973. Juan Domingo Perón ritorna al potere in Argentina. 1981. Jack Henry Abbott, autore di bestseller, viene arrestato per omicidio. 1991. L'Armenia diventa ufficialmente una nazione indipendente. E per chiudere, 2011. Un team di ricercatori del CERN di Ginevra e del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso annuncia, nell'ambito dell'esperimento Opera, di aver rilevato in un fascio di neutrini una velocità maggiore.

0: pensieri cristiani.
1: La Bibbia insegna che secondo la volontà di Dio, quanto più alto è il favore accordato all'uomo, tanto maggiore è la sua responsabilità. Gesù stesso lo ha ribadito dicendo: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; a chi molto è stato affidato, molto più si richiederà. Questa regola etica appare in netto contrasto con i principi che regolano la società umana, nella quale col crescere del potere e dell'importanza sociale cresce il desiderio di fare ciò che si vuole, spesso in contrasto con le leggi stesse. Il versetto di oggi, che dice «l'occhio del Signore è su quelli che lo temono», quindi, da un lato afferma la straordinaria benedizione attribuita a coloro che credono in Dio, che sono protetti dalla costante cura di colui al quale si sono affidati, tanto che nulla può loro accadere che sia in contrasto con la sua volontà. Dall'altro ricorda che Dio segue particolarmente le loro azioni e si aspetta che la loro vita sia una reale testimonianza, anche nei fatti, di quella fede che essi dichiarano di avere. Credo che non vi sia comportamento più scandaloso di quello di colui che, affermando di credere in Dio, agisce come coloro che dicono di non credere.

0: Jasper Jukebox.
1: Dal nostro jukebox oggi ascoltiamo il brano Più vicino a te, inciso da Carmelo Morgia.

meno efficienti nell'assumere ossigeno nei polmoni, per cui i soggetti sono facili a stancarsi e presentano un pallore in viso. Il patologo americano George Whipple, nel corso del 1920, provocando artificialmente un'anemia degli animali da laboratorio, sperimentò varie diete per curarla. La trovò somministrando nell'alimentazione del fegato, che possiede notevoli quantità di ferro. Era ancora un metodo piuttosto rudimentale, ma servì per aprire la strada alla conoscenza di molte altre anemie.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di un luogo chiamato Amarna Tel El, che in italiano significherebbe la collina di Amarna. Il nome moderno è il nome moderno dell'antica capitale di Amenhotep IV, dove nel 1887 fu scoperto un numero considerevole di tavolette di argilla contenenti la corrispondenza privata fra i faraoni egiziani ed esponenti politici della Palestina.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione dunque anche per oggi è terminata. Grazie per l'ascolto e a domani, sempre qui, alla stessa ora. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Continuiamo oggi la lettura di Isaia 53, seconda parte del versetto 6, dove è scritto: il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Sergio D'Ascenzo scrive: come descritto ieri, questo brano mostra la condizione umana prima dell'intervento di misericordia di Dio, e quindi il modo in cui egli ha risolto il nostro impagabile debito attraverso Gesù. Infatti, nel rispetto della giustizia incorruttibile di Dio, che mai avrebbe chiuso un occhio sul nostro peccato, sulla nostra incredulità e sulla nostra ribellione al Creatore, ha legalmente risolto la condanna facendola ricadere sull'unigenito, innocente e perfetto Figlio di Dio. Se l'iniquità è la condanna di ognuno che crede, di ogni pecora allo sbando che si ravvede, ricade sul Messia che ha pagato con la morte in croce la nostra condanna, allora siamo perdonati, assolti, accettati da Dio per tornare a comporre il suo gregge, guidato dal sommo pastore risorto e glorioso. È quindi una questione giuridica. Dio ha emanato la sentenza di condanna sul Figlio giusto, che, sostituendosi a chiunque pone fede nella sua morte espiatrice,

diamante al giorno. Buongiorno, spero che vi siate riposati questa notte e che siate pronti ad affrontare questa giornata. E allora perché non farlo con la parola di Dio? Ecco, allora leggiamo nel Salmo 50 al versetto 15 e dice: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. E ancora Romani capitolo 5 versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ho invocato il nome di Gesù. Ascoltiamo questa testimonianza. Nella mia infanzia mio padre mi spingeva a frequentare la chiesa, anche se lui non ci andava quasi mai. Passavano gli anni e in quel luogo non trovavo alcuna risposta soddisfacente alle questioni importanti che mi assillavano. Allora mi sono avvicinato alla filosofia, ma nulla cambiava. Alla fine il consumo di droghe leggere mi ha portato in un ospedale psichiatrico. Ero a terra, senza speranze e senza progetti. Mi sentivo finito. Ma da quel momento Dio iniziò a parlarmi ed è sul mio letto di ospedale che ho incontrato il Signore. Quando mi sentivo come sprofondato in un baratro, Lui mi ha aperto gli occhi e io gli ho aperto il cuore, affidandogli tutta la mia vita e chiedendogli di venire a dimorare in me. Era la prima volta che invocavo il nome di Gesù chiedendogli aiuto. Fu così che sperimentai l'autorità e la potenza che c'è nel nome del Signore. Egli mi ha liberato dalla droga che mi tormentava e mi ha mostrato la via da seguire. Sapevo che ero perdonato e salvato perché i peccati che mi pesavano sulla coscienza mi erano stati tolti dal Signore Gesù. Ero felice, libero, leggero. Nessuno poteva togliermi quella gioia, quella pace e quella sicurezza che avevo ricevuto attraverso la nuova vita in Cristo. In seguito il Signore mi ha chiamato insieme a mia moglie al suo servizio per un ministero che compiamo tuttora, contenti di fare la sua volontà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 22 leggeremo il verso 39 che dice: il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Pochi giorni prima della sua crocifissione, Gesù si trovava a Gerusalemme, nel Tempio, e rispondeva a una domanda dei farisei che gli chiedevano quale fosse il comandamento più importante da osservare. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, risponde Gesù e aggiunge: ama il tuo prossimo come te stesso. Sono fra le parole più conosciute della Bibbia e purtroppo anche le più disattese. Non era una teologia da costruire, ma un comando preciso, semplice, da obbedire subito, adesso, con chiunque. Non era facile per la gente di quel tempo, che pensava al prossimo come a qualcuno a lui vicino, qualcuno della famiglia o del proprio ambiente. Gesù li mette in crisi, perché nel dire ama il tuo prossimo non fa riferimento a qualcuno che riteniamo più simpatico, più affidabile o più meritevole o della nostra stessa fede. Chiunque è il prossimo, anche quando non ci piace. Gesù ci ha amato per primo, quando non lo avevamo scelto, quando pensavamo solo ai fatti nostri, quando il nostro peccato ci precedeva e ci rendeva lebbrosi ai suoi occhi. Quali sono le persone che non amiamo? La vicina di casa che sparla di noi? Il collega di lavoro che fa carte false per superarci in carriera? Il partner che ci rovina la vita con atteggiamenti riprovevoli? O un fratello in fede che passa e non ci saluta? Non ci accorgiamo, a volte, di non amare neppure noi stessi, quando ci chiudiamo nell'orgoglio e non ci lasciamo coinvolgere e travolgere dall'amore di Dio, che ci dice di lasciar stare, di perdonare, di guardare oltre. Sì, è vero, a volte il prossimo che dobbiamo cominciare ad amare siamo proprio noi stessi.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Un asino figlio di asino. In una stalla viveva un asinello che si rifiutava di mangiare. Il padre asino notò che il figlio si stava indebolendo, così gli chiese: «Che succede, figlio mio? Ti ho portato l'orzo migliore eppure ti rifiuti di mangiarlo. Dimmi, che ti succede? Qualcuno ti sta dando fastidio?» Il piccolo asino alzò la testa e disse: «Sì, padre, gli altri ci prendono in giro. Quando uno di loro fa qualcosa di sbagliato, lo chiamano asino. Ci definiscono stupidi, anche se lavoriamo senza sosta, comprendiamo e proviamo sentimenti. Perché?» Il padre gli rispose: «Figlio mio, gli esseri umani sono stati creati da Dio e sono stati resi superiori alle altre creature, ma hanno causato molti danni a loro stessi. Hai mai visto un asino rubare i soldi a suo fratello? O dividere la sua famiglia per motivi economici? Lo hai visto discriminare l'altro per il colore, il genere e la lingua? O tormentarlo per quello che pensa? Cose come queste non esistono nel mondo degli asini. Quando le persone non conoscono il loro creatore, agiscono di conseguenza. Quindi, figliuolo, usa la tua mente da asino e tieni alta la testa. Noi non mentiamo, non uccidiamo, non rubiamo, non spettegoliamo, non imprechiamo e né gioiamo per il male altrui. Possiamo essere orgogliosi di questo». Quelle parole incoraggiarono il figlio, che ricominciò a mangiare. «Sì, papà, continuerò ad essere come te. Sarò orgoglioso di essere un asino, figlio di asino». Quanta sapienza! Oggi dobbiamo riflettere ed essere ad immagine e somiglianza del nostro Creatore. Sii orgoglioso di essere figlio di Dio.
3: Il verso di oggi è radicale, è completamente fuori dal sistema del mondo, un sistema che a malapena e solo in certi casi riesce a praticare un po' l'altruismo. Le parole di Gesù sono chiaramente rivolte a chi ha una mentalità egoista e mette la sua vita al di sopra del prossimo, ma c'è un'altra categoria di individui, quelli che non riescono ad amare gli altri perché non amano abbastanza se stessi. Cosa voglio dire con questa frase? Spesso i conflitti, i traumi, le insofferenze più grandi non li abbiamo con gli altri, ma con noi stessi. Quando alimentiamo sentimenti negativi, quando sperimentiamo il senso di fallimento, la depressione, l'autocommiserazione o una bassa autostima, come facciamo ad amare gli altri? In questo modo tutto l'equilibrio emotivo viene stravolto e verso il prossimo rischiamo di provare solo invidia, mentre noi ci guardiamo allo specchio e non ci stimiamo. Credo che le parole di Gesù ci mettano davanti alla verità. Dio ci ama e ci ha creati perfetti. Il peccato ha alterato la natura spirituale con la quale siamo stati generati, dando vita alla confusione con cui il nemico ci affligge da sempre. Ma Gesù ci riporta allo stato originale, secondo il progetto amorevole del Padre. Tutti siamo preziosi e perfetti ai suoi occhi. Scrolliamoci di dosso anni di bugie, di falsità, che ci hanno ferito e ingannato, che hanno alterato la nostra percezione della realtà. Apriamo gli occhi sulla verità e fortifichiamoci nel Signore, attraverso l'esperienza della fede in Cristo. Siamo figli del Dio Altissimo. Cominciamo a guardarci in questa posizione. Meritiamo più rispetto e autostima. È arrivato il momento di uscire dal pantano di menzogne dentro il quale siamo rimasti prigionieri per anni. Rialziamoci con un santo orgoglio grazie alla natura che Dio ci ha donato. Coltiviamo una sana e sobria opinione di noi stessi per essere capaci finalmente di essere clementi con le nostre fragilità. Forza, diamo una sterzata alla vita. Ora che abbiamo deciso di amare noi stessi, possiamo anche iniziare ad amare il nostro prossimo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Siamo di nuovo insieme, eccoci qui. Il nostro innamorarci delle sacre scritture, questo appuntamento che ci porta a scoprire qualcosa di straordinario in un libro straordinario, di un essere straordinario appunto che ci è stato trasmesso. Anche oggi una parabola raccontata da Gesù, brevissima, veramente molto molto breve, di pochissime parole, ma che credo racchiuda appunto qualche cosa che veramente può farci innamorare di questo libro straordinario, scusate, e anche del suo autore. Andiamo quindi subito a vedere questa parabola che è stata definita la parabola del granello di senape. Non so se hai mai visto un granello di senape, veramente piccinino, straordinariamente piccolino, insomma. Bene, questa parabola dice appunto questo, dice: ma a che cosa paragoneremo il regno di Dio? Come ho detto altre volte, quando Gesù vuole un po' spiegare il regno di Dio, è come se, non è che vuole spiegare qualcosa di lontano da noi, anzi, se vi ricordate, lui ha detto il regno di Dio è già venuto, no, a voi, cioè lui ha portato un po', è come se avesse portato la possibilità di vedere, di conoscere questo mondo parallelo a quello che noi vediamo e tocchiamo, che è un regno appunto spirituale ma reale, molto reale, e così reale che ha poi tutta una serie di dinamiche, insomma di modalità, di regole, di principi completamente diversi dal nostro. E quindi lui dice proprio: a cosa lo paragoneremo il regno di Dio? Con quale parabola lo rappresenteremo? E quindi eccone una. Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma, quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Finita qui. Estremamente breve, ma estremamente interessante. Gesù parla di qualcosa appunto di estremamente piccolo, dice che il granello di senape, ovviamente lui ha poi racchiuso in una, non sta parlando di tutte le piante, di tutti gli alberi esistenti sulla terra, ma in particolare appunto dei legumi, quindi dice che tra i legumi questo granello di senape è il più piccolo, è il minuscolo, no? Dice però cosa succede? Che quando io l'ho seminato, insomma, vabbè, questo granello poi dà vita ad una pianta. E tra le piante di legumi, invece, quella di senape è la più grande, ma tanto grande, insomma, che addirittura uccelli possano ripararsi ai suoi rami. Ora è ovvio che se parlassi di alberi normali, che un uccello si ripari ai suoi rami è scontato, ma una pianta di legume è qualcosa di diverso. Qui Gesù mette in evidenza come il rapporto appunto tra grandezza e piccolezza, insomma tra le dimensioni, tra le potenzialità, se vogliamo dire così, di qualcuno o di qualcosa, nel regno spirituale sono diametralmente opposte appunto di quelle che viviamo spesso intorno a noi. Intorno a noi devi essere grande per valere qualcosa, forse devi essere famoso, straordinario, insomma, perché tu possa o la gente possa pensare che la tua vita, che la tua esistenza abbia un reale valore sia per te stesso, insomma, che per gli altri. Qui invece sembra completamente diverso, un seme che è il più piccolo tra quelli del suo genere, quindi diciamo una persona che può sembrare quella con meno risorse, con meno capacità, con meno talenti, con meno valore. Ecco, forse oggi sarebbe quella con meno soldi, con meno salute, con, non lo so, meno bellezza probabilmente, meno fama. Ecco, oggi, cioè, intorno a noi chiunque abbia poco di tutto questo è una persona sulla quale, tra virgolette, non punteremmo neanche un soldo, cioè una con la quale forse non abbiamo neanche desiderio di stringere una relazione, perché misuriamo in base appunto a questi principi. Misuriamo, io ovviamente non parlo in particolare né di te né di me, ma un po' di quello che possiamo cogliere intorno a noi o nell'essere umano in generale. E invece, ecco, Gesù mette un po' in evidenza che nel regno di Dio, comunque davanti, ecco, a Dio, le cose non vengono misurate in questo modo, anzi, a volte sono proprio quelle più piccole, quindi quelle che hanno meno di tutto questo, quelle che sembrano non avere nessun valore secondo i parametri, che noi esseri umani a volte poniamo sulle cose o con le quali misuriamo le cose. Bene, proprio quelli hanno invece nel regno di Dio la possibilità, la capacità di diventare veramente grandi. Ma non solo, è bello perché non è solo la grandezza ad essere qui messa in evidenza, il fatto che appunto si può diventare grandi. E grandi, parliamo quindi di qualcosa di visibile, visibile ovviamente in questo caso agli occhi di Dio, visibile a lui, insomma, le sue visibile nelle qualità che Dio considera da notare, quindi visibili nell'amore, insomma, visibili nella fede, visibili nella bontà, visibili nella giustizia, visibili nella pace, visibili nella gioia, visibili, insomma, in tutti quegli aspetti che appunto negli occhi di Dio sono poi considerati quelli che hanno veramente un grande valore. Ma poi io credo che anche noi, dentro di noi, riusciamo sempre a cogliere che sono questi i valori più profondi, no? E più veri. È solo che a volte è solo molto più facile cercarne altri. E comunque, ecco, dicevo, non solo questo seme che è così piccolo, quindi sul quale nessuno punterebbe nulla, diventa grande, quindi estremamente visibile. Ma è bello che Gesù mette un po' l'accento sul fatto che diventa anche un riparo per gli uccelli. Praticamente sono proprio le persone che, piccole di quelle cose che vengono appunto considerate importanti o grandi intorno a noi, e grandi invece di quegli aspetti che Dio e che insomma, Cristo vuole proprio far sviluppare dentro di noi, sono poi quelle persone che veramente riescono a dare riparo agli altri, riparo agli uccelli. Sono quelle persone le cui azioni, la cui vita diventa qualcosa di stabile, di importante. Spesso quando guardo un film, e molto spesso nei cartoni animati questo esce fuori e mi piace molto, noto sempre questi personaggi secondari, no? Cioè non i protagonisti, non l'eroe della situazione, ma l'amico dell'eroe, il sostenitore dell'eroe. E di solito questi personaggi secondari svolgono all'interno della storia un ruolo che è fondamentale. Non sono quelli sui quali sono accesi i riflettori, non sono quelli che hanno tutte le abilità e le capacità, però si coglie nella storia che sono quelli proprio grazie ai quali poi l'eroe, il protagonista, vive la sua storia. Sono quelli senza i quali la storia non ci sarebbe. Sono quelli senza i quali forse l'eroe si sarebbe arreso, quelli senza i quali forse no, le cose non sarebbero andate come sarebbero dovute andare. E credo che questo sia un principio molto bello. Credo che andrebbe sempre colto in queste storie, perché poi è un principio che appunto Gesù dice esiste e avviene proprio nelle relazioni, nelle dinamiche con Dio, dove non è la grandezza, non è la ricchezza, insomma, non sono le grandi qualità, ma anzi è proprio l'essere piccoli, ma piccoli sepolti nella terra, piccoli in qualche modo messi nelle mani di Dio, si diventa poi capaci, insomma, di essere persone, magari amici veramente fedeli o appunto genitori, no? Che sanno magari veramente accompagnare un proprio figlio o anche nel proprio lavoro, magari si riesce veramente ad essere di sostegno, insomma, e si riesce ad essere questo riparo per gli altri. Bene, qui finisce il nostro tempo insieme. Sono sicura che tante altre cose straordinarie potrebbero essere colte da questa semplice e piccola parabola. Le lascio a te e ai tuoi pensieri.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: uomo prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Vogliamo anche questa sera avere così la gioia di trascorrere un'oretta insieme, in quest'ora poter leggere la parola del Signore, poter ascoltare dei canti e anche soffermarci sul tema che stasera il fratello Davide Martella ha scelto per noi. Avete ricevuto la locandina, sulla locandina avete letto che Davide Martella ci parlerà dell'uomo che scelse di non esporsi, quindi vedremo ciò che Dio ha messo nel

Corredi Davide di condividere con noi e di sicuro la sua parola sarà anche questa sera uno strumento potente per la nostra formazione e anche e soprattutto per la nostra trasformazione, perché le nostre vite devono essere sempre di più simili a quelle del nostro amato Salvatore Signore Cristo Gesù, e quindi dobbiamo prima di tutto conoscere qual è la volontà di Dio Padre e cosa Dio vuole che ognuno di noi possa nella propria vita riprodurre per essere figli fedeli, figli obbedienti e anche figli che sanno incoraggiare, sanno edificare all'interno della Chiesa, ma anche essere delle potenti testimonianze al di fuori della Chiesa locale. Quindi quando ci troviamo con le persone che vivono con noi in normali rapporti sociali, ecco, lì noi dobbiamo continuare ad essere sale e luce, perché tutti devono sapere che esiste un unico vero Dio che ha tanto amato ogni essere umano, e quell'amore è stato talmente grande da portarlo a sacrificare il figlio su quel legno della croce. Vogliamo essere ancora grati al Signore perché ogni sera abbiamo l'opportunità di avere un canale dedicato a noi, avere una regia, e ringraziamo Felipe per il suo lavoro, avere dei fratelli che suonano, che cantano, che con il Ministero della Musica ci edificano, ma anche ci portano poi ad adorare, a lodare il Signore, ringraziare il Signore per tutti coloro che si spendono anche nella conduzione e soprattutto i fratelli che si alternano ogni sera nell'esposizione della parola. Vogliamo ringraziare anche le sorelle, perché anche le sorelle hanno un ruolo importante con donne cristiane a confronto, hanno modo di stare insieme, di vivere insieme e anche loro di poter essere formate dalla parola. Quindi continuiamo così, continuiamo a leggere, a meditare, a studiare la parola, perché sappiamo che i tempi sono quelli che sono, abbiamo bisogno di stare vicino al Signore sempre. Quindi con la preghiera e ascoltando la sua parola abbiamo bisogno di continuare a predicare il messaggio della salvezza, perché siamo sempre più vicini al ritorno di Cristo Gesù. E quindi vogliamo essere dei servi fedeli, servi che aspettano con fede e che nell'attesa servono con dedizione e con serietà. Bene, detto ciò, un abbraccio forte arrivi a tutti voi che ci seguite da tutto lo staff di Cristiani Online, e continuate a pregare per noi, per quest'opera, per questo lavoro, per questa attività che è un'opera dell'associazione Salvati per Servire. Quindi sappiamo, tutti voi sapete che Salvati per Servire è un ODV, è un ente del terzo settore, e si spende per portare aiuto pratico anche, agisce nel sociale, ma quando poi ci sono gli interventi anche nelle varie emergenze non manca mai una parola di conforto, una parola di benedizione, una parola che possa essere un incoraggiamento notevole, importante, anche puntuale, vista l'emergenza stessa e la condizione, la situazione. Quindi il nostro motto credo che racchiuda bene quello che vogliamo portare avanti, e grazie a tutti voi che stiamo portando avanti con le preghiere e con i sostegni. Il motto è un piccolo aiuto per una grande speranza, e quindi continuiamo così ad aiutare il prossimo, amare il prossimo, ma non dimenticando che il nostro compito è quello di diffondere i principi cristiani che sono alla base, devono essere alla base della società. Detto ciò, vogliamo pregare e poi avremo modo di leggere qualche verso come introduzione, ascolteremo due canti e poi lasceremo lo spazio e la parola al caro fratello Davide Martella. Come ricordavo all'inizio, il tema che ha scelto per noi è l'uomo che scelse di non esporsi, ma adesso vogliamo pregare. Ti vogliamo ringraziare, caro Padre, per l'opportunità che abbiamo anche stasera di stare insieme e di poter vivere questi momenti di comunione. Anche se è una comunione virtuale, ti ringraziamo perché possiamo dedicarci a te, possiamo dedicarci all'ascolto della tua parola, possiamo così ricevere quelle che sono le tue potenti e benedette indicazioni, perché nella nostra vita vogliamo non solo essere formati da te, ma vogliamo anche essere trasformati dai tuoi
insegnamenti. Vogliamo che la nostra vita sia una vita vissuta sempre di più assomigliando a Cristo Gesù, e vogliamo amarti più di ogni altra cosa, vogliamo amare anche il prossimo. Voglia tu benedire, Padre, ogni progetto dell'associazione, voglia tu benedire questo tempo. Benedici ancora Davide nell'esposizione della tua parola. Ti prego di benedire ogni momento, dalla conduzione ai canti, alla regia, e voglia tu ancora poter toccare con la tua mano potente tutti i fratelli, le sorelle, gli amici che sono in ascolto. Ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, vogliamo leggere due versi. Il primo lo troviamo in Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, verso 3. Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. E ancora prima Pietro 5:10. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Ovviamente io potrei adesso chiedere a tutti voi: ma state vivendo un momento di scoraggiamento? Forse tanti mi direbbero assolutamente no, qualcun altro forse mi potrebbe dire sono appena uscito da un momento di scoraggiamento, altri invece potrebbero rispondere a questa domanda, ebbene sì, tutti sperimentiamo nel corso della nostra vita episodi di scoraggiamento per diversi motivi, per la salute, la famiglia, lutti, il lavoro che a volte non va, le relazioni che vengono meno, le delusioni che riceviamo da persone a noi care, oppure i bisogni materiali che ci sono e che non riusciamo a soddisfare. Ecco, tante volte, spesse volte noi ci troviamo in queste situazioni. E anche se siamo persone che hanno sempre manifestato e espresso una fiducia totale nel Signore, possiamo essere assaliti da momenti di scoraggiamento, di abbattimento, momenti nei quali forse andiamo un po' anche a lamentarci con il Signore per le cose che accadono. Non dico che ci lamentiamo del Signore, ma ci lamentiamo con il Signore delle cose che stanno capitando nella nostra vita, che sono due cose assolutamente diverse. I Salmi tante volte sono il ritratto di uomini di Dio che arrivano anche a dire: Signore, ma perché sta succedendo questa cosa? Non vuol dire che in quella circostanza stessero dicendo al Signore: tu stai facendo le cose sbagliate, o noi non ti apprezziamo più. No, e si chiedevano il perché di quelle situazioni che a volte sono anche scoraggianti, portano dei pensieri negativi. Ecco, ci sono, fanno parte della nostra vita e nessuno di noi è immune. Io non mi sento un superuomo e non dirò mai, no, assolutamente, non vivrò mai momenti di scoraggiamento. Ci sono stati nella vita, tanti ne arriveranno, però qual è la cosa importante? Rimanere concentrati sulla potenza, sull'onnipotenza, sulla sovranità del nostro amato Dio. Quindi, quando la fede inizia un attimino ad indebolirsi, non è perché Dio viene meno, ma è perché noi non siamo più focalizzati sulla sua forza, ma sulla nostra forza, e quella viene meno, e appunto vengono meno poi anche, viene meno anche la fede. Quindi dobbiamo continuare ogni momento, in ogni situazione, ad essere concentrati sul Signore, perché Egli ci renderà saldi, egli ci guarderà anche dal maligno. Perché? Perché è fedele, questo dice l'Apostolo Paolo. Ma il Signore è fedele, non dimentichiamolo, è fedele anche nei momenti di scoraggiamento, ed egli ci renderà saldi, egli ci guarderà anche dal maligno. Perché? Perché i momenti di scoraggiamento, i pesi, sono quelle occasioni, quegli strumenti, anche quelle armi che Satana usa per poterci spingere in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore. Approfitta della nostra debolezza.
E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fortificarci nel Signore. Ci sono questi ultimi versi che voglio ricordare a me stesso, perché il Signore vuole insegnarci a non aver fiducia nelle nostre forze, ma nelle sue forze, nella sua onnipotenza. E voglio con voi leggere il Salmo 62.1, il Salmo 27.1 e poi Atti ed Efesini, Salmo 62.1, li leggiamo solamente perché parlano da soli, perché in questi versi che adesso leggeremo, egli, il nostro amato Signore Salvatore, ci invita ad affidarci a Lui completamente. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Ancora il Salmo 27, il verso 1 è chiaro, potente, perentorio come quello che abbiamo letto prima. Il Signore è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? E ancora in Atti 23, 11, guardate, qui ci sta dicendo, mi sta dicendo a te che forse, caro fratello, cara sorella, sei in questo momento scoraggiata, sta dicendo il Signore, fatti coraggio, fatti coraggio. Prendiamo solo queste due parole di questo verso. Fatti coraggio. E in ultimo, Efesini 6:10, conosciamo benissimo questo capitolo dove si parla dell'armatura che il credente deve indossare, e c'è il verso 10 che dice: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. In conclusione, ci sono due realtà. Lo scoraggiamento prima o poi toccherà ognuno di noi, ma nello scoraggiamento noi non dobbiamo assolutamente dimenticare che il nostro amato Salvatore Signore è onnipotente, è sovrano ed è vicino a noi ed è pronto a darci la forza necessaria per superare anche i momenti che apparentemente ai nostri occhi sembrano essere troppo forti, ma in effetti sono troppo forti, ma troppo forti per noi se li affrontiamo con le forze umane, ma non sono assolutamente troppo forti o invincibili se vengono affrontati con la forza che viene dal nostro onnipotente Salvatore Signore Cristo Gesù. Dio possa benedire questa piccola meditazione. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi daremo la parola al nostro caro fratello Davide Martella con il tema L'uomo che scelse di non esporsi. Ma vogliamo ascoltare adesso due canti.

0: Bene, cari fratelli, care sorelle, cari amici, vogliamo ringraziare il Signore anche per questo momento dedicato al canto. E adesso vogliamo, come giusto che sia, dedicarci ad ascoltare la parola del Signore. Quindi, Felipe, mi puoi mettere in contatto con il caro Davide.
1: Ciao
0: Davide,
1: Enzo,
0: buonasera, come stai?
1: ciao, bene, bene, grazie a Dio. Sì, sto bene. Qui
0: Allora.
1: adesso la temperatura si è un po' smorzata, diciamo che qualche
0: Siamo.
1: grado in meno abbiamo adesso, però fa ancora caldo.
0: E fa piacere.
1: Abbiamo qualche grado in meno.
0: Allora, siamo così nella gioia di rivederti, di poter ascoltare
1: Anche
0: quello che
1: per
0: sia.
1: me, saluto tutti.
0: Allora, il tema che hai scelto è l'uomo che scelse di non
1: Scelse di
0: esporsi.
1: non esporsi.
0: Ok, allora, che Dio possa benedirti, sarai supportato da Felipe alla regia e poi noi avremo modo di vederci alla fine del messaggio. Dio ti benedica.
1: Enzo, grazie. Bene, l'uomo che scelse di non esporsi, il tema di questa sera. Ogni persona che incontrò Gesù, noi vediamo nei Vangeli, non rimase più la stessa. Ricordate il ladrone crocifisso accanto a lui. E che dire ancora di Nicodemo, che so, della Samaritana, Zaccheo e altri ancora. Questa sera voglio parlarvi di un governatore romano. Generalmente i governatori romani erano uomini duri, ma anche opportunisti. Solitamente ogni alto funzionario dello Stato romano intendeva fare carriera all'interno dell'impero. Cercava con qualsiasi mezzo di tenere in sudditanza, in sottomissione il popolo conquistato. Un governatore cercava a tutti i costi di mantenersi sempre nelle buone grazie dell'imperatore. Godeva di potere, onore, ricchezze. E nel momento in cui un governatore romano faceva un passo sbagliato, poteva essere immediatamente su due piedi esonerato dall'incarico o addirittura giustiziato. Eventualmente come traditore. Pilato, governatore della Palestina, non era né più buono né più cattivo di quanti lo avevano preceduto e di quanti vi furono dopo di lui. Leggiamo così nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 18. Dal verso 28. Questa sera leggeremo un testo piuttosto lungo. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua, i giudei. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giurei gli dissero: a noi non è lecito far morire nessuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose, tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità, ascolta la mia voce. Pilato gli disse, che cos'è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora vi ridarono di nuovo, non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un ladrone. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciati una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e dicevano: Salve re dei giudei! E lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: Ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro, ecco l'uomo. Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono, crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro, prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. I giudei gli risposero, noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì questa parola, ebbe ancora più paura e, rientrato nel pretorio, disse a Gesù, di dove sei tu? Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse, non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Gesù gli rispose, tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo dietro detto lastrico, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: Ecco il vostro re. Allora essi gridarono: Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. A Pilato gli era capitato un caso veramente difficile. Da tempo aveva sentito parlare di Gesù e sapeva dell'odio crescente dei capi dei giudei contro di lui. Evidentemente Pilato aveva sperato di non dover mai intervenire personalmente in merito a questo caso e di lasciar correre tutto. A meno che questo movimento di Gesù di Nazareth non turbasse la pace sociale. Oggi ci sono persone molto simili a Pilato. Sanno tanto su Gesù, sanno di lui, ma credono che chi prende una posizione chiara nei suoi riguardi sia per forza un fanatico o un bigotto, un religioso bigotto. Non hanno niente in contrario a chiamarsi cristiani, ma non vogliono che Gesù interferisca con la loro vita personale. E forse anche tu che sei in ascolto la pensi in questo modo. Ma vedete, amici in ascolto, il metodo dello struzzo è un metodo che non funziona poi a lungo. Personalmente. E quanti come me condividono ormai da anni l'Evangelo su questo canale, abbiamo dimostrato la necessità assoluta di prendere una posizione chiara per Cristo, e cioè di dichiararsi e dichiararsi veramente cristiani. Cioè seguaci di Cristo, di coloro che calcano le orme di Cristo, del Maestro Gesù. Di credere personalmente in Lui e quindi agire di conseguenza. Ma comprendiamo che non è facile per chi ha seguito sempre le proprie idee e cercato di creare intorno a sé, con i propri mezzi, un'oasi di tranquillità, non è facile prendere una posizione chiara per Cristo. Tuttavia, ribadiamo, amici, è una decisione da prendere. Pilato, abbiamo addirittura letto, ebbe paura. Pilato era pieno di paura nei riguardi di Gesù. L'uomo di Nazareth metteva in questione la sua posizione e la sua autorità. E forse abbastanza innervosito, a un certo punto domandò, si rivolse a Gesù dicendo al versetto 10 del capitolo 19: non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Forse Pilato pensò che Gesù era debole, abbandonato a se stesso, vulnerabile. Ma a sua grande sorpresa, Gesù sapeva che la sua autorità di governatore non poteva, e glielo dichiara, non poteva esistere senza la volontà di Dio. Infatti rispose pacatamente, al versetto 11, tu non avresti alcuna potestà contro di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. E vedi, amico, che mi stai ascoltando, dietro a quelle circostanze nella tua vita, circostanze che tu ritieni casuali, e forse ritieni che casualmente ora stai seguendo questo programma, oppure dietro a quelle tue decisioni, quando queste decisioni ti portano a confrontarti con la realtà di Dio, con la realtà della sua parola. È sempre, sempre all'opera una potenza. Di questa potenza Gesù stesso ne ha parlato, ed è una persona, e cioè lo Spirito Santo, è all'opera per il tuo bene. Il tuo bene eterno, affinché, come dice Gesù, tu sia convinto di peccato, di giustizia e di giudizio, e tu possa rivolgerti a Lui, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il Salvatore, per ricevere il perdono dei peccati e ricevere la salvezza. Pilato si sentì a un certo punto minacciato da Gesù nell'esercizio del suo potere politico, ma non solo, anche nella sua vita familiare. Sua moglie lo avvertì mentre Pilato era nel pretorio con Gesù, mentre sedeva nel tribunale, gli mandò a dire, Matteo 27, 19, ce lo riporta questo passaggio l'Evangelista Matteo nel suo Vangelo, non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. La presenza di Gesù il problema di cosa stava, di cosa doveva fare di lui, stavano per provocare una crisi a tutto campo, a tutto spiano, nella vita di Pilato. Non è raro, infatti, che la preoccupazione delle opinioni degli altri, la cosiddetta, quella che poi chiamiamo opinione pubblica, e opinioni anche evidentemente familiari e di amici stretti o amici colleghi di lavoro, tante volte impediscono ad una persona di prendere una posizione chiara, una posizione che egli crede, egli stesso crede profondamente giusta, ma non la prende questa posizione e non prende nessuna decisione verso questa, verso quello per abbracciare ciò che egli crede essere giusto, veramente giusto. Gesù disse che succede addirittura che l'uomo può trovarsi contro non solo gli amici, ma anche i familiari, anche quelli di casa sua, se li può trovare contro. Ecco che Gesù invita a prendere una decisione. Una decisione e una posizione chiara, per lui o senza di lui. Ma sia chiaro, amici, che Gesù non è venuto per creare le crisi, per mettere in crisi gli uomini. Non è venuto con queste intenzioni. Lui è venuto per salvare e non per perdere. Anzi, in Gesù si trova una nuova vita, la pace interiore, la serenità interiore, l'equilibrio interiore e l'equilibrio anche e la gioia nella cerchia familiare. Quante famiglie sono state cambiate, trasformate, famiglie intere, dall'azione di Cristo Gesù. E in questo momento ci viene in mente quel testo della scrittura che sicuramente tu conoscerai: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua. Tuttavia, non si deve usare la scusa delle opinioni degli altri, che siano amici, che siano colleghi di lavoro o a scuola, che siano familiari, per giustificare il proprio rifiuto di prendere una decisione per Cristo, di seguire la verità e seguirla fino in fondo, fino in fondo. Pilato si sentì minacciato dalla presenza di Gesù per ciò che riguardava la sua posizione sociale, politica. Infatti il popolo, i giudei che erano lì, gridava, Giovanni 19,12, se liberi costui diventi nemico di Cesare, diventi nemico dell'imperatore se tu liberi costui. Beh, come dicevo all'inizio, ogni governatore romano ci teneva a rimanere nelle grazie dell'imperatore. Ma il popolo gli dice, se liberi costui, diventi nemico di Cesare. Sicché Pilato si domandò cosa avrebbe fatto della sua vita. Se avesse liberato Gesù e perso il suo prestigio politico di governatore, con tutti i privilegi connessi a questa carica politica. Valeva la pena per Pilato in questa circostanza mettersi dalla parte di Gesù, sapendo che questi era innocente riguardo alle accuse che gli venivano mosse, accuse che gli venivano lanciate contro? Molte persone ai tempi nostri hanno dovuto farsi la stessa domanda, e molte, molte attraverso i secoli hanno perso la vita a motivo della loro decisione per Cristo, a motivo della loro fede in Gesù, il Figlio di Dio. Per te, caro amico in ascolto, avere la fede giusta, possedere la vita eterna, varrebbe tanto? Varrebbe tanto? Quale sarà la tua decisione? Una cosa era chiara: se Pilato si fosse schierato dalla parte di Gesù, la sua vita sarebbe stata salva per l'eternità. La sua vita sarebbe stata trasformata. Perciò, se tu ora, questa sera, tu che sei in ascolto, ti metti dalla parte di Gesù per credere in Lui e seguirlo sinceramente, sarai salvato, sarai perdonato, riceverai il perdono dei peccati e la tua vita sarà cambiata, trasformata. Tu diventerai un cittadino del regno di Cristo, del regno dei cieli. Nel racconto di Pilato, però, ahimè, vediamo un tentativo crescente da parte di quest'uomo di districarsi dal problema senza riconoscere pubblicamente Gesù. E lui, vedete, ha provato quattro strategie che assomigliano a quelle che tante persone provano oggi. E avviandomi alla conclusione, voglio citarle queste strategie. La prima: Pilato cercò di rimandare Gesù ad una autorità più responsabile. Vediamo in Luca, capitolo 23, versetto 7, saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Versetto 11, Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. Erode non ne volle sapere. Anche oggi molti si disinteressano di Dio, della sua parola, del Vangelo, della Bibbia. Non sono interessati alla propria salvezza, cercando di riversare su un sacerdote o un pastore evangelico la responsabilità spirituale della loro relazione con Dio. Come stai spiritualmente? Beh, non è una domanda da farmi, devi chiederlo al mio sacerdote, devi chiederlo al mio pastore. Non è una domanda da fare a me. Ma questa è una soluzione, demandare il problema, rimandare il problema ad altri. È una soluzione folle, una soluzione fallimentare. Seconda strategia: Pilato ha cercato di nascondere le proprie responsabilità dietro ai risvolti tecnici del problema, la domanda a Gesù. Quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire nessuno. Tanti oggi dicono: sa, anch'io sono stato battezzato. I miei familiari erano osservanti, praticanti. Io poi, d'altronde, non ho mai rinnegato Dio nella mia vita. Cercano di nascondersi dietro a una serie di affermazioni che non hanno alcuna importanza o rilevanza alla luce dell'argomento Vangelo, Vangelo della salvezza. Vangelo della salvezza. Il bisogno di ottenere il perdono dei peccati e la pace con Dio. Terza strategia, Pilato era convinto che la sua parlantina, la sua dialettica, che lo aveva aiutato in tante, tante volte ad uscire eventualmente fuori da problemi pesanti, problemi gravi, anche questa volta avrebbe funzionato. Beh, è meglio dialogare con lui adesso, pensò Pilato. Ma il dialogo si arenò. Pilato domandò, versetto 33, Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? La risposta di Gesù, verso 36, fu sorprendente. Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. E quando Pilato insiste ancora, Gesù risponde ancora più chiaramente al versetto 37: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo. E per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità e dalla verità ascolta la mia voce. Il dialogo portò ad un punto di crisi per Pilato, perché se Gesù era veramente re, Pilato sarebbe diventato un ribelle. Un rivoltoso condannando colui che è re, veramente re. In quel momento, dei giudei. Se invece Gesù diceva di essere re e non lo fosse stato, avrebbe meritato la morte. Anche noi siamo messi davanti alla stessa scelta, o con Gesù, totalmente con Lui, o abbiamo la responsabilità, cari amici in ascolto, di dover dimostrare che Gesù era un impostore, era un falso Cristo. O ci schieriamo dalla sua parte o dimostriamo che Gesù non era quello che è scritto nella parola di Dio. Pilato doveva decidere. Anche tu devi decidere. Quarta strategia di Pilato, come quarto tentativo, lui di uscire dal problema che gli si trovava davanti, diciamo postogli da Gesù. Pilato cominciò il gioco delle alternative. Vediamo, disse. È capitato giusto ora, questo caso, io posso liberare qualche accusato, posso liberare qualcuno che, uno che è nel braccio della morte. Chissà quale sarebbe meglio, questo o quello? Il verso 39. Voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Beh, sappiamo bene dal testo che abbiamo letto quale fu la risposta della folla. No, crocifiggilo, libera Barabba. Quando oggi si comincia a parlare di Vangelo, amici in ascolto, di salvezza, di eternità, molti cercano scampo con altre domande, domande tipo, ma voi non credete al Papa? Oppure, ma voi perché non credete alla Madonna? Perché siete contrari a Maria? Perché siete contrari ai santi? Sperano così di allontanare la discussione del problema, della realtà del peccato, della decisione personale da prendere, di confessare il peccato al Signore, di chiedere perdono a Lui. Una decisione di cui ognuno è responsabile da prendere. Perché ognuno è responsabile del proprio peccato e quindi la necessità di essere salvati. Tutti sanno, amici in ascolto, che non è il Papa che può salvare, non sono i santi che possono salvare, non è una religione che può salvare, non è una setta religiosa che può salvare, non è un movimento religioso che può salvare, ma è Cristo. Cristo morto per noi. Perciò dobbiamo prendere posizione riguardo a lui. Non si tratta di non è una setta religiosa che può salvare. Non è un movimento religioso che può salvare, ma è Cristo. Cristo morto per noi. Perciò dobbiamo prendere

vissuta fuori di Cristo, per i propri interessi e secondo i propri schemi. Alla fine Pilato non trovò soluzione migliore che ordinare che gli fosse portata una bacinella d'acqua per lavarsi le mani, dicendo al versetto 24 di Matteo 27 che dicendo io sono innocente di questo sangue, pensateci voi. E questa fu l'ipocrisia finale di un uomo, un uomo che non voleva fare la scelta che bisognava fare. Questa fu la sua ipocrisia finale. Solo lui, il governatore romano, poteva decretare la crocifissione, la vita o la morte di Gesù. Non vi era nessun altro su cui riversare la colpa di una decisione ingiusta. Ma nella sua debolezza, Pilato, nella sua paura degli altri, dell'opinione pubblica, nonché il desiderio di non perdere il prestigio, il suo potere di governatore, Pilato commise la più grande ingiustizia della storia, la più grande ingiustizia di tutti i tempi. Condannò un uomo che egli stesso aveva dichiarato senza colpa. Rileggiamo, capitolo 18, versetto 38. Pilato gli disse: che cos'è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui. Capitolo 19, verso 4. Ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. E al versetto 16 si legge: allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. La più grande ingiustizia della storia. Condannare un uomo a morte, un uomo che egli stesso aveva dichiarato innocente. Non ci meraviglia allora che oggi, mentre milioni di persone confessano con la bocca Gesù quale figlio di Dio, pochi lo seguono umilmente come discepoli, pochi pronti ad esporsi al ridicolo o ai pericoli per una vita coerente. Da quale parte sei tu? Da quale parte sei tu? Dalla parte dei molti o dalla parte dei pochi? Che cosa farai tu di Gesù, il Cristo, il Salvatore? Lo accetterai o lo terrai fuori dalla tua vita? Chi crede nel Figlio ha la vita, ma chi rifiuta di credere nel Figlio di Dio non vedrà la vita, anzi il giudizio, l'ira di Dio resterà sopra di lui. Se tu credi, se tu affidi la tua vita a Cristo, morto per te, per i tuoi peccati, tu riceverai il perdono dei peccati e la salvezza. Voglio pregare per te, affinché tu ti decida in questo momento di ricevere Cristo. Padre, Signore Dio nostro, insieme ai miei fratelli in ascolto, voglio pregarti, vogliamo pregarti per quell'amico, quell'amica che non ha preso ancora una decisione. Che non sia come Pilato, che
che scelse di non esporre.

0: ma che questa persona, questo amico, possa venire alla luce per ricevere il perdono dei peccati, la salvezza, i piedi della croce di Cristo, il tuo figliolo, la vita eterna ed essere ripieno, diventare lui stesso luce nel Signore. Ti preghiamo di cuore, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Davide per la tua parola, grazie per la tua parola, per il messaggio che ovviamente trasmette ciò che sono i principi della parola del Signore, una storia vera, una storia che dimostra come si può, davanti alla scelta che caratterizzerà poi il destino eterno, arrivare a lavarsi le mani, a rimandare, a dire non lo voglio fare adesso. Tante volte noi incontriamo uomini e donne che hanno più timore del pensiero degli uomini che di quello del Signore, quindi si rimanda a una data che forse poi non arriverà mai, ma intanto sappiamo che dopo la morte c'è il giudizio. E sicuramente anche stasera il messaggio che è stato chiaramente esposto, un invito a fare di Cristo il proprio Salvatore. E la tua preghiera è la preghiera che noi condividiamo, la preghiera che noi supportiamo, ed è quella preghiera che vogliamo che ogni uomo peccatore possa fare, ma al più presto. E tante volte si rimanda pensando di essere padroni della propria vita, ma tu lo sai benissimo, oggi basta aprire un giornale oppure guardare un telegiornale, ci sono delle tragedie inaspettate che arrivano da un minuto all'altro e si consumano famiglie, vite di giovani. Oggi sentivo di questo giovane di 22 anni che stava lavorando all'illuminazione del Colosseo ed è caduto da 10 metri ed è arrivata la morte. Sicuramente stamattina non si è alzato per andare a morire al Colosseo, si è alzato per andare a lavorare. Anche tutti quanti noi facciamo la stessa cosa, ma la vita non è nelle nostre mani, quindi soprattutto quando si ascolta il messaggio come questa sera del Vangelo, bisogna accettarlo. Hai un'ultima parola, un ultimo incoraggiamento per chi ci ascolta?
0: Sì, incoraggiamento, voglio invitare chi ci ascolta e non ancora è nella grazia di Dio, non è ancora entrato nella grazia di Dio in Cristo, ricordare ed invitare, Gesù ti accetta così come sei. E se vai a Gesù non rimarrai più come sei. E
1: Certo,
0: ti invito ad andare alla croce di Cristo e lì realizzerai di essere separato da Dio. E rimanendo poi alla croce di Cristo realizzerai di non essere più separato da Dio.
1: amen. Che questo passo vogliamo credere che qualcuno l'abbia potuto fare questa
0: L'abbia
1: sera.
0: potuto fare questa sera.
1: Quando tu l'hai pregato.
0: Lo potrà dire nella chat,
1: Amen.
0: nella legge
1: Certo,
0: della chat,
1: assolutamente. Abbiamo sia il numero
0: oppure fare una
1: WhatsApp,
0: telefonata a Cristiano online.
1: assolutamente, c'è il numero di telefono di Cristiani Online che adesso vedete sovrimpressione, che è anche abilitato a ricevere messaggi WhatsApp 350 15 22 021 oppure scrivere un'email a cristianionline@gmail.com e comunicare, come dice Davide, se hai fatto la decisione di dirlo, gioite con me perché ho fatto entrare Cristo nella mia vita. E per noi sarà una grande gioia. Si fa festa in cielo e faremo festa, giusto Davide, anche noi,
0: Sì,
1: perché
0: certo.
1: per ogni anima che si converte, per noi è un momento meraviglioso.
0: Anche gli amici che non hanno preso la decisione, che ci ascoltano dall'Istituto di Lucera, che salutiamo,
1: Assolutamente
0: apprezzano, mi hanno detto molto il nostro saluto
1: sì.
0: da Cristiano
1: Assolutamente.
0: Online, sui canali di Cristiano Online che vanno ad appoggiarsi poi su quelli di Radio Logos. Li salutiamo e anche chi è in ascolto da lì che non ha preso questa decisione possa farlo e poi possa dircelo,
1: Amen.
0: farcelo sapere.
1: Amen. Amen.
0: Bene.
1: Allora, Davide, non staccarti, salutiamo come facciamo al
0: Salutiamo.
1: solito, salutiamo tutti e diamo l'appuntamento a domani sera, sempre sugli stessi canali, sempre alla stessa ora, 19:30. Dio vi
0: 19:30.
1: benedica, buonasera a
0: Ciao
1: tutti.
0: ciao, e noi a presto
2: Enzo
0: vederci,
2: Di
0: Enzo.
2: Salvia
0: Ciao
2: e Maria
0: Davide, un
2: Pulerà
0: saluto a tutti.
2: presentano
0: Ciao
2: Il
0: ciao.
2: Libro più letto.
3: Eccoci insieme a metà settimana, ben ritrovati tutti col Libro più letto. Chi non vuol sentir parlare di angeli? Ma il Libro più letto, questa è la verità su questo tema. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Ieri ci siamo lasciati al versetto 4 di Ebrei, capitolo 1, parlando degli angeli. Leggiamo ancora questo versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Cristo quindi viene presentato superiore agli angeli. Gli angeli avevano svolto un ministero importante per Israele nell'Antico Testamento. La legge era stata promulgata per loro mezzo. Possiamo leggere, ad esempio, Salmo 68, versetto 17, o in Atti 7, al versetto 53. Sul velo del tabernacolo erano raffigurati dei cherubini, come pure dei cherubini d'oro coprivano con le loro ali aperte il propiziatorio. Il profeta Isaia ebbe una visione dei serafini e nel libro dell'Apocalisse troviamo che, dopo che la Chiesa sarà rapita nel cielo, gli angeli svolgeranno un ministero di giudizio. Se sei un figlio di Dio, perché hai creduto che Gesù Cristo è il tuo personale Salvatore? In te allora abita lo Spirito Santo di Dio, che è la terza persona della divinità. Che cosa potrebbe fare per te un angelo custode che egli, Gesù, non possa fare per te? Vuoi pensarci su, magari? Vuoi darmi una risposta? Il ministero degli angeli non è affatto connesso con la Chiesa. L'idea di un ministero attivo degli angeli nella Chiesa è nata probabilmente da una scarsa conoscenza delle Sacre Scritture e da un bisogno da parte dell'uomo di avere un intermediario che lo avvicinasse all'inaccessibile Dio. Ha inoltre contribuito ad alimentare questo equivoco il fatto che gli angeli siano stati il soggetto di moltissimi affreschi, quadri di inestimabile valore artistico. Gli angeli sono ministri di Dio e vivono alla sua presenza per servirlo, adorarlo. Nessuno di loro ha dato la propria vita per la nostra salvezza. Essi non sono la via per andare a Dio. Abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo Cristo, il nostro grande e unico intercessore, che è superiore agli angeli. Il termine angeli significa messaggeri. Gli angeli adorano il Signore Gesù. Essi sono esseri creati. La lettera agli Ebrei afferma in modo definitivo e dogmatico che Cristo è superiore agli angeli. Molti credono che nell'Antico Testamento ci si riferisca a Gesù quando si parla dell'angelo del Signore, ma nel Nuovo Testamento Cristo è diventato uomo ed, avendo assunto una forma umana, non appare più come l'angelo del Signore. Egli è l'uomo, Cristo Gesù. Oggi egli è il figlio dell'uomo.

Nei versetti seguenti, dal 5 al 13 di Ebrei capitolo 1, sono riportate 7 citazioni dall'Antico Testamento, di cui 6 provengono dal Libro dei Salmi, e tutte sostengono la tesi della superiorità del Figlio di Dio sugli angeli. Leggiamo il versetto 5. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Il primo testo è tratto dal Salmo 2, scritto dal re Davide per lodare e adorare Dio. In questo contesto l'Eterno si rivolge a una persona che chiama suo figlio, colui che egli ha appena generato. Ci appare abbastanza chiaro come il Signore non stia parlando né di alcuno dei suoi angeli, né tantomeno dell'autore del Salmo, ma com'è possibile che, in quanto Dio, Gesù sia stato generato. Evidente che, come Dio, egli esisteva dal principio di tutte le cose con Dio, artefice con lui della creazione. Questi versetti si riferiscono a Gesù nel momento in cui egli accetta di diventare uomo, di essere generato, rivestendo un corpo umano per espiare attraverso quel corpo il peccato di tutti gli uomini. È il mistero della grazia, è il mistero dell'amore di Dio. È impenetrabile con la nostra mente umana, ma ci è stato ugualmente dato di afferrarlo e di capirlo nei suoi contorni essenziali, tali da far emergere il messaggio della salvezza per ogni uomo. Il secondo testo, riportato al versetto 5 di Ebrei capitolo 1, è tratto dal secondo libro di Samuele al capitolo 7. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Il profeta Natan parla a Davide da parte di Dio, del suo successore, ed afferma che Dio sarà per lui un padre e questi gli sarà figlio. Dal momento che il Dio di Israele, di cui ci parla il Vecchio Testamento, non si era ancora manifestato come padre, è poco probabile che questi versetti si riferiscano a Salomone, il figlio di Davide che gli succede sul trono di Israele alla sua morte, ma profeticamente possiamo riferirli senz'altro a Gesù, colui che è il vero figlio di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio e la materializzazione del suo messaggio di salvezza per gli uomini. Al versetto 6 di Ebrei 1 leggiamo: «Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: "Tutti gli angeli di Dio lo adorino". E questo versetto è una citazione dal Salmo 97, versetto 7, e da Deuteronomio 32, versetto 43. Gli angeli di Dio sono esseri meravigliosi, ma sono inferiori al Figlio di Dio. Sono i suoi angeli, sono i suoi ministri e sono i suoi adoratori. Essi adorano Lui, non è Lui, al contrario, che adora loro.

Il versetto 7 di Ebrei 1 riporta una citazione dal Salmo 104, versetto 4. Leggiamo. E mentre degli angeli, dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Gli angeli appartengono al Signore, sono i suoi ministri, abbiamo detto, i suoi adoratori. Gli ebrei pensavano agli angeli come a coloro che stavano presso il trono di Dio per servirlo e adorarlo. Essi avevano letto in molti libri dell'Antico Testamento dell'apparizione degli angeli a molti servitori di Dio e a molti dei profeti, i quali li avevano ascoltati senza dubitare della provenienza del loro mandato, riconoscendo in loro dei fedeli servitori del Dio che adoravano. Nel creare l'universo Dio ha fatto cose visibili e cose invisibili. Ad esempio, non è possibile vedere un atomo, ma esso è materia, diventa energia. Dio ha creato intelligenze al di sopra dell'uomo, creature sovrannaturali che sono chiamati l'esercito del cielo, a significare il loro considerevole numero. I versetti 8 e 9 di Ebrei capitolo 1 sono una citazione dal Salmo 45. Parlando del Figlio dice: «Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia». Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. I versetti 6 e 7 di questo salmo parlano di uno che discende dalla progenie di Davide, che regnerà con giustizia. Di lui è detto che è Dio, che il suo trono è eterno e che la giustizia è l'emblema del suo regno. Solo il Signore Gesù ha amato la giustizia e odiato l'iniquità. Egli solo è stato trovato senza peccato e ha potuto così offrire il suo sangue purissimo come prezzo di riscatto per tutti gli uomini peccatori. Per questo, egli regnerà sull'universo e ogni cosa creata, persino gli angeli, gli saranno sottoposti.

0: versetti dal 10 al 12 di Ebrei 1 sono una citazione dal Salmo 102, versetti dal 25 al 27, e rimarcano con una certa incisività il fatto che il Signore Gesù è il Creatore. Leggiamoli. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine. Infine, il versetto 13 di Ebrei, capitolo 1, cita il Salmo 110, versetto 1, che parla della manifestazione in gloria del Signore Gesù quando Egli sederà alla destra di Dio e tutti i Suoi nemici saranno annientati e si prostreranno sconfitti ai Suoi piedi. E a quale degli angeli disse mai: «Siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi»? A questo punto qualcuno potrebbe dire: non dice qui che gli angeli dovranno servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Leggiamo dunque il versetto 14. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Questo versetto guarda avanti, al tempo nel quale Dio si volgerà nuovamente alla nazione di Israele e ai gentili, dopo che la Chiesa sarà stata rapita in cielo. Occorre notare che il testo non dice che gli angeli devono servire coloro che sono già ora eredi della salvezza. Cristo è il Figlio di Dio, gli angeli sono servitori di Dio, Cristo è Re, gli angeli sono sottoposti, Cristo è il Creatore, gli angeli sono creature. Cristo in questo momento attende che i Suoi nemici diventino lo sgabello dei Suoi piedi. Il Padre non ha mai fatto questa promessa a un angelo, ma ha detto che un giorno suo Figlio regnerà. Questa straordinaria parte della parola di Dio ci mette davanti la divinità del Signore Gesù Cristo e l'esaltazione del Signore Gesù. Egli è superiore agli angeli.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: E così voltiamo pagina, passando al capitolo 2, e dopo aver visto l'esaltazione del Signore Gesù nel capitolo 1, veniamo all'umiliazione di Gesù nel capitolo successivo, il capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Cristo divenne uomo, e come uomo divenne inferiore agli angeli. Egli fu creato uomo, nascendo dalla Vergine Maria, e prese su di sé la nostra umanità. Nel libro degli Ebrei scopriremo due cose su Gesù. La prima cosa, che egli rivela Dio all'uomo, e seconda, che egli rappresenta l'uomo davanti a Dio. Pensiamo a quanto sia importante essere ben rappresentati in contesti quali quelli politici, amministrativi, religiosi. Purtroppo la sensazione e la convinzione generalizzate sono che la maggior parte dei nostri rappresentanti non ci rappresenta affatto, o almeno si occupa poco e male dei nostri interessi. È invece meraviglioso sapere di avere un valido rappresentante davanti a Dio, uno che ci rappresenta davvero. È bello sapere che abbiamo là qualcuno che sta dalla nostra parte, che ci difende contro le accuse che Satana continuamente presenta davanti a Dio, come attesta la Bibbia. Puoi vedere in Apocalisse 12, il versetto 10. Prima abbiamo visto Cristo superiore agli angeli in quanto Egli è Dio, ora lo vediamo diventare inferiore agli angeli in quanto uomo. La lettera agli Ebrei contiene 6 segnali di pericolo. Sono avvertimenti per il popolo di Dio che rischia di non entrare nella pienezza delle benedizioni che Egli ha provveduto attraverso Cristo. Questi 6 segnali di pericolo possono essere paragonati a dei segnali stradali utilizzati per mettere in guardia il lettore. Esaminiamoli. Primo, il pericolo di essere trascinati lontano, come in pratica citano i primi 4 versetti del capitolo 2. Secondo, il pericolo di dubitare, come possiamo trovare nel capitolo 3, dai versetti 7 sino al 4. Il pericolo di diventare lenti a comprendere, possiamo trovare questo concetto nel capitolo 5, nei versetti dall'11 al 14. Il pericolo di abbandonare la verità, capitolo 6, i primi 20 versetti. Il pericolo di disprezzare, capitolo 10. Possiamo poi leggere versetti dal 26 al 39. E infine l'ultimo pericolo, quello di rinnegare, capitolo 12, versetti dal 15 al 29. E ci sono due luoghi in cui un credente può vivere: nel deserto o entrare nella terra promessa per godere delle benedizioni di Dio attraversando spiritualmente il fiume Giordano. Com'è possibile oggi attraversare spiritualmente il Giordano? attraverso la morte, attraverso la resurrezione di Cristo. Nel battesimo veniamo sepolti con Lui e risorgiamo con Lui in novità di vita. Questo è ciò che significa per il cristiano attraversare il Giordano. Giosuè portò letteralmente i figli di Israele attraverso il Giordano. Cristo guida spiritualmente coloro che credono in Lui attraverso il Giordano a una vita nuova.

0: Il primo segnale di pericolo che incontriamo nella lettera agli ebrei indica il pericolo di essere trascinati lontano. È un pericolo reale al quale sono esposti continuamente tutti i credenti. Leggiamo comunque il primo versetto di Ebrei, capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano. Questo vuol dire essere condotti a forza, con insistenza, da un luogo a un altro, lontano, ed implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Si racconta di un uomo che una notte andò a dormire nella sua barca sul fiume Niagara. La barca, trasportata dalla corrente, fu inghiottita dalle rapide. A quel punto era troppo tardi per poter far qualsiasi cosa. Quell'uomo aveva perduto la sua vita senza fare nulla. Abbiamo visto che per essere perduti basta non fare nulla. È possibile invece fare qualcosa per essere salvati. Che cosa? Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, versetto 31, possiamo leggere questa risposta. È scritto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». La fede nel sacrificio di Cristo, nella sua morte, ci salva dal giudizio di Dio. Bene, e con questo versetto, quindi letto nel libro degli Atti, questo versetto che ci ricorda quanto è importante credere nel Signore Gesù, voglio fermarmi qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione e intanto ci sentiamo come al solito domani alla solita ora. A domani allora, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vi giunga il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con vero cuore. Il brano del Vangelo di Giovanni che sta davanti a noi è al capitolo 16 ed è compreso fra i versetti da 5 a 7. Ora ascoltiamo la lettura che ce ne fa Patrizia, prego.

Ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò.

0: Abbiamo già detto come il Signore Gesù alleviò il dispiacere e la tristezza che avevano occupato il cuore dei discepoli alla riconfermata notizia della sua morte, parlando loro dell'utilità, del vantaggio che avrebbero ricevuto per la venuta dello Spirito Santo. È mio desiderio ora cercare di indirizzare la nostra attenzione sulla natura, sulla consistenza di questo vantaggio, che non riguarda più esclusivamente i discepoli della prima ora della Chiesa, ma anche tutti coloro che dopo tanto tempo dalla venuta di Gesù hanno riposto in Lui la stessa fede, divenendo così dei cristiani. La prima considerazione da farsi è che mentre Gesù era vicino ai Suoi discepoli, con loro, lo Spirito Santo ha la possibilità di essere in loro. La sua natura totalmente spirituale prende possesso del credente, vive costantemente in lui, lo fornisce della guida e della forza necessaria per vivere, gli infonde pace e certezza, gli comunica la sua gioia e, dopo la trasformazione iniziale della nuova nascita, nutre la sua vita spirituale attraverso la comprensione delle sante scritture e la preghiera. Mentre Gesù si limitò ad insegnare a pregare, lo Spirito di Dio prega con l'uomo e lo pone in una particolare relazione di comunione con il Padre. Il nostro corpo, questo corpo, diviene tempio di Dio per la presenza dello Spirito Santo. Oltre a ciò, la presenza invisibile dello Spirito Santo non è limitata ad un luogo e ad un particolare tempo, ma è universale e atemporale. Oltre ad essere contemporaneamente presenti in ogni luogo e in ogni tempo, la presenza del Paraclito nei credenti di ogni etnia e nazionalità li unisce indissolubilmente per formare un unico corpo, quel corpo mistico del Signore Gesù che è la Chiesa. I credenti, esseri ancora mortali, hanno così il privilegio di venire a far parte di un corpo di resurrezione, di un corpo già risorto, che è quello del Signore Gesù. Infine possiamo constatare che la presenza dello Spirito di Dio nel credente è il più grande privilegio che possiamo avere nella vita. Dio, dopo essersi unito all'umanità perfetta di Cristo, si unisce ora alla nostra umanità imperfetta e peccatrice, prendendo dimora in noi credenti, in noi cristiani, per lo Spirito Santo. Dio si rende completamente disponibile per noi, vivendo in noi, e a Lui possiamo ricorrere in ogni momento del giorno e della notte, per essere fortificati, per essere incoraggiati, per essere guidati, salvati da ogni tentazione, rallegrati e benedetti. Se la Divina Presenza è in noi, è dentro di noi, adoriamo con il suo aiuto il Signore per la sua immensa bontà. Adoriamolo con tutto il nostro cuore. Al nostro prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

confidence is in Jesus. He's our firm foundation.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: Thank you, Jesus.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, mi piacerebbe oggi toccare un po' con te l'argomento della famiglia. Si assiste ultimamente a un rinnovato interesse per la famiglia dopo anni in cui essa era bersagliata, rimessa profondamente in discussione. Sì, è vero, esistono famiglie che sono o sembrano essere vere prigioni per i figli e a volte anche per le mogli, ma non si può con questo screditare tutta l'istituzione familiare. E pensare che nel 1994 c'è stato l'anno internazionale della famiglia voluto fortemente dalle Nazioni Unite. Comunque, da recenti studi condotti qui in Italia, i giovani sembrano dare molto valore alla coppia e alla famiglia. Molti psicologi tornano a parlare dell'importanza della famiglia. Sembra insomma esserci un cambiamento di rotta, anche se non generalizzato. Ma nello stesso tempo continuano le picconate contro l'istituzione della famiglia. Vedi per esempio in Francia l'istituzione dei contratti di coppia a tempo determinato e senza l'obbligo della fedeltà coniugale. Insomma, mentre aumenta l'interesse, assistiamo stranamente a un'accelerazione del crollo delle coppie e delle famiglie. Anche in Italia aumentano i divorzi. Perché secondo te ci troviamo di fronte a una situazione così paradossale e ambigua? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Cari amici, siamo ancora una volta insieme a Ennio Battista, direttore della mensile Vita e Salute. Prendiamo spunto quest'oggi da un articolo. Intanto grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
3: Sì, grazie a voi.
2: Un grande risalto viene dato a un argomento di cui ogni tanto si sente parlare, un argomento positivo, quello che possiamo definire la terapia del sorriso. Ridere è una cosa seria, tra virgolette, sembra una contraddizione. Ecco, qual è il motivo per cui avete pensato di proporre un articolo su una terapia molto particolare, di cui magari ti chiediamo qualche dettaglio in più?
3: Sì, il fatto che la terapia del sorriso, o anche ribattezzata gelotologia dal greco gelos, che vuol dire appunto risata, siamo partiti appunto da questi termini per far conoscere come ormai quello che può essere appunto una pratica quotidiana, speriamo diffusa tra le persone, cioè quello del buon umore, del sorriso, eccetera, diventa un elemento, uno strumento per migliorare le cure o comunque per supportare meglio i malati in certe situazioni.
2: È quella che si chiama comicoterapia,
3: sì,
2: vero?
3: Anche in certi casi. Anche comicoterapia. Qualcuno si ricorderà il film su Patch Adams, questo medico americano che in qualche modo spiazzò un po' l'establishment medico attorno a lui, mostrandosi a un certo punto negli ospedali in tenuta da clown, con tanto di naso finto, coda lunga e grembiulone ad hoc.
2: Bambini è chiaro che è un elemento in più che li aiuta, no? Nella fase della terapia, però noi sappiamo adesso che in realtà ridere è davvero una cosa seria e non riguarda solo i bimbi, vero?
3: Sì, certo, è la cosa più interessante ed è quello che poi sta emergendo sempre di più in questi ultimi anni quando si parla di fenomeni psichici, fenomeni legati appunto al nostro comportamento, alla nostra igiene mentale cosiddetta, e che tutto ciò può essere sempre più spiegabile a livello di dimostrazione oggettiva, ecco, andando a capire cosa succede effettivamente nel nostro organismo. Di fatto, quando noi ridiamo, sorridiamo, eccetera, facciamo altro che aumentare le nostre difese immunitarie e l'autostima, che fa da rinforzo al sistema in assoluto.
2: Ecco, ma come avviene? Diciamo, qual è la relazione tra il sorriso, il buon umore e la salute?
3: Ecco, innanzitutto diciamo che quando noi ridiamo viene di fatto colpita da uno stimolo esterno una zona specifica del cervello, quella proprio deputata a scatenare una risposta come la risata. E questa zona, diciamo, è quella corticale, nella zona del talamo, da cui appunto parte questo impulso e arriva fino ai nervi facciali, che poi in qualche modo mettono, come dire, in atto la vera e propria risata. Però il fatto interessante è che questo tipo di impulso non si ferma ovviamente solo a livello del cranio, ecco, del cervello, della testa, ma via via si diffonde anche alle spalle, al diaframma, all'addome. La respirazione viene coinvolta, diventa sempre più profonda, a tal punto che quando noi ridiamo espiriamo, quindi in qualche modo mandiamo via anche tutta anche l'aria stagnante che sta nei nostri bronchi e polmoni. A livello però proprio di produzione ormonale, che noi abbiamo delle attivazioni interessanti, perché sono produzione a livello di endorfine, ormoni che in qualche modo favoriscono il rilassamento, migliorano la circolazione sanguigna, incrementano la capacità polmonare, come dicevamo prima, e contribuiscono a tutta una serie a migliorare tutta una serie di situazioni problematiche come lo stress, l'insonnia, i problemi depressivi e cardiocircolatori.
2: Ennio, però io vorrei chiederti, insomma, gli ospedali non sono un luogo dove il buon umore sia facile. Questo tipo di terapia, la comicoterapia, o detto gelotologia, è qualcosa che va attuata a livello di prevenzione, oppure anche coloro che sono ricoverati, pazienti, possono in qualche modo usufruirne, insomma?
3: Ma è già una realtà in alcuni ospedali, anche italiani. Ricordo per esempio all'ospedale San Raffaele di Milano, esiste proprio la clown terapia, oppure, visto che trasmettiamo da Firenze, l'ospedale pediatrico il Maier, che organizza già da diversi anni insieme ad enti teatrali dei corsi proprio per diventare clown terapeuti, che visitano periodicamente i reparti e in qualche modo creano un ambiente, un clima all'interno del quale il paziente, il piccolo paziente o anche quello più grande, ecco, si sente in un certo senso avvolto da un effetto così piacevole, positivo, che per quei discorsi che abbiamo fatto prima vanno a creare un meccanismo virtuoso a livello organico e ormonale.
2: Quindi almeno per i piccoli pazienti è già una realtà,
3: sì,
2: questo tipo di terapia?
3: Ma anche in situazioni già anche per più grandi, ecco, in alcuni casi ci sono già degli esempi in questo senso.
2: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, per continuare questa conversazione su una nuova terapia, una nuova tecnica per aiutare, diciamo, le terapie più tradizionali, che è la gerontologia, cioè la terapia del sorriso, detto anche comicoterapia. Un breve stacco.

0: Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione un tema sicuramente interessante, quello della comicoterapia, detta in termini più scientifici gelotologia, cioè la terapia del sorriso. Ennio Battista, il buon umore sarebbe utile e interessante sia per quanto riguarda l'aspetto psichico ma anche l'aspetto fisico, come abbiamo sentito. Non è facile però indursi al sorriso, indursi addirittura alla risata. È vero che ci possono essere dei film comici, per esempio, che uno può, insomma, però non è semplice nella vita di tutti i giorni. Ecco, ci sono delle tecniche, tra virgolette, per aiutarci in questo senso?
1: Sì, ci sono, diciamo, dalle tecniche più semplici, come che tu hai accennato prima, quella di poter in qualche modo coltivare immagini comiche, appunto attraverso anche magari la visione di un film, meglio ancora se in compagnia, perché ricordiamo che la risata ha un effetto contagioso, per cui magari chi non è in assoluto predisposto in quel momento, vedendo un altro ridere, può essere indotto a seguirlo, quindi c'è questo effetto imitativo che è positivo, va in qualche modo alimentato, per nulla scoraggiato. Quindi questa è una cosa molto più semplice, diciamo. Ma è stato dimostrato, questa è una cosa interessante, perché a questo punto dobbiamo chiederci, visto che la terapia del sorriso diventa un supporto alle cure in alcuni casi, quanto noi possiamo beneficiarne da più o meno persone sane nella vita di tutti i giorni. Per cui è stato dimostrato che la postura e l'espressione del volto condizionano i nostri stati d'animo. Cosa vuol dire questo? Che se noi, per esempio, ci guardiamo allo specchio e cerchiamo di assumere espressioni buffe, magari comunque sorridenti, positive, eccetera, il vederci così in quel modo ci induce direttamente in qualche modo a migliorare il nostro stato d'animo interiore. Ora non è così, ovviamente non è una sorta di bacchetta magica che noi in qualche modo attiviamo in noi stessi, però favoriamo perlomeno questa attitudine più serena, più positiva. Quindi noi nell'articolo proprio citiamo alcune tecniche proprio legate alla nostra capacità di poterci autoindurre il buon umore. Mm-hmm. Oppure anche, insomma, per esempio, una cosa, cito agli ascoltatori un altro esempio magari che è meno evidente. Per esempio, quando leggete il giornale, ci suggerisce l'autrice dell'articolo, cercate di modificare mentalmente il finale degli articoli con un lieto fine, o meglio ancora un effetto a sorpresa molto buffo. Riderete tranquillamente della vostra trovata. È un modo appunto per coltivare quella parte forse anche un po' sopita che può capitare di avere in noi, legata un po' al senso dell'ironia nella vita, che ricordiamo aiuta anche a vedere, ad affrontare meglio i casi dell'esistenza quotidiana e forse anche un po' a sdrammatizzare certe cose che forse noi esageratamente diamo loro una gravità che non hanno.
0: Senti, devo dirti che non mi sembra tanto semplice, nel senso che i media, tra l'altro, che hanno un grande effetto forse sulla psiche collettiva, diciamo,
1: certo,
0: così,
1: certo,
0: tendono alla drammatizzazione soprattutto di quegli eventi negativi. A volte viviamo in un clima di paura, forse addirittura esagerato rispetto alla realtà, insomma, no? C'è gente che è ossessionata la possibilità di avere dei danni da parte del prossimo, insomma, degli estranei. Succede purtroppo, ma in tanti casi queste paure sono eccessive. Noi abbiamo un condizionamento non sempre positivo.
1: È per questo che dobbiamo decondizionarci, riallenando la parte positiva che è in noi, quindi in qualche modo anche circondandoci di cose che aiutano a favorire questo sviluppo positivo, legato appunto al buon umore, all'ironia, alla capacità di poter ridere delle cose. E sta a noi anche scegliere quelle visioni, quelle letture, quelle tecniche che possono favorire tutto questo. Hai ragione, spesso siamo attorniati da un'enfatizzazione e da una drammatizzazione degli eventi. Io credo che già bastano gli eventi negativi già per come sono, per essere sufficientemente forti e colpire il nostro animo. Non abbiamo bisogno di un overdose di, di sentimenti negativi, però di fatto questo succede soprattutto attraverso i media. Però gli stessi media possono essere a volte come dire, trasformati in alleati, in buoni alleati del buon umore in questo caso.
0: Non c'è il pericolo dell'evasione dalla realtà, insomma, di chi per coltivare la propria salute psichica, insomma, si allontana dalla realtà e anche in fondo dalla gente, dagli altri?
1: Ma ecco perché nell'articolo insistiamo molto nella socialità, cioè come strumento per poter favorire, autofavorirsi reciprocamente questo, il buon umore, quindi cioè nel senso di non farne solo un ideale, una pratica individualistica da portare avanti nel proprio intimo, ma di poterlo in qualche modo condividere, insomma, con altri, facendo diventare un vero e proprio fenomeno contagioso, quello appunto della risata, del buon umore.
0: Quindi circondarsi lì dove possibile di amici,
1: esatto,
0: questo un
1: di
0: po'...
1: persone che in qualche modo aiutino anche a favorire questo, o di essere noi a favorirli negli altri. Poi ci sono anche delle persone che non sono molto disponibili, e in questo senso a volte bisogna anche un po' difendersi da quelle troppo negative, dalle persone, nel senso che qualora, nonostante tutti i nostri buoni tentativi, vediamo che l'altro continua a presentarsi con attitudine negativista, pessimista di fronte alle cose, allora lì forse a volte bisogna anche un po', per tutelarsi, non dico allontanarlo o abbandonarlo a se stesso, però un po'
0: non essere troppo condizionati.
1: Esatto.
0: Qui ci sono dei propositi che sono interessanti, vanno gestiti bene, con equilibrio, perché sennò evidentemente c'è un eccesso di fuga, insomma.
1: Certo.
0: No? Mi sembra interessante comunque che il testo biblico, a cui possiamo fare riferimento soprattutto in quanto emittente cristiana, credo che valuti il buon umore in termini molto positivi. Mi viene in mente vagamente un testo, forse tratto dal libro dei Proverbi, in cui si parla di un cuore allegro che in qualche modo infonde salute al corpo, vero? Mi sembra qualcosa che già gli antichi avevano in mente, questa relazione tra la psiche e la salute.
1: Tra l'altro lo citiamo proprio nell'articolo stesso.
0: Ecco.
1: Lo citiamo proprio nell'articolo stesso, e appunto questo è il Proverbi 17:22, dove si dice che appunto un cuore allegro è un buon rimedio, mentre uno spirito abbattuto secca le ossa. Secondo le traduzioni si dice secca le ossa oppure inaridisce le ossa, che fra l'altro questa immagine così, se vogliamo, poetica, iperbolica, è di fatto una realtà scientificamente provata, cioè lo spirito abbattuto, quindi cioè il malumore, la depressione stessa, hanno delle ripercussioni sulla salute delle ossa stessa, tant'è vero che l'osteoporosi, che appunto è la malattia delle ossa che le rende più fragili, è spesso legata a stati emotivi negativi, come appunto la depressione.
0: Allora, possiamo concludere dicendo, per gli ascoltatori che sono interessati ad approfondire questo argomento, abbiamo parlato della cosiddetta gelotologia, cioè la terapia del sorriso, la comicoterapia. Io ringrazio Ennio Battista per questo tuo intervento, Ennio, e a risentirci la prossima settimana con te e con gli ascoltatori.
1: Certamente, arrivederci a tutti voi.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: che la mia storia cambiò. In verità solo non ero mai stato la mia vita. Sì, io l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 22 e 51 minuti.
2: Dal centro Betel di Castelnuovo della Daunia, oggi abbiamo l'ultima parte del convegno dedicato alla coppia Costruzione in corso. Questo è il tema con Jim e Franca Lines. Oggi è l'ultima parte, ci saranno anche delle domande da parte dei pervenuti, diciamo, a questo convegno. Allora io vi lascio all'ultima parte e quindi poi ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
3: Siamo pronti ad ascoltare quello che ancora c'è da ascoltare e poi da interagire. Avremo la possibilità di fare, come dicevamo stamattina, delle domande. Qualcuno mi ha detto forse avremmo dovuto farle fare per iscritto, perché il marito per paura della moglie o viceversa non fare domande o cose di questo genere. Avete paura, fratelli, a fare domande?
4: Sì.
3: Solo due o tre hanno detto no. Sorelle, avete paura a fare domande? È la volta buona per farlo.
4: Stasera a casa
3: facciamo i conti. Comunque abbiamo carabinieri, polizia, vigili del fuoco, dove Davide Renerao, che io sono un vecchio ex, quindi abbiamo di tutto, abbiamo infermieri, abbiamo medici, abbiamo scatamurte qua, abbiamo di tutto.
5: Siamo ben serviti.
3: Quindi non dobbiamo preoccuparci. Allora, bene, vogliamo cantare insieme 466, 466. Non vi chiedo questa volta di alzarvi perché forse siamo un po' stanchi, forse più avanti, così non dormiamo. 466, possiamo cantarlo seduti.

0: Vi chiedo di alzarvi in piedi.
1: Ve l'avevo detto che ci saremmo alzati in piedi, no?
0: E questa parte dello studio lo faremo in piedi.
2: Per paura che sia.
0: Allora, una sola raccomandazione. Nessun dorma. Se promettete di non dormire, potete sedervi. Se non mi fate la promessa, restate in piedi. Allora, accomodatevi. Vedo che avete tutti intenzioni. Di restare con gli occhi aperti. Non so chi dorme ad occhi aperti, ma alcuni riescono. Allora, cosa vogliamo fare questo pomeriggio? Noi uomini abbiamo fatto la nostra parte di là. Qualche moglie mi ha chiesto: hai dato qualche... Succede sempre così, che gli uomini dicono: ah, bene, bene, arriviamo a questa parte che dice: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Predica. E poi le mogli. Bene, per completare il quadro, dato che noi abbiamo fatto di là, voi avete fatto di qua, per intendersi, io vorrei condividere ciò che ho detto ai mariti, così voi mogli saprete cosa dovete aspettarvi da loro. Un applauso. D'altra parte, Franca ripasserà ciò che ha detto alle mogli.
3: Tutta la verità.
0: E voi mariti saprete cosa aspettarvi da loro. Così ci intendiamo, ok? Il quadro sarà completo e non ci saranno malintese. Come abbiamo detto, c'è un carabiniere, c'è un vigile del fuoco. Anche lo scatomurt. Ok, mi hanno insegnato bene a Foggia. Tutte le parole importanti. Tagliastruppiamo, boschru. Eccoci siamo. Allora, io farò una corsa per presentarvi in 14 minuti e 21 secondi ciò che ho detto ai mariti. Perciò allacciate la cintura e partiamo. Abbiamo parlato dell'autorità del padre in famiglia. In realtà, quello che volevo mettere in rilievo era non l'autorità, bensì la responsabilità del padre in famiglia, servendoci di 1 Pietro 5, 1 a 5, dove Pietro parla delle caratteristiche delle qualifiche di chi fa da anziano di un'assemblea. Le stesse caratteristiche che ci sono per un anziano di assemblea ci sono anche per chi guida la famiglia. Queste qualifiche non cambiano secondo la grandezza del gregge, sia essa un'assemblea numerosa o un nucleo familiare. Il Signore ha dato a noi mariti il compito di badare ad un piccolo gregge che è la famiglia, e dobbiamo seguire questi insegnamenti per essere in grado di portare a termine il nostro compito. Perciò Dio vuole che ogni padre governi la propria famiglia seguendo il suo esempio come modello. Cristo è sempre il modello per eccellenza per quello che siamo chiamati a fare. Queste regole sono stabilite in base al modo in cui Dio stesso, come il sommo pastore, cura e manda avanti in modo amorevole la propria famiglia. Cioè, noi siamo la famiglia di Dio, la Chiesa di Dio, e se voglio sapere come devo governare il mio gregge, prendo esempio da lui intorno a come egli governa e dirige il suo gregge, che è la Chiesa universale. Il modo in cui il marito deve amare la moglie. Il marito è chiamato ad amare la moglie perché l'uomo è fatto come iniziatore dei rapporti, la donna è fatta per rispondere a queste iniziative, e l'uomo è chiamato ad amare, e come risposta la moglie agisce di conseguenza. E siamo chiamati ad amare la moglie come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Perciò l'amore cos'è? L'amore è un impegno totale della persona totale per la vita totale, e quando agisco in questo modo verso mia moglie, allora posso aspettarmi una giusta risposta da parte sua. Per capire bene il compito di un marito o di un padre, è necessario capire come Dio esercita la sua autorità nei confronti dei suoi figli e come gli anziani di un'assemblea sono chiamati a svolgere la loro chiamata. Perciò Dio è sempre il modello per eccellenza. Per portare avanti il mio compito sono chiamato a guardare a Lui per avere le mie direzioni. In 1 Corinzi 5, dove queste qualifiche vengono presentate, ci sono quattro osservazioni che ci aiuteranno ad esplicare il nostro compito così importante. E la prima osservazione che possiamo fare a riguardo è che dobbiamo pascere il gregge di Dio. Si tratta di un compito preciso, e la parola pascere significa venire incontro a tutto ciò che è necessario per curare e proteggere il gregge. Non si tratta soltanto di provvedere la busta paga per mandare avanti la famiglia, ma si tratta di venire incontro ad ogni aspetto materiale, fisico, emotivo, spirituale della famiglia. C'è l'esempio di Pietro quando il Signore lo chiama e gli dice: pasci i miei agnelli. e quella parola pascere ha la sfumatura di dare da mangiare o provvedere, la parola di Dio da cibare i familiari. Poi versetto 16 dice: pastura le mie pecore. Questo ha una sfumatura diversa, perché vuol dire occuparsi della disciplina, la ristorazione e la cura del gregge. E poi di nuovo nel versetto 17: pasci le mie pecore. Perciò l'enfasi viene messo proprio su quell'aspetto spirituale tramite la parola di Dio per curare la famiglia. Proverbi 27:23: guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi gran cura delle tue mandrie. Perciò dobbiamo, come capi famiglia, conoscere bene i nostri polli, come si suol dire, e sapere quali siano le loro necessità. In Deuteronomio capitolo 6 versetti 1-9 il credente è chiamato a insegnare le cose di Dio ai propri figli, però questo è preceduto da un insegnamento prima di dire li inculcherai ai tuoi figli. Il Signore ci ricorda che noi abbiamo una responsabilità come padri, quello di amare il Signore con tutto il nostro cuore. Perciò tutto inizia con dei giusti rapporti con il Signore e poi con questo esempio da offrire ai figli e alla moglie, noi saremo in grado di condurre la famiglia nel modo voluto da Dio. Isaia capitolo 54 versetto 13 ci dice: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Allora il nostro scopo qual è come padri di famiglia? È quello di riprodurre quello che siamo noi. Se dovessimo riprodurre quello che siamo adesso, non so se saremo contenti, ma siamo chiamati a riprodurre ciò che Dio ha in programma per noi. Una seconda osservazione: occorre un giusto atteggiamento nello svolgere questo compito, sorvegliandolo. Perciò ci vuole attenzione nello svolgere il proprio compito. In 1 Timoteo 3, 4 e 5: che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Cioè, noi siamo chiamati a governare il nostro piccolo gregge nel modo voluto da Dio, per poi essere in grado di governare un gregge ancora più grande, che è la Chiesa. Se io non so governare la mia propria famiglia, non devo pretendere di essere in grado di fare da anziano in un'assemblea dove la famiglia sarà ancora più numerosa. Io devo avere certe caratteristiche come anziano di chiesa, ma devo avere le medesime caratteristiche come padre di famiglia o come chi guida il proprio gregge. Notiamo bene che le qualifiche dei padri di famiglia sono simili a quelle per gli anziani delle assemblee. Anche i padri sono chiamati a governare la propria famiglia, e questa parola governare significa essere amministratori per conti di un altro. Noi, come capi famiglia, siamo amministratori per conto di Dio. Tutto ciò che noi abbiamo non è nostro. I figli non sono i nostri, la moglie non è nostra, i soldi non sono i nostri. Tutto quello che abbiamo da gestire è di un altro, e perciò noi siamo tutti, come capi famiglia, amministratori dei beni di Dio. E del resto, dice 1 Corinzi 4:2, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. E perciò è questo che Dio vuole da me come capo famiglia, come padre di famiglia, come marito, che io sia fedele nell'amministrare le cose che Egli ha voluto affidarmi. La terza osservazione che dobbiamo sottolineare: ci vuole una giusta motivazione per compiere questo mandato. E allora, non per obbligo o con dei sentimenti errati, ma volontariamente secondo Dio, non per vile guadagno o con movente errato, ma di buon animo, e non come dominatori di quelli che vi sono affidati, cioè un comportamento errato, ma come esempi del gregge. Come manda avanti il Signore la sua famiglia, il suo gregge? Non come despote, dove batte il pugno e dice: voi dovete ubbidire a me. Egli è prima di tutto un esempio come servitore. Il comportamento di un vero pastore non manda avanti il gregge come chi manda avanti una mandria, ma va davanti al gregge per guidarlo. Allora il pastore va davanti al gregge, dà l'esempio da seguire agli altri, invece chi manda avanti una mandria ha la sferza e pretende un certo comportamento. Noi siamo prima di tutto, come Cristo, servi. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, dice Matteo 11:29, e io sono chiamato ad essere uguale a lui. Nell'ultima valutazione disse un fratello: la storia dimostra che agli altri non importa nulla la posizione, il titolo o l'ufficio di un uomo, bensì la qualità del suo operato e il carattere della sua mente e del suo cuore. È questo che interessa agli altri. Ricordiamoci, in ultimo, le cose del Signore non devono essere solamente insegnate, ma vissute tramite l'esempio. I figli imparano molto di più da ciò che vedono che non da ciò che ascoltano. Non devo dire mai: fate questo perché ve lo dico io. Fate questo perché lo faccio io. Allora, l'insegnamento è proceduto da questo ammonimento: tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E così, come esempio di amare il Signore, io sarò in grado di portare avanti il mio compito. Davide si curò del popolo di Dio con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. E è questo che il Signore vuole da me, che io sia un padre integro, che la mia devozione a Lui sia esemplare. E poi la quarta osservazione: ci sarà una giusta valutazione, e quando apparirà il supremo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. come amministratori, che facciamo per conto di un altro, dobbiamo ricordarci di alcuni particolari. Cioè, io sono un assistente, lui è il supremo pastore, io sono un sotto pastore. Secondo, io sono sotto la sua autorità. Ed ogni autorità umana è derivata da una più in alto. La mia autorità come padre è esercitata e rispettata nella misura in cui io mi sottometto a quella del supremo pastore. Beh, ci ho messo un minuto in più, ma
3: è venuto l'affanno però. La foto l'è
0: rimasta lì. Meno male. Adesso, se avete delle domande, potete rivolgerle a mia moglie. Io rispondo alle domande facili e lei risponde a quelle più difficili. No, vieni Franca e poi faremo alla fine le domande che riguardano tutte e due. Ok?

0: Allora sapete che abbiamo passato un pochino, non iniziarlo ancora. Abbiamo passato un po' le differenze tra le donne e gli uomini. Quello non conta. E le donne, gli uomini dicono ogni giorno 25.000 parole. Lo sapevate? Le donne 50.000. Quindi io posso parlare il doppio.
1: Una sorella, dopo aver fatto questa osservazione, mi è venuta dopo a confidarmi. Sai perché le donne si servono di 50.000 parole al giorno anziché 25.000? Ero curioso di sapere la sua risposta. E così ho detto, no, perché? Perché la prima volta i mariti non ascoltano.
0: Siamo d'accordo, vero? Allora, non mi sembra proprio giusto, perché Jim ha toccato un aspetto, quello più centrale del marito, però ci sono anche altri aspetti del ruolo del marito, mentre noi donne abbiamo trattato più o meno il ruolo completo. Quindi un'altra volta devi fare più in dettaglio quella parte mariti amate la vostra moglie. Ok, allora cercheremo di, non so se riesco a parlare veloce come lui, ma cerco di andare avanti abbastanza veloce. Sì, va. Allora, il ruolo principale della moglie e della mamma, sono tanti i ruoli che abbiamo, però abbiamo visto nella Bibbia principalmente questi cinque. Allora, prima di tutto, siamo chiamati ad essere una donna virtuosa. E leggiamo questo anche in Proverbi 31:10. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Ed è bello perché quando si parla di della moglie, che si parla di questa virtù, è una cosa che si acquista nella vita cristiana. In secondo Pietro 1:5, aggiungete alla vostra fede la virtù è la qualità morale che ti porta a rispettare la parola di Dio e anche di fare da bene agli altri. E la grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Poi abbiamo un altro versetto in Tito 2:5, dice che le donne devono essere sagge, caste, buone. Ed è bello perché la parola virtuosa, quando viene applicata alla donna nell'ebraico, è tradotto virtuosa. Quando viene applicata all'uomo, è tradotto valoroso. Come quando parla di Gedeone e dice che era un uomo valoroso, è la stessa parola. Quindi è una qualità che può applicarsi non solo alle donne, ma deve applicarsi anche agli uomini. E Jim ha trattato già nel primo studio come si riesce ad essere veramente una donna virtuosa. Se non passiamo del tempo con il Signore, non potremo. Poi il primo aspetto dopo quello del ruolo della moglie è stato questo del rispetto e sottomissione, che include l'essere un aiutante anche per il marito. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Significa una collaboratrice, un sostegno. Adatto significa corrispondente dello stesso tipo, una compagna che completa. Quindi i mariti sono completi con la moglie e le mogli sono complete con il marito, ci completiamo proprio a vicenda. Poi siamo passati ancora a Efesini 5, il versetto che aspettavate, Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. E altresì, la moglie rispetti il marito. Sono due cose che vengono molto collegate qui, la sottomissione e il rispetto. Il rispetto è soprattutto per la posizione del marito come capofamiglia, non necessariamente se è bravo, se non è bravo, perché siamo chiamati a rispettarlo lo stesso. Molto più facile avere questo rispetto se veramente gli spetta per il suo carattere e aver compiuto il suo ruolo in famiglia. Allora, il significato di sottomissione viene da una parola greca che significa subordinazione nei gradi, di schierarsi agli ordini di un ufficiale, un superiore. Riguarda solo la posizione. Sia l'uomo che la donna sono stati creati all'immagine di Dio e sono di uguale valore davanti al Signore. Però il Signore ha creato Adamo già capofamiglia, e quindi ci deve essere sempre qualcuno che è capo, che ha l'ultima parola, e quindi la donna è secondo in posizione. L'uomo è presidente e la donna è vicepresidente. A me piace pensarla così. Si tratta di un'azione volontaria. Questa parola, sottomettersi, in italiano è riflessivo, ma anche in greco ha questo stesso significato. Viene dalla donna. Non è che il marito deve sottometterla, mentre deve fare questo con i figli, però la donna si deve sottomettere. E quindi è un'azione volontaria che viene da noi perché è così che ha chiesto il Signore. Ed è per ordine nella famiglia, non è perché la donna non vale così tanto. Per agevolare al marito la guida in famiglia. È un po' difficile guidare se qualcuno non segue. E quindi la donna segue e non deve prendere il posto del marito. Come si fa? Jim ha trattato questo anche nel primo studio, per mezzo della pienezza dello spirito. Perché non è sempre facile, anche i mariti senz'altro sanno che sul lavoro sottomettersi ad un padrone di lavoro non è facile, per i figli non è facile. Per noi viene molto più facile se lo facciamo per amore di Cristo e perché siamo ripieni dello Spirito Santo. Infatti abbiamo visto qua versetto e poi abbiamo visto che l'esempio è quello di Cristo e la Chiesa. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai mariti in ogni cosa. Allora, mariti, vi piace il disegno? Non è giusto. Non va bene per niente. Non è questa la sottomissione, non è avere una serva. Deve essere molto di più la moglie. Poi abbiamo visto che il marito deve amare la moglie, ma anche la moglie è chiamata ad amare il marito. Un altro senso, siamo chiamati prima di tutto ad amarlo con l'amore del Signore, perché siamo chiamati ad amare i nostri vicini e siamo chiamati anche ad amare i nostri nemici. Quindi se una sorella ha un marito non credente che è un po' difficile, anche siamo chiamati ad amare loro, quindi anche il nostro marito con l'amore di Cristo. Però quando dice in Tito 2,4 ad incoraggiare le giovani ad amare i mariti, viene adoperata un'altra parola che significa nel greco un'affezione, una relazione affettuosa, un'amicizia, essere compagni. Ed è bello questo, perché la donna è stata creata proprio per essere compagna anche da marito, e qui viene ribadita di coltivare un'amicizia insieme. Prima di sposarci facevamo tante cose insieme, poi piano piano passano gli anni e si fanno sempre meno cose insieme, si perde quell'amicizia, ed è quello che veramente arricchisce il matrimonio e lo rende bello. Quindi Agape anche in Proverbi 31:12, quando dice: lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. E poi c'è anche l'amore eros coinvolto, perché in 1 Corinzi 7:3-5 alla moglie e anche al marito il Signore parla del dono della sessualità nel matrimonio, e questa è una parte bella e importante pure del nostro rapporto insieme. Poi parla dell'amore per i figli. Tito 2:4 dice: per incoraggiare le giovani ad amare i mariti e amare i figli, che oggigiorno non si può prendere più per scontato, perché tanti uccidono pure i figli. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Quindi dobbiamo avere dei figli e non essere anche egoisti in questo. I figli comportano tantissime necessità: nutrimento, amore, incoraggiamento, educazione, discipline, correzioni, amore, tante tante cose. Prendono molto molto tempo, però sono una grande opportunità. Se possiamo vedere i figli in questo modo, ci aiuterà a comportarci nel modo giusto. Abbiamo la possibilità di imprimere nei figli giusti valori, comportamenti, atteggiamenti, e di prepararli per la vita, per l'eternità, per il matrimonio, per il servizio. Come ha detto Jim, il nostro rapporto come coppia serve da esempio per i figli. Ci imiteranno un giorno. Quando avranno dei conflitti nel loro matrimonio, imiteranno come abbiamo risolto noi i conflitti, o non li abbiamo risolti. E quando si tratta di mostrare affetto l'uno per l'altro, imiteranno quello che hanno visto nella mamma e nel papà. Se non ci siamo mai dati un bacio, un abbraccio, non abbiamo mai mostrato il nostro affetto davanti ai figli, allora sarà difficile per loro anche nel matrimonio. Quindi serve anche come esempio per loro. Poi dice che la donna deve essere diligente nei lavori domestici. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane. Dice: governino la casa. È una parola interessante, perché nell'originale dice despote di casa. Cioè, il marito è capo famiglia e la moglie è capo casa. Quindi abbiamo dei compiti in questo, perché dobbiamo preparare il menù, fare il budget e tutto questo per la famiglia, e provvedere in questo modo. Però anche in modo spirituale dobbiamo prendere la nostra parte. Ci sono certi limiti. Una cosa che dobbiamo tenere sempre in mente è questo. Matteo 22:37-39. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutto. Prendere la nostra parte. Ci sono certi limiti. Una cosa che dobbiamo tenere sempre in mente è questo. Matteo 22:37-39.

0: cuore. Dio è sempre il numero uno. Non dobbiamo metterlo per ultimo se abbiamo un minuto alla fine della giornata. Lui è il numero uno. È il nostro primo, la nostra prima responsabilità. Quindi ricordiamo le priorità bibliche. In primo posto Dio, e c'è il versetto, siamo resi capaci di mettere in pratica ciò che il Signore chiede di noi tramite la pienezza dello Spirito. Quindi senza aver messo Dio al primo posto non saremo in grado di svolgere il nostro ruolo. Questo significa tempo con il Signore, presenza alle riunioni e risposte personali a quello che il Signore chiede di noi. Non basta ascoltare e poi andarcene. Dobbiamo mettere in pratica quello che impariamo. Al secondo posto c'è il marito, non i figli. E qui ci sono però certi limiti. Leggiamo in Atti 5:29, bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quindi ci sono certe eccezioni. Se un marito dovesse chiederci di fare una cosa che sarebbe disonesta, o una bugia, dire una bugia o altro, in questo caso abbiamo la responsabilità di non farlo. Solo in questo caso, perché dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini, anche se vuol dire che dovremmo pagare delle conseguenze. E poi subire abuso non fa parte della sottomissione. Quindi solo perché un marito è brutale non vuol dire che la moglie deve subire questo tipo di abuso e non dire niente. Se mette in pericolo la sua vita, la sua salute o anche i figli, dovrà trovare un aiuto. Il marito ha bisogno di essere aiutato, anche perché si trasmette questo poi anche ai figli, e spesso se un marito abusa la moglie e i figli, anche i figli a loro turno, quando si sposeranno, faranno la stessa cosa. E quindi questa è una piccola eccezione. I figli poi, in terzo luogo, o anche i nipoti, richiedono molto tempo, ma non devono essere più importanti per noi del marito, e dobbiamo sempre ricordare, come ha detto Jim, non ci appartengono. Sono stati prestati a noi per un po' di tempo. Servire in seno alla famiglia significa servire il Signore stesso. Fatto. Puoi spegnere.
1: Avevo sono ancora 10 secondi rimasti. Benissimo. Allora, abbiamo il quadro completo, spero. Grazie. Puoi parlare tu. Ma solo 10.000 parole. No. E adesso vogliamo darvi la possibilità di fare delle domande. Ricordatevi, l'unica domanda sciocca è quello che non si fa. E perciò non dovete pensare, ma questo è banale, è stupido. Se è importante per te, può darsi che sia importante per qualcun altro. Perciò...
0: Allora comincio. No, perché alcuni mi hanno fatto questa domanda e allora lo riporto perché penso che è anche una domanda importante. Mi è stato domandato riguardo all'abuso e ho cercato di spiegarlo anche un po' meglio così, e qualcuno ha portato anche il fatto dell'abuso psicologico, e questo è vero, però non credo che questo sia una cosa possibile parlare tanto, perché è una cosa molto soggettiva misurare questo. Cioè, tanti possono dire: oh, mio marito mi ha ferito, è un abuso psicologico questo, e non si può andare fino a questo punto.

0: Quindi quando stiamo parlando di abuso, vogliamo dire, io sto parlando più di che altro di abuso fisico, botte forti. Sapete, dovete essere attenti anche con i figli, perché dare botte in testa, specialmente quando sono piccoli, può danneggiare il cervello. E quindi non è un posto per dare le botte. L'abuso fisico è un problema non solo con i non credenti, ci sono anche credenti che sono un po' brutali e devono imparare, devono cercare aiuto, perché non è giusto e non è il modo che il Signore vuole.
1: Bene, allora chi vuole farsi avanti? Ecco, una domanda.
2: Io sono di Feo, sono di Stornarella, provincia sempre di Foggia.
1: Ecco.
2: No, io non ero un credente, la moglie mi portava sempre a Stornara la domenica per sentire la parola del Signore. Era un giorno ho creduto al Signore e mi ho convertito, ma loro non sapevano niente. Ho fatto tanto lavoro, sono stato in Francia, sono stato in Germania, ho fatto il pastore, sono fatto il guardiano notturno, ho fatto tante cose. Però nel 1937-38, ricordo bene, fu sparato, stavo in campagna, fu sparato da un altro ragazzo, mi sta a mettere la calza e lui prese il fucile e mi butta mezza gamba. Benedetto il Signore, ho pregato sempre il Signore, è andato sempre avanti. Sono stato 4 anni, non andava bene. Ho pregato il Signore. Dopo 4 anni sono stato ancora e sono stato 2 anni e mi ho fatto un trapianto alla spina dorsale, 5 interventi sull'anca, in tutto mi ho fatto 22 interventi. Oggi c'ho la campagna, ecco, perché arriverà al punto. La moglie è stata sempre vicino a me. Sempre l'ho voluto bene, ma le ho portate che avevo 14 anni, ho 6 figli e 16 nipoti. Benedetta Signore, prego sempre al Signore tutti i giorni. Però porto le pomodori e scondetto, porti i citrioli e scondetto, porti il panino e scondetto. Signore, come deve fare? Come deve fare? Le devo tagliare un po' di
3: rispondere. Basta.
2: Grazie al Signore.
1: Allora. Domande? Domande?
4: Chi me la risposta, guarda.
1: Porta le fragole. Allora, vi chiediamo per cortesia di alzarvi in piedi e di parlare ad alta voce in modo che possiamo tutti capire la domanda e poi cercheremo di venirvi incontro. Non tutti in una volta, mi raccomando. Ma deve essere tutto chiaro. Più chiaro di così. E ho detto ai fratelli che noi abbiamo il compito di governare le nostre famiglie, perché un giorno noi daremo un resoconto a lui. È vero che le mogli ci possono dare una mano, i mariti possono imparare a delegare i compiti, ma in fin dei conti sono i mariti che sono responsabili davanti a Dio e che devono rispondere a lui. E a volte sento che certi genitori hanno paura di esercitare il loro compito in seno alla famiglia, hanno paura di urtare i figli, di imporsi. Dobbiamo imparare, cari fratelli e care sorelle, che i nostri figli tante volte non sono maturi spiritualmente parlando, e tocca a noi agire per loro mentre sono sotto il nostro tetto, e non è sempre facile imporsi come genitori e pretendere certi comportamenti, però noi siamo chiamati a fare questo. Penso ai tanti figli che ad un certo punto nella loro esperienza decidono che non vogliono frequentare le riunioni e noi lasciamo correre. Mentre i figli vivono sotto il nostro tetto, noi come genitori siamo responsabili per loro e perciò dobbiamo pretendere certi comportamenti. Chi abita sotto il nostro tetto deve tenersi alle regole di casa. Le regole di casa sono che noi frequentiamo le riunioni e perciò non dobbiamo avere paura di imporre questo sui figli. Quando saranno grandi e andranno per conto loro, possono fare come vogliono, ma mentre sono sotto il nostro tetto noi siamo responsabili per loro e daremo un resoconto al Signore. Perciò tenete sempre presente questo particolare e non abbiate paura di esercitare la vostra autorità in famiglia.
0: Se abbiamo tutto uno studio sull'educazione e la disciplina dei figli, sono quasi 3 ore di studio che non abbiamo potuto svolgere, e non si può fare in 5 minuti neanche di domande, ma è un soggetto molto importante.
3: Questo vale anche per il culto familiare? Di allora, prendere?
1: Sì, allora, sì. Io come padre, e alcuni non hanno capito, ma cos'è questo culto in famiglia? Rimangono un po' perplessi. Perché chi viene dal cattolicesimo, naturalmente non si fa il culto in famiglia. Quando parliamo del culto in famiglia intendiamo un tempo della giornata quando ci mettiamo insieme come famiglia, leggiamo la parola di Dio e preghiamo insieme. Questo si capisce che è chiamato un culto in famiglia. Allora, io come capo famiglia sono responsabile davanti a Dio per verificare che venga fatto. E perciò io devo pretendere dai figli, dato che sono responsabile per loro, possono sbruffare, possono fare come vogliono, ma noi come genitori pretendiamo questo. Non è che chiediamo, oh, colpito a sé. Dove è il carabiniere? Ecco. Perciò noi dobbiamo pretendere la presenza dei nostri figli per fare questo tempo insieme. A volte è controvoglia, però dobbiamo capire che è la parola di Dio che in fin dei conti che ha una grande potenza che può rompere, frantumare quel cuore che è come una roccia o quella volontà che è ribelle contro di lui. Perciò io faccio la mia parte, affido i risultati al Signore. Chi vuole capire, capirà.
0: Non... Ci sono dei libri anche disponibili, per esempio Bambini piccoli, La mia prima Bibbia, poi ci sono altri libri di questo tipo che sono molto adatti per anche per un culto in famiglia quando ci sono bambini piccoli. Poi magari si impara a raccontare pure bene, leggere storie bibliche, fare buone applicazioni, eccetera. Se, può, se noi siamo entusiasti e non è una cosa che è difficile per noi fare, ma apriamo la Bibbia con proprio anticipando quello che il Signore ci dirà, questo entusiasmo si può anche comunicare alla famiglia. Non è una cosa contro voi che facciamo, ma è bella la Bibbia, importante la Bibbia, e questo si comunica ai figli tramite il nostro atteggiamento.
1: C'era un'altra domanda?
5: E con i figli di una certa età, dai 27 ai 28?
1: Allora, quando i figli arrivano ad un'età dove sono maggiorenni, allora se vogliono ancora stare in casa, devono tenersi alle regole di casa. Se vogliono andare per conto loro, ok, possono fare ciò che vogliono fuori, ma mentre sono sotto il nostro tetto, noi pretendiamo certe cose. Per esempio, se noi vogliamo andare a letto ad una certa ora, non è che possono tornare alle 2 di mattina, alle 3 di mattina e entrare quando vogliono. Allora, noi stabiliamo dei limiti e devono essere concordi con noi che vogliono rispettare questi limiti, se no possono trovarsi un posto fuori. Ok? Domanda.
6: E se nella famiglia il padre non è credente, la responsabilità ricade sulla madre?
1: Allora, la mamma che conosce il Signore deve fare di tutto per inculcare queste cose nei figli e, come ha detto Franca, ha il compito di essere un esempio al marito in modo che possa essere guadagnato anche senza una lunga predica, cioè che il marito possa osservare nella moglie un comportamento esemplare e desiderare di voler a conoscere il Signore. Perciò noi cerchiamo come mogli credenti di inculcare queste cose nei figli.
0: Sì, la moglie anche di un non credente si deve sottomettere lo stesso a lui, quindi bisogna avere il permesso di fare quello che si può fare, però di solito nessuno obietta se quando mettiamo a letto i ragazzi, raccontiamo una storia biblica, preghiamo con il bambino, eccetera. Ed è, diventa un routine che è molto bello seguire quando sono piccoli, perché i nostri non hanno mai pianto quando sono dovuti andare a letto. C'era un orario, c'era un routine, si faceva la storia biblica, la preghiera insieme, poi era la cosa normale e poi si andava a letto. E penso che è così quando è fatto in famiglia con uno spirito così. La moglie di solito può fare questo con il permesso del marito. Naturalmente se lui obietta e non si riesce a portarli alla scuola domenicale, ci saranno dei momenti in casa quando la moglie può insegnare le cose di Dio anche ai figli. Quindi ha più responsabilità. Quando il marito si converte però, dobbiamo lasciare a lui questa responsabilità, perché è facile cercare di prendere in noi anche il suo posto quando è assente o non è ancora convertito.
1: Vuoi ripetere l'ultima?
0: Volevo riportare un esempio di un incontro dove abbiamo parlato sulla sottomissione della moglie e sul fatto che il marito era capo famiglia e le sue responsabilità. La sera seguente una moglie è venuta da noi e ha detto: ah, quando noi siamo arrivati a casa ieri sera, mio marito mi ha guardato e ha detto: spero che adesso hai capito chi è che comanda qui. Non era questo l'atteggiamento che cercavamo di comunicare, e spero che non l'abbiamo comunicato, perché la moglie si sottomette, ma anche il marito cerca di essere un pastore in famiglia.
1: Prego.
7: Riguardo alla sottomissione, per tornare alla domanda che faccio adesso alla sorella giù, a quanto il marito non è vero, dove cominciano, poi già, dove finisce il limite, o dove comincia il limite della sottomissione, perché fino a che punto deve seguire il marito, diciamo, perché vediamo specialmente qui in Italia un campo idolatro in tutti i sensi. Allora, queste feste per esempio idolatri e così via, dove lei normalmente non sa che non vale nulla, tanti, fino a che punto deve partecipare, oppure fino a che punto potrebbe dire no, semplicemente no?
0: Io penso che quando la parola di Dio è chiaro, non ci sono problemi a dire non posso fare questo. Io ho un'amica che è sposata con un non credente, e lei veramente è molto zelante per il Signore e ama tanto il Signore. E ad un certo punto lei insegnava ai figli, faceva lei anche un'ora felice per i bambini, e ad un certo punto il marito si è stufato e ha detto che i bambini non potevano più andare con lei alle riunioni, dovevano frequentare con lui la chiesa cattolica, che lei non poteva più insegnare queste cose a loro, e anche lei doveva accompagnarlo nella chiesa cattolica. Allora, lei l'ha fatto una domenica e dopo gli ha detto: guarda, tu mi puoi chiedere tante cose, io voglio essere una buona moglie a te, ti voglio essere sottomessa, ma non chiedermi più di fare questo. Mi hai fatto proprio infrangere il cuore facendo questo, perché sapevo che è una cosa che faceva tanto dispiacere al Signore. Non lo posso più fare. E penso che con la saggezza anche del Signore, lei l'ha preso in un modo per far vedere che questo era una cosa che proprio con la sua coscienza era impossibile fare. Il nostro atteggiamento quando dobbiamo rifiutare di sottometterci vuol dire tanto, perché si può fare anche con uno spirito di ribellione o con uno spirito di amore, però di rifiuto, perché non posso fare questo contro il mio Signore. E siccome ci sono certe cose così chiare, può benissimo distinguere quello che deve fare e non deve fare. A volte gli anziani della Chiesa possono essere anche un aiuto per questo.
1: Ho visto una mano qua.
8: Sì. In Efesini dice che di spogliarsi del vecchio uomo. Volevo farti questa domanda, però prima di fare la domanda volevo dire che io da credente ho rubato, e la parola di Dio dice chi rubava non rubi più. Allora, rubato non ho rubato materialmente, ma ho rubato telefonando approfittando del telefono del mio proprietario per un mese. Poi il Signore ha parlato al mio spirito, non ho più rubato. E poi un'altra esperienza che dice di bandire la menzogna. E io quando mi trovavo nel bisogno, il mio titolare mi aveva detto di vendere dei prodotti porta a porta da credente e di dire che il frutto di questo denaro veniva dato ai distrofici. Io ho cercato di dire la verità, ma a fine serata non guadagnavo niente. Così a un certo punto ho deciso questa angoscia di non fare più questa cosa. Allora volevo farti questa domanda. Io come credente all'inizio ho rubato e ho detto le bugie. Adesso il Signore mi ha liberato e mi ha guidato nella verità e a non rubare. Tu come amministratore fedele del Signore, sei stato sempre fedele o hai rubato? Non che voglio entrare nella tua vita, ma per sapere se... Mi capisci?
9: Se sei un ladro o no.
8: Telefonare significa, il Signore dice che noi dobbiamo amare il nostro prossimo, e quindi a un certo punto io invece di amare con tutto il mio cuore il mio prossimo, io ingannavo il proprietario, truffavo perché rubavo dei soldi, ed era qualcosa che io ero da sola nell'ufficio, nessuno mi vedeva, era il mio rapporto con Dio. Se qualche volta tu sei stato infedele nell'amministrazione del denaro o l'amministrazione delle pecore, se tu sei stato o hai rubato.
1: Allora,
8: come ho rubato io non mi vergogno a dire che ho
1: rubato. È l'ora della confessione. Non consapevolmente, cioè è probabile che io non abbia dato al Signore quello che gli spetta in certi settori, ma da quello che io sappia non consapevolmente, cioè forse l'ho fatto nell'ignoranza, ma
0: Non credo che sia tanto importante. Infatti, nel fatto che forse pensate che i missionari siano diversi, super cristiani o qualcosa, siamo normali, siamo come voi, cioè abbiamo gli stessi problemi, abbiamo le stesse tentazioni, le stesse debolezze, abbiamo bisogno anche noi di essere ripieni dello spirito, perché da soli siamo capaci di tutto. Abbiamo litigato, noi abbiamo fatto tante cose che non erano secondo piano di Dio.
1: Non abbiamo mai contemplato il divorzio. L'omicidio sì, ma il divorzio.
0: E quindi non pensate che gli altri sono super e noi no. Dove una persona ha una debolezza, l'altro magari ha un'altra debolezza, ma questo non ci scusa, perché il Signore dice che non dovremmo peccare. Noi abbiamo una nuova natura, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo le Scritture e abbiamo tante cose. E quindi quando pecchiamo non dobbiamo dire mai la mia natura, io sono debole, eccetera. Non ci possiamo scusare. Noi abbiamo le risorse per non peccare. E poi quando pecchiamo, grazie al Signore che abbiamo un avvocato che intercede per noi.
1: Prego.
10: Devo chiedere quanto è importante la preghiera in famiglia con i bambini. Molto importante.
1: Quando è importante la preghiera in famiglia con i bambini? Io credo che sia molto importante questo, perché noi stiamo addestrando i nostri figli ad affrontare la vita quotidiana. Dobbiamo far capire che la preghiera funziona e che per ogni necessità abbiamo la possibilità di rivolgerci al nostro avvocato, al nostro Signore, e perciò è basilare trasmettere ai figli questa necessità.
0: È un buon momento per smettere.
1: Prego.
7: in una famiglia non credente, ammettiamo che il padre diventa credente, in questo momento per lui cambiano le regole in casa, giustamente, perché lui sa che deve essere responsabile. Adesso, se il resto della famiglia però lo prende per matto, come fanno tutti, questo l'hanno fatto la lavaggio di cervello, per esempio, no? E non gli danno retta, come fa lui a dirigere questa casa? Cioè, fino a che punto rimane qui la responsabilità? Non può, può costringerli, deve costringerli magari più forzando, oppure se loro dicono no, non vogliamo leggere conti la Bibbia, non vogliamo pregare, ammettiamo i primi tempi, magari potrebbe essere così, posso immaginarlo. Come credo, si che,
1: credo che il modo di imporsi sia molto importante, cioè non pretendendo con autorità che gli altri lo facciano, ma come abbiamo visto prima, siamo prima di tutto servi. Se io sono un servo e presento la cosa in un modo umile e faccio vedere quanto è importante questo per l'andamento della famiglia, allora è molto importante questo aspetto. E invece se cerco di fare il duro e di impormi, ottengo poco. Perciò io faccio quello che devo fare, sempre seguendo l'esempio del Signore. Se gli altri non vogliono cooperare, allora io prego e attendo che possano vedere in me qualcosa che loro non hanno e che possono bramare di avere questa cosa. E
0: sì, io penso che una moglie, anche una moglie non credente, risponde all'amore, e anche i figli. Se un padre si converte in una famiglia di non credente, di non credenti, e dice: io ho trovato una cosa meravigliosa nella Bibbia e vorrei cominciare a leggere la Bibbia in famiglia, potremmo farlo magari dopo cena per 10 minuti e cerchiamo insieme di capirlo. Cioè, ci sono modi e modi per suggerire le cose, ma quando si suggeriscono con amore, con zelo, eccetera, penso che sia molto più facile rispondere che dire: adesso ogni giorno noi abbiamo, io ho deciso che leggeremo la Bibbia per 10 minuti, perché un approccio così autorevole di solito suscita una reazione. Un approccio ragionevole, amorevole, invece può suscitare anche un'altra risposta.
1: Allora, c'è qualche... No.
11: Prima che Franca cade.
1: Ah. Viene più vicino.
11: Siamo più sicuri.
1: Vuoi rovinare tutto, eh? Ho visto una mano.
12: volevo chiedere una cosa, in particolar modo a Franca, no? Che oggi ci ha parlato molto del ruolo di sottomissione della donna, no? Allora, soprattutto c'è un marito che supporta dal basso questa famiglia e la moglie, insomma. Questo è importante, ma quindi anche i toni di cui parlavi prima, la sottomissione come atteggiamento ai toni, questo è importante, però ci sono delle condizioni in cui non sempre questo è possibile nella vita familiare, per motivi di stress, di problematiche esterne. Quando questo non avviene, che consiglio si può dare ad una coppia oppure al credente che manca di queste cose, oltre che la preghiera? Sappiamo che il Signore prima o poi risponde, ma in quei momenti di crisi che cosa bisogna fare o aspettarsi dal coniuge?
0: Allora, non so se ho capito bene la domanda.
1: Allora,
0: che...
1: rifai la domanda.
0: Ecco. Allora, da quello che ho capito, stai chiedendo se una moglie non riesce sempre ad adempiere il suo ruolo perché ci sono momenti di stress, eccetera. Ecco, ma succede in tutte le famiglie, eh? In tutte le famiglie ci sono momenti quando ci sono conflitti, magari c'è stata una brutta giornata sul lavoro, una brutta giornata in casa e non siamo al nostro meglio. Abbiamo cantato prima, è la casa un paradiso quando c'è il Signore, ma non sempre, perché se noi non siamo sempre in comunione con Lui, allora le cose non vanno sempre bene. E se veniamo meno, dobbiamo riconoscerlo, perché è peccato. Questo è quello che il Signore chiede di noi. E se siamo venuti meno, dobbiamo confessarlo e rimetterci a fare la cosa giusta. E dobbiamo dirlo anche al nostro marito, se veniamo meno. Perché noi siamo chiamati a mettere le cose a posto con il Signore e anche con il nostro prossimo. E quindi confessiamo e poi abbandoniamo e chiediamo al Signore di aiutarci a non essere così, ma di avere la sua pace. Di solito ci sono certe cose che possiamo fare anche. Bisogna tener conto anche della salute, perché se siamo molto stanche, questo contribuisce a perdere un po' le staffe, a non comportarci bene. Quando la nostra seconda figlia era molto piccola, lei piangeva molto perché aveva un'infezione all'orecchio interno e non riuscivano a capire che cosa avesse, aveva sempre un po' di febbre e io dormivo anche molto poco perché ero sempre sveglia con lei anche la notte dopo averla partorito, poi dopo. E sono arrivata ad un punto dove ero molto stanca. Jim vedeva questo e quando mi vedeva un po' nervosa, allora lui diceva: perché non ti siedi un pochino? Io ti faccio una tazza di tè. E allora mi sono accorta che non mi stavo comportando troppo bene e poi diceva: vai a riposarti un po', vado io all'altra bambina. Mariti, vi fate un bene quando fate così, perché è vero che la moglie è il vaso più debole e a volte è molto stanca, perché non solo le cose fisiche stancano, ma anche psicologiche, problemi con i figli, stress in altri modi, forse anche lei lavora e ci sono stress lì. Cercate di vedere che dorme abbastanza, che cercate di incoraggiarla in questo senso. Forse ha bisogno di una visita medica per vedere che tutto va bene. A volte questo è tutto ciò che ci vuole. Ma dobbiamo stare attenti alla salute, perché la salute può influire anche molto sul matrimonio e anche sulla vita spirituale.
1: Allora, se avete altre domande, allora se...
0: chiameremo Eliseo.
1: Allora,
13: sì, secondo la vostra esperienza sia familiare ma anche come servitori del Signore, quindi stando a contatto con le chiese, con le famiglie, di consulente eccetera eccetera, quale oggi o quali sono oggi secondo una scala le cose che più dividono in famiglia, marito, moglie, genitori, figli, faccio un esempio, TV, lavoro, secondo una scala oggi, secondo la vostra esperienza personale e a contatto con le chiese, quali sono le cose che più dividono, cioè allontanano, e un atteggiamento utile e spirituale per ovviare a questa situazione?
1: Direi una delle cose basilari è quello che noi abbiamo trattato questa mattina, la mancanza dei giusti rapporti con Dio. Io direi che questo è il numero uno, perché se io sono in comunione con il Signore, sarà molto più facile essere in comunione con mia moglie e con i miei figli. E quando io sono fuori fase, allora è facile essere brusco, sgorbutico o mancante nei loro confronti. Direi una seconda mancanza sarebbe la scala dei valori in famiglia. Se noi non vediamo le cose dallo stesso punto di vista, cioè io credo che le cose del Signore devono avere il primo posto, e mia moglie dice beh, li mettiamo al terzo o al quarto, già siamo l'uno contro l'altra quando si tratta di essere concordi fra di noi. Io direi che queste sono due cose basilari che stanno alle radici dei rapporti rovinati in famiglia.
0: Io direi anche che un problema grosso fra marito e moglie è che con il passare del tempo c'è più distanza tra di loro, perché non rimane quella compagnia di una volta, non rimane niente, nulla del romanticismo di una volta. Cioè, il marito non porta più mai un fiore, o non dice alla moglie io ti amo, o non mostra questo interesse che per una donna è molto importante. E penso che tutte noi donne diremo che per noi è importante sentire queste parole. Abbiamo conosciuto una coppia che il marito non aveva detto nulla a lei di questo tipo, erano sposati 25 anni, poi Jim aveva predicato ad un matrimonio dove hanno sentito che lui suggeriva che ogni giorno gli sposi, anche in seguito, dicessero ti amo l'uno all'altro. E lei ha ripreso questo discorso davanti al marito, ha detto ma mi è piaciuto molto quel discorso che hai fatto, e lui ha detto ma io ti ho detto che ti amo 25 anni fa quando ti ho sposato. Ma ci vuole di più. E io penso che sia molto bello lasciare un bigliettino, fare qualcosa di speciale, anche se siamo anziani, prenderci per mano, farci vedere che ci vogliamo bene. I ragazzi giovani che sono magari fidanzati, magari pensano ah, noi non ci comporteremo mai così, ma con l'arrivo dei figli è facilissimo prendere un po' le distanze e non curare tanto il nostro rapporto insieme. Quello rovina tanto. Poi con i figli credo che uno dei problemi più grossi è che non si comincia a disciplinare i figli quando sono piccoli. E quindi diverse volte io ho sentito diverse persone dire ma la figlia o il figlio manca sempre di rispetto verso di me, dice stai zitta, non capisci niente. Questo non dovrebbe essere. Sono i genitori che non sono intervenuti abbastanza presto qui e devono cambiare le cose, perché questa mancanza di rispetto dopo si porta verso tutti, si porta verso la legge, si porta verso la famiglia, verso la scuola, e non si può permettere. Il Signore dice che devono avere onore per i genitori e noi siamo quelli che devono insegnarlo. Quindi si può insegnare, educare, e bisogna cominciare presto.
1: Credo che il gruppo di Foggia ha un canto. Non cantano più.
14: Oh.
1: Non cantano.
14: L'anno prossimo.
0: Oh, ok.
1: Prego.
15: Volevo chiederti se potevi dare qualche suggerimento per superare le difficoltà che si possono incontrare per quanto riguarda il culto di famiglia.
1: Allora,
15: è molto difficile trovare un'intesa per poter realizzare questo.
1: Allora, facciamo un consiglio di famiglia, e tante volte quando possono partecipare anche i figli, e non sono cose che vengono loro imposte, ma sono cose che vengono decise insieme come consiglio di famiglia, otteniamo molto di più. E perciò permettiamo ai figli di contribuire a questo, di suggerire quello che per loro sarebbe di aiuto, e poi adattare la cosa secondo i desideri dei familiari. Questo potrebbe essere un aiuto per raggiungere un accordo. E vedrete che quando noi chiediamo ai figli, per esempio, di suggerire anche una disciplina adatta ad una disubbidienza, saranno molto più rigidi loro di noi. E perciò non abbiate paura di coinvolgere i familiari in questo. Allora, lasciamo la parola a voi. Se avete altre domande, potete sempre rivolgerle a Franca. Grazie per la vostra attenzione.
16: Grazie a voi per essere stati strumenti di sicuramente benedizione. Il cantiere della famiglia è aperto, la costruzione è in corso. Così come succederà con il Betel, la nostra vita di famiglia si costruisce a moduli, un pezzo per volta, e finirà quando il Signore verrà a prenderci. E credo che possiamo dire veramente grazie al Signore, perché anche oggi abbiamo ricevuto quello di cui abbiamo bisogno. Fra le cose che Jim e Franca ci hanno detto è che non è sufficiente riempirci di nozioni, che non serviranno a niente se non li metteremo in pratica nella nostra vita. Allora, ragazzi maschi, stasera prima di andare a letto, diciamo all'orecchio delle nostre mogli: ti voglio bene, ti amo. E credo che più facilmente riceveremo una risposta, anch'io. Allora, così mi sono tolto la responsabilità di dirlo a mia moglie, perché l'ho già detto in pubblico. Perché sono uno di quelli che difficilmente mi viene di dirlo, però spesso lo dico con gli occhi, è vero Elisa? C'è il poliziotto che vuole dire qualcosa.
17: Io di solito lo dico mentre dorme.
16: Ok, allora credo che il Signore ci darà benedizioni se metteremo in pratica quello che abbiamo ascoltato. E vorrei chiedere infine, fratello Nino, di chiudere la giornata ringraziando il Signore. Signore benedica ciascuno di noi.
18: Preghiamo. Signore, al termine di questa giornata vogliamo ringraziarti di cuore per il tuo amore, per la tua benignità, compassione e cura per ognuno di noi. Grazie Signore perché hai riportato ai nostri cuori la tua parola, le responsabilità di ognuno, perché possiamo compiere la tua volontà. Vogliamo chiederti di benedire ciascuno e di infondere nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nel rimeditare tutto quanto abbiamo visto insieme, perché possiamo avere dei giusti rapporti con te e di conseguenza rapporti con il nostro simile, nella famiglia, con nostra moglie e con i nostri figli. Signore, aiutaci ad essere degli esempi perché altri possano glorificarti con il loro comportamento conforme alla tua volontà. Vogliamo ringraziarti per Jim e Franca, per la loro strumentalità. Vogliamo ringraziarti per ognuno di noi che hai permesso di essere qui, tu ci hai accompagnati questa mattina e tu ci riaccompagnerai nel tornare a casa. Qualcuno di noi farà molti chilometri, qualche altro un po' di meno, qualcun altro passi o metri, Signore, vogliamo affidare le nostre vite a Te, alla Tua cura, alla Tua benedizione. Grazie, Ti lodiamo e Ti adoriamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
19: Abbiamo ascoltato la quarta ed ultima parte del convegno registrato al Centro Bethel di Castelnuovo della Daunia dal tema Costruzione in corso con Jim e Franca Lines. Oggi dunque l'ultima parte, abbiamo ascoltato anche delle domande e degli interventi da parte dei convenuti a questo convegno. Ringraziamo allora Jim e Franca Lines per il loro intervento e anche la comunità evangelica di Via Taranto per aver organizzato questo convegno. Ringraziamo anche voi per l'ascolto prestato a queste quattro puntate ed ora vi lascio ai prossimi programmi di Radio Logos. Buon proseguimento di ascolto.
20: A Radio Logos. Sono le ore 24 e 28 minuti.
19: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, ancora vorrei soffermarmi sull'Apocalisse. Mi viene in mente che quando noi vogliamo visitare una città, vogliamo visitare una dove c'è dell'arte, dei parchi, insomma, vogliamo vedere le piazze più belle, no? Le sorgenti o le fontane. Ma io penso che c'è una città molto più bella dove noi, io credo, abbiamo tutto il diritto per conoscerla. L'Apostolo Paolo dice ai Filippesi che la nostra cittadinanza è celeste. Quindi, essendo che siamo cittadini celesti, e questo non lo dico io, lo dice la parola del Signore, siamo cittadini celesti, io credo che desiderio di ognuno di noi sapere già, perché Dio nella sua grandezza, Lui ci ha trattati da figli. Non ci ha trattati come persone strane. Gesù ci chiama amici e Dio ci chiama suoi figlioli. Per quanto Gesù aveva promesso, prima di andare in cielo, ai suoi discepoli, io vado a prepararvi un posto e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E io credo che il Signore già ci fa conoscere attraverso la sua parola. Che cosa noi andremo a vedere? C'è il luogo dove noi abiteremo per tutta l'eternità, perché sappiamo che sulla terra stiamo per un tempo molto breve. Gesù lo dice: io vado a prepararvi un posto, lì in un posto ben definito, nel cielo dove Dio ha la sua dimora, dove Gesù siede alla destra di Dio. Quindi per noi c'è una prospettiva meravigliosa e io credo che è bello conoscere quello che noi andremo a vedere e dove abiteremo. Il messaggio è il fiume dell'acqua della vita. Apocalisse 22:1 dice: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. Vediamo che nella scrittura, già nel secondo capitolo della Genesi, versetto 10 a 14, lì ci viene detto che nel giardino d'Eden vi era un fiume. E voglio leggerlo con voi. Genesi 2, capitolo 2, versetto 10 a 14, dice: e un fiume usciva dall'Eden per adacquare il giardino e di là si spartiva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove è l'oro. E l'oro di quel paese è buono, qui vi si trovano pure il bidellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gihon ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Iddekel, è quello che scorre a oriente della Siria e il quarto fiume è l'Eufrate. Noi sappiamo che oggi ci sono soltanto questi due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, che sono nell'attuale Iraq, dove si crede, e giustamente, vi era posto il giardino d'Eden, perché lì, diciamo, è il sito dove si crede che sia nata la civiltà. Poi vediamo qui nel capitolo 22, quasi alla fine della parola del Signore, ci viene parlato del fiume dell'acqua della vita. Cioè, vedete, dalla Genesi all'Apocalisse si parla di fiumi. In Apocalisse 2:7 dice: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò di mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Mentre lì era il fiume nel paradiso terrestre, qui è il fiume nel paradiso di Dio. Quindi vediamo qui che all'inizio del genere umano il Signore aveva posto un fiume che attraversava il paradiso terrestre o il giardino d'Eden. Nel libro di Ezechiele, questo profeta ebbe delle meravigliose visioni che riguardavano il millennio. Se voi andate a leggere dal capitolo 40 al 48 del libro di Ezechiele, si parla
del nuovo tempio che Dio farà costruire durante il millennio. E voglio leggere qualche versetto, che anche lì c'era un fiume che usciva dalla soglia della casa dell'Eterno, che è il tempio che sarà costruito durante il millennio. In Ezechiele capitolo 47, versetti 1 e 2, ed egli mi rimenò all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano di sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava oriente, e le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. E poi nel versetto 8, sempre dello stesso capitolo, ed egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare, e quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane, e avverrà che ogni essere vivente che si muove ovunque giungerà il torrente ingrossato vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Quindi qui vediamo che il fiume che bagnerà tutto il terreno e poi sfocerà nel mare porterà che cosa? Porterà benedizione, porterà benessere. Vediamo che nel mare i pesci moltiplicheranno e la terra intorno o vicino o lungo il fiume sarà una terra molto fertile, perché il Signore benedirà in quel tempo, in quel periodo, diciamo, tutta la terra. Il Signore trasformerà tante cose su questa terra, perché questa terra, essendo che ha vissuto il periodo dell'anticristo, il periodo dei giudizi apocalittici, la vita sarà impossibile e Dio purificherà la terra, la restaurerà di nuovo, perché noi sappiamo molto bene che oggi tutto è contaminato, i mari sono contaminati, l'aria è contaminata, le terre sono contaminate, portano danno a tutta l'umanità. Oggi sono sorte tante di quelle malattie, perché questo? A causa dell'inquinamento che c'è nei mari, nell'aria e sulla terra. Ma questo non è nulla per quello che ancora la terra dovrà subire durante il periodo della grande tribolazione. Saranno cose spaventose e la terra sarà invivibile, per cui Dio restaurerà ogni cosa prima dell'inizio del millennio. E qui vediamo che questo fiume porterà benessere a tutto, non solo Israele, ma a tutti i paesi circonvicini. Quindi noi sappiamo, abbiamo detto altre volte, Gerusalemme non c'è nessun fiume che lo attraversa, ma un giorno quando Dio farà costruire questo tempio, dice che le acque procederanno dalla soglia della casa del Signore. Come Ezechiele vide in visione qualcosa che riguarda il futuro, e questo deve avvenire quando il Signore verrà per regnare sulla terra, qui l'Apostolo Giovanni, anche lui, vide che nella città santa, nella Gerusalemme celeste, v'era un fiume che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello. Il fiume attraverserà tutta lui. Vide che nella città santa, nella Gerusalemme celeste, v'era un fiume che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello. Il fiume

Qui ci sarà una piazza, ci sarà anche l'albero della vita e il fiume dell'acqua della vita. Sulla terra ci sono fiumi molto più lunghi, il rio delle Amazzoni, il Nilo, e vediamo che questi fiumi portano benessere a tanti paesi. Però sappiamo che il fiume dell'acqua della vita porterà solo benessere, porterà vita. C'è un versetto nel Salmo 46, versetto 4, che dice: è un fiume i cui rive rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Spiritualmente parlando, chi è l'acqua della vita? L'acqua della vita è Gesù, perché solo Lui può trasformare la nostra vita. E possiamo noi stessi essere una sorgente d'acqua viva. Il Signore Gesù dice in Giovanni capitolo 7, Giovanni capitolo 7, versetto 38 e 39, dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui. Vediamo che solo Gesù è la sorgente dell'acqua della vita, spiritualmente parlando. Il Signore un giorno, Giovanni capitolo 4, ebbe un incontro con una donna samaritana. Questa donna era andata al pozzo di Giacobbe per attingere dell'acqua con la sua brocca ed era lì, e Gesù era lì ad aspettarla, possiamo dire, perché voleva avere un incontro con questa donna, perché lui sapeva, perché lui è onnisciente, sapeva che in quella città c'era una donna che aveva sete, sete dell'anima. E lì, proprio sul far del mezzogiorno, questa donna si avvicina per attingere dell'acqua. Gesù prende l'iniziativa di rivolgerci la parola, di dire: dammi da bere. Dice: ma come? Tu sei un giudeo e chiede a me, che sono una donna samaritana, che vuoi dell'acqua. Noi sappiamo che fra giudei e samaritani non c'è nessuna buona relazione. E Gesù disse queste testuali parole. Dice: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Voglio sottolineare, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Questa donna aveva avuto cinque mariti e conviveva con un sesto uomo. E Gesù gli disse: quello che tu hai non è tuo marito. Questa donna, io credo che era una donna assetata di affetto, assetata d'amore. Perché diciamo che la donna, il punto debole, almeno come Dio l'ha creata, è quella che vuole sentirsi amata. Per la donna il sentimento d'amore vale più di tutte le altre cose. E voleva trovare in questi mariti l'affetto, l'amore, la protezione, la cura. Ma questi mariti erano morti. E Gesù gli disse: io ti do dell'acqua di cui tu non avrai mai più sete, quella dello Spirito Santo. E infatti poi vediamo che quando lo Spirito Santo entra nella persona, vediamo che lo Spirito Santo la disseta, calma, doma questa sete di cui l'uomo, la donna, ne ha bisogno, di amore, di pace, di serenità. E queste cose li può dare solo Gesù, solo Gesù. Che a Gesù nella vita è felice. Quella donna credette e ricevette in dono l'acqua della vita. E questo io credo che vale per tutti. Gesù anche dice in Giovanni 6,35: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete, mai sete. Siamo stati noi dissetati dalla presenza di Gesù nella nostra vita? Io penso di sì. Altri cercano piaceri e divertimenti, ma chi ha Gesù, la gioia, la pace,
ce l'ha nel

0: cuore con la presenza del Signore. E dice che il fiume era limpido come cristallo. Era limpido come cristallo. I fiumi di questo mondo a volte sono inquinati e sono una discarica di rifiuti e di veleni, che a volte sono così neri che sembrano fiumi di morte anziché di vita. Non è così? Ma il fiume dell'acqua della vita era come cristallo. Che cosa significa questo? Che era puro, che era limpido, che non vi erano scorie, non vi erano impurità, che brillava come una pietra preziosa. Il fiume dell'acqua della vita. Meraviglioso. Vediamo che l'efficacia del fiume, come abbiamo detto, porterà soltanto benessere. Voglio leggere alcuni versetti. Nel Salmo 36, versetto 7 e 8 dice: «O Dio, come è preziosa la tua benignità, perciò i figlioli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali, sono saziati dell'abbondanza della tua casa, e tu li abbeveri al torrente delle tue delizie». Nel Salmo 16,1 diceva qui il salmista: «Vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno». Se noi sentiamo gioia, pace, mentre già siamo su questa terra, perché abbiamo la presenza di Gesù nella nostra vita, pensate un po' cosa sarà quando saremo con il Signore. Perché adesso siamo circondati dal male, viviamo in un corpo purtroppo debole, che si corrompe, che è soggetto anche a peccare o a sbagliare. Che cosa sarà quando saremo con il Signore? L'apostolo Paolo, che aveva visto il paradiso, che aveva sentito cose ineffabili che il linguaggio umano non può pronunziare o esprimere, in Colossesi capitolo 3 versetto 2 lui dice così, è un'esortazione. Colossesi 3, 2 dice: «Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra». Abbiamo noi l'anima alle cose di sopra? Dove noi abiteremo per l'eternità? A volte siamo più attirati, e questa è una tentazione per tutti, che la terra ci attira alle cose che riguardano questa vita e ci assorbe tanto di quel tempo e di tante quelle energie che ci fanno dimenticare le cose migliori, le cose belle, le cose che ci allietano, che gioiscono, che ci rallegrano. L'invito che il Signore fa, sempre in Apocalisse 22,17, che dice: «A chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita». Il Signore fa l'invito a tutti. E l'apostolo Paolo dice in 2 Corinzi 6,2, dice lo Spirito Santo: «T'ho esaudito nel tempo accettevole e t'ho soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo, ora il tempo accettevole, eccolo, ora il giorno della salvezza. Oggi e non domani è il giorno della salvezza, perché il domani non ci appartiene, il domani non è nostro, il domani non sappiamo quello che avverrà, non siamo neanche sicuri se siamo su questa terra. Allora l'apostolo dice: «Oggi, se udite la voce del Signore, non indurite i vostri cuori». Questo vale per quelli che non l'hanno fatto. Che il Signore ci benedica e ci aiuti, e grazie al Signore che già in anticipo ci fa pregustare quelle che sono le delizie, le gioie del mondo a venire. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: I cervelli funzionano tutti nella stessa maniera? Sono tutti uguali? Quali altre cose potremmo scoprire sul nostro cervello? Benvenuti a Dentro il Cervello, con noi come sempre il dottor Alberto Favetta, che per anni si è occupato della gestione della sanità siciliana, è stato dirigente medico alla direzione di presidio dell'ospedale Cannizzaro di Catania e guidato l'area strategica di sistemi informativi e dei monitoraggi presso l'assessorato regionale della salute. Benvenuto dottore.
2: Grazie, bentrovati.
1: Dottore, di cosa si occupa oggi? Ha fatto tantissime cose, ma nel presente, ecco, ci dica qualcosa per conoscerla meglio.
2: Sì, nel presente, adesso dall'attività ospedaliera sono in pensione. Per quanto riguarda la regione, ancora faccio delle consulenze a titolo gratuito, anche perché da ex dipendente pubblico posso farle solo con questa formula. Mi occupo di tante attività di tipo culturale e anche qualche hobby come quello della foto, per esempio, o del fai da te. E poi ovviamente dell'attività culturale nei riguardi di problematiche relative alla salute, relative alla statistica e chiaramente alle neuroscienze, che una delle cose molto affascinanti che sicuramente dà un riscontro importante poi nella conoscenza.
1: E può aggiungere che ha iniziato a fare programmi radiofonici.
2: Adesso è iniziato anche questa attività.
1: Torniamo al cervello. Abbiamo iniziato a vedere il cervello in azione, la percezione, il movimento, il linguaggio. Sentiamo parlare da un po' di anni dei neuroni specchio, ma di cosa si tratta?
2: Allora, questo è un capitolo molto importante del nostro cervello, perché i neuroni specchio sono un ricevitore dell'esterno, cioè riescono a percepire ciò che avviene all'esterno e a riprodurlo all'interno della nostra mente. Cioè, se noi facciamo un esempio pratico, se noi vediamo un individuo che sta soffrendo anche al cinema, non necessariamente visivamente, ovviamente al cinema incide meno che nella realtà, ma anche al cinema, se noi vediamo un individuo che soffre, noi comunque partecipiamo a quella sofferenza in qualche modo. Se noi vediamo un individuo che ha un'esperienza positiva, prendiamo per esempio i classici film scacciapensiero, e vediamo per esempio un film romantico dove c'è l'eroe di turno che conquista la Ginevra di turno e quindi praticamente questi due a un certo punto raggiungono un obiettivo per entrambe che li soddisfa, gli spettatori partecipano a questo evento, che lo vivono come positivo, ma in realtà loro non hanno fatto nulla, non hanno partecipato, oppure addirittura in un film dell'orrore i partecipanti vivono quel momento in maniera con panico, in maniera pur non avendo in realtà nessun pericolo. Cioè, immaginate lo schermo, è uno schermo piatto dove praticamente non c'è nulla, sono delle immagini. Però queste immagini, e questo poi lo vedremo anche con il linguaggio, queste immagini evocano praticamente delle sensazioni. Ora, queste sensazioni non sono inutili, hanno dei significati molto importanti. Perché sono importanti? Perché l'uomo è un animale sociale. Noi non è che ci lasciamo impressionare solo dalla visione di altre persone, ci lasciamo impressionare anche dalla visione di un animale che soffre. Ovviamente, tanto più è vicina l'animale o la persona che soffre, tanto più i nostri neuroni specchio partecipano. Facciamo un esempio: se il nostro gatto va a finire sotto una macchina e noi lo vediamo, chiaramente è una tragedia. Se va a finire sotto una macchina un gatto randagio, ci dispiace, ci preoccupiamo, magari ci dispiaciamo, ma sicuramente meno.
1: L'impatto emotivo è sicuramente inferiore, no? Rispetto,
2: certo,
1: a un animale. Ecco, credo che sia anche una difesa dell'organismo. Io mi dispiaccio quando ascolto notizie della guerra, di quanti bambini muoiono, però il dolore mio sarebbe in più intenso se fosse qualcuno della mia famiglia. E credo che questo sia anche una difesa, perché altrimenti noi non potremmo vivere.
2: Certo, certamente, ma infatti i neuroni specchio hanno un significato importante. Perché hanno un significato importante? Perché consentono di creare una sensibilità collettiva, cioè non sono l'unica cosa che lo fa, ma sono il mezzo necessario ma non sufficiente, perché poi chiaramente una volta che noi introitiamo le sensazioni dall'esterno, queste devono essere elaborate, e vengono elaborate anche da altre, diciamo, vie nervose. Però chiaramente se ci fosse un neurone specchio non potremmo avere queste sensazioni. Che cosa fanno i neuroni specchio? In che cosa ci aiutano? Perché stiamo parlando di cose comunque ben caratterizzate, anche se sono sempre argomenti aperti, nel senso che man mano, cioè tutto quello che noi stiamo dicendo vale oggi, fra un mese, un anno, 10 anni, probabilmente quello che noi diciamo oggi, non dico che sarà stravolto, però probabilmente sarà rifinito, qualcosina sarà modificata. Quindi noi stiamo parlando ovviamente di
1: per
2: un
1: quella presente, che è la conoscenza di oggi, poi ci saranno altre scoperte, altre ricerche, certo.
2: Lo stato dell'arte. Allora, intanto i neuroni specchio ci consentono di imitare, e apprendiamo per imitazione, cioè se io voglio insegnare qualcosa a qualcuno, ti faccio vedere come si fa. La persona vede come si fa, ma in realtà non vede soltanto, ma partecipa anche emotivamente. Cioè se io spiego per esempio un'attività fisica, per esempio uno sport, e faccio vedere per esempio come si fa un esercizio agli anelli, come si fa un esercizio alle parallele, chi mi vede vede praticamente la mia attività e contemporaneamente la immagina e la vive, quindi i suoi muscoli non fanno lo stesso sforzo di chi la sta facendo, però si preparano a farla, cioè ricostruisce nella propria memoria e nella propria coscienza, ricostruisce quello che poi dovrà fare. Se non ci fossero i neuroni specchio non potrebbe farlo. Quindi abbiamo l'imitazione che ci permette l'apprendimento, e in particolare anche l'apprendimento motorio. L'apprendimento motorio è fondamentale, perché noi non siamo delle piante, anche le piante in qualche modo si muovono, anche se più lentamente, ma gli animali in generale, e l'uomo così come gli altri animali, cioè vive di movimento, cioè tutto quello che noi facciamo, non proprio tutto, ma comunque la gran parte delle cose che facciamo è legata al movimento. Quindi abbiamo questo. Poi c'è un'altra cosa importante, fondamentale, è l'empatia. Cos'è l'empatia? Cioè è la capacità di considerare l'altro come parte di noi stessi in qualche modo. Cioè considerare gli altri in maniera affettiva. Cioè io ho empatia, a volte posso avere empatia per una persona che neanche conosco, cioè l'ho appena incontrata. Se noi per esempio immaginiamo una cosa che succede a moltissime persone quasi sempre, noi usciamo da casa e di fronte c'è per esempio, non so, il barbiere oppure un negozio, e scendiamo e a furia di uscire e entrare, o perché ci serviamo di quel negozio o perché anche se non ci serviamo di quel negozio, ma ci incontriamo sempre, praticamente ci salutiamo. Alla fine, se qualcuno ci chiede cosa ne pensi di quella persona, diciamo, è una bravissima persona, in realtà non lo conosciamo, potrebbe essere il spettatore, però noi l'abbiamo solo salutato e lui ha salutato noi, e quello di salutarci reciprocamente crea una situazione di empatia, grazie sempre ai nostri neuroni specchio. E quindi noi abbiamo dato un giudizio importante, un giudizio diciamo coinvolgente, dicendo è una persona per bene, è una brava persona.
1: Riprendiamo da dove avevamo lasciato la comprensione delle intenzioni. Parlavamo di empatia, qualcuno la chiama anche intelligenza emotiva. Quindi sì. Cosa significa questa comprensione delle intenzioni? Quindi che percepiamo che l'altro ha buone intenzioni e per questo diciamo è una brava persona?
2: Allora, questo è molto importante. Perché è importante? Perché non è solo il percepire le buone intenzioni e il percepire le intenzioni in generale. Noi immaginiamo di trovarci dietro un cancello chiuso e fuori abbiamo un cane che ringhia. Non è che lui ci ha detto che ci vuole fare male, ma noi lo vediamo, ci guarda storti e magari sta ringhiando, no? Noi con i nostri neuroni specchio percepiamo che se apriamo il cancello il primo morso è nostro, quindi non è che lo percepiamo in maniera razionale soltanto, lo percepiamo in maniera emozionale, proprio perché i neuroni specchio ci permettono di percepirlo. Ma qual è la differenza tra una percezione emozionale e una percezione razionale? Noi potremmo dire: ma che ci serve la percezione emozionale? L'importante è avere quella razionale, perché noi ci ragioniamo sopra, capiamo che è una cosa negativa e quindi non lo facciamo. In effetti non è così, è spesso esattamente il contrario. Noi immaginiamo per esempio un fumatore, sa benissimo che fa male, ormai lo sanno tutti che fumare fa male, ma lo sa razionalmente, non lo sa emozionalmente.
1: È vero.
2: E cosa risponde quando noi diciamo: ma guarda, non fumare, ti fa male, o non bere alcolici, ti fa male, lascia stare. E lui risponde: ma meglio vivere meno, ma in maniera completa, in maniera piena, anziché vivere di più, ma rinunciando ai piaceri della vita. Però la cosa strana è che questa cosa la dice finché non si è ammalato. Il momento in cui si è ammalato, almeno nel 90% dei casi, non sempre, ma nel 90% dei casi, cambia idea.
1: Perché questo cambia? È proprio vero, dottore. Io avevo un preside quando andavo all'istituto magistrale che lui fumava tantissimo. Io un giorno andai, anche perché forse c'era un piano per smettere di fumare in 5 giorni, che era un piano che si faceva di suo tempo fa, organizzato dalla Chiesa Ventista, dalla Fondazione Vita e Salute. E lui proprio a ridere in maniera ironica diceva: hanno fumato i miei nonni, sono mai ammalate, quindi io non voglio smettere, eccetera. A un certo punto si è ammalato gravemente e ricordo che non voleva vedere nessuno fumare, perché a quei tempi ancora si poteva fumare a scuola, quindi ancora era permesso, voleva vedere i professori che fumassero, e cambiò radicalmente tutto quello che mi aveva detto. Quindi fino a quando non ha vissuto la paura della morte si sentiva invincibile.
2: Questo perché? Perché in realtà hai detto una cosa molto giusta, ha detto la paura, perché la paura è un'emozione, mentre l'informazione, se è un'informazione asettica, è un'informazione, ed è un'informazione che non tocca la nostra scelta senziente, cioè non va a stimolare le nostre emozioni. E siccome le nostre scelte sono spesso emotive, per non dire sempre o quasi, se noi riusciamo, se vogliamo veramente aiutare qualcuno a non fumare, dobbiamo soltanto spostare l'informazione dal piano razionale al piano emozionale. Se noi facciamo questo, chiaramente abbiamo molte più probabilità di ottenere un risultato. Poi anche lì non è detto che il risultato si ottenga sempre, perché in alcuni casi l'emozione può diventare lo stimolo a continuare. Perché? Perché in alcuni casi, se io creo un quadro nella mia mente dove io mi reputo un eroe coraggioso, se praticamente mi stimolano a correre dei rischi e io questi rischi li percepisco, potrei anche avere una reazione: io continuo perché sono coraggioso. Non
1: potrebbe essere quindi stimolante il rischio, vedere fin dove posso arrivare.
2: E che sposto praticamente la parte emozionale dalla paura all'enfasi, quindi praticamente e sono sempre sul piano emozionale, però praticamente è come diciamo l'eroe che va in guerra con la spada, cioè gli spartani, non è che non lo sapevano, che, anzi addirittura prima di partire dicevano ai propri familiari: probabilmente non tornerò, e questo probabilmente non tornerò era quasi un vanto, o come i kamikaze che si buttavano con l'aereo sulle navi per affondare la nave, non è che non lo sapevano che sarebbero morti, però spostavano praticamente l'emozione da un serbatoio ad un altro serbatoio, cioè da un gruppo di neuroni a un altro gruppo di neuroni. Quindi praticamente non sempre funziona, ma se noi riusciamo a portare l'emozione nella giusta direzione, allora funziona sicuramente. Io mi ricordo qualche anno fa, tra virgolette, parecchi anni fa, penso una trentina di anni fa, avevo organizzato una serie di incontri relativi alla prevenzione. C'era un gruppo di persone che stava partecipando insieme anche ad altri medici, e avevo preparato tutta una serie di diapositive che, proprio occupandomi di comunicazione umana, che è un'altra delle cose, un altro degli hobby che ho curato nella vita, ho creato tutta una serie di immagini che praticamente dovevano colpire emozionalmente le persone. Questa cosa ha avuto un risultato così efficace, che praticamente ci sono state persone che si sono sentite male, non sono svenute, ma si sono avvicinate. L'argomento era l'ipertensione. Io ho presentato diapositiva dove si vedeva la persona che stava male, con le espressioni, c'era tutta una serie di cose, e l'ho fatto volontariamente perché volevo prevenire il danno. Quindi tutte attività che servivano per prevenire la patologia, e anche per fare un attimo di possibile diagnosi, perché ci sono molte persone che non sanno di essere ipertese, quindi controllarsi. E mi sono accorto di aver esagerato, infatti poi in quelle successive che ho fatto
1: Stato troppo, è riuscito a connettersi con quelle che erano le emozioni,
2: con i neuroni presenti,
1: e quindi alla fine hanno vissuto, in quel momento hanno vissuto quello che lei diceva, quindi si sentì male. Ci vediamo qui, torneremo nella prossima puntata. Alla prossima.
3: Oggi voglio fare un salto nel passato. Era l'agosto del 2025 e ricevo un messaggio da Angelo Maugeri, cantautore, produttore discografico, fondatore di Hopeful Music e ideatore del talent J Factor. Questo messaggio conteneva un link per le iscrizioni di giovani talenti, e mi era venuta in mente una giovane ragazza di nome Sofia, che appartiene al gruppo scout della nostra comunità, la comunità ventista di Catania. In novembre, dopo aver superato le selezioni, Sofia riesce ad arrivare in finale e vince il premio della critica. Sofia è andata avanti col suo percorso e ad agosto 2026 è uscito il videoclip prodotto da Angelo Maugeri dal titolo L'ultima volta. Dopo questa breve presentazione passo subito a salutare sia Angelo che Sofia, che sono collegati con noi. Benvenuti!
4: Ciao Daniela!
3: Volevo chiedervi, è trascorso un anno dall'esperienza che Sofia ha iniziato a fare con te, Angelo, con la produzione. Cosa vi è rimasto di questo anno appena trascorso? Chiedo a Sofia.
5: Per me J Factor è stata un'esperienza diversa da tutte le altre. Partiamo da questo presupposto. Io già ero abituata a fare concorsi, competizioni, comunque cose di questo genere, però per me J Factor è stata una cosa completamente diversa e innovativa soprattutto. E quindi è una di quelle cose che ti rimane dopo che appunto hai partecipato a un'esperienza di questo tipo. Magari io dopo un concorso, sinceramente, dopo un po' di tempo magari me ne dimentico, rimane lì come ricordo. Invece io ho visto come questa esperienza ha fatto fruttare la mia personalità, anche in questo momento la Sofia artista che è in me, ok? Quindi mi è rimasto, oltre che tutti i bellissimi ricordi di questo percorso, perché poi sono salita lì, ho conosciuto un sacco di ragazzi simpatici, insomma, che facevano parte del team. Proprio mi è rimasto dentro di me un cambiamento, capito? ho visto una visione diversa di competizione, di stare insieme, di credere insieme, di lodare Dio tutti insieme. Cioè, ho visto lì proprio la fratellanza, quindi questo sicuramente mi è rimasto.
3: Quindi questo ti porti a casa e lo custodisci. Angelo, come ti è rimasto di questa esperienza? Tu ogni anno ripeti con nuovi talenti.
4: The Factor nasce nel 2009 e nasce proprio con questo proposito, no? Di incoraggiare, scoprire, lanciare nuovi talenti emergenti dalla musica cristiana, senza una fascia di età, insomma, almeno chiediamo dai 15 in su. E la cosa molto interessante, come diceva Sofia, è che J-Factor, come tutte le cose credo nella vita, prima di valutarlo andrebbe conosciuto, no? Perché magari uno da fuori vede semplicemente il talent e lo paragona magari insomma, a tutti quei talent. J-Factor è l'unico talent di musica cristiana, quindi tutto il resto, diciamo, non è di matrice cristiana, quindi viene catalogato spesso, no? in quella minestra. Invece la cosa molto interessante è che poi quando lo vivi, come Sofia in questo caso, scopri che insomma i valori comunque che accomuna il progetto J-Factor sono comunque valori cristiani. C'è un format, c'è, diciamo, come lo chiamo io, il gioco da fare fondamentalmente, però poi siamo tutti lì accomunati tutti quanti dagli stessi valori e principi, quindi è molto più semplice. E ogni anno J-Factor propone a Hopeful Music tutte queste nuove proposte, alcune delle quali poi sfociano in progetti discografici, in repertorio nuovo di musica cristiana, in album. E quindi sì, per noi J-Factor sicuramente è uno dei progetti più importanti su cui investiamo, proprio perché ci dà la possibilità, come ogni anno, come in questo caso Sofia, di conoscere nuovi talenti, nuovi cuori, nuove persone da sostenere e aiutare.
3: Sofia ha vinto il premio della critica. Angelo, cosa significa, ecco, per un artista?
4: Il premio della critica, così come a J-Factor, ma come in tanti concorsi, in tanti progetti di questo tipo, è sicuramente un premio, io dico sempre il secondo premio più importante, no? dopo il primo premio, perché alla critica gli si viene dato il premio del mancato primo, no? Tendenzialmente è sempre un po' così, cioè quando dici vabbè, forse poteva vincere anche lei, diamo a lei il premio della critica, no? Generalmente il ragionamento che si fa è questo. Ma perché il premio della critica viene un po' stabilito su tanti fattori, no? Viene valutato a 360 gradi un po' un progetto interessante, quindi sicuramente viene valutato un progetto che ha del potenziale. In questo caso Sofia sicuramente viene visto, no, anche l'età, il fatto che comunque lei abbia una maturità che poi la sua età doveva smentire, invece... No, cioè lei a 17 anni ha già una maturità importante, quindi sicuramente il premio è meritatissimo ed è stato dato perché lei a questa età, insomma, oltre ad avere già una voce matura, è una musicista, è completa, no? nel suo bagaglio artistico già, quindi ha un potenziale enorme, ma parte già da una base molto, molto interessante, quindi è un premio sicuramente meritatissimo.
3: Andiamo un po' a capire il brano, no? Il brano l'ultima volta. Sofia, come ti sei sentita a cantare un brano che è stato scritto per te, ma non è stato scritto da te? Perché tu hai anche scritto, quindi sei anche una giovane cantautrice. Cosa si prova a cantare un brano che non hai scritto tu, ma che è stato scritto per te?
5: Ti dirò che quando è nato questo progetto, io in realtà ero super eccitata, cioè ero molto contenta, no? Però appunto non mi ero mai cimentata nella scrittura dal punto di vista cristiano. Io mi immaginavo qualcosa di più impegnativo e quindi avevo un po' l'ansia, no? Del messaggio che avrei dovuto trasmettere a tutte queste persone che mi ascoltavano, perché comunque ci tenevo a fare arrivare un messaggio chiaro, d'amore, sincero a tutte le persone che appunto mi ascoltano. Quindi quando poi abbiamo... un attimo lavorato con Angelo, no, per capire che tipo di brano fare, qual era la mia vocalità, cosa era più sulle mie corde e cosa no, io ero troppo contenta. Quando mi ha mandato questo brano ancora di più, io ero pure fuori Catania, ma mi ricordo che anche se non potevo comunque studiarlo bene a casa, ricordo che lo ascoltavo continuamente ovunque io fossi. In quel periodo io ero a Londra. Quindi è stato bellissimo davvero, perché anche se non l'ho scritto io, ho comunque avuto il piacere di essere influenzata, no? Artisticamente da un'altra persona, e questo secondo me contribuisce tantissimo alla mia crescita in questo percorso musicale, ecco.
3: Tu scrivi spesso dei brani per i ragazzi che sono nella tua squadra, cosa ti ispira?
4: Per ogni autore, una delle sfide, che poi è anche sicuramente una delle cose più stimolanti, sia quello di dare un messaggio che poi va veicolato, no, dall'interprete che lo esegue, e dare il messaggio che sia poi in linea con quello che secondo l'autore creda che poi l'interprete possa sostenere, no? Quando ho pensato alla scrittura per Sofia, ho pensato sia a un artista giovane, quindi sicuramente a dare un messaggio semplice ma allo stesso tempo efficace, forte, e poi comunque ho pensato proprio al fatto che lei avesse comunque la maturità giusta per poter dire determinate cose, quindi non solo tecnicamente ma proprio portare un messaggio di quel livello. A livello, diciamo, di genere, di stile, avevamo già compreso perfettamente, no? Già da J-Factor un po' i gusti è quello che a Sofia piacesse, però ecco, sul testo ovviamente ho pensato molto e sono fatto ispirare un po' dal passaggio dove Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, che sia detto insomma da una ragazza di 17 anni è bellissimo, no? Perché comunque ti dà ancora di più un incoraggiamento e una carezza credo ancora più ampia.
3: Ce l'ascoltiamo questo brano e ne parliamo dopo.

0: Abbiamo ascoltato questo brano, un brano che devo dire quando l'ho ascoltato la prima volta mi è piaciuto, però non mi ha colpito particolarmente, però più l'ascoltavo e più mi piaceva, più l'ascoltavo e più mi piaceva, alla fine poi durante la notte lo canticchiavo, quindi
1: è un... Questo classico brano sanremese, che al primo ascolto hai bisogno di due, tre, poi alla quarta non te ne stanchi più, alla quinta te lo metti tutta l'estate e lo ascolti.
0: Sì. Devo passare un po' al testo del brano, perché ci sono delle parole che ho sottolineato e che vorrei sottoporre a Sofia, perché io non so quanto tu, Angelo, conoscessi di Sofia, della sua storia, però ci sono tante cose che secondo me parlano di Sofia, anche se non l'ha scritto lei. Sofia dice all'inizio proprio di questo brano che davanti ad un tramonto ci sono due modi di vivere questo tramonto: o rimanere fermi o camminare. Qual è il tuo modo di vedere i tramonti?
2: Per me è camminare, per la persona che sono io, ok? Penso che voi che mi conoscete lo sappiate benissimo. Il brano racconta tanto di me, cioè Angelo è riuscito pienamente accogliere la mia personalità, il mio modo di vivere proprio, e quindi io pur non avendo scritto questo brano mi ci ritrovo tantissimo, perché in realtà tante volte mi sono trovata, penso come molte altre persone, a dire ok, adesso faccio io, ce la posso fare senza Dio, posso farcela, posso prendere la mia strada, però in realtà poi non riesci a fare nulla senza di lui, ok? Non puoi essere autonomo, non si può fare questa cosa. Quindi per me la frase "spalanca anche i tuoi sogni a chi apre ogni porta" è l'ultima volta, no? Insomma, è una frase più di incoraggiamento per farci capire che spesso noi facciamo di testa nostra. E quindi dobbiamo capire una volta per tutte che dobbiamo semplicemente affidarci al Signore, con molta semplicità e con molta fede e serenità.
0: Allora, un'altra frase che ho evidenziato è quindi puoi raccontare il mare che i tuoi occhi hanno versato. Io so che i tuoi occhi hanno versato tanto mare. Ecco, veramente sei giovane, ma nella tua gioventù già hai vissuto il dolore. Non so se ti va di raccontarlo, penso di sì, perché tu hai scritto una canzone su questo dolore, no? Quindi ti ritrovi questo mare di lacrime, ti ritrovi in questo mare di lacrime che hai versato?
2: Allora, sì, nella prima canzone, poi sei...
0: Ecco, veramente sei giovane, ma nella tua gioventù già hai vissuto il dolore. Non so se ti va di raccontarlo, penso di sì, perché tu hai scritto una canzone su questo dolore, no? Quindi ti ritrovi questo mare di lacrime, ti ritrovi in questo mare di lacrime.

0: ciò che ho vissuto, perché comunque sono esperienze che ti lasciano un segno, no? Io non volevo essere pesante, riportarla di nuovo, perché semplicemente credo di aver già esposto al pubblico questa mia parte di me, ok? E quindi niente, anche nella Bibbia c'è scritto che Dio raccoglie ogni nostra lacrima. Anche per questo questa frase mi sta tanto a cuore, perché sappiamo quanto abbiamo sofferto per qualcosa, quanto ci siamo impegnati per raggiungere un obiettivo e quanto ci teniamo a certe cose.
1: Importante sapere, appunto, tu l'hai sperimentato, che ci sono dei momenti della vita in cui ci sono delle sofferenze particolarmente intense, tante lacrime versiamo, come quelle che tu hai versato perché hai temuto per la vita dei tuoi genitori, per entrambi. Quindi questo è stato molto forte. Ed è bello che tu alla fine dici, è scritto da Angelo, che comunque l'amore sai ti salva, è l'amore verso Dio, è l'amore che avete come famiglia, è l'amore che tu trovi attorno a te. Quindi l'amore riesce a salvare, l'amore riesce a darti la carica,
0: Esattamente.
1: la grinta. Angelo, un'ultima battuta prima di lasciarci.
2: Tutte frasi, insomma, che danno spazio a tante interpretazioni e tanti approfondimenti, no? Perché parlavi di tramonto, il tramonto ti dà. Io quando mi rispecchio nel tramonto, e l'ho descritto in questo testo, è proprio perché il tramonto comunque ti mostra sia. Diciamo il tuo passato che il tuo futuro, no? Quindi il tramonto ti obbliga quasi a fermarti e a ripercorrere quello che è stato, e allo stesso tempo, da una parte, ti obbliga anche a camminare, perché nel tramonto c'è la fine e l'inizio di un qualcosa, no? E quindi la metafora del tramonto credo che potesse rispecchiare al meglio, no? L'immagine di questa scrittura, e poi comunque. La cosa molto interessante è che poi l'amore di cui parliamo, che poi è l'amore perfetto, no? Che caccia via ogni paura, è quell'amore di cui noi abbiamo bisogno in ogni tempo della nostra vita, anche quando siamo in quel mare di lacrime, di tempesta che attraversiamo. Però la cosa molto interessante è che poi il tramonto ci indica appunto la fine di quello che è stato di doloroso, e la fine del tramonto ci indica poi l'inizio dell'alba che sta arrivando, di una nuova strada, di un nuovo percorso, di un nuovo cammino da intraprendere, no? E quindi ero certo e convinto che Sofia potesse interpretare questo messaggio così forte, comunque così semplice, ma anche così importante, in un modo eccellente.
1: Grazie, alla prossima.
2: A voi,
0: Grazie a
2: grazie,
0: te,
2: grazie davvero.
0: veramente. Grazie
2: La
0: Angelo, grazie
2: RWS,
0: Dani.
2: grazie.

che non siamo più quelli di prima. Ma forse va bene così. Abbiamo camminato nel buio e ora, finalmente, si vede una luce.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante.